prepari da solo o se sei fortunato con un coach, lavori anche un mese per una scena di pochi minuti, fai il provino e non ti prendono mai. No, devi saperlo, non ti prendono mai. A questo punto io lo so. Ho firmato una certificazione di resistenza ai fallimenti, depositata nella mia cassaforte segreta. Ad ogni no, un sorriso. Un bel sorriso, giro pagina e vado avanti. Beh, comunque, per uno scherzo del destino, quella volta con Pio XII, ci crederete? Mi hanno preso. Ho fatto il Papa Pio XII. Da non crederci. Se andate a vedere Norimberga, insomma, ci sono, mi trovate. Una piccola scena, forse nemmeno un minuto, ma una scena vera che si ricorda, spero. Altre volte, invece, molte altre volte, niente da fare. E vi confesso che ogni delusione, ogni illusione, ogni no è un silenzio, un gran silenzio. Ogni volta diverso, ogni volta più doloroso. È il silenzio della sconfitta. Un silenzio solitario, difficile da condividere o spartire con gli altri. Persino la fidanzata, la moglie, l'amico, dopo un po' non ne possono più di questi silenzi degli attori sconfitti. E dunque te lo devi vivere da solo, sdraiato a letto sul divano in giro per il quartiere, cercando di ritrovarti, di ritornare a casa, nel tuo luogo del silenzio. La mia panchina mi ha salvato molte volte, ha accolto silenzi di tutti i tipi e sono così grato. Ma soprattutto mi permette di ritrovarmi. A volte, quando il cimitero è chiuso per lavori, alberi da potare o altre disgrazie, io mi sento perso, senza più un centro. E non va bene. Me lo ha detto tante volte il silenzio della mia panchina. Ascoltami, mi ha detto, ascoltami bene. Questo silenzio dovresti essere in grado di ritrovarlo anche senza di me, anche fuori da qui. Io sono qui solo per insegnartelo. Io annuisco, chiudo gli occhi, respiro. E lo sento, un silenzio così quieto, così vicino che non ha né dentro né fuori. Sorrido e la ringrazio, la mia panchina, qualche volta l'accarezzo, sperando che anche solo attraverso il contatto con il suo corpo di legno, così paziente, io faccia tesoro delle sue parole, dei suoi insegnamenti. Qualcosa credo di aver imparato in questi anni di intimità. Qualche mese fa, per esempio, in una mattina fresca di aprile, le prime margherite romane nell'erbetta primaverile, il cielo coperto ma alto e luminoso. Nonostante fossero appena le 9:30, ho sorpreso un ragazzo, poco più di 20 anni, seduto sulla mia panchina. Sulla mia panchina, naturalmente non sapeva che fosse la mia, non è scritto da nessuna parte, ma è quella che ho scelto, accanto al tronco di un vecchio olmo, tra la tomba di Keats, una cinquantina di metri alle mie spalle, e poi solo pochi metri avanti. La lapide a terra, quasi illeggibile, consumata dal tempo, di William Wollstonecraft Shelley, il figlio di Percy e Mary Shelley, morto di malaria a Roma nel giugno del 1819, poverino, aveva appena 3 anni. Beh, insomma, quel giorno io stavo camminando verso la mia panchina quando vedo quel ragazzo seduto al posto mio. Giovane, una borsa di cuoio a tracolla, giacchetta nera. Cosa potevo dirgli? Ma nulla, nulla. Che sedesse anche lui sulla mia panchina e approfittasse della sua energia, del suo silenzio. Mi sono seduto su un'altra panchina e sono rimasto a guardarlo. Questa panchina aveva anche lei un silenzio accogliente. E ho scoperto che mi andava bene, che potevo fare tesoro di questo contrattempo, che forse stavo davvero imparando qualcosa. Forse dovevo cambiare panchina per accorgermene. Il ragazzo intanto aveva chiuso gli occhi e messo le mani sulle ginocchia. Ho aspettato un minuto, due, tre lunghissimi minuti. Il ragazzo sempre immobile, nella stessa posizione. Poi ho realizzato. Stavo assistendo a qualcosa di inusuale, di mai visto prima, a cui non ero preparato. Quel ragazzo, sconosciuto, stava meditando sulla mia panchina. Come faccio anch'io qualche volta, con fatica, devo confessare, che volesse insegnarmi qualcosa anche lui. Per esempio, come abbeverarsi al mio stesso silenzio senza fatica? Ho chiuso anch'io gli occhi, messo le mani sulle ginocchia e sono entrato nel silenzio della mia nuova panchina. Quando ho aperto gli occhi, il ragazzo non c'era più. E per un attimo ho pensato di essermelo sognato. Mi sono avvicinato, ho guardato la mia panchina deserta, sfiorato le sue costole per sentire se ci fosse il calore di un corpo, una traccia, ma il legno era fresco, intatto, silenzioso come sempre. No, non ce l'ho fatta a sedermi. Sono rimasto in silenzio a camminare tra le margheritine romane di aprile e nel silenzio
mi è venuta incontro una poesia di Vivian Lamarck che dice così: è quasi facile fare una poesia, basta prendere un pezzetto di carta e una matita, è come per la terra fare un filo d'erba, una margherita. Ci risentiamo presto. La prossima volta ci muoveremo da questa panchina perché vorrei parlarvi del silenzio di Pasolini e delle ceneri di Gramsci, il silenzio di una foto famosa. A presto.

0: Il Messico è attraversato dalla seconda più grande barriera corallina al mondo, il riscaldamento degli oceani, così come il turismo di massa che affolla queste stesse zone, sta distruggendo i coralli e il loro ecosistema. E noi andiamo in Messico per saperne di più dalla nostra corrispondente Laura D'Averio. Buongiorno Laura.
1: Ciao e buongiorno a tutti.
0: Allora, Laura, esistono diversi progetti per cercare di salvare i coralli. Innanzitutto, conosciamo meglio questa barriera corallina e lo stato in cui si trova oggi?
1: Infatti la barriera corallina è quella mesoamericana che tocca quattro paesi, ha una lunghezza di 1120 chilometri, passa per il Messico, la maggior parte di questa barriera corallina si trova in Messico e poi in America centrale con Belize, Guatemala e Honduras ed è la seconda più grande dopo la grande barriera australiana. Ecco, queste sono anche zone, sia il Messico sia l'America centrale, sono zone di grande straordinaria biodiversità e i coralli offrono cibo e rifugio a circa un quarto della vita marina. I coralli sostengono la pesca, il turismo ed evidentemente le comunità costiere che vivono di questo. Sappiamo che i coralli sono nei guai, diciamo, sono sotto assedio in tutto il mondo e quindi evidentemente anche la barriera corallina mesoamericana ne sta soffrendo. Il degrado comincia con l'espansione, soprattutto pensiamo a Cancun, del turismo di massa, quindi poche decine di anni. E questo cosa porta? Gli scarichi urbani, pensiamo appunto al numero di hotel enormi che sono lungo tutta la costa di Cancun, sempre in attività, ma poi non c'è solo Cancun, tutta la Riviera Maya. Poi ci sono i pesticidi che arrivano con le piogge, dai campi che vengono coltivati e finiscono in acqua, peraltro questi contribuiscono anche alla crisi del sargasso, che sono delle alghe che tutti gli anni e in maniera crescente coprono queste coste e impediscono e uccidono tutto quello che c'è sotto, perché impediscono comunque il passaggio di ossigeno e del sole. Ecco, il colpo più duro è arrivato con una straordinaria ondata di calore iniziata nel 2023. Ecco, quell'anno si arrivò anche a temperature marine di circa 5 gradi centigradi sopra la media, oltre i 35 gradi. Nel 2025 un rapporto internazionale ha indicato che appunto i coralli potrebbero essere il primo sistema terrestre ad aver sorpassato un punto di non ritorno. Anche nella comunità scientifica non c'è diciamo solo un'opinione, però sappiamo ecco, che i coralli sono veramente nei guai in tutto il mondo.
0: È veramente molto triste tutto questo. E quali sono i progetti che esistono oggi per salvare i coralli e cosa stanno facendo, Laura?
1: Ci sono molti progetti per salvare queste barriere coralline e sono progetti che tra di loro si complementano. Allora, c'è un'organizzazione che si chiama Oceanus che interviene direttamente sui coralli danneggiati, alleva i coralli in appositi vivai per poi ritrasferirli in mare, oltretutto un'associazione che lavora coinvolgendo le comunità locali che poi sono quelle le prime a subire l'impatto della perdita dei coralli, che come abbiamo visto non sono solo una cosa bella, sono una cosa utile a tutte le attività umane. Ecco, ha piantato oltre 60.000 colonie e accanto a questo lavoro che viene fatto sul campo si aggancia anche la Corallium Lab, che fa parte della più grossa università messicana, l'Università Nazionale Autonoma del Messico, che invece studia soprattutto la riproduzione e la capacità di alcune colonie di questi coralli di resistere maggiormente al caldo e alle malattie. E qui si innesca un'altra ricerca che viene fatta da un'organizzazione internazionale che si chiama SECORE, che vuole fare un passo ulteriore, cioè non solo si limita a prendere pezzi di corallo adulto e moltiplicarli, raccoglie uova e spermatozoi, li fa riprodurre in condizioni controllate, quindi fa nascere in laboratorio nuove colonie con combinazioni genetiche diverse, cercando combinazioni che possano essere più resilienti a questo ambiente che si è creato negli oceani. Quindi sono tre esperienze diverse che cercano da un lato di ricostruire i coralli, studiarli per renderli più forti e creare anche delle nuove generazioni di coralli che possano resistere a questo ambiente così diverso che ha creato l'uomo.
0: E quali si stanno registrando e guardando al futuro? Quali sono le possibilità di successo? Cioè, cosa sta succedendo? Ci sono già dei passi avanti?
1: Sì, ci sono sicuramente dei risultati che fanno sperare in bene. Allora, il successo più importante arriva proprio da queste nuove generazioni di coralli create in laboratorio, perché, che è una cosa che si fa da molti anni, nel 2023 abbiamo visto che quando c'è stata una grossa ondata di calore, molti coralli che nei Caraibi sono sbiancati e sono morti, ecco, all'interno di queste colonie c'erano dei coralli che erano stati impiantati, allevati con riproduzione assistita, che invece hanno resistito, sono rimasti sani. È uno studio che è stato fatto su 6 specie in 15 luoghi, in 5 paesi, e tutti hanno dimostrato una maggiore resistenza al caldo. Credo che ci sia un problema di tempistiche, no? Perché la scienza comunque si muove con ricerche, tentativi, rimpiantare queste specie, osservarle, sono sempre tempi molto lunghi. E dall'altro lato invece abbiamo tempi molto brevi, soprattutto quando parliamo di turismo di massa, della distruzione che questo porta, la crescita del sargasso che ogni anno è maggiore, per non parlare degli effetti dei cambiamenti climatici che vediamo continuamente essere devastanti. E quindi, nonostante ci sono problemi come dire, risultati concreti, vediamo anche che continuano a riproporsi gli stessi tipi di problemi, soprattutto quando ci sono grosse pressioni economiche. Quest'anno, per esempio, in Messico c'è stato un grosso dibattito sulla possibilità che nello stato di Quintana Roo, che è lo stato dello Yucatan, quindi uno stato che viene attraversato anche da questi coralli, ecco, c'è questo progetto di un enorme parco acquatico che si chiama Perfect Day Mexico della Royal Caribbean, una compagnia di crociere. Ecco, quindi si aspettano milioni di visitatori ma questo evidentemente aumenta la pressione su tutto l'ambiente, evidentemente anche su coralli, per non parlare poi delle mangrovie che qui, ecco, sono state distrutte negli anni. Ecco, quindi allora, in questo momento è tutto in discussione, la società promette tutela delle mangrovie, nuovi impianti per le acque reflue, però insomma c'è chi dice basta con questo modello di turismo di massa, tra l'altro un turismo di massa che quest'anno vede una crisi forse la più grande ci sia mai stata, perché per la crisi del sargasso, quindi perché i turisti non vogliono entrare in acqua e trovarsi questa marea di alghe. Quindi comunque, ecco, abbiamo sempre gli stessi problemi: come aumentare delle situazioni, delle nuove situazioni di profitto legato a un turismo, quando il turismo già ci sta dando dei segnali che comunque, ecco, il turismo che cerca la natura, come il turismo che va nello Yucatan, poi si trova già con dei problemi naturali enormi, e in tutto questo discorso evidentemente rientrano anche i coralli.
0: Allora, noi speriamo che i progetti in corso, nonostante insomma non sembra che le cose vadano sicuramente con certezza nella giusta direzione, però speriamo che la seconda più grande barriera corallina al mondo, che attraversa il Messico, speriamo che verrà salvata da uno dei progetti e soprattutto da un cambiamento di mentalità. Laura D'Averio, grazie e un saluto a Città del Messico.
1: Grazie a te e buona giornata a tutti.

0: parlare con il signor Kurtz. È strano. Non me lo sono mai immaginato se non nell'atto di parlare. Non dico fra me, ora non lo vedrò più, oppure ora non potrò più stringere la sua mano, ma dico, ora non potrò più ascoltarlo. Perché ora egli è per me una voce. Una voce esaltante, meravigliosa o spregevole, non importa. Una voce che sale da un cuore di tenebra.
1: Cuore di tenebra, dal romanzo di Joseph Conrad. Adattamento radiofonico di Maglio Santanelli. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Un saluto a tutti e buongiorno, benvenuti a Concerto.ch da Claudio Farinone. Oggi è la puntata di martedì, quando normalmente dedichiamo la nostra attenzione a un solista svizzero. È la volta oggi di una violinista, di Bettina Boller. Vi racconto due cose su di lei. Innanzitutto ha studiato con Ulrich Lehmann a Berna, dove si è diplomata col massimo dei voti e la lode, per proseguire poi gli studi niente meno che con Isaac Perlman tra i diversi e anche Masao Kawasaki a New York. Si è affermata nel corso del tempo per un suo specifico interesse per la musica del XX secolo, portando peraltro numerose opere svizzere alla conoscenza e alla ribalta internazionale. Insieme a Walter Prosnitz si è concentrata principalmente su compositori al di fuori, diciamo così, del repertorio standard che si sente normalmente, quindi si è rivolta ad autori come Reger, come Hindemith, come Schoeck, come Furtwängler ed altri, ed ha un particolare interesse, è particolarmente attratta dalla musica contemporanea. È membro del Collegium Novum Zürich e nel 2003 ha fondato l'Absolute Trio con la pianista Stefka Pefiranova e la violoncellista Imke Frank, un trio che ogni anno commissiona nuove composizioni su temi specifici, mantenendo un giro di concerti a livello internazionale. Un'ultima cosa su di lei: Bettina Boller è anche profondamente impegnata nell'educazione musicale per i bambini, tant'è che ha ideato e realizzato diversi progetti con orchestre, il più recente dei quali è il Per Günther, rivolto a bambini da 6 anni in su. Noi cominciamo ad ascoltarla oggi in un ascolto tratto da un disco del 2002 dove si esibiva con il trio Anderst, ovvero Andrea Kind, Freddy Zuberbühler al salterio e percussione armonica, al dulcimer, e Roland Christen al contrabbasso. Cominciamo ad ascoltare una composizione di Josef Mirov. Si tratta di un compositore americano di origine russa, vissuto tra 1910 e 1987, ed è noto per il suo lavoro nelle colonne sonore dei film negli anni 40 e 50. Ascoltiamo questa sua composizione dal titolo Blue Dragon.

Questo era Blue Drag, una composizione del compositore americano di origine russa Josef Mirov. L'abbiamo ascoltato da Bettina Böhler al violino e dal trio Anderst. Ascoltiamo sempre da questa formazione, nello stesso CD registrato nel 2022, una celebre composizione di Astor Piazzolla, forse uno dei pezzi suoi più celebri in assoluto. Si tratta di Oblivion, che il grande compositore bandoneonista argentino scrisse nel 1982 mentre si trovava negli Stati Uniti, ed è uno dei 5 brani di Astor Piazzolla apparsi nel film Enrico IV di Marco Bellocchio del 1984.

Abbiamo ascoltato Oblivion, pezzo celebre di Astor Piazzolla, che è stato eseguito in questo caso da Bettina Böller, protagonista della nostra puntata di Concerto.ch di oggi, insieme al trio Anderst. Ed ora ci rivolgiamo a un concerto avvenuto il 20 di giugno del 2021, una occasione speciale, il concerto per il Giorno Internazionale della Donna, appunto, di quell'anno a Basilea. Si esibiva con il suo absolute trio, ovvero Judith Gerster al violoncello, Stefka Perifanova al pianoforte. Ascoltiamo una composizione di Emil Mayer, il trio per pianoforte, violino e violoncello in si bemolle minore opera 16. Una compositrice tedesca del periodo romantico, Emil Louise Friederica Mayer, questo è il nome per esteso, caduta poi un po' nell'oblio per oltre 100 anni, nonostante nella sua epoca riscosse tantissimi successi e riconoscimenti. Morì improvvisamente all'età di 72 anni, lasciando peraltro un grande numero di composizioni, molte ancora sono su manoscritto, e la sua opera comprende ben 8 sinfonie, una quindicina di ouverture, lieder, moltissima musica per archi e per pianoforte, e la quarta sinfonia è indicata come il suo migliore lavoro.

lavoro. Emil Mayer ha Beethoven come riferimento, ma è solo chiaramente un punto di partenza perché è una compositrice vissuta pienamente nel suo tempo, con un afflato tipicamente romantico. Ascoltiamo quindi questo trio per pianoforte, violino e violoncello in si bemolle minore, opera 16.

Allegro, un poco adagio, scherzo e finale. Sono i movimenti del trio per pianoforte, violino e violoncello in si bemolle minore opera 16 di Emil Mayer, compositrice tedesca del periodo romantico, che abbiamo ascoltato grazie all'Absolute Trio, ovvero Bettina Böller al violino, nostra protagonista dell'odierna puntata di Concerto.ch, Stefka Perifanova al pianoforte. Abbiamo ancora un ultimo ascolto per l'odierna puntata di Concerto.ch. Torniamo a questo trio in una incisione avvenuta nel 2013, dove si esibivano nel trio per pianoforte, violino e violoncello numero 1 in si bemolle maggiore opera 99 di Franz Schubert, da cui, per concludere, ascoltiamo il secondo movimento, Andante un poco mosso.

0: Abbiamo ascoltato il secondo movimento andante un poco mosso dal trio per pianoforte, violino, violoncello numero 1 in si bemolle maggiore, opera 99 di Franz Schubert. Ad eseguirlo l'Absolut Trio, ovvero Bettina Böhler, violino, nostra protagonista di Concerto.ch di oggi, Judith Gerster al violoncello, Stefka Perifanova al pianoforte. Una registrazione avvenuta e pubblicata da Solo Musica nel 2013. È tutto per oggi, ringrazio Alissa Nembrini in redazione per le scelte musicali, da Claudio Farinone, grazie e alla prossima.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben ritrovato Mario Fabio che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a te e naturalmente anche a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Proprio oggi ricorrono i 50 anni dalla morte di Hannah Arendt. Per molti di voi all'ascolto sono sicura che il suo nome rimane legato a doppio filo con La banalità del male, il testo che l'ha resa celebre e in cui ripercorre e analizza il processo all'ufficiale dell'SS Adolf Eichmann, un testo che ha svelato con grande lucidità come l'orrore possa assumere forme ordinarie e apparire perfino banale.
1: Sì, proprio così Cristina, ma ridurre la Arendt soltanto a quest'opera, alla banalità del male, Eichmann a Gerusalemme, un testo edito in italiano da Feltrinelli, vorrebbe dire perdere probabilmente la ricchezza, la complessità del suo prezioso contributo, dato che Hannah Arendt ha indagato il totalitarismo, si è soffermata sulla libertà, sull'azione politica, la responsabilità individuale, intrecciando tutti questi temi tra filosofia, storia ed esperienza concreta, esperienza personale. Del resto, rileggendo oggi gli scritti di Hannah Arendt, rileggerli significa innanzitutto confrontarsi con una pensatrice che non offre ricette ma strumenti utili, probabilmente ancora oggi lo chiederemo ai nostri ospiti, per esercitare la libertà di pensiero.
0: Ecco, 50 anni dopo il pensiero della Arendt non appare quindi soltanto come un retaggio del passato, ma qualcosa di vivo e del quale in occasione di questo anniversario vogliamo parlare appunto con le nostre ospiti. Buongiorno Laura Boella, ben ritrovata da Alphaville.
2: Buongiorno anche a voi.
0: Laura Boella è docente di storia della filosofia morale all'Università Statale di Milano, impegnata nella ricostruzione del pensiero femminile del Novecento, grande esperta del pensiero di Hannah Arendt. Con Feltrinelli, ricordiamo, ha pubblicato Hannah Arendt, Agire politicamente, pensare politicamente.
1: E benvenuta ad Alphaville anche a Margherita Redaelli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Margherita Redaelli è l'autrice del saggio Lezioni di libertà Hannah Arendt in America, pubblicato dalle edizioni ETS, vive tra Bruxelles, Milano e Parigi e ha pubblicato saggi dedicati appunto a pensatori come Hannah Arendt e al gesuita Matteo Ricci ed è una delle nostre corrispondenti del mattino in Verde Aurora.
0: Laura Boella, iniziamo con lei. A 50 anni dalla sua morte, la figura di Hannah Arendt, lo dicevamo, continua ad occupare un posto centrale nel dibattito pubblico. È stata filosofa, politologa, giornalista, testimone del suo tempo e pensatrice dell'esilio. Qual è secondo lei la sua eredità più preziosa e perché la sua voce risuona ancora oggi con tanta forza?
2: Ecco, l'avete già detto, ma io aggiungo alla fama che oggi insomma è molto importante di Hannah Arendt, il fatto che essa non riguarda poi soltanto il libro molto discusso sul processo Eichmann, ma pensate, e questo forse è poco noto, che nel momento in cui Trump divenne per la prima volta presidente, il primo mandato nel 2016, presidente degli Stati Uniti, il suo libro sul totalitarismo fu divenne un best seller, un libro che è molto denso anche, non è poi semplice anche come scrittura, eppure questo ci dice veramente la forza non solo del suo pensiero ma anche della sua scrittura. Ricordo anche, proprio perché oggi ricordiamo la sua morte, che Arendt improvvisamente ebbe un infarto, aveva già avuto prima dei problemi cardiaci, mentre era seduta in poltrona nella sua casa di New York, Riverside, sul tavolo vicino a lei, sulla macchina da scrivere, c'era un foglio con l'incipit del terzo volume del libro che lei stava scrivendo, La vita della mente, dedicato al giudizio. spazio. Questo secondo me è molto importante, perché il suo lavoro, che purtroppo è stato interrotto da una morte, aveva 69 anni, però secondo me, o almeno io la sento e la vivo come una morte precoce, ecco, questo lavoro avrebbe riguardato la capacità di giudicare, quello che noi chiamiamo anche il discernimento di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, di ciò che è bello e di ciò che è brutto, che lei molto giustamente riteneva fosse un ponte tra l'attività del pensiero. Infatti nella vita della mente lei si occupa approfonditamente di che cosa facciamo quando pensiamo, d'altra parte quando pensiamo insomma lavoriamo con teoricamente, qualche volta anche con l'immaginazione in maniera astratta. Il giudizio ci permette invece di gettare un ponte tra questa importantissima facoltà umana e la realtà. Cioè la realtà, oltretutto, che ognuno di noi vive in maniera diciamo singolare, no? Quindi in una prospettiva peculiare, e solo ricomponendo le diverse prospettive noi arriviamo ad avere un'immagine della realtà in tutta la sua ricchezza. Io penso che purtroppo delle idee sul giudizio di Arendt abbiamo pochi documenti, dei seminari, però esse si possono ripercorrere anche all'interno della sua opera, che non è mai stata sistematica, però è molto anche differenziata e sempre risponde a quello che Arendt chiamava l'urto della realtà. Ecco, lei giustamente parlava di una eredità che non è traducibile in soluzioni o formule belle pronte. Infatti il suo pensiero rimane sempre aperto a quello che appunto che dicevo è l'urto della realtà, cioè ai costanti interrogativi che ci pone una realtà che si trasforma. E mi pare che l'idea dei problemi inediti che ci pone la realtà, pensiamo oggi alle tecnologie digitali, ma pensiamo anche alle nuove forme, no? Di governo totalitario, anche di nazionalismo, di patriottismo integralista e fondamentalista, ecco, anche oggi noi siamo posti di fronte alla sfida di problemi che inediti, inesplorati, che ci richiedono ogni volta di cambiare anche il nostro modo di pensare e anche di vivere insieme agli altri.
1: Una realtà in continuo, costante, rapido mutamento, in cui evidentemente davvero il giudizio è una sorta di bussola, una bussola indispensabile. Margherita Raidaelli, a 50 anni dalla morte di Hannah Arendt, la sua opera continua ancora oggi a esercitare una grande influenza sul dibattito delle idee. Che cosa la rende così attuale secondo te?
4: E io la trovo effettivamente piacevole da leggere ed efficace. Piacevole da leggere, lei cominciò dopo gli studi filosofici come giornalista, infatti va come giornalista a Gerusalemme al processo di Adolf Eichmann che hai evocato. E quindi è vero, non è una scrittrice come scrittrice sistematica, però è molto brillante. E cosa vuol dire? Vuol dire anche che è molto efficace. E nelle sue opere più pensate, non giornalistiche, lavora con poli opposti, concetti molto puri, che riprende dal sociologo Max Weber, che le chiamava Idealtypen, tipi ideali, e che restano impressi. Ti faccio un esempio: lavoro, fare, agire. Oppure pensare, volere, giudicare. Antisemitismo, imperialismo, totalitarismo. Ecco, questo li rende memorabili come opere. Io penso che invece, ecco, i singoli temi effettivamente sì, sono quelli che sono che richiamano la nostra attenzione ancora oggi, persino all'elezione di Trump nel 2016. Però effettivamente, lei lo dice, la realtà storica è sempre mutevole, bisogna sempre mettersi in situazione. Quindi secondo me queste sono cose che attraggono l'attenzione, ma sono forse meno più proficue rispetto alla piacevolezza della lettura e alla sua efficacia.
0: Laura Boella, la Arendt è una pensatrice che costruisce il proprio sguardo politico attraverso di fatto l'esperienza diretta, se è d'accordo, insomma l'esilio, la perdita dei diritti, il lavoro con i profughi, la vita in un'America attraversata da conflitti e trasformazioni. Ecco, quanto ha pesato ognuno di questi capitoli biografici nella formazione del suo pensiero?
2: Certamente ha pesato moltissimo, però non in una forma che noi qualche volta insomma la consideriamo ovvia, cioè soprattutto per quanto riguarda le pensatrici, ecco, mentre i pensatori, per esempio, insomma, pensiamo ad Heidegger, che pure è stato il maestro di Arendt, comunque i pensatori hanno diciamo una tonalità spesso impersonale, anche più interessante. Ecco, si dice o si crede che le pensatrici siano molto più legate alla vita, all'emozione. Ecco, questo rapporto tra la vita e l'opera di Arendt invece non funziona, nel senso che il Arendt ha sempre ammesso di essere colpita proprio direttamente dall'orrore. Ecco, per esempio nell'introduzione proprio al libro sul totalitarismo lei parla dell'orrore anzi dell'inferno, no? Per esempio dei campi di dei lager, dei campi di concentramento, quindi si esprime in termini emotivamente molto forti, ma lei ritiene anche e ha praticato poi nella sua esistenza l'idea che l'orrore renda muti, l'orrore impedisca di pensare, soprattutto l'orrore di fronte all'impensabile, e quindi ci ha consegnato una grande capacità, quella che poi lei riconduceva all'immaginazione. Questo è un aspetto molto, molto bello e probabilmente anche legato a quanto è stato appena detto sul piacere e proprio sulla gioia che ci dà che ci danno i testi arendtiani, proprio perché c'è la libertà del pensiero, ma la libertà del pensiero è intesa anche come capacità di prendere relativamente, sempre per quanto è possibile, le distanze dal negativo, no? Da quegli aspetti che ci sembrano distruggere qualsiasi possibilità, spesso anche non solo di pensare ma anche di emozionarsi, ecco, di prendere per quanto è possibile le distanze dalla realtà e lavorare, far lavorare quella facoltà mentale che tutti possediamo, ma che non produce solo opere d'arte, ma secondo Arendt si può usare in maniera molto utile anche per esempio in politica, così come anche in etica. Lei ha fatto lavorare molto l'immaginazione, che ancora una volta, come il giudizio, è un'altra forma di ponte tra mente, quindi diciamo pure anche ragionamento logico, e sensibilità e memoria. Per esempio l'importanza che la memoria ha avuto nella sua riflessione sui crimini nazisti e sullo stesso Eichmann, che era considerato da lei un signor nessuno, proprio perché era privo della capacità di mettere insieme diciamo il disordine sia emotivo che diciamo mentale che lo caratterizzava. Ecco, per esempio la memoria è un prodotto dell'immaginazione, no? Perché noi ricordiamo cose che sono per esempio avvenute nel passato o a cui noi non abbiamo assistito in prima persona, e l'immaginazione ci aiuta oltretutto anche poi a sintonizzarci con ciò che accade ad altre persone. Pensiamo oggi, nel momento in cui noi pensiamo alle vittime delle guerre brutali che purtroppo sono una realtà quotidiana, sentiamo anche il limite che ci viene dal fatto che continuiamo a vivere un'esistenza provvisoriamente abbastanza sicura. A quel punto però dovremmo sempre pensare di avere la capacità di immaginarci, per esempio, il dolore degli altri, la sofferenza anche di chi noi non conosciamo. Ecco, c'è una nervatura sottile negli scritti arentiani, almeno io li leggo e rileggo da un sacco di tempo, non mi stancherò mai di rileggerli, proprio per questa, diciamo, richiamo sottile a capacità che qualche volta, tipo l'immaginazione, poi ovviamente il giudizio, che noi probabilmente esercitiamo, ma esercitiamo tante volte quasi inconsapevolmente, invece dovremmo anche renderci conto della loro importanza. E aggiungo anche una cosa per quanto riguarda proprio le letture e riletture di Arendt oggi. Io penso che il problema non sia tanto di aggiornare le sue idee. Mi pare che anche Redaille l'abbia un po' accennato, per esempio pensare che le idee di totalitarismo di Arendt debbano essere aggiornate alla luce, per esempio, degli attuali dittatori e strongmen che dominano la scena politica. Io non penso che sia tanto questo il problema, per esempio la questione, che le questioni che lei ha sollevato nel libro su Eichmann sono state ampiamente aggiornate, perché lei ovviamente nel 1963 non disponeva di tutto il lavoro che è stato fatto sulla Shoah, ma anche appunto sulla fondazione dello Stato di Israele, quindi di conseguenza noi non dobbiamo attribuirle, diciamo, una onniscienza che fuori di da qualsiasi realtà. Quindi non è tanto il problema di aggiornare certe sue tesi, che sono sempre state piuttosto scomode, no? Anche sull'economia, sulla società di massa, non sono mai state accettate con nonchalance, perché il suo tono poteva essere anche qualche volta un po' sbrigativo e perentorio. Invece il lascito proprio che viene dal frequentare i suoi scritti è quello di questa apertura mentale, spesso lungimirante, perché lei era anche una persona con intuizioni che andavano molto lontano, ma comunque un mettersi costantemente alla prova, attivando facoltà della mente come l'immaginazione e anche la curiosità. Ecco, lei era anche una persona, la parola curiosità viene da cura, no? Che vuol dire interesse, preoccupazione per un'altra persona e anche per le cose che succedono nel mondo. Ecco, se lo si sente nella sua scrittura, lo si sente nel suo modo di lavorare, nella pluralità dei suoi interessi, e questa direi è proprio una grande lezione per tutti noi, giovani e meno giovani.
1: Margherita, a proposito di filosofi e di filosofia, tu ti sei occupata del rapporto tra Hannah Arendt e Immanuel Kant, due autori che almeno a prima vista appaiono distanti, beh, non solo nel tempo, ma insomma distanti uno dall'altro, eppure nonostante le evidenti differenze tra i due c'è un filo che li lega. Come rilegge la Arendt il pensiero kantiano e in che modo questo dialogo influisce sulla sua idea, per esempio, di responsabilità e sulla lucidità di giudizio necessaria in tempi di crisi come quelli che stiamo probabilmente vivendo?
4: Arendt ha un problema. E questo problema ce l'ha da quando è andata a Gerusalemme a vedere il processo di Adolf Eichmann. Eichmann è incapace, lei dice, di pensare, il che vuol dire è avere un pensiero critico. E Eichmann non è un malato mentale, ma come lui dice, ce ne sono tanti ed è questo che fa veramente paura. Eichmann è stato inoltre in un regime di totalitarismo in cui, secondo Arendt, una unica narrativa del mondo permea tutta la realtà. Questo è un grosso problema, perché bisogna trovare un modo generale per riuscire a esercitare il senso critico in qualunque condizione. Ed ecco che lo ritrova nel giudizio estetico che Kant stesso formula e che apparenta al giudizio politico. Un esempio, io dico la rosa è bella. Per dirlo, questa rosa, io me la posso rappresentare, immaginare, e se me la posso immaginare, la posso anche descrivere e raccontare al mio vicino, la posso raccontare ai miei vicini tutti. Quando dico la rosa è bella, il fatto che sia bella, cioè questo giudizio, io me lo sento. Ma quando l'ho formulato, l'ho fatto, secondo Arendt, riuscendo a pormi dalla prospettiva di tutti i miei vicini, cioè di pormi nei panni dell'altro, e di questo ne tengo conto formulando il mio giudizio. E quando mi accorgo che ho fatto così, ne sono soddisfatto e lo tengo per vero. Questo è quello che Kant chiama il giudizio riflettente, e per Arendt mi insegna a distinguere quello che è giusto e quello che è ingiusto, il bene e il male. E quindi questo giudizio, che lei chiama giudizio politico, è garantito perché rispetta il punto di vista altrui, e al limite io lo posso giudicare, lo posso esercitare anche quando sono da solo. E insomma, con questa rosa alla fine io mi ritrovo in una botte di ferro.
0: Sono le 12:24 minuti, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme per questo confronto. Laura Boella, Hannah Arendt descrive i totalitarismi come sistemi che si fondano prima di tutto sulla paura, una paura che crea solitudine, spezza i legami e rende di fatto impossibile la solidarietà. Ecco, quali tracce di questo modo di procedere ritroviamo oggi nelle nostre società, secondo lei?
2: Infatti il titolo del capitolo aggiunto alla seconda edizione del totalitarismo del 1958 è proprio Terrore e ideologia. Ed effettivamente, coniugando le due cose, Hannah Arendt ci spiega come il totalitarismo si è caratterizzato da una visione monolitica della realtà, una visione che è sostanzialmente una, diciamo, fuga dalla realtà, o meglio ancora, la costruzione di una realtà fittizia in cui tutto deve tornare, in cui da A segue B, in una bellissima intervista in cui rispondeva alle domande della sua indimenticabile amica Mary McCarthy, lei parla proprio, riferisce a Hitler e a Stalin, a entrambi, questa idea assurda che da A deve sempre seguire B. Mentre invece il pathos delle distinzioni di Arendt, che è già stato ricordato, era proprio il contrario. Da A non segue B, nel senso che la realtà è piena di imprevedibilità che, si spera, non sempre, ma in gran parte, dipendono proprio dalla libertà umana, no? Cioè dalla capacità di fare altrimenti, di agire altrimenti, di dire no. La politica, diceva Arendt, ai tempi appunto immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, la politica non è un asilo. Quindi in politica si può dire sì e si può dire no, non c'è nessun forse, nessun caso mai, anche queste cose, diciamo affermazioni che possono apparire così delle battute, ma sulle quali noi dobbiamo riflettere. E la paura in fondo cos'è? La paura, come diceva un film bellissimo del 73 di Fassbinder, mangia l'anima. Cioè la paura paralizza, la paura è infatti la grande, diciamo, virtù delle virtù di cui Arendt parla in moltissimi saggi, il coraggio. Ecco, bisogna avere coraggio di pensare, coraggio di agire, coraggio anche di dire, ovviamente, di dire di no, proprio perché il coraggio è la virtù dell'inizio. L'inizio è un'altra grande categoria del pensiero arendtiano legato alla nascita, no? Nel mondo vengono costantemente al mondo nuovi esseri umani, i quali introducono qualcosa di nuovo nel mondo così che com'è e che si spera, ma purtroppo non avviene sempre, li accolga, no? Li accolga e se ne prenda anche cura. La sua attenzione anche per le nuove generazioni è molto importante. Questa, diciamo, caratteristica proprio della di un coraggio di iniziare, cioè di dare inizio alle cose, quindi di non dare mai per scontato, diciamo, un destino, un fatto che rende tutto impossibile, che ci rende impotenti. Ecco, questo è un contraltare, un antidoto fondamentale proprio ai regimi totalitari, dove invece c'è un'idea completamente, diciamo, assolutistica, ideologica della realtà.
0: Il tempo a nostra disposizione è finito, è davvero volato. Grazie quindi a Laura Boella, docente di storia della filosofia morale all'Università Statale di Milano, per aver condiviso con noi il suo sguardo su Hannah Arendt, aiutandoci davvero a comprendere l'attualità delle sue intuizioni. Grazie mille, a risentirci presto.
2: Grazie a voi e a presto.
0: E ringraziamo anche Margherita Redaelli, autrice del saggio Lezioni di libertà, Hannah Arendt in America, edizione TS. Arrivederci, grazie.
5: Grazie a Laura Boella e a Immanuel Kant. Arrivederci.
0: E grazie a Mario Fabio che ha preparato questa pagina per noi, questo confronto veramente bellissimo.
1: Grazie a te, Cristina.

0: La Luna è tornata d'attualità con il progetto Artemis. Elina Duni le dedica il nuovissimo Reaching for the Moon, disco atmosferico e fascinoso con un repertorio eterogeneo. Il sassofonista Ben Wendel torna con il progetto Barcode, un viaggio tra musica da camera, jazz ed elettronica sperimentale. Un altro sassofonista, James Brandon Lewis, firma a quattro mani il nuovo progetto con il trio Mesthetics, The Phased Currency. Quarto capitolo per il quartetto della violoncellista americana Tomika Reed. Dance, Skip, Hop è un disco avvincente e originale. Il pianista sudafricano Nduduzo Makatini anticipa The Myth We Choose, un album che si propone di plasmare i miti del futuro, suggerendo un possibile domani con le azioni di oggi. Reaching for the Moon, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, oggi alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora. Buongiorno, ben svegliate e ben svegliati. Sono le 6 in punto e a condividere con voi questi primi momenti del mattino di mercoledì 19 agosto al microfono di Verde Aurora c'è Cristiana Coletti. Anche oggi staremo insieme per le prossime 3 ore. Guardiamo cosa ci riserva il programma di oggi. Alle 8:18 sarà il momento del nostro terzo appuntamento con Florinda Cambria, ospite di questa settimana. In altre parole, Cambria è docente di filosofia teoretica presso il Dipartimento di Scienze Teoriche Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria e titolare dell'insegnamento di filosofia ed epistemologia presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comparata a Genova e fondatrice e presidente del Centro di Fondazione Mecri, Laboratorio di Filosofia e Cultura, nonché direttrice della rivista Magazzini Mecri. Con lei entriamo oggi dentro l'attualità più drammatica, quella dei conflitti di cui seguiamo gli sviluppi ogni giorno, e lo faremo riflettendo sul tema della diplomazia ai tempi della comunicazione globale. E poi esiste un edificio a Madrid che custodisce da più di 3 secoli la lingua spagnola. Di cosa si tratta? Lo scopriamo insieme dopo i titoli del Radiogiornale delle 7 con la corrispondenza del nostro Francesco Fiori. Verso le 8:05 è il momento della nostra rubrica estiva, l'articolo del giorno, poi vi dirò cosa ho scelto per voi stamattina. E poi, per la prima volta in Italia, esce l'opera completa dell'autrice argentina Alejandra Pizarnik, Le poesie e i diari, e Alice Figini, sulle pagine di Limina, coglie l'occasione per riscoprire questa grande, importante voce fuori dal coro. Ce ne parlerà intorno alle 8:45 nello spazio riservato alla nostra rubrica La Rivista. La prima ora è, come sempre, dedicata alla rassegna stampa, e io vi anticipo, guardiamo subito i titoli e i temi principali nei quotidiani ticinesi. La regione, l'apertura sul docente arrestato, segnalazioni per anni, un articolo di Marino Molinaro, riporta che sul conto di un insegnante della scuola media di Giubiasco, arrestato in marzo, erano state presentate alla direzione d'istituto svariate segnalazioni interne su ripetuti comportamenti ritenuti inadeguati e problematici sul piano professionale, relazionale e comportamentale. L'inchiesta penale condotta dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni procede per l'accusa di atti sessuali con almeno 2 allieve sotto i 16 anni. E poi, sempre sulla prima pagina della regione, il commento di Roberto Antonini, Putin, Netanyahu e noi spettatori, che ci propone una riflessione geopolitica ed etica partendo dal concetto di carnefici, vittime e spettatori, formulato da Raoul Hilberg. Descritto come il maggior storico dell'Olocaust, Roberto Antonini punta il dito contro l'ipocrisia dei governi occidentali e svizzeri di fronte ai massacri russi in Ucraina e allo sterminio dei palestinesi a Gaza, sottolineando come l'espansione dell'organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, nota, la conosciamo, la NATO, a est non possa legittimare l'aggressione di Mosca. Su questo commento di Roberto Antonini torniamo con più tempo in seguito. E poi il Corriere del Ticino, l'apertura sulla prima pagina, leggiamo l'articolo di apertura, Lugano si prepara al Maccabi, Giona Carcano ci racconta i preparativi di sicurezza per la sfida football tra il Football Club Lugano e il Maccabi Tel Aviv. Le autorità si preparano a possibili tensioni legate al conflitto a Gaza e alle frange estremiste della tifoseria ospite. Il Football Club di Lugano ha voluto tranquillizzare i tifosi. In occasione della partita saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie attraverso un dispositivo coordinato e adeguato alle circostanze, con personale e strutture pronti a intervenire in caso di qualsiasi evenienza. Sempre in prima pagina del Corriere del Ticino, l'editoriale di Gianni Righinetti, la cerniera che tiene insieme 3 mondi, e ci descrive le fatiche della generazione X. Righinetti scrive: c'è una generazione che oggi si trova nel mezzo, è la generazione X, quella che ha superato i 50 anni o ci si avvicina. Questa generazione sandwich sostiene sia figli non autonomi sia genitori anziani. Gianni Righinetti sottolinea come essa sostiene figli non ancora autonomi, appunto, dicevamo, assiste genitori che iniziano a perdere l'indipendenza e prova a proteggere il futuro. È una classe media che perde quota a causa dei rincari e che alla fine virgolettato, canta e porta la croce con poco clamore e tanta fatica. Ancora in prima pagina sul Corriere del Ticino, attività sportiva, il Ticino rallenta tendenze, la Svizzera rimane uno dei paesi europei in cui si fa più sport, il freno della pandemia. È l'articolo di Paolo Galli che analizza lo studio Sport Svizzera 2026 appena uscito, condotto dall'Ufficio Federale dello Sport, che registra uno stallo nazionale e un calo in Ticino amplificato dalla pandemia di coronavirus. Secondo l'Ufficio Federale dello Sport, in contrasto con le tendenze pluriennali, lo sviluppo non punta più verso l'alto. Nel commentare i dati, Paolo Galli osserva che l'evoluzione descritta mostra segni di stallo, ed è un tema che troviamo anche tutta prima pagina sul Tages-Anzeiger, se ci riusciamo andiamo a leggerlo. Come abbiamo anticipato ieri, oggi 90 anni fa moriva Federico García Lorca. Fu fucilato all'alba del 19 agosto 1936 vicino a Granada dalle milizie fasciste falanghiste all'inizio della guerra civile spagnola. Aveva 38 anni e il suo corpo fu gettato in una fossa comune. Ci torniamo oggi di nuovo in rassegna stampa culturale con un ampio articolo su Repubblica di Giancarlo De Cataldo. E qui, inizio puntata, vogliamo fargli un omaggio leggendo i primi versi della sua poesia Gazzella della fuga. Mi sono perduto molte volte nel mare con l'udito pieno di fiori appena recisi, con la lingua piena di amore e di agonia. Molte volte mi sono perduto nel mare come mi perdo nel cuore di qualche bambino.
1: Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine.

E questo era Jacques Brel con il suo brano Madeleine, tratto dall'album Brel Infiniment. Il disco, questo brano è stato registrato nel 1962. Prima di cominciare la nostra rassegna stampa, io vi ricordo il nostro numero di telefono nel caso vogliate scriverci: 079 382 6765, 079 382 6765. Andiamo a guardare quali sono le notizie principali nei quotidiani di oggi. Nuove fiamme di guerra. Iran, Trump dichiara Hormuz territorio USA. Missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria. Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. E poi il record dei bond scuote i mercati, debito USA mai così costoso dal 2007, timori sulla bolla dei titoli tecnologici, i rialzi di petrolio e gas. E poi le notizie in Svizzera: il presidente della Confederazione incontra i vertici del World Economic Forum. Guy Parmelin si adopera affinché il forum rimanga in Svizzera. E poi si parla anche dello sport Svizzera 2026, lo studio condotto dall'Ufficio Federale dello Sport. E noi partiamo a leggere le notizie principali da Repubblica, che apre con il grande titolo di apertura: nuove fiamme di guerra, molto molto eloquente. A pagina 2, nessun negoziato e missili balistici dell'Iran tornano a colpire il Golfo, ed è un articolo di Paolo Mastrolilli che racconta che il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha acceso la tensione nel Golfo rivendicando lo stretto di Hormuz come territorio statunitense tramite una mappa social con la scritta "Nuovo territorio statunitense". Donald Trump ha dichiarato: non sono in corso né previste trattative o colloqui con la Repubblica Islamica. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. La risposta di Teheran è stata netta. Qasem Gharibabadi, vice ministro degli esteri iraniano, ha ribattuto che presto l'illusione di Trump riguardo allo stretto di Hormuz verrà corretta. Il suo superiore Abbas Araghchi, ministro degli esteri iraniano, ha aggiunto che gli Stati Uniti d'America li stanno supplicando di trattare. Intanto le difese degli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato due missili balistici diretti verso Dubai, mentre il Pentagono, su spinta del direttore politico Colby, valuta di ridurre la presenza statunitense in Medio Oriente per concentrarsi sulla sfida con la Cina. E poi, sempre in pagina 2, taglio basso, Francesca Caferri ci racconta lo scenario: Siria, bombe dell'IDF sull'aeroporto militare, i turchi nel mirino. Caferri descrive l'attacco compiuto dalle forze di difesa israeliane, IDF appunto, contro l'aeroporto di Abu Dur in Siria, vicino al confine con la Turchia. L'inviato speciale statunitense per la Siria, Tom Barak, ha condannato l'azione definendola una escalation non necessaria che non aiuta la stabilità regionale. Tom Barak rischia di vedere compromesso il dialogo avviato con il capo del governo siriano, Ahmed al-Sahra, ex leader jihadista un tempo ricercato dagli americani. Proprio ieri Damasco aveva ammesso il possesso di materiale atomico da sottoporre all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Francesca Caferri, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha autorizzato il raid per scopi elettorali in vista del voto del 27 ottobre, puntando sulla sicurezza per recuperare consensi. E poi a pagina Tecco si continua con Anna Lombardi che intervista Scott Ritter, ex analista dei Marine e ex capo degli ispettori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il suo articolo, la sua intervista è intitolata "Gli Stati Uniti sono un pantano guerra ormai sono in un pantano guerra ormai persa". Scott Ritter esprime un giudizio durissimo: l'amministrazione Trump è in un pantano, non ha più alcuna possibilità di vincere la guerra incautamente dichiarata all'Iran, ha dimostrato di non avere la capacità strategica e ora ha anche finito le munizioni. Scott Ritter spiega che i tagli decisi dall'imprenditore Elon Musk alle agenzie federali hanno causato il licenziamento degli esperti di Iran del Dipartimento di Stato, lasciando il presidente privo di consulenti capaci di dirgli: signor presidente, non è una buona idea.
Secondo Scott Ritter, l'unico vero obiettivo militare era l'uccisione di di Khamenei, la guida suprema dell'Iran, come sapete, una mossa che avrebbe solo rafforzato gli estremisti. E poi a pagina 5 Gabriella Colarusso firma il retroscena. L'ex di Fatah e il capo di Hamas, il summit segreto tra nemici per conquistare la Palestina. Colarusso rivela l'incontro segreto al Cairo tra due storici nemici. Mohammed Dahlan, ex capo della sicurezza di Fatah, e Khali Alaya, leader politico di Hamas. I due che 20 anni fa si combattevano in armi pianificano un'alleanza elettorale per le legislative di novembre per sfidare il presidente palestinese Abu Mazen. Gabriella Colarusso racconta che Hamas, la cui popolarità a Gaza è scesa al 24%, vede in Mohammed Dahlan un prezioso intermediario con l'Egitto e i paesi del Golfo. Il giornalista palestinese Saad Avari conferma che dentro Fatah c'è una guerra in corso per il timore di perdere potere, tanto che figure come Jibril Rajoub, noto come Abu Rami, e Mahmoud al-Aoul chiedono l'inclusione di tutti i partiti nel voto.

E questo era Sergio Camariere con il suo brano Sorella Mia, tratto dall'album Dalla pace del mare lontano, ed è molto lontano questo mare oggi, un album del 2002. Noi ci spostiamo a pagina 6 del Corriere della Sera, dove Marta Serafini descrive il conflitto in Ucraina, Russia-Ucraina, raid su Mosca, strage a Kharkiv e il Cremlino minaccia Londra. Nelle ultime settimane l'Ucraina ha lanciato circa 1500 droni contro l'oblast di Mosca, ma la contraerea russa ha mostrato di saper intercettare il 93% dei vettori. I droni ucraini agiscono come JAB continui in una guerra assoluta, concetto teorizzato dal militare prussiano Karl von Clausewitz. I russi hanno risposto colpendo un incrocio affollato a Pecini nella regione di Kharkiv, uccidendo 10 civili e scatenando l'indignazione del presidente ucraino Zelensky. In questo clima difficile, l'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov chiede nuove elezioni. Nel frattempo Mosca minaccia il Regno Unito per l'uso dei droni Nian prodotti dall'azienda britannica Bae System, accusando Londra di essere complice e corresponsabile degli attacchi. Torniamo a Repubblica, dove Gianluca Di Feo ci propone nella sua analisi sciami enormi e invisibili, ecco perché eludono le contraeree di Putin. Anzitutto perché sono troppi, si è passati da 300 ordigni a lungo raggio al giorno nello scorso marzo a una media che adesso sfiora i 500. La produzione continua a crescere, le ultime stime ritengono che sia superiore a 100.000 esemplari l'anno. La filiera è frammentata con tante industrie e modelli differenti. Nel raid contro la base navale di Novosorsky sono stati impiegati 15 tipi di droni. La varietà rende più complicato studiare le contromisure elettroniche e vanifica i tentativi russi di bombardare le fabbriche. Se un impianto viene distrutto, gli altri proseguono l'attività. Tutte le bombe volanti hanno però le stesse caratteristiche: sono piccole, costruite con materiali plastici o fibre di carbonio, hanno motori a elica e sempre più spesso a reazione, che emettono poco calore. In pratica sono invisibili ai radar o ai sensori all'infrarosso. Le difese russe non riescono ad individuarli in anticipo, intervengono solo a ridosso degli obiettivi con tempi ristretti per eliminarli. E il motivo, è il motivo per cui il Cremlino è stato obbligato a erigere una fortezza intorno alla capitale, mobilitando una quantità enorme di armi, terra-aria e di conseguenza lasciando senza scudi altre infrastrutture o le truppe al fronte. Una delle grandi carenze russe è la scarsità di velivoli radar che scrutano dall'alto e sono più abili nel localizzare gli aeroplani in volo a bassa quota, oltre a tenere sotto controllo centinaia di chilometri. E questa è l'analisi di Gianluca Di Feo a pagina 7 di Repubblica. Restiamo sempre sul tema dei conflitti. E tornando al Corriere della Sera, a pagina 3, Mario Platero analizza la reazione di Trump nel suo articolo La svolta con le Coree per dimenticare l'Iran, così Donald divaga. Di fronte al fallimento dell'intesa con Teheran, Trump ricorre alla divagazione per distrarre l'opinione pubblica che l'accordo preliminare fosse fragile. Lo aveva previsto per il giornale David Waller, ex funzionario dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Conosco gli iraniani, temporeggiano, non cederanno mai sulle loro questioni chiave, come il nucleare. Per Trump ci sarà un brutto risveglio. Trump ha cercato di rimediare elogiando Kim Jong-un, il leader nordcoreano, e insultando l'alleato di Seoul, spingendo di fatto la Corea del Sud verso Wang Yi, ministro degli esteri cinese, che incontrerà a Seoul il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. Questa forte instabilità geopolitica richiama l'era dell'incertezza, saggio del 1977 dell'economista John Kenneth. E noi qui concludiamo questo volo rondine sui conflitti che ci stanno, alcuni aspetti di conflitti che ci stanno affliggendo. Tornando in prima pagina della Regione, il commento firmato da Roberto Antonini: Putin, Netanyahu e noi spettatori, vittime spettatori. Dunque è un commento che ci propone una riflessione geopolitica ed etica partendo dal concetto di carnefici, vittime e spettatori, formulato da Raoul Hilberg.
Roberto Antonini punta il dito contro l'ipocrisia dei governi occidentali e svizzeri di fronte ai massacri russi in Ucraina e allo sterminio dei palestinesi a Gaza, sottolineando come l'espansione del NATO a est non possa legittimare l'aggressione di Mosca. Antonini cita Chomsky, che paragona l'aggressione russa a un crimine paragonabile a quanto fatto da Hitler con l'invasione della Polonia nel 1939. Viene inoltre citata Ruth Dreyfus, anch'essa menzionata nell'articolo di Antonini, la quale sostiene che Berna è troppo sensibile alla lobby pro-Israele. Antonini fa poi riferimento a Omer Bartov, secondo il quale i soldati delle forze di difesa israeliane si comporterebbero come quelli della Wehrmacht. Antonini si chiede quindi quale arma rimanga agli spettatori indignati di fronte alla Realpolitik e alla neutralità elvetica, che rischia di bloccare le sanzioni verso stati protetti dal veto all'Organizzazione delle Nazioni Unite per intercessione degli Stati Uniti d'America. Per Antonini la risposta sta nel boicottaggio, strumento diretto, pacifico, di responsabilità individuale e collettiva, conclude sostenendo che il mai più deve vederci attivi come cittadini, invitando a manifestare il dissenso ed evitando di schermirci dietro la neutralità per sottrarci alle nostre responsabilità.

0: 10 voci, 10 storie, 10 prospettive. Anche quest'estate Rete 2 ripropone le conversazioni raccolte durante le tante manifestazioni che ha seguito e ci ha raccontato. Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Il meglio dai festival e dagli eventi della regione. A cura di Sandra Sain. Domenica alle 10.35.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani, buon mercoledì. Ancora un annegamento si è registrato ieri pomeriggio in Ticino e si aggiunge ai due di lunedì. L'ultima vittima è una 52enne del Luganese morta nelle acque del Ceresio a Melide. Solo poche ore prima, nel Locarnese, era stato recuperato dal Verbano il corpo di un 72enne del Gambarogno disperso da lunedì. E sempre lunedì in una piscina privata di Magliaso era annegata una 64enne del Canton Zurigo. Torna a farsi largo in Svizzera l'idea di una tassa sull'immigrazione per rendere più appetibili i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. Ci dice di più da Berna Anna Valenti.
3: Lavoratori stranieri dipendenti e adulti che arrivano in Svizzera tramite ricongiungimento familiare sono loro i destinatari della tassa di immigrazione che la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati vuole inserire tra le misure di accompagnamento dei bilaterali 3. Il prelievo entrerebbe in vigore quando scatta il regime della clausola di salvaguardia e a pagarla sarebbero i datori di lavoro. I proventi poi verrebbero ripartiti tra la popolazione con l'obiettivo di valorizzare la manodopera nazionale, tradotto in parole semplici, disincentivare l'assunzione di manodopera estera. Per la Commissione la misura serve a compensare il fatto che il nuovo accordo con l'Unione Europea rafforza la libera circolazione, facilitando l'arrivo di lavoratori comunitari. La tassa dunque va ben oltre alla clausola di salvaguardia già negoziata con Bruxelles e riguarderebbe gli immigrati di tutte le nazioni, non solo quelle europee. L'idea della tassa di immigrazione comunque non è nuova, era stata presa in considerazione come possibile controprogetto all'iniziativa 10 milioni bastano. I pro, nel caso dei bilaterali 3, è che non viola gli accordi di libera circolazione e non fa discriminazioni fra cittadini europei e non europei, si applica a tutti. Tuttavia il Consiglio federale a suo tempo l'aveva scartata perché ritenuta troppo complessa da applicare e poco efficace. Ora la mossa della Commissione mira ad aumentare le chance degli accordi bilaterali, ma vedremo in autunno, durante il dibattito in Parlamento, se stavolta la tassa di immigrazione troverà una maggioranza politica.
2: Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è ridotto ai minimi termini e le poche navi in transito sono sempre bersaglio dei proiettili iraniani. È dunque stallo al termine della tregua di 2 mesi siglata in giugno tra Stati Uniti e Iran. Ora si apprende che Donald Trump ha deciso di bloccare del tutto i negoziati con Teheran, lo ha riferito la CNN citando un funzionario americano. Questo mentre il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha esortato Stati Uniti e Iran a riprendere i negoziati per porre fine alle ostilità ed evitare nuove violenze. E tra le ultime decisioni di Donald Trump c'è quella di sospendere per qualche giorno l'entrata in vigore dei dazi al 50% nei confronti del Canada. Sul proprio social network il presidente americano ha annunciato che sono ripartite le trattative col governo canadese per la costruzione dell'oleodotto Keystone, bloccata nel 2021 dal predecessore Joe Biden. Previsto iniziale bel tempo oggi su tutta la Svizzera, dal pomeriggio sviluppo di cumuli a ridosso delle Alpi, in seguito anche qualche rovescio temporale. Temperatura massima di 26 gradi a nord e fino a 31 a sud. E vi lascio lo sport con Giordano De Lucia.
4: Lo sport.
5: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con l'Hockey Club Ambri Piotta che ha annunciato i suoi nuovi leader in pista per la prossima stagione. Il nuovo capitano sarà infatti Tommaso De Luca, affiancato dagli assistenti Nathan Borradori e Nate Schnarr. Stando al club, la scelta di De Luca e Borradori, entrambi cresciuti nel vivaio bianco-blu, incarna la nuova strategia societaria improntata sulla linea verde e che dà fiducia e responsabilità ai giovani del territorio, così recita un comunicato dell'HCAP. Per il calcio si sono giocati i primi tre incontri dell'andata degli spareggi di Champions League, da notare il pareggio 1-1 a Istanbul tra Fenerbahce e Lione, 2-2 tra Dinamo Zagabria e i norvegesi del Viking e 0-0 tra Levski Sofia AEK Atene. Intanto Brele Imbolo sembra vicino alla Premier League dopo aver rifiutato un'offerta giuntagli dal campionato americano. Il 29enne rosso crociato sarebbe vicino ad un passaggio all'Ipswich Town, formazione neopromossa nel massimo campionato inglese. Infine, ad Aquisgrana si aprono oggi i campionati del mondo di salto equestre per la nazionale svizzera. Tra le favorite per le medaglie, l'obiettivo non secondario è quello della qualificazione per i Giochi Olimpici del 2028, riservata alle prime 7 nazioni classificate. Rossocrociati guidati da Steve Gerda, reduce da infortunio alla schiena con Dynamics, prima prova qualificativa oggi e dalle 10.30.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questa era la voce del cantante americano Willie Nelson con il suo brano Three Days, tratto dal suo album Teatro del 1998. Bentornati per chi si fosse sintonizzato soltanto in questo momento. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Questa nostra parte della mattina è dedicata come sempre alla rassegna stampa culturale. Prima di partire vi ricordo il nostro numero di telefono, nel caso vogliate scriverci: 079 382 6765, 079 382 6765. Grazie e buongiorno a chi già ci ha scritto per darci il buongiorno. E noi partiamo la nostra rassegna stampa culturale da Repubblica. A pagina 26 leggiamo l'ampio articolo intitolato Lorca vive, il poeta torna a casa. Giancarlo De Cataldo racconta come a 90 anni dalla morte la Spagna celebri ancora Federico García Lorca, il sommo poeta ucciso dai falangisti durante la dittatura franchista. Giancarlo De Cataldo descrive una recente performance a Madrid chiamata Saca Nocturna, termine che all'epoca della guerra civile spagnola indicava il prelievo forzato e il sequestro di cittadini dalle loro case. In quell'occasione la folla sfilava gridando Lorca vive, quindi durante questa performance, ricordando i versi del poeta: voglio dormire per un po', un minuto, un secondo, ma che tutti sappiano che non sono morto. Chiuso il virgolettato. Nonostante il tempo, il destino finale di Federico García Lorca, lo sapete, autore di raccolte come Romancero Gitano e dell'opera teatrale La casa di Bernarda Alba, resta avvolto nel mistero, quindi la morte, la sua morte. Ma perché il poeta decise di rientrare nella sua Granada proprio alla vigilia del golpe del dittatore Francisco Franco? Pur non essendo un attivista politico, Lorca era un bersaglio perfetto per i fascisti, un intellettuale laico, cosmopolita e omosessuale. Giancarlo De Cataldo cita un'inquietante nota ufficiale dei falangisti che descriveva la sua personalità. Si ignora la sua appartenenza politica, ma la sua ideologia è francamente di sinistra. Concezione religiosa laico. Concezione della sua vita privata sembra che fosse un invertito. Chiuse le virgolette. A Granada, il 16 agosto 1936, la situazione precipitò con la fucilazione di Manuel Fernández Montesinos, sindaco socialista della città e padre dei nipotini di Lorca. Poche ore dopo, il poeta venne arrestato da Ramón Ruiz Alonso, ex deputato della Confederazione Spagnola delle Destre Autonome, e fucilato all'alba del giorno successivo. Ma la voce di Lorca è immortale, come osserva la poetessa colombiana Lauren Mendinueta in una riflessione pubblicata dal quotidiano El País. Certe assenze, virgolette, finiscono per trasformarsi anche in una forma di presenza, chiuse virgolette. Un'eredità profonda, ricordata anche dal poeta cantautore canadese Leonard Cohen, che spiegò come la poesia di Lorca lo avesse guidato a trovare la propria voce e gli avesse insegnato a mai soffrire inutilmente, e se qualcuno vuole affrontare l'inevitabile caduta a cui tutti siamo destinati, deve farlo sempre con dignità e stile.

E questo era il brano Oine da Foresta, l'album del 2025 della cantante napoletana La Niña, l'anagrafe Carola Moccia. E noi continuiamo la nostra rassegna stampa culturale, andiamo a pagina 15 della Regione e c'è un articolo, una recensione di una mostra intitolato Umberto Boccioni alle soglie del domani, un pezzo di Claudio Guarda e viene appunto pubblicato in occasione del 110° anniversario della scomparsa dell'artista avvenuta il 17 agosto 1916 e per presentare la mostra Verso la liberazione futurista aperta a Lugano fino al 24 gennaio 2027 al Masi. Guarda racconta come la fulminea

crescendo e trasformandosi in metropoli. Come scrive Guarda, il pittore osserva il rapido avanzamento del tessuto urbano milanese e delle periferie in trasformazione. L'esposizione al Masi ripercorre proprio questo cammino di transizione che dai paesaggi campestri giunge fino alle visioni simultanee del 1911. In quest'opera l'artista arriva a smaterializzare il confine tra il soggetto raffigurato e l'ambiente che lo accoglie, fondendo tempo, spazio e figura. È la nascita della coscienza del moderno che accelera il pacifico segno divisionista in onde elettriche e dinamiche, scardinando definitivamente la vecchia pittura. E poi andiamo invece alle pagine culturali di L'Etat, anzi questo articolo di cultura lo troviamo in prima pagina, in apertura di L'Etat, ed è intitolato Fjord, anatomia di una famiglia smarrita in Norvegia, e viene pubblicato oggi in occasione dell'uscita nelle sale del film di Christian Mongiu, il celebre regista rumeno che ha conquistato la Palma d'Oro a Cannes lo scorso maggio. Quindi esce nei cinema oggi il suo film. Norbert Kroz, l'autore dell'articolo, mette subito in chiaro che questa volta però la trama del film degli grande regista rumeno non convince appieno. La storia segue da vicino Mihai e Lisbeth, una coppia rumeno-norvegese interpretata da Sebastian Stan, attore noto per il ruolo del giovane Trump in The Apprentice, e dall'attrice Renate Reinsve. I due protagonisti si sono stabiliti in un paesino norvegese sperduto insieme ai loro cinque figli, ma la loro tranquilla esistenza di cristiani praticanti viene sconvolta quando i servizi di protezione dell'infanzia decidono di allontanare i bambini a causa del sospetto di maltrattamenti. Tutto ha inizio col legame di amicizia tra Elia, la figlia maggiore della coppia, e Nora, la figlia ribelle del preside della scuola. Mentre nei precedenti film Mongiu, come ci racconta l'autore dell'articolo, le denunce sociali risuonavano in modo organico, qui l'autore dell'articolo percepisce un autore che cammina sulle uova. Secondo il giornalista, la pellicola finisce per sembrare un brillante teorema un po' troppo costruito dall'esterno. Insomma, esce oggi nelle sale Fjord, il film che ha conquistato la Palma d'Oro a Cannes lo scorso maggio del regista Christian Mongiu.

E questo era evidentemente, come abbiamo sentito dal refrain Get Happy, da Lady Sings the Blues, terzo album della giovane cantante Rebecca Ferguson, che interpreta una scelta di brani dal repertorio di Billie Holiday nel centenario della nascita della grande artista americana, nata il 7 aprile 1915. E infatti l'album Lady Sings the Blues è del 2015, quindi al centenario della nascita di Billie Holiday. Continuiamo la nostra rassegna stampa culturale, andiamo a sfogliare le pagine del Corriere del Ticino, dove a pagina 18 un pezzo intitolato Nuovi spiragli di quotidianità grazie all'arte della narrazione. È un pezzo che ci porta ad Arzo, dove inizia la 26esima edizione del Festival Internazionale di Narrazione. Questa rassegna trasforma il villaggio in un palcoscenico diffuso, proponendo l'antica arte del racconto come una forma scenica essenziale che difende l'attenzione, restituisce tempo e contesto e fa della relazione interpersonale una pratica civica prima che uno spettacolo. Il tema di quest'anno è aprire spiragli per guardare alle crisi del presente immaginando scenari alternativi. Tra i vari eventi, gli artisti Giulio Santolini e Daniele Boccardi propongono lo spettacolo gioco Kamikaze. Spero vada meglio dell'ultima volta. Io vi segnalo anche che la nostra Monica Bonetti si occupa di questo festival e ce ne renderà conto qui a Rete 2. E poi, sempre a pagina 18 del Corriere del Ticino, Laura Di Corcia firma la recensione intitolata I mostri in versi di Federico Italiano tra metrica e apocalissi ambientali. Finalista al premio Strega, l'ultima raccolta del Lombardo incrocia tradizioni e cultura pop. Si parla del libro Godzilla e altre poesie, scritto da Federico Italiano, pubblicato dalla casa editrice Guanda. L'opera fa parte della collana diretta dal poeta Mario Sant'Agostini. Laura Di Corcia evidenzia come la poesia contemporanea viva dello scontro, il corazzare di elementi diversi. Il cozzare, quindi lo scontro, il cozzare di elementi diversi, il brillio di piccole schegge disseminate entro un panorama dove dominano i grigi. Il libro si muove tra una nostalgia del passato e un presente futuro distopici, un mutamento che emerge già dai riferimenti al disastro della centrale nucleare di Chernobyl, che ha costretto chi è nato negli anni 70 a convivere con la paura delle radiazioni, descritta in questi versi. Poi la pioggia non fece più paura, gli adulti tornarono a mangiare asparagi e verdura a larghe foglie, per noi invece cominciò un olocene di incubi gremiti di incubi, gremito di trote e rane, fosforescente nei canali, neonati bicefali chiusi nelle cascine. Nel volume Il paradigma Godzilla, ossia il mostro tecnologico, insomma, che conosciamo della fantasia fantascientifica giapponese, convive con la memoria dell'infanzia. Laura Di Corcia confronta questo lavoro con la raccolta precedente di Federico Italiano, intitolata La grande nevicata, e pubblicata dall'editore Donzelli. Anch'essa, quindi, di questo autore, Federico Italiano, che adesso è candidato al premio Strega. In Godzilla invece l'elemento organico e le scorie si fondono, privando l'essere umano di ogni confine rispetto alla catastrofe.

0: En un pedacito de tu corazón, questo un brano molto, molto bello di Eliana Cuevas, tratto dal suo album El Currucciá del 2021. Lei è una cantante canadese di origini venezuelane. E dunque, stiamo arrivando al nostro appuntamento con i titoli del radiogiornale delle 7. Subito dopo vi anticipo e vi ricordo che andremo in Spagna per la nostra corrispondenza. Una tassa sull'immigrazione per certe categorie di stranieri, si torna a discuterne a Berna come misura di accompagnamento ai nuovi bilaterali. Iniziati 10 anni fa, si concluderanno a fine mese i lavori di decontaminazione dei terreni inquinati con mercurio in Alto Vallese dalla Lonza. Sospesa l'entrata in vigore dei dazi statunitensi sulle merci canadesi, i due paesi avrebbero trovato un'intesa ancora da finalizzare. Intanto diverse società americane hanno realizzato utili straordinari negli ultimi 6 mesi con la restituzione dei dazi pagati ma poi dichiarati illegali.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Che regalo ci ha fatto il nostro Corrado Antonini oggi mettendoci in scaletta questo brano con la stupenda voce di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. L'album intitolato Can't We Be Friends, tratto da Ella and Louis del 1957, suonato con suonano con loro un quartetto d'eccezione: Oscar Peterson al pianoforte, Herb Ellis alla chitarra, Ray Brown al contrabbasso e Buddy Rich alla batteria. Noi siamo arrivati al momento della corrispondenza, facciamo partire la sigla. E la corrispondenza di questa mattina, lo anticipavo poco fa, ci porta in Spagna, dove salutiamo il nostro Francesco Fiori. Buongiorno, benvenuto.
1: Grazie Cristiana, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Oggi ci porti a Madrid, dentro un edificio, lo accennavo anche in apertura nel sommario, che custodisce da più di 3 secoli la lingua spagnola. Dici di che si tratta.
1: Siamo Cristiana alla Real Academia Spagnola, famosa in Spagna con l'acronimo RAE, un'istituzione che nasce nel 1713 e che da allora studia, accompagna e diciamo mette ordine nella lingua spagnola. Il dizionario della RAE è quello che in Spagna tutti consultano quando nasce una diatriba, una discussione sul significato, sulla scrittura di una parola. Ma questa volta non parliamo di grammatica, ortografia, parliamo di una giornalista, Maria José Solano, che è andata a frugare nella storia dell'Accademia e ne ha tratto un libro pieno di storie curiose che si chiama appunto La RAE para lectores curiosos, cioè La RAE per lettori curiosi, e alcune di queste vicende sono davvero sorprendenti.
0: Mi incuriosisco veramente, che tipo di vicende si tratta? Ci puoi fare un esempio?
1: La prima, la più peculiare, perché è da un frammento d'osso, precisamente un pezzetto di cranio, che la tradizione attribuisce addirittura al Cid Campeador, cioè Rodrigo Díaz de Vivar, un cavaliere castigliano dell'XI secolo che è realmente esistito e che poi la letteratura ha trasformato in uno dei grandi eroi della Spagna medievale, perché è il protagonista del Cantar de mio Cid, cioè che è uno dei testi fondativi della letteratura in lingua spagnola. E una piccola parte di quel cranio, o almeno quella che da secoli viene considerata tale, oggi si trova proprio alla RAE.
0: E come ci è arrivato questo cranio alla Real Academia?
1: È una storia abbastanza intricata, che comincia col saccheggio del monastero di San Pedro di Cardegna, si trova vicino a Burgos, nel nord della Spagna, da parte delle truppe napoleoniche nel 1808. Era proprio lì che si trovavano i resti del Cid. Poi quel frammento lascia la Spagna e per più di un secolo e mezzo passa di mano in mano, finisce in Francia, in Germania, addirittura in Svezia, finché nel 1968 torna finalmente in Spagna, anche grazie all'intervento dello scrittore Camillo José Cela, molto noto in Spagna, e viene regalato a Ramón Méndez Pidal per celebrare i suoi 99 anni. E questo signore Méndez Pidal era allora proprio il direttore della RAE e soprattutto era un uomo che aveva dedicato tutta la vita allo studio del Cid, tanto che quando gli mostrarono questo piccolo frammento d'osso raccontano che si commosse e addirittura lo bacio.
0: E questo è soltanto uno dei segreti che ha trovato l'autrice o ce ne sono altri?
1: Ne abbiamo altri, Cristiana, per esempio uno molto interessante che riguarda Miguel de Cervantes, il più grande scrittore spagnolo, ed è una storia che sembra quasi una piccola commedia degli equivoci. Comincia la storia alla fine del Settecento, quando la RAE stava preparando una prestigiosa edizione illustrata del Don Quixote e voleva aprirla con un ritratto del suo autore. Il problema però era piuttosto serio, perché nessuno sapeva con certezza che faccia avesse Cervantes al tempo, e gli accademici però vengono a sapere che un aristocratico bibliofilo di Siviglia, il conte di Aguila, possiede un presunto ritratto e se lo fanno mandare.
0: E hanno successo, lo trovano poi il volto autentico di Cervantes?
1: In realtà qua cominciano proprio i guai, cioè quando arrivo a questo quadro qualcuno si accorge che questo viso, questo Cervantes, assomiglia in maniera un po' sospetta a un personaggio che era apparso in un'incisione inglese del Don Chisciotte del 738, mentre Cervantes era morto nel 1616, quindi se il pittore avesse copiato quell'incisione il ritratto non poteva evidentemente essere autentico. E gli accademici però trovano un argomento per continuare a credere alla veridicità di questo volto, perché la tela sembrava antica e quindi forse era stato l'incisore inglese a copiare il quadro e quindi alla fine lo accettano, anche se oggi sono in pochi a considerarlo davvero un ritratto fedele di Cervantes, ma continua tranquillamente comunque a far parte del patrimonio dell'Accademia.
0: Senti, ma allora, questa storia finisce qui o come in tutte le buone commedie degli equivoci ci sono altri colpi di scena?
1: In effetti ci sono, perché nel 1910 compare un secondo presunto Cervantes attribuito a Juan de Járegui, però anche questa volta nascono subito dei dubbi sull'autenticità, perfino per l'abbigliamento del ritratto che sarebbe troppo elegante per il personaggio Cervantes, ma anche in questo caso l'opera viene considerata plausibile. E in sostanza così la Rai si ritrova con due ritratti di Cervantes e nessuna certezza che uno dei due lo rappresenti davvero. Il paradosso è proprio questo, è che proprio questo secondo ritratto è diventato una delle immagini di Cervantes più riprodotte al mondo, quella che probabilmente tutti abbiamo visto almeno una volta. E a forza di vederlo nei libri abbiamo poi finito per decidere che Cervantes avesse davvero quella faccia.
0: È lui. Senti,
1: Lui.
0: al di là di queste vicende curiose che ci hai un po' accennato, perché nel Settecento si sentì il bisogno di creare un'istituzione come questa?
1: Beh, siamo nel 1713, la RAI nasce per iniziativa di Juan Manuel Fernández Pacheco, che era marchese di Villena, e siamo in un'Europa dove riunirsi in accademie era quasi una moda. Pensiamo che in Italia esistevano gli accademici dei lincei, ma anche gli intronati, gli umoristi, gli oziosi, gli oscuri, addirittura gli insensati. In Francia, proprio in quegli anni, nasceva l'Académie Française, e anche in Spagna c'erano altre istituzioni come i Nocturnos, i Notturni a Valencia, gli Anelanti, cioè gli speranzosi a Zaragoza e molti altri gruppi che si riunivano in accademia. Pensa che erano così numerosi che già Cervantes li prendeva proprio in giro nel Don Chisciotte e si inventa un'accademia dove ci sono personaggi comici, faceti. La RAI nasce dentro quel mondo, anche se poi diventa qualcosa di molto più importante e istituzionale.
0: Insomma, questo libro sembra raccontare che dietro ai dizionari di oggi c'è parecchia storia, quindi giusto?
1: Beh, come dicevamo all'inizio, quando diciamo Real Accademia Spagnola, pensiamo subito a un'autorità che appunto stabilisce se una parola esiste, come si scrive, come si usa. Ma Maria José Solano, l'autrice, la racconta invece attraverso ciò che normalmente non si racconta, cioè quest'osso che attraversa l'Europa, il filologo centenario che si commuove davanti a un frammento di cranio, questi due Cervantes dipinti da artisti che forse Cervantes non l'hanno mai visto. Insomma, dopo 300 anni la RAI continua naturalmente a occuparsi delle parole. Ma dentro le sue stanze nel frattempo si sono accumulate moltissime storie e alcune sono decisamente più stravaganti di qualsiasi definizione contenuta nel suo famoso dizionario.
0: Allora, grazie mille Francesco Fiori per averci raccontato i segreti dell'Accademia Spagnola. Buona giornata, a presto.
1: Grazie Cristiana, felice giornata a te che ci ascolta, hasta la prossima.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E il titolo sta benissimo, ci sta benissimo con questo brano, è intitolato Vare Vare, Danza Danza, ed è un brano del musicista molisano Giuseppe Moffa, tratto da Wah Wah, omaggio in musica a Eugenio Cirese, un album del 2022, la voce era di Erika Petti. Dunque, noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con l'agenda e lo facciamo in musica con un brano di Gabriele Mirabassi, il clarinettista Gabriele Mirabassi, Jongo de Compadres.

0: L'agenda.
1: Alle 18 al Parco Ciani di Lugano si parla di linguaggio, successo e differenza di genere con la conferenza Come il linguaggio decide il successo, il doppio standard con cui raccontiamo donne e uomini nel successo e nel fallimento. Flavia Petrimpol, Romina Henle e Sonia Lombardo, moderate da Agnese Scarito e Stefano Vassere, rifletteranno sul modo in cui le parole descrivono la realtà ma contribuiscono anche a costruirla. Nello sport, nel lavoro e nella vita pubblica donne e uomini vengono ancora raccontati secondo criteri differenti: corpo, età, maternità ed emozioni da una parte, competenza, strategia e prestazione dall'altra. Una narrazione diversa riguarda anche il successo e il fallimento a seconda di chi li vive. E noi vi segnalo che ne abbiamo parlato tra l'altro ieri in Alphaville con Stefano Vassere. Potete ascoltare il contributo di ieri sul nostro sito tramite l'applicazione Play. Alle 21 al Lungolago Burbaglio di Muralto arriva il Bosco in Valigia del Teatro dei Fauni nell'ambito del festival Il Castello Incantato. È la storia di una donna che vive nel bosco, ne mangia i frutti ed è felice finché un giorno si accorge che il bosco è scomparso. Decide allora di mettere le sue storie in una valigia e partire alla sua ricerca. Nella valigia i sentimenti prendono vita e diventano personaggi. Un drago innamorato di un uccello migratore, folletti dispettosi, personaggi gelosi, chi parte, chi ritorna, chi canta. Un racconto teatrale in cui emozioni e fantasia si intrecciano. E poi alle 21 al boschetto del Parco Ciani di Lugano la rassegna Le vie dei pardi propone Small Talk, il documentario di Matteo Ibar. Charlie sogna una carriera nel mondo del lusso e si iscrive all'ultima scuola di Galateo della Svizzera. Durante un'estate giovani provenienti da diversi paesi apprendono i codici dell'eleganza, del bon ton, della conversazione, preparandosi ai circoli d'élite e al mondo professionale. Il film, proiettato in inglese e francese, esplora il labile confine tra la performance, comportamento sociale, interrogandosi sul modo in cui i codici appresi e le aspettative forgino l'identità. Ne parleremo anche stamattina in Alphaville, anticipando qualche informazione sul film, e ve lo racconterò dopo, vi darò l'appuntamento dopo nella sezione dedicata agli appuntamenti con Rete 2.

E questo era Social Call, cantato dalla cantante Samara Joy, ed è un brano registrato nel 2022. Ci avviciniamo al nostro appuntamento con il radiogiornale delle 7:30, ci avviciniamo in musica come sempre ascoltando Big Chief, tratto dall'album American Tunes del 2016, disco postumo del pianista, compositore, figura di primo piano della scena musicale di New Orleans, Alain Toussaint.

0: Steps è il più grande festival svizzero di danza contemporanea. La 20ª edizione vede impegnate 12 compagnie di danza nazionali e internazionali con 74 spettacoli in 33 città. Nella Svizzera italiana farà tappa a Lugano, Bellinzona e Poschiavo. Steps propone spazi di incontro e di riflessione, invitando gli spettatori a scoprire la danza contemporanea. Ospiti di Charlot, Selina Beghetto, drammaturga, curatrice e autrice, membro del gruppo di programmazione di Steps, e Mario Enrico D'Angelo, coreografo, danzatore e fotografo, autore di Night Shining Clouds. 20 anni di Steps, a cura di Mario Fabio. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Una tassa sull'immigrazione per certe categorie di stranieri, si torna a discuterne a Berna come misura di accompagnamento ai nuovi bilaterali. Iniziati 10 anni fa, si concluderanno a fine mese i lavori di decontaminazione dei terreni inquinati con mercurio in Alto Vallese dalla Lonza. Sospesa l'entrata in vigore dei dazi statunitensi sulle merci canadesi, i due paesi avrebbero trovato un'intesa ancora da finalizzare. Intanto diverse società americane hanno realizzato utili straordinari negli ultimi mesi con la restituzione dei dazi pagati ma poi dichiarati illegali. Una tassa sull'immigrazione per rendere più digeribili i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. La propone una commissione parlamentare per disincentivare il ricorso alla manodopera straniera. Un'idea non nuova, già scartata in passato, ma che ora torna con una nuova declinazione. Da Berna, Anna Valenti.
4: Lavoratori stranieri dipendenti, adulti che arrivano in Svizzera tramite ricongiungimento familiare, sono loro i destinatari della tassa d'immigrazione che la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati vuole inserire tra le misure di accompagnamento dei bilaterali 3. Il prelievo entrerebbe in vigore quando scatta il regime della clausola di salvaguardia e a pagarla sarebbero i datori di lavoro. I proventi poi verrebbero ripartiti tra la popolazione con l'obiettivo di valorizzare la manodopera nazionale, tradotto in parole semplici, disincentivare l'assunzione di manodopera estera. Per la Commissione la misura serve a compensare il fatto che il nuovo accordo con l'Unione Europea rafforza la libera circolazione, facilitando l'arrivo di lavoratori comunitari. La tassa dunque va ben oltre alla clausola di salvaguardia già negoziata con Bruxelles e riguarderebbe gli immigrati di tutte le nazioni, non solo quelle europee. L'idea della tassa di immigrazione comunque non è nuova, era stata presa in considerazione come possibile controprogetto all'iniziativa 10 milioni bastano. I pro, nel caso dei bilaterali 3, è che non viola gli accordi di libera circolazione e non fa discriminazioni fra cittadini europei e non europei, si applica a tutti. Tuttavia il Consiglio federale a suo tempo l'aveva scartata perché ritenuta troppo complessa da applicare e poco efficace. Ora la mossa della Commissione mira ad aumentare le chance degli accordi bilaterali, ma vedremo in autunno, durante il dibattito in Parlamento, se stavolta la tassa di immigrazione troverà una maggioranza politica.
3: Le due donne polacche drogate sottoposte a gravi abusi sessuali a Unterziegenthal da un ex parlamentare UDC di Argovia non dovranno lasciare la Svizzera. Il Tribunale Amministrativo Cantonale ha infatti accolto il ricorso delle due donne, madre e figlia, contro l'ordine di espulsione dell'ufficio immigrazione. Per la Corte il rapporto di lavoro come governante della madre con l'ex membro del Gran Consiglio non può essere qualificato come fittizio. Terzo annegamento in 2 giorni in Ticino, ieri nel tardo pomeriggio nelle acque del Ceresio all'altezza di Melide. A perdere la vita una 52enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese, rinvenuta priva di sensi nelle acque del lago ad alcuni metri dalla riva. Ieri era stato recuperato il corpo di un uomo, un 72enne domiciliato nel Locarnese, annegato lunedì poco prima delle 15 in zona foce della Maggia nel Verbano. Sempre lunedì era stato rinvenuto il corpo senza vita di una 64enne residente nel Canton Zurigo in una piscina di Magliaso. Ora il cosiddetto caso Zali. Dalle audizioni sulla vicenda del minorenne incarcerato alla Farera sono uscite alcune incongruenze, quanto emerso ieri dalle due sottocommissioni del Gran Consiglio chiamate ad esercitare l'alta vigilanza. Un caso su cui anche il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta per abuso d'autorità e tentata coazione. Da capire però se tale inchiesta non andrà affidata ad un procuratore straordinario. Gian Robbiani.
5: Ricapitoliamo l'accaduto. Claudio Zali convoca una riunione in cui viene discusso lo stato di detenzione di un minorenne, un 14enne, che si trova al carcere della Farera ed è il figlio di una sua conoscente. All'incontro sono presenti alcuni alti funzionari del Canton Ticino. C'è per esempio la direttrice della divisione giustizia Frida Andreotti o il responsabile delle carceri ticinesi Stefano Lafranchini. C'è anche la magistrata dei minorenni Fabiola Niesa. È un caso su cui sta indagando anche il Ministero Pubblico, il procuratore generale Andrea Pagani e la procuratrice generale sostituta Chiara Borelli. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. La domanda è questa: la politica, le due sottocommissioni che stanno indagando la vicenda ed esercitando l'alta vigilanza parlamentare o il Gran Consiglio potrebbero chiedere l'istituzione di un procuratore straordinario? Non solo per il ruolo di Claudio Zali, ma per il fatto che tra i testimoni dei fatti ci siano appunto degli alti funzionari o una magistrata. Lo abbiamo chiesto proprio ai coordinatori delle due sottocommissioni. Sono i deputati Fiorenzo Dadò, del Centro, e Cristina Maderni, del PLR.
6: Questo punto non è stato ancora tematizzato, ma questo non vuol dire che nelle conclusioni del nostro rapporto non si possa pensare a che, quando ci sono coinvolti questa tipologia di persone, si possa pensare alla necessità di nominare un procuratore straordinario, che peraltro è compito del Consiglio di Stato.
7: Quando sono implicate delle persone che poi hanno a che fare direttamente con i magistrati o con i funzionari, è un tema che si pone. Non l'ha chiesto il Consiglio di Stato, non l'hanno chiesto i partiti, i deputati, non l'ha chiesto il Ministero Pubblico, non l'ha chiesto nessuno. Sicuramente è un tema che si pone per il futuro. Il nostro lavoro sarà anche approfondire questo aspetto, sicuramente importante.
5: Vedremo dunque se nelle conclusioni del rapporto delle due sottocommissioni figurerà anche questa richiesta.
3: Ora in Alto Vallese, in quei siti che l'azienda farmaceutica Lonza ha contaminato con il mercurio. Ebbene, a 10 anni dall'avvio termineranno infatti a fine mese gli interventi principali tra Raroni, Dergestelln e Visp. Da circa 170.000 metri quadrati di terreno sono complessivamente state rimosse 3,5 tonnellate di mercurio. Anna Riva.
8: Le prime tracce di mercurio erano state individuate nel 2010 nell'ambito dei lavori di costruzione dell'autostrada A9. Nel 2016 avevano preso il via i lavori di risanamento concepiti e organizzati in collaborazione con il cantone e i comuni interessati dall'azienda Lonza, autrice dell'inquinamento. Ora, 10 anni più tardi, si celebra un traguardo importante. I principali interventi negli abitati e nelle zone agricole situate tra Raron, Niedergestelln e Visp si concluderanno infatti a fine mese. Nel complesso, Lonza ha bonificato oltre 100.000 metri quadrati di terreni in zone abitate e 60.000 metri quadrati in aree agricole. Sono state scavate, trattate e smaltite circa 160.000 tonnellate di materiale terroso inquinato. Le misure hanno permesso di rimuovere dai suoli 3.551 kg di mercurio. Lonza si è assunta il 94% circa dei costi totali dei lavori, pari a 51 milioni di franchi. Il resto è stato coperto dal cantone e dai comuni. La situazione continuerà in ogni caso a essere monitorata e, se necessario, saranno adottate misure supplementari. Nell'ex discarica di Gamsenried i lavori dovrebbero d'altra parte iniziare nei prossimi mesi.
3: La convivenza tra escursionisti e cani da protezione delle greggi si fa sempre più tesa. Le principali cause sono le montagne sempre più frequentate, la presenza di più cani rispetto al passato e casi in cui questi si rivelano particolarmente aggressivi. Nelle ultime settimane ci sono stati di fatto diversi incidenti, l'ultimo in ordine cronologico nel Canton Friburgo, dove un appassionato di corsa in montagna è stato morso più volte. E casi come questo preoccupano in particolare gli allevatori. Aron Guidotti.
9: Claude Latian teme il peggio. Il presidente degli allevatori di ovini e caprini del Vallese Romando, sulle pagine di Van Quatreur, spera che non si debba arrivare a un dramma. Fino al 2024 in Svizzera si contavano dai 15 ai 30 attacchi l'anno. Dal 2025 le cifre non sono più tenute dalla Confederazione, ogni cantone ha le sue, ma i pastori percepiscono un aumento. Di chi è la colpa? Turisti ed escursionisti che non rispettano le regole o dei cani che sono diventati più ingestibili? In realtà le due cose non si escludono e si alimentano a vicenda. Se è vero che le montagne sono sempre più frequentate e che molti escursionisti ignorano o non rispettano le regole quando passano da alpeggi protetti da cani, è anche vero che in alcune occasioni i cani possono diventare particolarmente aggressivi. Ad esempio, cani che hanno subito attacchi da parte del lupo tenderanno ad essere ancora più protettivi nei confronti del gregge, così come cani che hanno avuto brutte esperienze con i turisti. Se minacciati o picchiati con bastoni, ad esempio, potrebbero mostrarsi più aggressivi nei confronti degli escursionisti. L'invito quindi è sempre il solito: informarsi prima di organizzare un'uscita in montagna e seguire scrupolosamente le indicazioni dei cartelli informativi. Le mappe che indicano dove si trovano i cani diventano sempre più precise e una parte degli allevatori sta testando collari GPS affinché la posizione dei cani sia nota in ogni momento.
3: Stati Uniti e Canada hanno trovato un accordo poche ore prima che scattasse l'entrata in vigore di dazi del 50% su diverse importazioni canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ne ha dato notizia il presidente statunitense Trump sulla sua piattaforma social, aggiungendo che l'entrata in vigore dei dazi è sospesa per 3 giorni da dedicare alla finalizzazione dell'intesa. Sofia Stroppini.
10: Non sono stati imposti quindi i dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi come il colice e legname, la cui entrata in vigore era prevista per 00:30, ora della costa orientale degli Stati Uniti. Nei prossimi 3 giorni dovrebbe essere finalizzato l'accordo raggiunto tra i due paesi e annunciato dal presidente Trump. Il rinvio dà sollievo al commercio, ma non dà garanzie che si riesca a firmare un'intesa tra le parti. Nel frattempo sono anche riprese le trattative per la costruzione dell'oleodotto Keystone, bloccata dai precedenti presidenti Obama e Biden. La costruzione era stata criticata anche dalla popolazione, preoccupata per le conseguenze ambientali. Se i dazi fossero entrati in vigore, il Canada aveva minacciato di reagire, imponendo a sua volta dazi sulle merci statunitensi. Sul Canada gravano già infatti i dazi statunitensi, per esempio, sulle automobili. Ma fare un passo indietro è nell'interesse di entrambi. Nel 2025, oltre il 70% delle esportazioni di merci dal Canada era destinato al mercato statunitense, mentre per Trump imporre nuovi dazi sarebbe rischioso in vista delle elezioni di metà mandato di quest'autunno. Al malcontento della popolazione per il protrarsi del conflitto in Iran si aggiunge quello per il costo della vita già elevato, che aumenterebbe ancora di più con l'introduzione di ulteriori dazi.
3: Le aziende statunitensi hanno visto crescere sensibilmente i loro profitti trimestrali, questo grazie alla restituzione parziale dei dazi doganali pagati ma giudicati illegali dalla Corte Suprema statunitense. Fino ad oggi sono già stati rimborsati 129 miliardi di dollari. Ci dice di più Marzio Minoli.
11: Lo scorso 20 febbraio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha giudicato illegali buona parte dei dazi che Donald Trump aveva applicato a molti prodotti importati nel famoso Liberation Day dell'aprile 2025. Secondo i giudici, il presidente statunitense non aveva l'autorità per applicarli, quindi il 70% di quei dazi era da restituire. Detto fatto, le aziende hanno iniziato ad incassare quei soldi. Apple ha ricevuto 2 miliardi di dollari. Ford 1 miliardo 300 milioni, mentre Amazon 600 milioni, solo per citare i nomi più famosi. Non grandi cifre se si considera il fatturato di questi colossi. Ma la domanda è se anche i cittadini, che alla fine hanno pagato di più i prodotti, avranno un beneficio. No, o almeno solo in minima parte, visto che sono pochissime le aziende che hanno deciso di far partecipare i loro clienti a questo rimborso e si calcola che le famiglie statunitensi abbiano speso $1,000 in più lo scorso anno a causa dei dazi. I vantaggi derivanti dalla restituzione di questi fondi comunque sono solo temporanei, visto che Donald Trump ha imposto altri dazi, ma anche in questo caso sono in corso azioni legali da parte di 25 stati e toccherà ancora ai giudici esprimersi.
3: Doveva essere una sorta di paziente zero della nuova campagna di respingimenti dei cosiddetti profughi Dublino annunciata dal governo tedesco, ma la giovane profuga di origini somale che era al centro di questo provvedimento è stata messa sotto protezione dalla Chiesa evangelica tedesca. Walter Raue.
12: Si chiama Matteo, Chiesa e Asilo, ed è l'associazione religiosa tedesca che ha dato ospitalità in una chiesa evangelica di Norimberga alla ragazza somala di 22 anni che oggi sarebbe dovuta rientrare in Italia su ordine dell'ufficio tedesco per l'immigrazione. Al momento la ragazza è al sicuro e gode del cosiddetto asilo ecclesiastico, una forma non ufficiale di protezione e accoglienza dei profughi all'interno delle strutture religiose, non riconosciuta ma ugualmente tollerata dallo Stato tedesco.

0: innescando con Roma un contenzioso diplomatico. Il governo italiano, infatti, si è rifiutato finora di riaccogliere i profughi provenienti dalla Germania ed altri paesi europei approdati per primi in Italia. Un atteggiamento che ha a dir poco sorpreso però le autorità tedesche, dal momento che i due paesi, Germania e Italia, avevano stipulato nel dicembre dell'anno scorso un accordo che prevedeva proprio questo.
1: Ed è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
2: Lo sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con l'Hockey Club Ambri Piotta, che ha annunciato i suoi nuovi leader in pista per la prossima stagione. Il nuovo capitano sarà infatti Tommaso De Luca, affiancato dagli assistenti Nathan Borradori e Nate Schnarr. Stando al club, la scelta di De Luca e Borradori, entrambi cresciuti nel vivaio bianco-blu, incarna la nuova strategia societaria improntata sulla linea verde e che dà fiducia e responsabilità ai giovani del territorio, così recita un comunicato dell'HCAP. Per il calcio si sono giocati i primi tre incontri dell'andata degli spareggi di Champions League. Da notare il pareggio 1-1 a Istanbul tra Fenerbahce e Lione, 2-2 tra Dinamo Zagabria e i norvegesi del Viking e 0-0 tra Levski Sofia AEK Atene. Intanto Brele Imbolo sembra vicino alla Premier League dopo aver rifiutato un'offerta giuntagli dal campionato americano. Il 29enne rosso crociato sarebbe vicino ad un passaggio all'Ipswich Town, formazione neopromossa nel massimo campionato inglese. Infine, ad Aquisgrana si aprono oggi i campionati del mondo di salto equestre. Per la nazionale svizzera, tra le favorite per le medaglie, l'obiettivo non secondario è quello della qualificazione per i Giochi Olimpici del 2028, riservata alle prime 7 nazioni classificate. Rossocrociati guidati da Steve Gerda, reduce da infortunio alla schiena con Dynamics, prima prova qualificativa oggi e dalle 10.30.
4: La meteo.
5: In prevalenza soleggiato, nonostante qualche velatura, a partire dalle ore centrali sviluppo di cumuli e nelle Alpi un rovescio o temporale isolato. Verso sera possibile anche sul Ticino centrale e soprattutto sul Sottoceneri. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 20. Al mattino nelle valli superiori ancora un po' di tendenza favonica. In montagna vento debole o moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 4200 metri.

1, 2, 3, Amen. Questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, veramente con un ritmo travolgente che ci portava a ballare nonostante la situazione mondiale. E questo è il bello della musica. E il gruppo che l'ha suonato è Farualla, Gabriella Schiavone voce, Teresa Vallarella voce, Maria Stella Schiavone anche lei voce, Loredana Savino voce. Quindi è un quartetto vocale pugliese e il brano che abbiamo ascoltato è tratto da Culla e Tempesta, un album pubblicato nel 2024. Allora, bentornati, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti, che vi ricorda il numero di telefono nel caso vogliate scriverci: 079 382 6765, 079 382 6765. Ringrazio chi ci ha già mandato il proprio buongiorno, al quale rispondiamo molto volentieri. E siamo arrivati agli appuntamenti di oggi con Rete 2. Partiamo con la pagina delle 11:05 di Alphaville. La cultura a Foroglio è sempre stata di casa, ma dopo la catastrofe naturale che ha colpito la Val Bavona 2 anni fa è rinata con ancor più slancio e vigore. Ad esempio, nel 2024 è nato Foroglio Villaggio d'Arte, un'esposizione collettiva a cielo aperto che ogni anno si rinnova. Quest'anno ha preso forma anche Foroglio Cultura, associazione senza scopo di lucro che intende rafforzare la percezione di Foroglio come punto di riferimento per una cultura di qualità, accessibile, libera e in dialogo col territorio. Per entrare nel merito di questa identità così particolare che mette in relazione natura, cultura e il rapporto dell'uomo con le montagne, Alphaville ospita alle 11:05 Martino Giovanettina. La sua è una vita in movimento tra scritture, editoria e giornalismo, soprattutto una vita per la Val Bovona. Martino Giovanettina è fondatore e responsabile dell'agenzia Kei, realtà che realizza progetti legati al giornalismo, all'editoria e all'animazione, soprattutto è il motore dell'anima culturale di Foroglio. E poi alle 11:45, sempre in Alphaville, si parla di cinema. Conclusa la 79esima edizione del Film Festival di Locarno, arriva come di consueto la rassegna Le Vie dei Pardi, che giunge quest'anno alla sua 25esima edizione. Da ieri fino al 20 agosto sarà fino al 20 di agosto, questa sera alle 21, sempre, ovvero, torniamo al punto, ogni sera alle 21 si svolge Le Vie dei Pardi al Boschetto di Parco di Ciani, dal Boschetto di Parco Ciani, dove si proiettano alcune delle opere cinematografiche provenienti direttamente dal Festival Locarnese. Questa sera è la volta di Small Talk, film documentario del regista svizzero Matteo Jabar, che indaga il confine tra recitazione e codici sociali attraverso la storia di una ragazza in una scuola di Galateo. Non una scuola qualunque, ma il prestigioso istituto Institut Villa Pierrefeu a Glion, vicino a Montreux, che dal 1954 impartisce a studenti e studentesse dell'età di società lezioni di bon ton e conversazione, di Galateo, buone maniere ed eloqui raffinati. Parliamo oggi ad Alphaville con Suba Marta Rabolli, vicepresidente dell'Accademia Italiana di Galateo, realtà che si occupa di bon ton e buone maniere dal punto di vista storico, sociologico e antropologico, con un approccio di ricerca. Inoltre Rabolli si occupa di formazione e consulenza e insegna un corso di Galateo e cerimoniale all'Università La Sapienza. Insomma, questo il tema alle 11:45 in Alphaville, ma il primo appuntamento con il nostro programma è quello di Laser, come ogni giorno alle ore 9, Gravidanze invisibili, un laser a cura di Anaïs Poirot. La gravidanza è spesso raccontata per ciò che si vede, il corpo che cambia, gli esami, l'attesa. Questo documentario audio esplora invece la sua dimensione invisibile, raccoglie storie di donne che vivono la maternità in contesti culturali diversi da quelli d'origine, esperienze che trasformano profondamente il modo di abitare l'attesa. Il racconto attraversa anche la gravidanza che non si manifesta, le gravidanze che non si manifestano esteriormente o che vengono scoperte tardi, soprattutto in adolescenza. In questo caso l'invisibile diventa spazio corporeo, psicologico e sociale. Ricordo che è un laser a cura di Anaïs Poirot.

0: Sospesa l'entrata in vigore dei dazi statunitensi sulle merci canadesi, i due paesi avrebbero trovato un'intesa ancora da finalizzare. Intanto diverse società americane hanno realizzato utili straordinari negli ultimi mesi con la restituzione dei dazi pagati, ma poi dichiarati illegali. Una tassa sull'immigrazione per certe categorie di straniere, si torna a discutere a Berna come misura di accompagnamento ai nuovi bilaterali.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Insomma, ci sono canzoni che riescono sempre a commuoverci, chissà perché, forse è perché magari sono legate a dei ricordi, come questa 4 marzo 1943 di Lucio Dalla, tratto dall'album Storie di casa mia del 1971, il terzo disco di Lucio Dalla. Noi siamo arrivati al momento della rubrica estiva, l'articolo del giorno, facciamo partire la sigla. E allora, curare, conoscere, trasformare la medicina plurale delle donne. Un articolo di Gianni Vacchelli pubblicato sul sito di Avvenire ci propone un'appassionata riflessione sul ruolo storico del genere femminile nell'ambito terapeutico. Al centro del suo articolo c'è il libro di Daniela Minerva, saggista, che ricostruisce approfonditamente il ruolo delle donne nella cura. Dal titolo, il libro intitolato Medicina femminile plurale, il sapere delle donne nella storia, ed è stato appena pubblicato dalla casa editrice Bollati Boringhieri. Questo saggio non si propone come una semplice galleria di eroine isolate, ma come un vero racconto collettivo, e come osserva l'autore dell'articolo Gianni Vacchelli, l'opera mette in luce le donne tutte, nelle case, nei campi, nelle città, nei castelli, nei bordelli, nei templi, nei conventi, nelle fabbriche e poi nelle università e negli ospedali. Questo lungo cammino parte dall'antichità, dalle raccoglitrici preistoriche che facevano scienza empirica classificando le piante, attraversa il Medioevo e tocca l'esperienza di Salerno, dove quando nasce il primo abbozzo di medicina scientifica le donne ci sono. Qui si incontrano figure come Trota, medica salernitana e simbolo di una cultura medica femminile diffusa, e la celebre monaca Hildegarda di Bingen, descritta come una figura di confine capace di congiungere osservazione empirica, fede e vitalità del cosmo. La storia ha conosciuto però anche secoli bui, come l'Ottocento, in cui il corpo femminile è stato strettamente medicalizzato e il sapere scientifico istituzionalizzato, e ha finito per espropriare le donne delle loro competenze tradizionali. Solo l'ingresso delle donne nella sanità pubblica ha gradualmente cambiato lo scenario. Un esempio fondamentale è Florence Nightingale, pioniera della moderna assistenza infermieristica e dell'organizzazione sanitaria, di cui si ricorda lo straordinario approccio matematico. Infatti, la statistica fu l'arma di Florence per riformare gli ospedali inglesi e americani. Un'altra svolta cruciale è avvenuta nel 1971 con il saggio collettaneo Our Bodies, Ourselves, nato proprio con l'obiettivo di restituire alle donne il corpo espropriato dalla ginecologia positivista. Da questo movimento si è sviluppata la moderna medicina di genere, promossa da figure come Bernardine Healy, cardiologa statunitense che ha inaugurato la Women's Health Initiative. Gianni Vacchelli ne sintetizza l'insegnamento scientifico più grande: le donne non sono uomini con un apparato genitale proprio, ma corpi diversi in tutte le loro parti. Medicina femminile plurale è insieme storia della cura, critica della scienza e indagine sul presente. L'ingresso delle donne non aggiunge soltanto soggetti a un sistema immutato, ma può trasformare lo sguardo, perché i bisogni di salute non sono gender free. Riconoscerlo non indebolisce l'universalità della medicina, la rende più precisa, più aperta e più capace di una cura integrale.

You Stay Way Too Long, un brano interpretato da Catherine Russell, la voce, e Sean Mason al pianoforte, registrato nel 2024. Ci avviciniamo al nostro appuntamento con In Altre Parole, lo facciamo in musica ascoltando Balkan Trip di Stefano Saletti con la banda Icona.

Ci stiamo avvicinando al nostro appuntamento con lo spazio dedicato all'opinione. La nostra ospite di questa settimana è Florinda Cambria, insegna filosofia teoretica all'Università degli Studi dell'Insubria, docente di filosofia ed epistemologia alla Scuola di Psicoterapia Comparata Genova, è cofondatrice e presidente del Centro di Formazione MECRI, laboratorio di filosofia e cultura, e direttrice della rivista Magazzini MECRI. Il suo lavoro di ricerca è strettamente legato ad una profonda passione per le arti performative, con particolare attenzione al tema del teatro, inteso come luogo in cui la filosofia assume una forma concreta.

0: In altre parole.
1: La prima pagina di Repubblica apre con nuove fiamme di guerra. Repubblica di oggi, ma non è solo oggi, ogni giorno. Seguiamo con sgomento gli sviluppi del conflitto in Medio Oriente, della guerra russo-ucraina. Si parla di trattative di pace che non decollano, di minaccia atomica, riarmo, finanziamento della difesa, mentre il 27 settembre del prossimo, quindi 2026, lo sapete, i cittadini svizzeri si esprimeranno sull'iniziativa popolare salvaguardia della neutralità svizzera. Dalla nostra drammatica quotidianità partiamo oggi con Florinda Cambria. Buongiorno Florinda Cambria, bentornata, buongiorno.
2: Grazie, grazie, buongiorno a lei e a voi.
1: Cambria, Papa Francesco nel 2014 coniò l'espressione terza guerra mondiale a pezzi per definire due tratti distintivi della nostra epoca: la conflittualità che deborda in scontro, l'instabilità che conduce al caos. Cambria, secondo lei, perché non riusciamo ad uscire da questa dinamica distruttiva?
2: Ma secondo me perché ci sono almeno tre questioni, centri di interesse limitati, ristretti, che tirano, diciamo così, in un'altra direzione, quella corrente che vediamo, opinione pubblica che non è in grado, diciamo così, di forzare questi interessi e di spostarne il centro, la prospettiva, e poi carenza, grave carenza di strumenti politici, di visione complessiva politica.
1: E noi come possiamo spiegarci l'impotenza delle soluzioni diplomatiche per i conflitti in corso?
2: Secondo me questa impotenza la si può spiegare su molti piani, a partire dai tre punti che ho ricordato poco fa. In generale, dal mio punto di vista, quello che si sta vedendo è che ogni soluzione, ogni proposta di risoluzione dei conflitti, nella modalità con cui i conflitti si realizzano in questo nostro tempo, caratterizzato da globalizzazione, interconnessione, interazione, eccetera, ecco, secondo me l'inefficacia della diplomazia in questo contesto nasce dal fatto che manca una visione complessa, una visione sistemica, una visione interconnessa della situazione in cui ci troviamo, il che rende, come dire, ancora operativi quei centri di interesse ristretti che tutto fanno fuorché mettersi all'altezza del nostro tempo, secondo me.
1: Io cito un momento una notizia dalla NZZ di oggi, a pagina 3: diplomazia della sedia vuota, Donald Trump lascia vacanti quasi la metà dei posti di ambasciatore americano, i diplomatici di carriera si sentono emarginati, in teoria in tutto il mondo ci sarebbero 190 posti per ambasciatori statunitensi e invece solo la metà viene occupata. Insomma, Cambria, quali strumenti, vedendo che insomma la diplomazia anche per decisione politica è indebolita fortemente, quali strumenti potrebbero restituire efficacia e forza alla via diplomatica? Perché l'unica via per risolvere i conflitti pare essere quella militare.
2: Ecco, appunto. La notizia che lei ricordava esattamente conferma, no, questa distorsione della modalità, del senso, delle possibilità di praticare una politica globale all'altezza del mondo in cui viviamo, che è un mondo reto complesso, sistemico, interconnesso. L'esempio che lei riportava, cioè appunto i posti vacanti, sono l'espressione pratica, concreta, lampante di questa mancanza di volontà politica di supportare la via diplomatica. Tutto questo, secondo me, mostra che noi proprio non abbiamo in questo momento a livello planetario un retroterra di pensiero e di pratiche politiche che siano all'altezza appunto della situazione. La mia opinione, poi molto umile, insomma modesta, è che il gioco degli interessi andrebbe spostato, cioè non si tratta di anime belle che appunto si invitino reciprocamente ad una sorta di filantropia e non si tratta neanche di un pacifismo idealistico. Si tratta invece di rendere evidente le cose, la realtà penseranno a farlo, rendere evidente il fatto che gli interessi, ecco, non appunto le buone intenzioni, ma interessi stanno rivelandosi mal centrati. Cioè si tratterebbe di rendere preferibile la via del compromesso diplomatico, la via della interazione, la via della costruzione complessiva di legami e canali di intreccio, anche per la risoluzione dei conflitti, appunto, di rendere preferibile, cioè più desiderabile, non so come dire, più auspicabile, la via diplomatica, la via della mediazione, perché appunto quello che si dà è la imminente catastrofe, cioè l'inefficacia è sotto gli occhi di tutti. Si tratta di accendere il desiderio e, ripeto, l'interesse, la percezione di una maggiore utilità della via diplomatica rispetto a quella militare, ma purtroppo io ho l'impressione che gli organi politici attuali, secondo me, in uno stato di assoluta precarietà, siano inadeguati, cioè non abbiano strumenti né visioni d'insieme che siano adeguati ad una progettazione, ad una programmazione che sia di lungo periodo, quindi ci si riduce ad amministrare il dato, ad amministrare il momento sulla base di una concettualità, una idea di Stato, di funzione pubblica del potere politico che è ormai totalmente inadeguata alla nostra contemporaneità.
1: Un ascoltatore ci scrive: Franco, non si può risolvere un problema con gli stessi mezzi che lo hanno provocato. Cambria, cosa gli...
2: Certo, sono d'accordo con il vostro ascoltatore, io penso che sia ovviamente così, ma io penso che si tratti di immaginare strumenti, argomenti, spostamenti di prospettiva e anche mezzi proprio, ripeto, come dire, economici, no? Visto che questo è un elemento di traino ovviamente di tutta questa situazione. Io penso che si tratterebbe di lavorare sia sull'opinione pubblica sia sui centri di interesse e di farlo per via politica attraverso una esplicita descrizione puntuale degli effetti globali e di lungo periodo che la situazione e il modo di governare il pianeta a cui stiamo assistendo produrrà. Penso sinceramente che questa via sia l'unica, insomma, percorribile per spostare, ripeto, sia l'opinione pubblica sia gli orientamenti dei grandi interessi di potere politico economico.
1: La stiamo perdendo, Cambria, la stiamo perdendo. Non la sentivamo più l'ultima.
2: Ecco,
1: l'ultima.
2: Io sono qui, però.
1: Eccoci.
2: Adesso mi sente?
1: Perfetto.
2: Dicevo, appunto, ecco, dicevo, sì.
1: Ecco. È scomparsa di nuovo. Allora prego, ci continui. Adesso l'abbiamo riagganciata, la sentiamo, vada.
2: Dicevo che a mio avviso soltanto un lavoro di costruzione di una diversa opinione pubblica e di un diverso orientamento dei centri di interesse e di potere, un lavoro di descrizione degli effetti globali di lungo periodo che la via militare che stiamo perseguendo produrrà, soltanto questo potrà appunto spostare, no? Introdurre nuove modalità. D'altra parte le spinte ci sono, ma io penso che la fragilità di questa via, la autodistruttività di questa via si rivelerà, e temo, in un tempo non troppo lungo. In altri termini si tratta di rendere consapevoli i nostri cittadini sull'intero pianeta, e bisogna farlo attraverso strumenti adeguati e globali, appunto, del fatto che stiamo andando incontro irreversibilmente, a quanto pare, ad una crisi da cui non sarà facile uscire e che pagheranno tutti, cioè come dire, i luoghi di potere lanciano il messaggio che attraverso queste dinamiche di forza si salvaguarderà il locale, il proprio interesse, no? Circoscritto e ristretto, ma non vedono che anche dal punto di vista politico-economico in verità questa strada produrrà effetti che anche sui forti, appunto, no? Si rivedranno. Ecco, soltanto una grande paura, secondo me, una grande paura è una visione, forse una illuminazione, oppure qualche evento ancora più catastrofico potrà, come dire, spezzare questa specie di cecità che mi sembra attraversare i nostri centri di potere decisionale, sì.
1: Florinda Cambria, scusi, il nostro tempo a disposizione oggi è terminato e io le do appuntamento domani per una nuova puntata con un altro tema. Florinda Cambria, grazie, a domani.
2: Grazie, grazie a lei, grazie a voi, a domani.
0: Rete 2.

0: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi, per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Sabato alle 10.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Sospesa l'entrata in vigore dei dazi statunitensi sulle merci canadesi, i due paesi avrebbero trovato un'intesa che è ancora da finalizzare. Intanto diverse società americane hanno realizzato utili straordinari negli ultimi mesi con la restituzione dei dazi pagati ma poi dichiarati illegali. Una tassa sull'immigrazione per certe categorie di stranieri, si torna a discuterne a Berna come misura di accompagnamento ai nuovi bilaterali. Stati Uniti e Canada dunque hanno trovato un accordo poche ore prima che scattasse l'entrata in vigore di dazi del 50% su diverse importazioni canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ne ha dato notizia il presidente statunitense Trump sulla sua piattaforma social, aggiungendo che l'entrata in vigore dei dazi è sospesa per 3 giorni da dedicare alla finalizzazione dell'intesa. Sofia Stroppini.
3: Non sono stati imposti quindi i dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi come alcolici e legname, la cui entrata in vigore era prevista per mezzanotte, ora della costa orientale degli Stati Uniti. Nei prossimi 3 giorni dovrebbe essere finalizzato l'accordo raggiunto tra i due paesi e annunciato dal presidente Trump. Il rinvio dà sollievo al commercio, ma non dà garanzie che si riesca a firmare un'intesa tra le parti. Nel frattempo sono anche riprese le trattative per la costruzione dell'oleodotto Keystone, bloccata dai precedenti presidenti Obama e Biden. La costruzione era stata criticata anche dalla popolazione, preoccupata per le conseguenze ambientali. Se i dazi fossero entrati in vigore, il Canada aveva minacciato di reagire, imponendo a sua volta dazi sulle merci statunitensi. Sul Canada gravano già infatti i dazi statunitensi, per esempio sulle automobili. Ma fare un passo indietro è nell'interesse di entrambi. Nel 2025 oltre il 70% delle esportazioni di merci dal Canada era destinato al mercato statunitense, mentre per Trump imporre nuovi dazi sarebbe rischioso in vista delle elezioni di metà mandato di quest'autunno. Al malcontento della popolazione per il protrarsi del conflitto in Iran si aggiunge quello per il costo della vita già elevato, che aumenterebbe ancora di più con l'introduzione di ulteriori dazi.
2: Intanto diverse aziende statunitensi hanno visto crescere sensibilmente i loro profitti trimestrali grazie alla restituzione parziale dei dazi doganali pagati ma giudicati illegali dalla Corte Suprema. Fino ad oggi sono già stati rimborsati 129 miliardi di dollari. Ci dice di più Marzio Minoli.
4: Lo scorso 20 febbraio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha giudicato illegali buona parte dei dazi che Donald Trump aveva applicato a molti prodotti importati nel famoso Liberation Day dell'aprile 2025. Secondo i giudici, il presidente statunitense non aveva l'autorità per applicarli, quindi il 70% di quei dazi era da restituire. Detto fatto, le aziende hanno iniziato ad incassare quei soldi. Apple ha ricevuto 2 miliardi di dollari. Ford 1 miliardo 300 milioni, mentre Amazon 600 milioni, solo per citare i nomi più famosi. Non grandi cifre se si considera il fatturato di questi colossi. Ma la domanda è se anche i cittadini, che alla fine hanno pagato di più i prodotti, avranno un beneficio. No, o almeno solo in minima parte, visto che sono pochissime le aziende che hanno deciso di far partecipare i loro clienti a questo rimborso e si calcola che le famiglie statunitensi abbiano speso $1,000 in più lo scorso anno a causa dei dazi. I vantaggi derivanti dalla restituzione di questi fondi comunque sono solo temporanei, visto che Donald Trump ha imposto altri dazi, ma anche in questo caso sono in corso azioni legali da parte di 25 stati e toccherà ancora ai giudici esprimersi.
2: Terzo annegamento in due giorni in Ticino, ieri nel tardo pomeriggio nelle acque del Ceresio all'altezza di Melide. A perdere la vita una 52enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese, rinvenuta priva di sensi nelle acque del lago ad alcuni metri dalla riva. Ieri era stato recuperato il corpo di un uomo, un 72enne domiciliato nel Locarnese, annegato lunedì, poco prima delle 15, in zona Foce della Maggia nel Lago Maggiore. Sempre lunedì era stato rinvenuto il corpo senza vita di una 64enne residente nel Canton Zurigo in una piscina di Magliaso. Una tassa sull'immigrazione per rendere più digeribili i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. La propone una commissione parlamentare per disincentivare il ricorso alla manodopera straniera. Un'idea non nuova, già scartata in passato, ma che ora torna con una nuova declinazione. Da Berna, Anna Valenti.
5: Lavoratori stranieri dipendenti, adulti che arrivano in Svizzera tramite ricongiungimento familiare, sono loro i destinatari della tassa d'immigrazione che la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati vuole inserire tra le misure di accompagnamento dei bilaterali 3. Il prelievo entrerebbe in vigore quando scatta il regime della clausola di salvaguardia e a pagarla sarebbero i datori di lavoro. I proventi poi verrebbero ripartiti tra la popolazione con l'obiettivo di valorizzare la manodopera nazionale, tradotto in parole semplici, disincentivare l'assunzione di manodopera estera. Per la Commissione la misura serve a compensare il fatto che il nuovo accordo con l'Unione Europea rafforza la libera circolazione, facilitando l'arrivo di lavoratori comunitari. La tassa dunque va ben oltre alla clausola di salvaguardia già negoziata con Bruxelles e riguarderebbe gli immigrati di tutte le nazioni, non solo quelle europee. L'idea della tassa di immigrazione comunque non è nuova, era stata presa in considerazione come possibile controprogetto all'iniziativa 10 milioni bastano. I pro, nel caso dei bilaterali 3, è che non viola gli accordi di libera circolazione e non fa discriminazioni fra cittadini europei e non europei, si applica a tutti. Tuttavia il Consiglio federale a suo tempo l'aveva scartata perché ritenuta troppo complessa da applicare e poco efficace. Ora la mossa della Commissione mira ad aumentare le chance degli accordi bilaterali, ma vedremo in autunno, durante il dibattito in Parlamento, se stavolta la tassa di immigrazione troverà una maggioranza politica.
6: La meteo.
7: In prevalenza soleggiato nonostante qualche velatura, a partire dalle ore centrali sviluppo di cumuli e nelle Alpi un rovescio o temporale isolato. Verso sera possibile anche sul Ticino centrale e soprattutto sul Sottoceneri. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi in Alta Gadina 20, al mattino nelle valli superiori ancora un po' di tendenza favonica. In montagna vento debole o moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 4200 metri.

Questa era la voce della cantante Etta James con il brano Spoonful. Bentornati, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Ci avviciniamo al nostro appuntamento con la rivista Lo Facciamo in Musica e adesso ascoltiamo il brano L'Envol, tratto dall'album La Symphonie des Éclairs del 2025 della cantante Zao De Sagazan. Il disco è registrato con l'Orchestre National de Lyon e ripropone in versione orchestrale il suo disco di debutto, la Symphonie des Éclairs, appunto pubblicato nel 2023.

0: La rivista.
1: Per la prima volta in Italia l'opera completa dell'autrice argentina, della grande autrice argentina Alejandra Pizarnik. Alice Figini ha colto l'occasione per riscoprire questa voce fuori dal coro nel suo pezzo per la rivista Limina, la rivista online Limina. Alejandra Pizarnik, la figlia della notte. Buongiorno Alice Figini.
2: Buongiorno Cristiana, buongiorno a tutti.
1: Lei ha conosciuto l'opera di Alejandra Pizarnik in Spagna ed è stato un incontro importante, giusto?
2: Sì, in realtà è successo, oddio, adesso che ci penso, quasi 12 anni fa, perché era il 2014 e io stavo facendo ancora la triennale in lettere moderne, quindi ero una studentessa di lettere, mi sono trovata appunto a Madrid ed è stato proprio nella mia prima sera spagnola che appunto in spagnolo mi avevano detto che c'era questa autrice che io dovevo assolutamente conoscere. E la coincidenza è incredibile, perché in realtà mi chiedo perché dovevo conoscerla, però è uno di quei personaggi con cui senti subito un'affinità spontanea. E infatti mi lesse in spagnolo questa poesia che poi è diventata

0: Lei appunto alla fine, cioè, si è uccisa, è morta
1: Ci
0: molto
1: racconta,
0: giovane.
1: aveva, insomma, ci racconta un po', ricorda un po' chi era la figura di questa Alejandra nella vita.
0: Sì, appunto lei è stata una poetessa argentina, potremmo definirla un po' la poetessa dell'eleganza in qualche modo, perché comunque ha sempre seguito questa sorta di nomadismo esistenziale. Però appunto, come scrivo nel mio articolo, anche grazie alla bella pubblicazione che mi ha fatto Crocette Editore, che appunto per la prima volta ha stampato in italiano le sue poesie complete, quest'anno, e per me è stato un po' un regalo, perché io queste poesie le stavo cercando da una vita, poi c'erano state altre pubblicazioni, però tante erano anche fuori catalogo. E c'è una bella prefazione di questo libro, firma di Concita De Gregorio, che comunque offre un po' una panoramica anche della sua esistenza, cioè il fatto che lei fosse di origine russa. Infatti il cognome originario era Pozarnik, non Pizarnik, poi è stato in qualche modo un po' argentinizzato, non so se si dica così. Comunque sì, lei, questo nomadismo esistenziale è un po' il fatto di essere senza terra, però come analizzo un po' nel mio articolo, io, cioè, penso che la sua vera patria perduta sia stata l'infanzia, perché anche leggendo le sue poesie si coglie molto questo senso dell'infanzia smarrita, dell'infanzia che non ha avuto. Ovviamente non possiamo sapere fino a che punto, però ho capito che lei è sempre stata molto incompresa anche in famiglia, questa cosa mi ha fatto anche tristezza, però effettivamente la sua passione per la scrittura, per la poesia non era molto capita.
1: Non era ben vista.
0: Infatti, no, per niente, infatti lei viveva molto forte il conflitto, vabbè, con la madre e anche con la sorella, questa Miriam, che era letteralmente l'opposto di lei. E dopo la sua morte, cioè questa cosa mi ha sconvolto, la sorella lascia questa dichiarazione tremenda, in cui praticamente dice: sì, leggeva sempre quei francesi, Sartre, Baudelaire. Cioè, come se fosse una cosa, una stranezza. E questa cosa mi ha colpito perché, cioè, è vero.
1: Dice più della sorella,
0: Sì.
1: però, questa affermazione che, cioè, come dire, è una formazione negativa per la sorella.
0: Vabbè, infatti la sorella era podologa, cioè nel senso una professione completamente
1: Con
0: diversa,
1: i piedi
0: però
1: per terra.
0: infatti. Sì, letteralmente. No, quello che mi ha colpito è l'incomprensione molto forte
1: Sì.
0: che lei deve sempre aver vissuto. Però ecco, ci sono state anche cose positive nella sua vita, nel senso che lei poi ha vissuto a Parigi, e qui ha conosciuto anche Simone de Beauvoir. Con una grande delusione non si sono state molto simpatiche, però questa cosa non me la spiego, però evidentemente non c'è affinità. E poi ha conosciuto anche Cortázar a Parigi, che è stato un suo carissimo amico, e infatti consiglio di leggere anche le lettere che gli ha scritto Cortázar, perché sono bellissime, e lui la chiamava Bicio, bestiolina, e mi ha fatto molta tenerezza, perché lui anche dopo la sua morte ha continuato a scriverle delle lettere, come se non si fosse mai capacitato realmente della sua scomparsa. Tra l'altro lei è morta per un'overdose di sonniferi, perché questa è la cosa curiosa, che lei soffriva di insonnia. E infatti la notte e l'insonnia ritornano un po' come un filo conduttore in tutte le sue poesie.
1: E lei sottolinea nel suo pezzo anche l'affinità elettiva tra Alejandra Pizarnik ed Emily Dickinson, le chiama sorelle della notte.
0: Sì, questa cosa tra l'altro ho scoperto dopo, senza saperlo, che la sottolinea anche Cortázar in una sua lettera, in cui definiva che l'anima di Emily Dickinson era grande come l'anima di Alejandra, praticamente. Ah, che tra l'altro Alejandra non era il suo vero nome, lei si chiamava Flora, non la sapevo questa cosa, cioè è un nome che lei si è data, è un nome che si è creata, il nome della poesia.
1: Per prendere
0: E sì.
1: distanze dal nome che gli ha dato la famiglia, probabilmente.
0: Sì, è come se lei avesse voluto rinascere in un altro modo. E quello sì che mi ha colpito di lei e di Dickinson, che cioè, la notte ritorna in qualche modo nelle poesie di entrambe. E E c'è anche una poesia che Aleandra dedica ad Emily Dickinson, ed erano molto affini, secondo me, nonostante ci sia questa visione un po' stereotipata di Dickinson che vive segregata, però alla fine sì, una ha vissuto segregata, probabilmente l'altra invece.

0: il bagaglio del mondo, però alla fine c'è qualcosa che li accomuna. Intanto questo senso di smarrimento e poi sempre questa profondità di sentire, cioè l'anima che è quasi più grande del corpo in qualche modo. E infatti mi ha colpito questa affinità e mi ha colpito anche analizzare i termini più ricorrenti nelle poesie di Pizarnik, perché poi avendo tutta l'edizione completa ho detto oh, finalmente adesso posso trovare, cioè ho letto tutto e ho notato che c'erano effettivamente delle cose che tornavano, ovviamente la parola notte che è molto ricorrente, la parola vento perché lei si definisce la figlia del vento. C'è una poesia molto bella anche su questo, e poi vabbè il vento, la fuga, l'erranza, e poi angeli, cioè l'altra parola è angeli, e questa si collega direttamente a Rilke, e questa cosa mi ha colpito, sì, a parte che io amo tantissimo anche Rilke, quindi cioè, trovare questa affinità, e poi mi ha colpito perché lei nei suoi diari parla molto di Rilke, di questa affinità che sente con un poeta tedesco.
1: Sì, infatti
0: E quindi
1: scrive Rilke mi prende per mano e mi parla dolcemente, rievoca qualcosa che ho vissuto senza averlo davvero vissuto.
0: sì, molto, sono bellissimi anche i suoi diari, tra l'altro, che sono pubblicati dalla Noce d'Oro. Infatti adesso c'è questa riscoperta di Pizarnik e anche i suoi diari sono delle poesie, perché alla fine lei aveva veramente questa scrittura molto poetica. Che quasi sembra una ninna nanna perché ha questa cadenza molto ritmata, anche molto dolce, secondo me. E leggere le sue pagine è veramente, cioè, stupendo.
1: E quindi forse in questo ritmo, in questo canto, che è la sua poesia, lei ritrova una propria patria.
0: Sì, infatti questa cosa della patria perduta. Secondo me accomuna tanti scrittori, tanti poeti, anche chi non ha vissuto veramente in esilio, penso anche appunto ad Emily Dickinson, che alla fine non è mai uscita da casa sua, paradossalmente, però c'è questo sentimento comunque di una patria perduta, che appunto secondo me può anche essere un'infanzia perduta, cioè non per forza una patria esteriore, è quasi la ricerca, secondo me, di una patria interiore.
1: Alejandra Pizarnik, io l'ho detto alla spagnola, la figlia della notte, sulla rivista online Limina, ce ne ha parlato Alice Figini, l'autrice dell'articolo, e noi ci andiamo subito a procurare l'opera completa di Alejandra Pizarnik per lasciarci incantare, insomma, da quest'anima, e come ha fatto lei. Grazie Alice Figini, alla prossima volta.
0: Grazie a voi.

È arrivato il momento del lancio della puntata di Laser che ci seguirà: Gravidanze invisibili di Anaïs Poirot. La gravidanza è spesso raccontata per ciò che si vede, il corpo che cambia, gli esami, l'attesa. Questo documentario audio esplora invece la sua dimensione invisibile, raccoglie storie di donne che vivono la maternità in contesti culturali diversi da quelli d'origine, esperienze che trasformano profondamente il modo di abitare l'attesa. Il racconto attraversa anche le gravidanze che non si manifestano esteriormente o che vengono scoperte tardi, soprattutto in adolescenza. In questo caso l'invisibile diventa spazio corporeo, psicologico e sociale. La gravidanza emerge come territorio di confine tra consapevolezza e riconoscimento. Attraverso testimonianze intime, paesaggi sonori e contributi professionali prende forma un racconto corale, con le voci delle donne del tragitto di Lugano, dello spazio Madri Bambino del CD di Giambellino e della ginecologa Letizia Parolari. Un viaggio sonoro che restituisce complessità e voce alle forme più intime e invisibili della maternità. Siamo in chiusura, grazie davvero per averci seguito. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: chi lo do. Glielo do alla Befana che se lo tiene una settimana. Na, na, na, na.
1: Come essere mamma a 17 anni?
2: Vabbè, è un po' faticoso, però è una bella esperienza.
1: E come vivere una gravidanza alla tua età?
2: Diciamo che è un po'. Ci sono due aspetti, quelli positivi e quelli negativi. Capisci le persone che realmente ti vogliono bene. Invece è il negativo perché, diciamo, ti spaventa.
0: Che c'è, mamma? Che c'è, amore?
2: Io ho scoperto di essere incinta al quinto mese di gravidanza, quindi l'ho scoperto tardi.
1: Vuol dire che nel corpo non tutti sentono e vedono, no, di avere un bambino nella pancia, non è che per forza sei incinta e quindi lo vedi.
2: Sì, perché io appunto fino al quinto mese non avevo neanche un filo di pancia, non avevo nulla. Mai mi sarei immaginata che appunto potessi essere incinta.
1: E quando l'hai scoperta, come hai reagito?
2: Vabbè, diciamo che all'inizio non l'ho presa molto bene, perché diciamo tutto quello che è successo non l'ho presa tanto bene, però poi alla fine i bambini io penso che siano un dono, quindi cioè, per me poi l'ho presa molto tranquillamente.
1: Ma poi la pancia ti è cresciuta subito quando l'hai scoperta o ci hai messo un po'?
2: La pancia diciamo che è iniziata ad uscire al settimo mese, quindi al settimo mese si è iniziato a vedere appunto che ero incinta.
1: Cioè, perché hai fatto il test? A un certo punto hai avuto un dubbio perché non avevi il ciclo? Perché...
2: Vabbè, io diciamo che non ho un ciclo regolare, quindi non avendo un ciclo regolare non ci ho fatto caso quando non mi veniva il ciclo, però mamma mi vedeva strana, sempre stanca, mangiavo di più e quindi lei ha detto... Facciamo un test e appunto come abbiamo fatto il test poi è risultato positivo.
1: Quando il test è risultato positivo, visto che per tanti mesi non l'hai sentito, hai iniziato a sentire il bimbo?
2: No, diciamo che io l'ho iniziato a sentire dopo un bel po', al sesto mese ho iniziato a sentirlo, però l'ho iniziato a sentire tardi.
0: Che stai guardando? Che c'è?
3: La luce.
1: Ti sei sentita accompagnata?
2: Io sì, io mi sono sentita appunto, mi sono sentita apprezzata, mi sono sentita, cioè tutti mi hanno dato una mano.
1: E i medici come hanno reagito?
2: All'inizio quando dicevo la mia età erano un po' titubanti perché era una solita frase, potevi goderti la vita, così, e quindi all'inizio erano tutti titubanti, però poi alla fine erano contenti perché comunque è sempre una nuova vita.
1: Però tu comunque alla fine non avevi la scelta se l'hai scoperto al quinto mese.
2: No, non avevo scelta, però mi era stata messa dal ginecologo la proposta del raschiamento, e quindi che io vabbè non ho accettato.
0: Il singhiozzo! Che c'è, amore? Eh sì, mamma, sei
1: bella? Scuola, si dovrebbe fare più educazione sessuale all'affettività per permettere alle ragazze di capire magari anche meglio il loro corpo, com'è?
2: Sì, secondo me a scuola bisogna comunque fare, diciamo, bisogna parlare di appunto educazione sessuale proprio per, diciamo, evitare queste gravidanze o a varie cose a 17 anni. Bisogna stare attenti, cioè bisogna essere, diciamo, coscienti di tutto ciò che si fa.
1: E tua famiglia come hanno reagito?
2: Diciamo che nella mia famiglia all'inizio mi hanno lasciato scelta libera perché appunto non sapevo se portare avanti o terminare la gravidanza, però poi come appunto ho dato la notizia che avrei continuato la gravidanza sono tutti stati contenti, cioè subito si sono messi a disposizione.
4: Aspetto il mare, lo aspetto a riva, aspetto il tuffo di un'onda viva, aspetto il sole sopra una foglia, aspetto un fiore sulla mia soglia, aspetto giochi, aspetto musi, aspetto un bacio ad occhi chiusi, aspetto incanti ad occhi aperti, aspetto te che li hai scoperti.
1: Quando hai fatto la prima ecografia, cosa hai provato?
2: Quando ho fatto la prima ecografia è stato bellissimo, perché cioè mai appunto mi sarei immaginata di essere incinta. Ero anche un po' spaventata, perché era una, cioè, sarebbe stata una nuova avventura appunto a 17 anni, però è stato emozionante. Non avevo pancia, a me appunto la pancia è uscita tardi.
1: Il bambino quanto pesava?
2: Il bambino quando è nato pesava 3 kg.
1: Quando è che hai fatto rito?
2: Io il 4 gennaio, quasi 2 mesi. Mi hanno detto che potevo portarlo a scuola, però per un fatto che è troppo piccolo per portarlo in macchina a fare Monopoli Castellana, Conversano, preferisco lasciarlo a casa con mamma.
1: E tua mamma, per lei, diciamo, sapere che eri incinta, avere un bambino, cioè che emozione ha provato?
2: Allora, diciamo che mia madre appena l'ha scoperto era felice, ma allo stesso tempo era spaventata per come potessi io reagire appunto, però lì era felice. Attenti, devo dire che pure i professori si sono messi subito a disposizione, mi hanno subito dato una mano, non si sono mai tirati indietro. Però secondo me quando si diventa mamma si capiscono troppe cose, le ansie, specialmente io adesso mi rivedo quando mia madre mi diceva non fare quello che è così, e quindi cioè diventare mamma ti crea molte ansie, quindi adesso io capisco mia madre quando lei si preoccupava. E io quando ho visto le gravidanze dei miei parenti, delle mie parenti, cioè appunto a loro cresceva la pancia, io quando poi avevo fatto il test e vedevo che ancora non cresceva la pancia, ci cioè dicevo ma non è possibile, secondo me è sbagliato il test, perché appunto cioè non mi capacitavo che la pancia non cresceva, abituata a tutte le mie parenti, a me non cresceva, a me poi quando al settimo mese ho visto che diciamo stava iniziando a crescere, allora ho detto allora sì.

0: Ogni storia è a sé, unica come un capitolo di una grande narrazione complessa. Sfogliare queste pagine significa accogliere ciò che emerge e anche ciò che resta nascosto. Riconoscere che ogni esperienza contiene elementi visibili e invisibili.
1: Avevo visto prima una ragazza che conoscevo, che alla fine della visita mi dice: guarda che dopo di me io ho portato con me una mia amica che ha bisogno, perché non si è trovata bene con un ginecologo precedente, che era un uomo, insomma l'ha trattata un po' sgarbatamente, quindi vorrebbe fare una visita con te. Io, va bene, ho visitato questa ragazza e forse questa ragazza era una bella ragazza, alta, abbastanza formosa, vestita in modo molto semplice, con degli indumenti molto larghi, e quando mi ha raccontato un po' che non aveva le mestruazioni, però lei aveva sempre dei cicli irregolari, io pensavo che non era il caso, visto che aveva avuto questa esperienza precedente di essere aggressiva con lei, quindi le ho chiesto cosa voleva fare. Lei non voleva essere visitata, io le ho detto: va bene, abbiamo parlato un po' delle cause, e poi gli ho chiesto se aveva avuto rapporti. Lei aveva negato, diceva che non aveva un fidanzato, non aveva nessuno, e le ho fatto fare gli esami del sangue, tra questi però ho messo anche il test di gravidanza. E quando la mamma di questa ragazza che era fuori l'accompagnava mi ha portato, mi ricordo, un sabato mattina gli esami per vedere, e ho visto che la ragazza era incinta, ma dagli esami ho capito anche che la gravidanza non era iniziale, poteva essere anche già una gravidanza avanzata. Allora ho detto: guardi, io assolutamente devo visitare sua figlia, che era a scuola perché faceva la quarta superiore, e era sabato. Lei mi dice: ma finisce alle 2? Ho detto: fa niente, io sono qua, lavoro tutto il giorno, lei la deve portare perché io la voglio vedere. Quando è arrivata questa ragazza, senza parlare troppo, l'ho fatta stendere sul lettino, ho detto: guarda, adesso io ti faccio una visita, non è una visita interna, comincio a farti solo un'ecografia. Quando lei si è spogliata, io ho visto che aveva una pancia prominente, che era mascherata benissimo dall'abbigliamento, e le ho messo la sonda sulla pancia. Il bambino era di 8 mesi, e allora le ho fatto vedere. Lei ha detto: ma io non sapevo, non sentivo niente, sto benissimo, non ho. E lì, vabbè, ho dovuto chiamare chiaramente la mamma, che è andata in crisi. E mi ricordo ancora che l'ultima frase che mi ha chiesto questa ragazza prima di uscire è stata: bene, io non voglio dirlo a nessuno, i miei compagni di scuola mi hanno invitato stasera al Luna Park, posso andare sugli autoscontro? E io ho detto semplicemente: sì, guarda, puoi andarci tranquillamente, però stai attenta, perché tu sei una gravidanza avanzata, ti manca un mese a partorire, e se vai sull'autoscontro e prendi un colpo forte, magari si rompono le acque e tutti si accorgono che tu sei incinta. E questa è stata l'unica cosa, che, cioè, il fatto di non doverlo rivelare agli altri, forse è stata l'unica cosa che l'ha trattenuta dall'andare. Alla fine io ho avuto la fortuna anche di assistere al parto, è nato un bambino bellissimo e anche di peso normale, il parto è stato un parto molto tranquillo, lei ha avuto 10 giorni di tempo, dopodiché ha deciso di non riconoscerlo, non sapeva neanche il sesso, in questi casi non si dice alla mamma, lei non l'ha voluto vedere, noi non le abbiamo detto di che sesso era, e lei dopo 10 giorni ha deciso di darlo in adozione, così è stato. Ecco, questi casi, devo dire, questo è stato un caso che mi è rimasto molto impresso, perché proprio c'era una completa negazione, sì, della gravidanza. Poi ce ne sono altri di adolescenti che, per motivi vari, anche per paura, magari hanno questa consapevolezza, non hanno il ciclo, sanno che potrebbe esserci una gravidanza, ma è una cosa così grossa da affrontare, soprattutto in questa età della vita, che lo negano a se stessi, lo negano agli altri e non hanno il coraggio di parlarne con i genitori. No, io non sono riuscita a capirlo. Da quando lei era vestita era assolutamente invisibile.
0: La gravidanza emerge come territorio di confine.
2: L'ho portato in Egitto, ma l'altro sì, è per me, secondo me, in Egitto la gravidanza è più comodo.
3: Adesso sei incinta?
4: La 24 mesi. 24
3: settimane.
4: Il dottore è figlia. Oh, figlia. Così. Io la, il marito, vecile, incinta, Hamel. Tu la, l'arabo, sì. Incinta, Hamel.
3: E bambina?
4: E bambina, bent.
3: Bent.
4: Sì.
5: Quando una signora, una donna aveva bambini, partorita, per 40 giorni in riposo a casa. E tutti i parenti, i vicini portano cibo per questa famiglia, non tocca niente, sempre riposo. Adesso è un po' cambiato il mondo, ma sempre come un principista bisogna rimanere a casa, perché lei in questo tempo bisogna prendere tanti gioia, perché di più le donne quando dopo gravidanza sono tristi. Anche noi quando nascere bambini facciamo festeggiare, per esempio facciamo cena grande, compriamo una pecora, per esempio per le maschi compriamo due pecore, facciamo cena, portiamo per tutti i vicini, invitiamo parenti, facciamo festeggiare molto buono. Anche quando le femmine nascere compriamo anche per loro, arriva tanti regali, oro per le donne, per il maschio, tanti cose. Abbiamo tanti festeggiare per nascere bambini.
4: Ci sono delle...
5: Quanto donne incinta, tutti sono aiutano di loro. Il periodo di gravidanza, nel mio paese, è uno come un sacro.
6: Essere incinta in Svizzera? La prima non è facile perché, come si dice, c'è tante cose. Quando sei incinta c'è questo, c'è questa. Anche il secondo, quando partorisci, non c'è qua nessuna famiglia, sei da sola e Dio e tuo marito. Se tuo marito lavora, quando esci la mattina fino alla sera, sei da sola. E tu con le bambine devi fare questo, questo. Hai capito? Non è facile, però... Piano piano. Sì, io ogni mese che andavo lì facevo il controllo, vedere come sta la bambina. E dopo, quando ho finito i 9 mesi, e dopo sono andata lì, come si dice, c'erano tante cose fino a che loro hanno. Abbiamo d'accordo di fare il taglio cesareo. Io, la mia mamma, per esempio, lei ha partorito i suoi figli a casa, perché dal nostro paese è così, così.
7: Ancora adesso?
6: No, adesso c'è tanti ospedali. Quando sei incinta devi andare lì sempre ogni mese a fare il controllo. Quando, che loro dico, quando loro fissano il dato, questo giorno vai lì, se fai taglio cesareo e se tu partorisci normale. Oh, per esempio, tanti dicono, ma io non ho detto, perché... Il nostri mamma sempre, quando se tu dici oh, sei malata, questo ti fa male, sempre loro chiamano a dire come stai. Se loro chiamano te 2 volte non rispondi, loro dicono magari lei non sta bene. Loro è sempre preoccupato. No, io per esempio quando sono rimasta incinta, la mia mamma non sapeva che sono incinta. Nostri mamma sempre, quando se tu dici oh, sei malata, questo ti fa male, sempre loro chiamano a dire come stai. Se loro chiamano te 2 volte non rispondi, loro dicono magari lei non sta bene. Loro è sempre preoccupato, hai capito? È così. Tutti i miei 2 bambini lei non lo sapeva che sono incinta. Quando ho partorito lei dice: ma mi scusi, tu eri incinta? Io ho detto sì, ero incinta.
8: Noi dobbiamo veramente imparare nei confronti delle donne che vengono da altri paesi a decentrarci, cioè dobbiamo avere questa capacità di avere uno sguardo diverso da quello che usiamo normalmente. Io ho lavorato per tanto tempo con le mediatrici culturali di cui parlavo prima, c'è stata fatta anche la formazione, le mediatrici culturali, e che sono donne che praticamente vengono dal paese e quindi conoscono, hanno come lingua materna la lingua che poi utilizzano nella traduzione, sottolineando che non sono solo traduttrici, sono portatrici anche di queste culture altre, e che ti permettono quindi di venire a contatto profondamente, perché poi si instaura anche un legame di collaborazione professionale, quindi devono essere delle professioniste. Ecco, queste donne magari ti aiutano a entrare a decentrarti, è come se ti aiutassero a metterti un paio di occhiali che ti fa vedere le cose come sono in un'altra cultura, e questo credo che sia fondamentale. Perché? Perché per esempio racconto anche qui un episodio. Una volta sono andata ad un corso di clinica transculturale, perché giustamente anche ho dovuto studiare e prepararmi, e questa mediatrice, che era francese e lavorava in Francia, quindi era venuta qui a Milano a farci questo corso, ci raccontava delle esperienze della cultura del suo paese, che era il Marocco, raccontandoci di come nell'immaginario della popolazione, quindi anche delle donne per la gravidanza eccetera, ci sono gli djinn, che sono i folletti, che sono queste figure insomma che accompagnano, che sono presenti, malevoli e anche malevoli e benevoli, insomma, che hanno un significato, danno significato a tante cose che succedono nella loro cultura. E lei ci raccontava di quanto, per esempio, non è attinente alla gravidanza ma comunque alla donna, il fatto che si usano fare questi specie di lavaggi con l'acqua calda, no? Dove in questi fumi che escono da queste bacinelle di acqua calda che le donne usano per lavarsi, gli djinn sono presenti nei vapori e quindi possono lavorare in un senso positivo, per esempio per la fertilità o cose di questo genere. Ecco, e io dicevo, ma insomma, io sto lavorando con le donne marocchine ma già da qualche anno, ma io di djinn non ho mai sentito parlare, nessuno mi ha mai raccontato di queste pratiche, succederanno solo in Francia, no? Beh, dal giorno dopo io ho cominciato a fare l'ambulatorio e a buttare lì questa parola, e lì si è aperto un universo, cioè le donne hanno capito che io potevo accettare che loro parlassero di cose che nella nostra cultura non ci sono e che per cui noi disprezziamo o non ascoltiamo. Cioè, se una ti viene a parlare che per esempio l'allattamento, no, una donna che ha avuto una grave depressione postpartum dopo la gravidanza, era nel letto quei 3 giorni che si tengono le donne, ha partorito una bellissima bambina e non la voleva allattare, diceva che il suo latte le faceva male, che siccome l'ostetrica aveva lasciato la finestra aperta il giorno che lei aveva partorito, quando l'hanno riportata in camera, da quell'aria, da quegli spifferi d'aria che erano entrati dalla finestra, erano entrati gli djinn che si erano impossessati di lei. Questa non era una paziente psichiatrica, capito? Perché noi subito ci metteremo il bollo, questa qui delira ed è da far vedere allo psichiatra. No, semplicemente era una donna nel postparto, magari con una depressione fisiologica, che aveva però interpretato questa cosa come la sua cultura le suggeriva, come magari aveva sentito dire anche dalle sue sorelle e da sua mamma.
0: L'invisibile diventa spazio corporeo, psicologico e sociale.
8: Potrei dirti di una paziente che invece io ho seguito nella seconda gravidanza, anche qui lei aveva cambiato il ginecologo perché col primo non si era trovata bene, perché diceva che l'aveva sgridata per tutta la gravidanza perché la pancia non le cresceva, e quindi lei diceva, ma io mangio, faccio una vita normale, e lui diceva no, ma lei deve stare più a riposo, qui questa bambina non sta crescendo. Poi lei ha partorito una bambina normale, normale, no? Quindi cioè normale di peso, tutto a posto, così. Però ho avuto un rapporto così negativo che ho detto basta, adesso io cambio medico. È venuta da me, mi ha raccontato questa storia. Io l'ho seguita nella seconda gravidanza e per fortuna che lei mi aveva raccontato la storia, perché devo dire che anch'io, se non l'avessi saputo, la sua pancia non si vedeva. Era una donna magra, sottile, slanciata, cioè non c'era motivo di non vedere la pancia, ma lei era così, cioè non so, il suo bacino era tale che conteneva. Ha avuto la seconda gravidanza, anch'io non le ho mai detto non cresce, perché poi alle visite le misure del feto andavano bene, però ha partorito una bambina di peso normale, non 4 kg certamente, però non mi ricordo se pesava 2,9 kg o 3 kg al parto, quindi peso normale, e la sua pancia giuro che non si vedeva. Lei però la consapevolezza di essere incinta ce l'aveva. Questo per dire anche che molte volte io mi incavolo comunque, cioè trovo che sia abbastanza assurdo quando tu vedi delle persone incinte, no? Che mi capita anche tra amici e conoscenti, che ti dicono sono incinta, sono qui, ma che pancia piccola che hai, ma che pancia grossa. Cioè le persone si permettono sempre di dare dei giudizi sulla dimensione della pancia, che noi abbiamo bacini con formazione fisica una diversa dall'altra, e quindi non c'entra assolutamente niente quello che si vede fuori della pancia rispetto a quello che c'è dentro.

0: Microfoni nascosti, cuffie, frequenze da sintonizzare. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale, un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale e il gesto quotidiano di ascoltare si trasforma in un'esperienza vertiginosa. Le ascoltatrici di Sarah Flood. Da lunedì a venerdì in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Sospesa l'entrata in vigore dei dazi statunitensi sulle merci canadesi, i due paesi avrebbero trovato un'intesa che è ancora da finalizzare. Una tassa sull'immigrazione per certe categorie di stranieri, si torna a discuterne a Berna come misura di accompagnamento ai nuovi bilaterali. Iniziati 10 anni fa, si concluderanno a fine mese i lavori di decontaminazione dei terreni inquinati con mercurio in Alto Vallese dalla Lonza. Stati Uniti e Canada hanno trovato un accordo poche ore prima che scattasse l'entrata in vigore di dazi del 50% su diverse importazioni canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ne ha dato notizia il presidente statunitense Trump sulla sua piattaforma social, aggiungendo che l'entrata in vigore dei dazi è sospesa per 3 giorni, da dedicare alla finalizzazione di questa intesa. Sofia Stroppini.
4: Non sono stati imposti quindi i dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi come il colice e legname, la cui entrata in vigore era prevista per 12:00, ora della costa orientale degli Stati Uniti. Nei prossimi 3 giorni dovrebbe essere finalizzato l'accordo raggiunto tra i due paesi e annunciato dal presidente Trump. Il rinvio dà sollievo al commercio, ma non dà garanzie che si riesca a firmare un'intesa tra le parti. Nel frattempo sono anche riprese le trattative per la costruzione dell'oleodotto Keystone, bloccata dai precedenti presidenti Obama e Biden. La costruzione era stata criticata anche dalla popolazione, preoccupata per le conseguenze ambientali. Se i dazi fossero entrati in vigore, il Canada aveva minacciato di reagire, imponendo a sua volta dazi sulle merci statunitensi. Sul Canada gravano già infatti i dazi statunitensi, per esempio sulle automobili. Ma fare un passo indietro è nell'interesse di entrambi. Nel 2025 oltre il 70% delle esportazioni di merci dal Canada era destinato al mercato statunitense, mentre per Trump imporre nuovi dazi sarebbe rischioso in vista delle elezioni di metà mandato di questo autunno. Al malcontento della popolazione per il protrarsi del conflitto in Iran si aggiunge quello per il costo della vita già elevato, che aumenterebbe ancora di più con l'introduzione di ulteriori dazi.
3: Una tassa sull'immigrazione per rendere più digeribili i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. La propone una commissione parlamentare per disincentivare il ricorso alla manodopera straniera. Un'idea non nuova, ma già scartata in passato e che ora torna con una nuova declinazione. Da Berna, Anna Valenti.
5: Lavoratori stranieri dipendenti, adulti che arrivano in Svizzera tramite ricongiungimento familiare, sono loro i destinatari della tassa d'immigrazione che la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati vuole inserire tra le misure di accompagnamento dei bilaterali 3. Il prelievo entrerebbe in vigore quando scatta il regime della clausola di salvaguardia e a pagarla sarebbero i datori di lavoro. I proventi poi verrebbero ripartiti tra la popolazione con l'obiettivo di valorizzare la manodopera nazionale, tradotto in parole semplici, disincentivare l'assunzione di manodopera estera. Per la Commissione la misura serve a compensare il fatto che il nuovo accordo con l'Unione Europea rafforza la libera circolazione, facilitando l'arrivo di lavoratori comunitari. La tassa dunque va ben oltre alla clausola di salvaguardia già negoziata con Bruxelles e riguarderebbe gli immigrati di tutte le nazioni, non solo quelle europee. L'idea della tassa di immigrazione comunque non è nuova, era stata presa in considerazione come possibile controprogetto all'iniziativa 10 milioni bastano. I pro, nel caso dei bilaterali 3, è che non viola gli accordi di libera circolazione e non fa discriminazioni fra cittadini europei e non europei, si applica a tutti. Tuttavia il Consiglio federale a suo tempo l'aveva scartata perché è ritenuta troppo complessa da applicare e poco efficace. Ora la mossa della Commissione mira ad aumentare le chance degli accordi bilaterali, ma vedremo in autunno, durante il dibattito in Parlamento, se stavolta la tassa di immigrazione troverà una maggioranza politica.
3: Le due donne polacche drogate sottoposte a gravi abusi sessuali a Unterseggenthal da un parlamentare UDC di Argovia non dovranno lasciare la Svizzera. Il Tribunale amministrativo cantonale ha infatti accolto il ricorso delle due donne, madre e figlia, contro l'ordine di espulsione dell'ufficio immigrazione. Per la Corte il rapporto di lavoro come governante della madre con l'ex membro del Gran Consiglio non può essere qualificato come fittizio. Ora il cosiddetto caso Zali. Dalle audizioni sulla vicenda del minorenne incarcerato alla Farera sono uscite alcune incongruenze. È quanto emerso ieri dalle due sottocommissioni del Gran Consiglio chiamate ad esercitare l'alta vigilanza. Un caso su cui anche il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta per abuso d'autorità e tentata coazione. Da capire però se tale inchiesta non andrà affidata ad un procuratore straordinario. Gian Robiani.
6: Ricapitoliamo l'accaduto. Claudio Zali convoca una riunione in cui viene discusso lo stato di detenzione di un minorenne, un 14enne, che si trova al carcere della Farera ed è il figlio di una sua conoscente. All'incontro sono presenti alcuni alti funzionari del Canton Ticino. C'è per esempio la direttrice della divisione giustizia Frida Andreotti o il responsabile delle carceri ticinesi Stefano Lafranchini. C'è anche la magistrata dei minorenni Fabio Lagnesa. È un caso su cui sta indagando anche il Ministero Pubblico, il procuratore generale Andrea Pagani e la procuratrice generale sostituta Chiara Borelli. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. La domanda è questa: la politica, le due sottocommissioni che stanno indagando la vicenda ed esercitando l'alta vigilanza parlamentare o il Gran Consiglio potrebbero chiedere l'istituzione di un procuratore straordinario? Non solo per il ruolo di Claudio Zali, ma per il fatto che tra i testimoni dei fatti ci siano appunto degli alti funzionari o una magistrata. Lo abbiamo chiesto proprio ai coordinatori delle due sottocommissioni. Sono i deputati Fiorenzo Dadò, del Centro, e Cristina Maderni, del PLR.
7: Questo punto non è stato ancora tematizzato, ma questo non vuol dire che nelle conclusioni del nostro rapporto non si possa pensare a che, quando ci sono coinvolti questa tipologia di persone, si possa pensare alla necessità di nominare un procuratore straordinario, che peraltro è compito del Consiglio di Stato.
8: Quando sono implicate delle persone che poi hanno a che fare direttamente con i magistrati o con i funzionari, è un tema che si pone. Non l'ha chiesto il Consiglio di Stato, non l'hanno chiesto i partiti, i deputati, non l'ha chiesto il Ministero Pubblico, non l'ha chiesto nessuno. Sicuramente è un tema che si pone per il futuro. Il nostro lavoro sarà anche approfondire questo aspetto, sicuramente importante.
6: Vedremo dunque se nelle conclusioni del rapporto delle due sottocommissioni figurerà anche questa richiesta.
3: Ora in Alto Vallese, in quei siti che l'azienda farmaceutica Lonza ha contaminato con il mercurio. Ebbene, a 10 anni dall'avvio dei lavori di decontaminazione, a fine agosto termineranno gli interventi principali. Da circa 170.000 metri quadri di terreno sono stati complessivamente rimosse 3,5 tonnellate di mercurio. Anna Riva.
9: Le prime tracce di mercurio erano state individuate nel 2010 nell'ambito dei lavori di costruzione dell'autostrada A9. Nel 2016 avevano preso il via i lavori di risanamento concepiti e organizzati in collaborazione con il cantone e i comuni interessati dall'azienda Lonza, autrice dell'inquinamento. Ora, 10 anni più tardi, si celebra un traguardo importante. I principali interventi negli abitati e nelle zone agricole situate tra Raron, Niedergestern e Visp si concluderanno infatti a fine mese. Nel complesso, Lonza ha bonificato oltre 100.000 metri quadrati di terreni in zone abitate e 60.000 metri quadrati in aree agricole. Sono state scavate, trattate e smaltite circa 160.000 tonnellate di materiale terroso inquinato. Le misure hanno permesso di rimuovere dai suoli 3.551 kg di mercurio. Lonza si è assunta il 94% circa dei costi totali dei lavori, pari a 51 milioni di franchi. Il resto è stato coperto dal cantone e dai comuni. La situazione continuerà in ogni caso a essere monitorata e, se necessario, saranno adottate misure supplementari. Nell'ex discarica di Gamsenried i lavori dovrebbero d'altra parte iniziare nei prossimi mesi.
3: Ed è tutto per il radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport. Buona giornata.
2: Lo sport.
10: L'Ambri Piotta ha scelto il 21enne Tommaso De Luca, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. I nuovi leader dunque dei leventinesi sono giovani, in perfetta linea con gli obiettivi della società che in quattro stagioni mira a rientrare nei playoff. E allora si parte appunto da Tommaso De Luca, che a 21 anni è stato nominato capitano, ma anche da Nathan Borradori, suo primo assistente a soli 20 anni, e dal canadese Schnarr, il più rodato dei tre con i suoi 27 anni.
11: È il mio club formatore dove sono cresciuto da quando sono molto giovane e posso essere solo che orgoglioso e contentissimo di avere questa avventura alle mie porte e di sicuramente cercherò di portare tutta la mia energia, la mia positività da giovane sul ghiaccio per vincere le partite.
12: Sei giovanissimo, questo è anche un po' un segnale da parte del club con una nuova strategia che vuole dare fiducia e responsabilità proprio ai giovani del territorio.
11: Sì, beh, ovviamente l'hanno detto dalla fine della scorsa stagione che adesso saranno i giovani il futuro della e così è stato. Penso che questa nomina lo abbia fatto vedere ancora una volta e sono veramente, non posso più che ringraziare lo staff e tutti quelli che credono in me per portare avanti questo ruolo e sono sicuramente convinto che sono adatto in questo ruolo e aiuterò la squadra nei momenti difficili quando ci sarà da lottare di più e da spingere di più per portare una buona stagione all'Ambri.
12: Come è maturata questa decisione, come l'hai appresa e come l'hai vissuta?
11: Beh, la sto ancora vivendo, quindi è abbastanza fresca, devo dire. Sono ancora un po' spaesato, passami il termine, a livello della notizia, in modo positivo ovviamente, e sono contentissimo. Penso che pochi giovani possono avere la C di capitano alle metà e sicuramente sarà anche una motivazione in più per i giovani di adesso di spingere di più, di far bene di più nel club.
12: E tra questi c'è altra novità, Nathan Borradori, che sarà assistente capitano, anche questo è un segnale.
11: Sì, ovviamente, penso che si è fatto riconoscere da subito l'anno scorso nelle prime partite, ha fatto vedere che è un giocatore molto intenso e con grandi capacità e l'hanno premiato per quello che è, penso che se l'hai guadagnato tutto.
12: Hai già parlato con Daniele Grassi che ti cederà allora la fascia di capitano?
11: Non ho ancora parlato direttamente con lui, però penso che sia molto contento per me sicuramente, ovviamente se non è una cosa facile magari togliere la C, ma penso che per il bene della squadra sarà molto contento per me.
10: Intervista firmata da Giordano De Lucia, il nuovo capitano dell'Ambri Piotta, Tommaso De Luca. Passiamo alla calcio mercato, il nazionale svizzero Michele Bischer lascia la Serie A dopo quattro stagioni e mezza per la Bundesliga. Giocherà molto presumibilmente con l'Union di Berlino, la squadra di Mauro Lustrinelli, dove dovrebbe firmare un contratto a lunga gittata. E la 29enne, dopo gli inizi trascorsi con lo Young Boys, si era trasferito da prima Bologna nel gennaio del 22, dove è rimasto per tre anni e mezzo, mentre la scorsa stagione ha giocato nel Pisa. Questa era l'ultima notizia. Buona giornata.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio, con voi per questa mattinata musicale di Parade. Staremo insieme fino alle ore 11 e tantissimi sono gli appuntamenti che ci accompagneranno lungo questa mattinata del 19 agosto, ma prima di cominciare vi ricordo il nostro numero di telefono. Se volete scriverci un messaggio WhatsApp lo potete fare allo 079 382 6765, 079 382 6765. Questo il nostro numero di telefono al quale potete contattarci. Come vi dicevo, sono tanti gli appuntamenti che scandiranno un po' la nostra mattinata musicale, a cominciare dalle ore 10, quando ci sarà lo spazio che dedichiamo all'agenda. E oggi vogliamo dedicare questo spazio a due festival importanti, uno più locale, ovvero il Festival di Gstaad, che si sta svolgendo proprio in queste settimane in Svizzera, e l'altro invece i BBC Proms, che anche noi in qualche occasione appunto abbiamo la possibilità di farvi ascoltare in diretta proprio dalla Royal Albert Hall. E tanti sono gli appuntamenti appunto di questi due festival, ne parliamo alle ore 10. Poi dopo le notizie delle 10.30 torneremo in quel di Lucerna, altro grande festival importante, quello del Lucerne Festival, e avremo collegata con noi Luisa Sclocchis, che ci parlerà degli appuntamenti di giornata, di quello che è successo nella serata di ieri. Ma ora spazio a Musica di Carta. Con questa pagina vogliamo andare fittiziamente in Inghilterra, perché siamo su un articolo apparso su Gramophone, la rivista di musica classica inglese, un articolo che parla della musica scritta per i reali.

E questa era Crown Imperial di William Walton, qui con la The Coronation Orchestra diretta da Antonio Pappano, in occasione proprio dell'incoronazione di Re Carlo III. E noi appunto abbiamo voluto aprire così la nostra mattinata di Parade perché vi voglio presentare un articolo apparso su The Gramophone, la rivista di musica classica inglese, Writing for Royalty. Questo articolo non si concentra su i rinomati brani scritti appunto per l'incoronazione, per i diversi matrimoni appunto della famiglia reale. Conosciamo appunto tutto quello che per esempio Handel ha scritto appunto per la famiglia reale.

Nel corso della storia della musica sono stati tanti i compositori che hanno scritto per queste occasioni, bensì vuole presentare tre compositori contemporanei che stanno in questo momento attuale scrivendo proprio per la famiglia reale. Chi ha scritto questo articolo è proprio Jack Pepper, che si tratta anche lui è un compositore che ha scritto un brano per Re Carlo in occasione appunto di un evento della sua fondazione Harmony, questo è il titolo del brano, che si rifà al libro scritto dall'allora principe Carlo, appunto Harmony, A New Way of Looking at Our World, dove appunto la sua impronta filosofica e filantropica esce fuori appunto, e anche questo brano vuole racchiudere proprio l'idea alla base della fondazione di Re Carlo III. Jack Pepper in questo caso ha incontrato tre compositori contemporanei e gli ha fatto raccontare la loro esperienza proprio nello scrivere per la famiglia reale. Sono diverse le occasioni e sono tre stili di composizione diversi. Devo dire che tutti alla base hanno la gioia per scrivere, di scrivere per queste occasioni, di scrivere per la famiglia reale. Penso che i compositori inglesi abbiano un po' questo obiettivo di entrare nella cerchia appunto di chi scrive per la famiglia reale, ma sono tre compositori completamente diversi. Per esempio Erolyn Wallen, che è attualmente Master of the King's Music dall'agosto 2024, ovvero la persona che si occupa di tutta la musica per quanto riguarda il re e la famiglia reale, ed è la prima persona di colore ad avere questo ruolo, la seconda donna soltanto nel corso della storia della musica appunto a ricoprire questo ruolo in una posizione che è stata creata, pensate, nel 1626. Ecco, il suo stile è più moderno, più simile a uno stile pop. Scrive anche musiche tradizionali, musiche corali come le conosciamo, come siamo soliti pensare quando pensiamo appunto alla famiglia reale, ma il suo stile è più quello di un songwriter, ecco, così si definisce lei per quanto riguarda questa posizione, quindi una posizione che è in continua evoluzione e che lei dice in questo articolo, chissà che prima o poi non si scriveranno dei brani pop per la famiglia reale. Davvero interessante questo mondo di Erolyn Wallen. Ma un altro compositore che appare in questo articolo è Paul Millar, che è un compositore inglese che appunto ha partecipato attivamente al matrimonio di William e Kate, scrivendo un brano a cappella, ovvero Ubi Caritas, un brano davvero suggestivo, dalle atmosfere suggestive, scritto un po' alla maniera di un inno gallese. E allora noi ve lo vogliamo proporre con i Cambridge Singers e John Rutter, alla direzione John Rutter, lui stesso compositore britannico che ha scritto numerosi brani proprio per la famiglia reale.

Ubi Caritas, un brano di Paul Miller composto in occasione del matrimonio di William e Kate nel 2011 e qui interpretato da John Rutter alla direzione dei Cambridge Singers. Noi appunto stiamo parlando di tre compositori che hanno scritto e stanno scrivendo in questi anni per la famiglia reale, ma la storia più divertente, o forse divertente non è la parola giusta, ma la storia più interessante è quella di Sir James Macmillan, compositore che ha scritto in più di un'occasione per la famiglia reale, ma vi voglio parlare di quello che è successo in occasione del funerale della regina Elisabetta II nel 2022, perché un sovrano è stato proposto proprio prima del momento dell'uscita della bara dalla chiesa. Ma la storia interessante dietro questo brano, che si intitola Who Shall Separate Us, e il testo è preso dal libro dei Romani, appunto. La storia interessante dietro questo brano è il fatto che Macmillan l'abbia scritto nel 2011, perché Westminster e la Cappella Reale gli ha commissionato questo brano nel 2011 proprio per il funerale della regina Elisabetta, e il testo è stato scelto dalla stessa regina Elisabetta, una sorta di scelta appunto a priori. Poi questo brano, composto appunto nel 2011, nel giro di poche settimane, venne riposto in un cassetto di Westminster Abbey, un cassetto che non è mai stato aperto fino al settembre 2022, quando appunto poi avvenne la morte appunto della regina Elisabetta e il successivo funerale di Stato. Quindi un brano che è rimasto seppellito, possiamo dire così, per 11 anni, e che in realtà racchiude proprio le ultime parole che la regina Elisabetta ha voluto lasciare al suo popolo. Un brano davvero interessante, quello di Macmillan, che racchiude tutta la speranza da parte della regina, ma da parte un po' di tutto il popolo, del fatto di proseguire la vita in cielo, come appunto un viaggio che l'anima della persona deceduta vuole fare verso il cielo. E allora noi vogliamo ascoltarlo con The Choir of Westminster Abbey, diretti da James O'Donnell.

0: Who Shall Separate Us, brano di James Macmillan, qui interpretato da The Choir of Westminster Abbey con James O'Donnell alla direzione, un brano presentato in occasione dei funerali di Stato della regina Elisabetta II. E con questo ascolto si conclude la nostra prima parte dedicata a questo articolo apparso su Gramophone. Jake Pepper è l'autore di questo articolo dedicato a tre compositori contemporanei che stanno scrivendo per la famiglia reale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questo era il primo movimento della Sinfonia Domestica, opera 53 di Richard Strauss, una sinfonia per grande orchestra, con appunto di Richard Strauss, qui interpretata dalla SVR Symphony Orchestra Baden-Baden-Freiberg, con François-Xavier Roth alla direzione, una pubblicazione di SVR Music del 2017. E noi vi abbiamo voluto proporre questo brano in apertura del nostro spazio dell'agenda, perché questa sera restiamo in Inghilterra, andiamo ai BBC Proms con questo grande festival di musica classica. Questa sera andrà in scena, sempre di Richard Strauss, Ariadne auf Naxos, un'opera qui proposta in forma di semiconcerto, ovvero una parte è appunto in forma di opera, quindi con anche una regia teatrale, una parte invece è in forma di concerto. Questa opera di Richard Strauss con i partecipanti della Glyndebourne Festival. Troviamo Rachel Willis-Hörensen come Ariadne, David Butt-Philip come Bacco e davvero tanti altri grandi interpreti per questa opera, che vede la partecipazione della London Philharmonic Orchestra sotto la direzione di Robin Ticciati. Se volete, potete anche collegarvi sempre con la BBC, appunto, se volete ascoltare questa grande opera, un'opera che non si sente spesso suonare, alla Royal Albert Hall alle ore 19 inglese, quindi le nostre 20, Ariadne auf Naxos from Glyndebourne. E noi appunto vogliamo ora invece spostarci in un altro grande festival, ovvero quello di Gstaad. Questa sera alle ore 19.30 alla Zweisimmen, alla chiesa Zweisimmen, appunto, ci sarà questo recital di Thomas Hampson, il celebre baritono, direttore della Vocal Academy del 2026. Ci invita qui ad accompagnarlo in un viaggio musicale nell'America dei primi anni del XX secolo, un mondo in cui la tradizione classica e il jazz si fondono e danno vita a un panorama sonoro davvero evocativo. Hampson dà vita a questo repertorio insieme a Jacques Hammond al pianoforte, un programma che vede come compositori protagonisti compositori come Cole Porter, Irving Berlin, George Gershwin, davvero tante facce dell'America del primo Novecento. Il programma sarà suddiviso in tre parti: Becoming Modern dal 1900 al 1920, dove l'America scopre le proprie voci; poi The Jazz Age dal 1920 al 1929, quando il mondo scopre la danza e impara a danzare; e infine American Faces Reality dal 1930 al 1939, quando i sogni sono sotto pressione, sono minacciati. E allora noi vogliamo proporvi proprio la voce di Thomas Hampson, con un estratto, alcuni estratti appunto dal suo CD dedicato alla musica, Songs from Chicago, questo il titolo. Vogliamo proporvi alcuni estratti da Gitagnali, 6 melodie per voce e pianoforte di John Alden Carpenter, qui con Thomas Hampson alla voce e Quan Haun Huan al pianoforte, un estratto da questo CD, Song from Chicago.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E prima delle notizie, spazio alle anticipazioni di questo pomeriggio, di questa sera, per quanto riguarda le trasmissioni musicali di Rete 2. Gli incontri d'estate di oggi hanno Luca Falomi come protagonista. È un incontro d'estate a cura di Claudio Farinone, che appunto parlerà insieme al chitarrista, compositore e arrangiatore genovese. Mentre per quanto riguarda Prima Fila, questa sera appunto Bernie 300, torniamo a parlare di Carl Friedrich Emanuel Bach con la Passione secondo Matteo per soli coro orchestra, qui con la Cappella Concertata e Yves Corbos alla direzione, un concerto della Settimana Santa di Friburgo del 2024. E da una passione secondo Matteo a un'altra, perché vi voglio proporre, prima di lasciare lo spazio proprio alle notizie, un estratto dalla Matteus Passion di Bach, del padre Johann Sebastian, Bachwerke Verzeichnis 244, con l'Ensemble Pygmalion e Raphael Pinchon alla direzione.

0: La Luna è tornata d'attualità con il progetto Artemis. Elina Duni le dedica il nuovissimo Reaching for the Moon, disco atmosferico e fascinoso con un repertorio eterogeneo. Il sassofonista Ben Vendel torna con il progetto Barcode, un viaggio tra musica da camera, jazz ed elettronica sperimentale. Un altro sassofonista, James Brandon Lewis, firma a quattro mani il nuovo progetto con il trio Mastetics, The Phased Currency. Quarto capitolo per il quartetto della violoncellista americana Tomika Reed. Dance, Skip, Hop è un disco avvincente e originale. Il pianista sudafricano Nduduzo Makatini anticipa The Myth We Choose, un album che si propone di plasmare i miti del futuro, suggerendo un possibile domani con le azioni di oggi. Reaching for the Moon, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Ben ritrovati all'ascolto. In Ucraina è scattato un blitz dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione nei confronti di un'organizzazione guidata da un deputato e un ex parlamentare. L'operazione, secondo il Kyiv Independent, coinvolgerebbe anche alti funzionari dell'ufficio del presidente. La stampa preannuncia a breve altri dettagli. Lo scorso dicembre erano stati incriminati 5 esponenti del Parlamento della fazione di Zelensky, accusati di avere ricevuto denaro in cambio di voti. Il Canada ha trovato un accordo per evitare i dazi del 50% su diverse esportazioni negli Stati Uniti per un valore di 20 miliardi di dollari. Trump, sulla sua piattaforma social, precisa che la sospensione durerà 3 giorni per mettere a punto l'intesa. Il traffico nello stretto di Hormuz è ai minimi. Le rare navi in transito sono sempre bersagliate dall'Iran. La situazione è bloccata al termine della tregua di 2 mesi siglata in giugno tra Washington e Teheran. Secondo la CNN, Trump ha interrotto i negoziati. Resta elevata l'allerta incendi in Belgio. Nella notte i pompieri hanno accerchiato uno dei maggiori roghi che continua a dirigersi verso la Germania. Per contenere le fiamme che hanno devastato anche un parco naturale, oggi è previsto l'arrivo di rinforzi aerei. OpenAI, la società di ChatGPT, per garantire la sicurezza, ha rallentato lo sviluppo di Astra, il suo più avanzato modello di intelligenza artificiale. A metà luglio un sistema si era attivato spontaneamente per hackerare un'altra azienda. Infine, per l'attualità regionale, un branco di cavalli ha aggredito ieri pomeriggio una famiglia di 3 persone, madre, padre e una bambina di 7 anni, sul versante italiano del Monte Generoso. Gli esemplari, che vivono allo stato brado, hanno calpestato e morso il loro cane. Sul posto è stato inviato un elicottero dei vigili del fuoco di Como, che li ha recuperati e riportati a valle. Secondo una prima ricostruzione, gli animali potrebbero essere stati spaventati dal rumore di una moto da trial. Oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera, nel pomeriggio primi rovesci temporali nelle Alpi, in serata non esclusi anche nel Sottoceneri, massime ancora tra 30 e 32 gradi. Domani sarà coperto e nettamente più fresco, con precipitazioni localmente anche abbondanti. Domani le massime scenderanno attorno ai 24-26 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E con questo brano di Scriabine, Reverie, noi torniamo in quelle di Lucerna e abbiamo collegata con noi Luisa Sclocchis. Buongiorno Luisa.
1: Buongiorno Lucia, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, come sta andando a Lucerna?
1: Beh, benissimo, giornate piuttosto intense, ma altrettanto entusiasmanti, direi.
0: E ieri sera appunto hai sentito un concerto, anche lui è davvero entusiasmante, questo concerto che vedeva proprio in apertura questo brano di Scriabin.
1: Sì, assolutamente. Ieri possiamo dire che il concerto a cui ho assistito, che era peraltro il terzo della Lucerne Festival Orchestra, si potrebbe definire più che American Dreams, che è il tema dell'edizione di quest'anno,
0: Certo.
1: Russian Dreams, come giustamente suggeriva il programma di sala. In effetti le pagine eseguite sono state pagine di Scriabine e di Rachmaninoff. Ma volevo fare ancora un cenno alla giornata di ieri, che è stata piuttosto fitta, mettiamola così, perché ieri sono riuscita a seguire un po' il Composer Seminar, che è una
0: Certo.
1: iniziativa molto interessante della parte formativa delle iniziative del Lucerne Festival, che vedono protagonista la Lucerne Festival Academy, di cui è stato dal 2016 direttore artistico, abbiamo detto, Wolfgang Grimm, e che da quest'anno è, come dire, ruolo che da quest'anno riveste Jörg Widmann.
0: Certo.
1: Il Composer Seminar è condotto, mettiamola così, da Un Suk Chin, compositrice coreana, Edith Eranman. E ieri ho avuto l'occasione di intervistarla, ma è molto interessante perché quest'anno loro lo conducono da una decina d'anni. La formula è un po' variata, nel senso che è aperto a 6 compositori che presentano però delle opere non tanto scritte per ensemble, ma per orchestra. E infatti il 23 ci sarà un concerto finale in cui quella ritenuta più meritevole sarà eseguita per il pubblico. Quindi mi sembrava
0: Certo.
1: qualcosa di interessante, perché veramente l'attenzione per la nuova musica del Lucerne Festival è sempre molto presente.
0: Certo, è davvero interessante anche il fatto che danno la possibilità a questi compositori di poi eseguire le proprie opere che vengono composte a Lucerna. Davvero interessante.
1: Assolutamente, esatto. Invece, tornando al concerto di ieri, abbiamo giustamente, come accennavi Lucia, aperto con Reverie. Il programma di ieri è fatto di musiche un po' meno eseguite. Intanto era la conclusione del ciclo Rachmaninoff proposto da Riccardo Chailly, che sappiamo, ricordiamo ogni volta essere il direttore musicale della Lucerne Festival Orchestra dal 2016. E appunto si apriva con Reverie, che è un brano di Alexander Scriabin interessante perché è il primo brano da lui composto per orchestra. Si intitolava peraltro Prelude, prima di Reverie, ed era stato concepito come dono al suo mecenate ed editore Beliaev. E diciamo che è molto interessante. Rimsky-Korsakov lo giudicò delizioso, ricco di armonie e ben orchestrato, ma il suo titolo fu cambiato proprio perché non ritenuto appropriato per descrivere un'opera orchestrale, quindi divenne quello che oggi conosciamo, Reverie. Come sentirete, poi ho chiesto dei contributi a diversi membri dell'orchestra, proprio perché sia per le pagine di Scriabin proposte che per quelle di Rachmaninoff, poi sentiremo anche parte del concerto per pianoforte in sol minore numero 4, e diciamo che sono delle pagine meno eseguite anche da musicisti che comunque hanno dei repertori vastissimi, come i musicisti che poi sentiremo, membri dell'orchestra. Una piccola nota anche su questo concerto di Rachmaninoff, il quarto, che ha visto protagonista solista Lukas Sternath, che è un giovane, classe 2001, quindi giovane
0: Giovanissimo.
1: pianista. Esatto, pianista austriaco che devo dire oggi è piuttosto apprezzato, e la sua è una rapida ascesa nel panorama classico internazionale. Il concerto, appunto, il quarto di Rachmaninoff, diciamo che è quello meno eseguito e meno conosciuto rispetto al secondo e al
0: Certo.
1: terzo, che invece sentiamo più abitualmente. È interessante perché ovviamente in questo caso sì, l'American Dreams è un po' presente perché Rachmaninoff fa parte di quegli autori, come abbiamo ricordato, insieme a Stravinsky, Schoenberg e Korngold, che trovarono rifugio in America e
0: Certo.
1: quindi in qualche modo contribuirono a rimodellare il panorama musicale che era allora in continua evoluzione, potremmo dire. Questo concerto fu forse quello di gestazione più tormentata e sofferta, tra l'altro terminato nel 1926 ed è interessante perché la sua prima esecuzione fu nel 27, quindi nel 1927, diretto da Leopold Stokowski con la Philadelphia, quindi nella Symphony Hall. E questo è interessante nel senso che poi sì, sono autori russi, ma il collegamento è sempre presente.
0: Certo.
1: Io a questo punto, Lucia, se sei d'accordo, lancerei il contributo. Questa volta vi porto tra le file dell'orchestra, come sta ormai accadendo abitualmente, però ho scelto la sezione, quindi il primo leggio dei secondi violini, il primo leggio dei violoncelli e poi un debutto incredibile che è quello di primo clarinetto di Calogero Palermo, che è uno dei clarinettisti oggi più apprezzati, è stato il lo Cenerone, nel senso che comunque è stato il primo clarinetto solo del Royal Concertgebouw e oggi lo è della alle Orchestra Zurich, quindi debuttava con l'orchestra di Lucerna e gli abbiamo chiesto.
0: Allora, ascoltiamo questo contributo.
2: È appena terminato il terzo programma affidato alla Lucerne Festival Orchestra, sul podio Riccardo Chailly. Siamo in compagnia di Giacomo Tesini, primo leggio dei secondi violini.
3: Buonasera Luisa.
2: Allora, qualche considerazione sul programma di oggi all'insegna di Pagine di Scriabin e Rachmaninoff.
3: Sì, effettivamente è all'insegna di Scriabin e Rachmaninoff, ma per noi è stata una serata full immersion Rachmaninoff alla fine, perché il pezzo di Scriabin è un pezzo breve all'inizio, bellissimo, molto poetico, ma poi è arrivato Rachmaninoff che ci ha travolti, un programma che credo molti di noi non avevano mai suonato, perché sono brani per orchestra che si fanno molto raramente, il concerto numero 4 non è il secondo o il terzo, e quindi è stata una serata molto impegnativa e molto gratificante per tutti noi.
2: Qualche considerazione invece sul tuo ritorno alla Lucerne Festival Orchestra?
3: Sì, io sono molto fortunato perché questo è il mio 19° anno, ogni estate vengo qui, diciamo, in famiglia a Lucerna ed è un appuntamento che sento moltissimo e sono stati anni meravigliosi.
2: Grazie Giacomo.
3: Grazie, grazie a te.
2: Ci spostiamo alla fila dei clarinetti con il primo clarinetto della Lucerne Festival Orchestra, oggi al suo debutto con questa orchestra, Calogero Palermo. Peraltro, primo clarinetto della Tonale Orchester Zurich è già primo clarinetto del Royal Concertgebouw. Ciao Calogero, dici qualcosa di
4: Ciao.
2: questo debutto?
4: Ah, è stata un'esperienza incredibile, anche perché vabbè, alcuni musicisti li conoscevo già, altri li ho conosciuti in questa occasione. È un repertorio completamente nuovo, penso per la maggior parte dell'orchestra, ma sembrava di averlo già provato 1000 volte perché la sicurezza del maestro Chailly è la priorità. Cioè, quando sei seduto in orchestra e hai un maestro, un artista così, ti senti sicuro sempre. E l'esperienza è fantastica perché poi musicisti di primo ordine che si trovano tutti insieme in questa bellissima sala, il contesto è per forza positivo.
2: Anche a te chiedo qualche considerazione su questo programma che effettivamente è più ricercato.
4: Sì, effettivamente proprio per me, per il clarinetto, era veramente un test importante perché a ogni pezzo, da Scriabin ai pezzi di Rachmaninoff o l'orchestrazione di Respighi, c'erano tutti dei soli anche non comodi, ma è stato bello scoprire questa orchestrazione di Respighi per i 5 quadri, i 5 tableau, e è stata veramente una bella scoperta. E non conoscevo i 4 pezzi tratti dall'opera, anche lì pieni di soli di clarinetto, quindi è stato un debutto, come dire,
2: Esplosivo.
4: esplosivo, sì, esatto, sì, pieno di emozione per me, veramente.
2: Grazie
4: Bello.
2: Calogero.
4: Grazie a te.
2: Ci spostiamo al primo leggio dei violoncelli e siamo con Massimo Polidori. Massimo, anche a te chiedo qualche considerazione su questo programma.
5: Ma è un programma assai particolare perché vede le prime composizioni sia di Scriabin che di Rachmaninoff e quando in un certo senso si mette a fuoco quello che per entrambi fu un inizio, direi, folgorante o comunque sorprendente, perché da lì si possono già capire quelli che saranno poi i percorsi. Reverie di Scriabin è un pezzo assai malinconico, struggente, nel quale l'atmosfera e la timbrica degli archi mescolata sapientemente anche ai fiati, ai legni soprattutto, crea delle atmosfere sicuramente molto particolari che poi ritroveremo anche

0: concerti è talmente evidente la melodia che la fa da padrona. Beh, io devo dire che in questi repertori dà il meglio, perché coniuga la perfezione tecnica, stilistica, anche ad un respiro e a una libertà sonora, soprattutto timbrica dei vari strumenti, dando spazio sempre alla voce solistica e cercando di rispettare quelli che sono gli equilibri orchestrali. E quindi non è facile, ma lui come sempre ne esce con grande maestria e con grande capacità.
1: Grazie Massimo.
0: A voi.
2: Luisa, abbiamo sentito delle opere anche particolari per l'orchestra che neanche gli orchestrali magari avevano mai suonato.
1: Sì, esatto, infatti soprattutto per questo ho pensato che fosse molto interessante interpellarli, perché è veramente come dire, non consueto che loro, che normalmente sappiamo tritano quantità di repertorio incredibili, si trovino davanti a pagine così poco eseguite. Quindi è il caso dei 5 Etudes Tableau opera 33-39, appunto, a cui facevano riferimento di Rachmaninoff nell'orchestrazione di Respighi, di Reverie di Scriabin, ma anche dei 4 studi sinfonici dall'opera Aleko, un'opera in un atto di Rachmaninoff. Io, se sei d'accordo, siccome mi pare che il tempo stringa, farei riferimento invece a cosa ci aspetta stasera.
2: Certo, davvero, ho qua davanti il programma, sembra davvero un concerto anche questo interessantissimo, davvero quest'anno ci propongono dei programmi molto particolari ma altrettanto interessanti.
1: Sì, esattamente. Questa sera diciamo che i protagonisti saranno gli ottoni della Lusser, esatto, Festival Orchestra. E sezione è sempre un po' meno battuta, devo dire, però è molto interessante. Tra l'altro, quando mai se non in un tema che si chiama American Dreams possono essere protagonisti. E quindi, infatti, stasera si cimenteranno in pagine e torniamo, come dire, nel vivo dell'American Dreams di Amy Beach, Samuel Barber, George Gershwin ancora e Leonard Bernstein. Quindi vi riferirò di questo concerto che si preannuncia particolarmente interessante.
2: È davvero, dal titolo anche I Like to Be in America, una frase iconica, esatto, anche dal musico West Side Story. Quindi ci racconterai domani di questo concerto. Intanto ti ringrazio, Luisa Sclocchis, per essere rimasta con noi.
1: Grazie Lucia, grazie agli ascoltatori, buona giornata.
2: Buona giornata a te e buona giornata ai nostri ascoltatori.

0: Alphaville.
1: Bentrovate e bentrovati da Francesca Rodesino e da Natascia Fioretti in redazione questa settimana. Nuova puntata di Alphaville che ci porterà fino alle 13. Con le architetture del suono, quindi intorno alle 11.30, oggi ci avvicineremo alle ceneri di Gramsci di Pasolini, un'esperienza poetica che per questo autore nasceva da una contemplazione al cimitero acattolico di Roma. Il tema del giorno oggi ci porterà a confrontarci con la relazione tra etichette sociali e classi sociali. Lo spunto è un film che sarà proiettato stasera a Lugano. Torno un po' indietro nella cronologia di Alphaville perché alle 11.05, quindi tra pochissimo, ci occuperemo invece delle iniziative culturali a Foroglio. Ci sono parecchie novità. Questo e molto altro in pagina oggi per Alphaville. Intanto ascoltiamo Bajù Mandadù di Carmen Suasa.

0: Dopo la catastrofe naturale che ha colpito la Val Bavona 2 anni fa, sono nate tante iniziative culturali a Foroglio. Avevamo per esempio conosciuto Foroglio Villaggio d'Arte, un'esposizione collettiva a cielo aperto che ogni anno si rinnova. Quest'anno ha preso forma Foroglio Cultura, associazione che intende rafforzare la percezione di questo luogo come punto di riferimento per una cultura accessibile, libera e in dialogo con il territorio. Questi gli obiettivi. Noi cercheremo quindi di capire come l'associazione ha pensato di farlo muovendosi in questo contesto periferico. Martino Giovannettina, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Lei è impegnato nella scrittura, nell'editoria, nel giornalismo e appunto nella vita culturale di Foroglio. E difatti la sua biografia la lega intimamente a Foroglio e alla Val Bavona. Da quale idea di cultura nascono i vostri progetti?
1: Beh, nascono, allora, quelli che riguardano la montagna, diciamo la montagna per fare una definizione larga, nascono dall'idea di una cultura universale che deve necessariamente dialogare, in particolare dialogare con il presente, intendo. Per quanto riguarda Foroglio, evidentemente si tratta di riconoscere quel luogo in qualche modo speciale per la sua vocazione, tra virgolette, internazionale, cioè Foroglio affianca ad un'identità territoriale antropica storicamente una forte presenza turistica, perché è un luogo evidentemente particolarmente bello, e quindi il problema che si poneva era questo: che cultura facciamo? Facciamo una cultura del passato dicendo guarda che qui c'era questo, guarda che bello, oppure facciamo una cultura contemporanea che dialoga con questa vocazione universale del paese? Noi abbiamo scelto questa seconda via.
0: Dicevamo che sono tante le iniziative e le novità che si conformano appunto a questa idea di cultura. L'ultima in ordine di tempo è la creazione di Foroglio Magazine, una rivista in forma cartacea che è bilingue, a cadenza annuale e che raccoglie e racconta su carta appunto le prospettive e le proposte culturali e artistiche che caratterizzano Foroglio e la Val Bavona. Il primo numero è già uscito. Giovannettina ce lo racconta, come avete deciso di impostarlo?
1: Ma intanto far nascere una rivista cartacea in questi anni è una gioia, come se nascesse qualcosa di straordinario, perché non è che le riviste cartacee stiano nascendo in numero.
0: Sì, è anche un atto di resistenza sicuramente.
1: Sì, ma soprattutto di resistenza, ma soprattutto dimostra la nostra passione, che è quasi una faccenda familiare, per la carta stampata, per l'editoria, un sentiero che seguiamo da sempre, ormai da generazioni si può dire. Questa rivista non è ancora nella sua forma definitiva, questo è il numero zero. Questa rivista vuole raccontare quello che dicevo prima, cioè un mondo in particolare, quest'isola che è Foroglio, con tutte le implicazioni possibili. Ci sono cose, notizie storiche, notizie geografiche, ci sono itinerari, ci sono addirittura alcune interviste impossibili fatte a persone o a situazioni che non esistono, ma che danno l'idea del posto. E poi si concentra quest'anno su questa idea di Foroglio Villaggio d'Arte, perché questa iniziativa con 19 artisti e 40 opere o 45, secondo noi è molto importante, perché contiene gli elementi, le dicevo, di apertura e di dialogo contemporaneo, che sono quelle che ci... Il fatto di scegliere la carta è perché la carta, bene o male, uno se la porta a casa, se la guarda, la mette se vuole nella biblioteca o la mette nel posto dei giornali, e quindi è un messaggio abbastanza forte di non solo di resistenza, ma anche è una forma di narrazione, di comunicazione diversa da quella veloce dei siti internet.
0: Sì, la carta stampata tiene anche compagnia in un modo molto specifico. Lei diceva Foroglio Villaggio d'Arte, appunto, è una mostra che si potrà visitare fino al 31 ottobre con 40 opere di 19 artiste e artiste. Ci sono dei temi comuni o delle prospettive condivise, oppure spazio alla pura molteplicità?
1: No, c'è un disegno dietro, ci sono delle sculture, ad esempio, non so, ce n'è una di Ivana Galli, che è un'artista veneziana, che costruisce delle colonne con i libri sommersi nell'acqua grande del 19 a Venezia, e lei costruisce con questi libri destinati al macero delle colonne di libri in sostanza, no? Allora, lei faccia un ragionamento di questo tipo: l'acqua che parte da Foroglio in qualche modo arriva a Venezia. quest'acqua ha contribuito ad allagare in qualche modo questi libri. Questi libri tornano di nuovo dal punto in cui è partita l'acqua. Quindi ci sono sempre in tutte queste opere questi giochi di rimando, si cerca quel filo, qualcosa che abbia un legame con quello che può essere il posto in cui si trovano temporaneamente, cioè Arena Settembrini, e il posto da cui provengono. Questo è il legame che si cerca di mantenere. Poi a volte si riesce, a volte no, ma poi ci sono le installazioni come quella di Hans Peter Vespi, ad esempio, che ricorda con in modo brutalmente semplice, volutamente semplice, ricorda gli 84 morti dei lavori idroelettrici negli anni 50 e 60 tra Val Bavone e Valla Vizzara, e li ricorda con nome e cognome, causa dell'incidente e una pietra per ognuno messo su delle vecchie impalcature. Quindi c'è questo aspetto civile anche di questa esposizione.
0: Foroglio da tempo è impegnato nel dare spazio alla musica, al cinema, alla letteratura, alle arti visive, anche con questo impegno civile, ma ora che è nata l'associazione rispetto al passato, è cambiato qualcosa?
1: Ma sta cambiando qualcosa, nel senso che, come lei può facilmente immaginare, non è facile trovare persone specialmente persone giovani, che entrano in questo discorso, perché sembra che sia più facile bere 5 spritz che costano 50 franchi che non pagare 50 franchi di tessera di adesione all'associazione, e sembra che a volte queste adesioni non arrivino perché uno dice: ah sì, lo farei, poi non lo fa, perché poi in fondo è una cosa che riguarda tutti. Detto questo, che credo valga per molte associazioni, sta cambiando qualcosa, perché evidentemente, essendo la situazione in evoluzione, in crescita, con dei progetti molto concreti e molto diretti, le forze attuali, quelle di agenzia, che è quella che sosteneva prima questa attività, non bastano più, e questa associazione davanti a un bivio: o si riesce in questo modo, o purtroppo bisognerà ridimensionare, forse cessare l'attività. Ecco.
0: In chiusura una domanda. L'Arena Settembrini della Val Bavona ci porta dritti nell'opera di Thomas Mann, La montagna incantata. Luigi Settembrini, infatti, è uno dei personaggi centrali dell'opera. Come mai la scelta di questo nome, Giovannettina?
1: Per quello che è evidente, nel senso che Ludovico Settembrini si definiva umanista. La nostra operazione culturale, che facciamo prima con l'agenzia CAI, adesso con l'associazione Foroglio Cultura, è prettamente di stampo umanista. Quindi c'è questo legame, primo. Il secondo legame è la dimensione della montagna aperta, la montagna incantata, la montagna che non è solo etnografia, che evidentemente è contenuto, senza dirlo, nel libro di Thomas Mann. Il terzo è il piacere di trovare questo riferimento alto o altissimo, che in qualche modo connota un po' l'operazione, perché Thomas Mann, quando ha scritto dallo Schatzalp La montagna incantata, era comunque in un ambiente alpino, ma in un ambiente alpino che a me piace molto perché è aperto.
0: Martino Giovannettina ci ha parlato dei progetti culturali di Foroglio, sullo slancio anche dell'associazione nata quest'anno, Foroglio Cultura, che speriamo davvero possa andare avanti. Giovannettina ci ha anche parlato delle difficoltà con cui la cultura purtroppo deve sempre confrontarsi. E ricordiamo anche che è stato pubblicato, oppure no, in corso di pubblicazione il primo numero della rivista Foroglio Magazine. Tra l'altro, dove si potrà trovare questo primo numero? Così diamo questa informazione anche al pubblico.
1: Allora, si può trovare in alcune librerie, quelle che ce lo richiedono, e poi si può trovare all'Osteria Alpina La Froda e nel punto vendita del paese.
0: Grazie Giovannettina, una buona giornata, a presto.
1: Grazie a lei, buongiorno.

1986, That's Enough of That Stuff di Marcia Ball. Tra poco arriviamo alla serie estiva di Alphaville, che questa settimana vede protagonista l'attore e lo scrittore Giuseppe Cederna, oggi con un nuovo percorso nel cimitero acattolico di Roma, che vede intrecciare la sua biografia con quella di Pasolini, che aveva scritto le sue famose poesie raccolte nelle ceneri di Gramsci, anche su ispirazione di questo luogo dove è sepolto Antonio Gramsci, alle 11:30 all'incirca.

0: Morning di Christian McBride Big Band con Jose James, un brano registrato nel 2025. Le architetture del suono è il titolo della serie di Alphaville con cui stiamo ricordando durante quest'estate Miles Davis e John Coltrane a 100 anni dalla nascita. Giuseppe Cederna, scrittore e attore, è il nostro narratore della settimana, oggi la terza puntata dedicata al silenzio, a Pasolini e a Gramsci.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Giuseppe Cederna.
2: Terza puntata. Per Paolo Pasolini e Antonio Gramsci. Il silenzio di una fotografia. Amiche e amici di Rete 2, ben trovati. Sono Giuseppe Cederna. E noi, ormai è una consuetudine, un piccolo rito, noi cominciamo il nostro racconto sul silenzio sempre con lei, con Wisława Szymborska, la signora della poesia polacca, premio Nobel nel 96, famosissima in tutto il mondo. Lei ha scritto che il silenzio si distrugge parlandone, e ha ragione, forse ha ragione, è poesia, è grande, e la poesia svela sempre la verità, ma io, non me ne avrà male, vorrei raccontarvelo lo stesso, qualche bel silenzio. È più forte di me, ogni silenzio è una storia, una miniera di storie. E io cerco storie da quando sono nato, come clown sui sanpietrini di Piazza Navona tanti e tanti anni fa. Io non faccio altro che raccontare storie, storie, storie. Mi senti, Wisława? Ci sei? Io penso di sì. Mi basta pensarla e lei arriva. Ci sei? Quando si ha la poesia vicino al cuore e il cuore vicino ai poeti, basta questa domanda, ci sei? Per chiamare i non più vivi in carne ed ossa e sentirli arrivare. Fargli spazio, insomma. E qui, dove siamo adesso, nel cimitero acattolico di Testaccio, a Roma, di morti di non più in carne ce ne sono a migliaia. Da una 30ina di paesi nel mondo, forse 4.000, forse 6.000. Beh, dalla parte opposta di questa panchina, adesso ci andiamo insieme, c'è la tomba di Antonio Gramsci, una delle tombe più care ai poeti e ai viaggiatori di questo cimitero. E oggi vorrei raccontarvi il silenzio di un incontro tra due poeti, due intellettuali, diversamente soli, diversamente silenziosi, Pierpaolo Pasolini e Antonio Gramsci. E questo silenzio si può vedere. L'ha fotografato nel 1970 Paolo Di Paolo. Io so, anche se non c'ero, che Paolo Di Paolo avrà fatto un solo scatto, forse due, e quello scatto è rimasto per sempre. Sono così grandi fotografi, e Paolo Di Paolo è un grande fotografo. È stato anche amico di mia madre, di mio padre. Beh, mi piacerebbe se venisse anche lui a raccontarcelo, il silenzio di quella foto. Ci sei, Paolo? Ci sei? Eccolo, sta arrivando. È una foto famosa e potete trovarla in internet. Pierpaolo Pasolini è di profilo, la mano destra nella tasca di un impermeabile chiaro da detective, a figura intera davanti alla tomba di Antonio Gramsci. Paolo, il fotografo, è dunque alla destra di Pasolini, alla schiena quasi appoggiata al tronco di un pino secolare che noi non vediamo. La faccia di Pasolini è seria, quasi in preghiera, in comunicazione profonda con l'anima di Gramsci, scolpita in quelle due parole latine, sulla sua urna di marmo. Cinera Antoni Gramsci. C'è una grande solitudine in quella postura, un grande silenzio in quello sguardo così serio, così nudo, così indifeso. Che cosa sta pensando? Dov'è? E dove sono? In quale universo si stanno incontrando quei due uomini così diversi eppure così simili, così fraternamente feriti dalla violenza del mondo? L'impressione è che mai visitatore, pellegrino, viaggiatore di questo cimitero sia stato più vicino ad Antonio Gramsci, di Pierpaolo, voglio dire, e viceversa. Sembra che ci sia già un dialogo tra loro. E fra poco ci sarà veramente visibile, messo nero su bianco sulla carta, perché fra poco Pasolini scriverà una delle sue più belle poesie degli anni 70, Le ceneri di Gramsci. Anche lui cercherà, scrivendo, di farcelo vedere, di farcelo sentire, il silenzio di quel giorno tra lui e Antonio. Ve ne leggerò un pezzetto, solo un pezzetto, e avrei voluto leggervela proprio in piedi davanti alla tomba di Gramsci, ma il cimitero in questi giorni disperatamente per me è chiuso, e quindi ve la leggo lo stesso, nella mia stanza, a casa, Con Paolo Di Paolo, lo stesso qui accanto a me, il fotografo, e poi il silenzio in ascolto del grande pino e dell'urna con le ceneri di Gramsci. Ve ne leggo un pezzetto che dice così. Uno straccetto rosso, come quello arrotolato al collo ai partigiani, e presso l'urna, sul terreno cereo, diversamente rossi, due gerani. Lì tu stai, bandito e con dura eleganza non cattolica, elencato tra estranei morti, le ceneri di Gramsci. Tra speranza e vecchia sfiducia ti accosto, capitato per caso in questa magra serra, e poi continua. E poi vi leggo anche questa domanda che Pasolini farà a Gramsci nella sua poesia, in cui racconta il silenzio di quell'incontro. Gli chiede questo: mi chiederai tu, morto disadorno, di abbandonare questa disperata passione di essere nel mondo? Forse questa domanda è già nel silenzio della foto. Ho appena finito di leggere queste parole quando sento una voce. Viene dalla terra, attraverso le radici del cimitero, ma è anche dentro di me. Odio gli indifferenti, dice. Lo so, Antonio, li odio anch'io. La voce continua, però, e dice: chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è vigliaccheria, non è vita. L'indifferenza è il peso morto della storia. Io sono partigiano e sono vivo. Vivete con coraggio la battaglia delle vostre vite. Non state alla finestra, partecipate. E io, dopo queste parole di Gramsci, non posso che pensare al campo di concentramento di Gaza. E alla violenza che sta distruggendo la terra e il popolo di Palestina. Assalti, minacce, torture, omicidi ogni santo giorno. Com'è possibile far finta di niente, come vorrebbero i signori della guerra che governano il mondo? Quale indifferenza peggiore di fronte ai crimini dei soldati e di quei governi che fanno affari con i venditori di armi e aspettano solo che in quel campo di concentramento si muoia di fame, di malattie, di dolore, di disperazione. Come non strapparsi i capelli anche noi dalla disperazione? Me lo chiedo ogni giorno, ogni notte, quando le poesie da Gaza vengono a trovarmi. Le poesie dei poeti di Gaza, molti sono stati uccisi, restano le loro poesie. Ne ho qualcuna sempre con me, hanno il silenzio delle macerie. Della morte in agguato ad ogni sibilo, ad ogni drone in arrivo, il silenzio della fame e della sete di un figlio, di una sorella, il silenzio dei genitori che hanno visto morire i loro figli. E questo silenzio dobbiamo ascoltarlo, fermarci e ascoltarlo. Ho amici a Gaza, padri, madri, poeti e scrittori disperati, ma vivi, vivi, e io sento il loro silenzio e non posso che ripetere ogni giorno il mantra dell'umanità, della compassione. Non dimenticheremo, non dimenticheremo, non dimenticheremo. Forse adesso non c'è tempo per una poesia da Gaza, ma ci sarà il tempo in futuro. Il silenzio del mondo noi non lo dimenticheremo con altri viaggi, altri pellegrini di umanità in quest'oasi che ha anche bellezza e voci di speranza. A presto, amiche e amici, a presto.
0: Non aggiungo altro alle parole di Cederna, quelle di Pasolini, a quelle di Gramsci. Questa era la terza puntata, prossimo appuntamento domani, sempre intorno alle 11:30. Rete 2.

Dall'album Alla Via la Mer del 2022 del gruppo bretone Brinzik abbiamo ascoltato il Brinznik, appunto registrato nel 2022 attraverso l'etichetta La Mouche Production. Intanto io vi ricordo che se volete commentare con noi la puntata potete sempre scriverci allo 079 382 67 65. Intanto si sono fatte le 11:41, quasi 42, ancora un brano musicale di Gary Indiana e poi arriviamo al tema del giorno di Alphaville.

0: Conclusa la 79esima edizione del Locarno Film Festival parte, ormai ci siamo abituati visto che tra l'altro sono 25 anni che va avanti, parte la rassegna Le Vie dei Pardi. Da ieri fino a domani alle 21 al Boschetto Parco Ciani si proiettano alcune opere cinematografiche provenienti dal festival. Questa sera è la volta di Small Talk, film documentario del regista svizzero Matteo Ivar che indaga il confine tra recitazione e codici o norme sociali attraverso la storia di una ragazza in una scuola di Galateo, e cioè l'Institut Ville Pierrefonds a Glion, vicino a Montreux, che dal 1954 insegna all'alta società bon ton e conversazione. A partire da qui oggi riflettiamo su codici di comportamento e classi sociali con Shuba Marta Rabolli, insegnante di Galateo cerimoniale all'Università La Sapienza e vicepresidente dell'Accademia Italiana di Galateo. Buongiorno e benvenuta a Rete 2.
1: Buongiorno, grazie mille a voi per questo gradito invito.
0: Una domanda molto, diciamo, schietta, ma oggi si insegna ancora il Galateo, o meglio, c'è ancora chi vuole imparare il Galateo?
1: Assolutamente sì, e lo dico, sono molto contenta di questo, anzi forse oggi c'è ancora più bisogno in qualche modo di insegnarlo, anche perché dobbiamo liberare un po' il Galateo da un equivoco di fondo, che non è semplicemente sapere quale forchetta utilizzare o come apparecchiare una tavola. In realtà il Galateo riguarda soprattutto proprio il modo in cui ci relazioniamo con gli altri, e se ci pensiamo oggi in una società come la nostra, no, molto veloce, digitale, che spesso è anche poco attenta alla forma, probabilmente ritrovare un po' gli strumenti per comunicare con rispetto, con eleganza e soprattutto con consapevolezza è tutt'altro che superato.
0: Comunicazione consapevole è comunque un tema curioso, quindi io le chiedo: cosa si insegna al corso di master in Galateo e cerimoniale all'Università La Sapienza, magari attraverso qualche esempio concreto?
1: Allora, di fatto, diciamo, al master di primo livello che abbiamo appunto alla Sapienza, insegniamo innanzitutto a comprendere perché esistono le regole e non soltanto, diciamo, quali siano, no? Quindi partiamo proprio dalla storia, dall'evoluzione del Galateo, anche perché comprendere il contesto storico in cui alcune regole sono nate ci aiuta proprio a comprenderne il senso. E poi in effetti arriva tutta la parte più pratica, quindi quella legata al cerimoniale, la comunicazione, la gestione dell'ospite, i piazzamenti, la tavola, il dress code, diciamo proprio un po' ogni aspetto che diciamo riguarda soprattutto gli eventi istituzionali, ma diciamo l'obiettivo principale è soprattutto quello di far comprendere ai nostri studenti quanto sia determinante la capacità di leggere il contesto, perché non esiste, diciamo, un comportamento che sia elegante in assoluto, esiste un comportamento appropriato ad una determinata situazione. Ecco che quindi una cena diplomatica, un pranzo di lavoro, un matrimonio, una cena tra amici hanno e richiedono dei codici differenti.
0: Il Galateo è strettamente connesso anche al tema delle classi sociali. Pure nel film Small Talk si mostrano le élite che possono accedere a queste scuole di buone maniere. Quanto conta quindi in queste scuole anche imparare a riconoscere e a riconoscersi parte di una certa classe sociale, quindi riprodurre quell'ordine sociale? La retta d'ingresso per le scuole di questo genere è altissima, siamo nell'ordine dei 100.000 franchi come minimo.

0: L'obiettivo dell'Accademia è far comprendere che le buone maniere sono accessibili a tutti, sono uno strumento che può essere utile a tutti e quindi, diciamo, il poterlo imparare, poterlo approfondire è qualcosa che diciamo, aumenta, diciamo così, il bagaglio delle proprie competenze personali.
1: Va detto che storicamente il Galateo ha anche però imposto delle regole molto diverse a seconda del genere. Questo è un tema sul quale vorrei soffermarmi, dividendo in modo molto rigido come devono comportarsi e come devono parlare gli uomini e invece come devono farlo le donne. Mi viene in mente anche uno dei primi trattati di buone maniere che erano nati in Italia nelle corti rinascimentali, l'aveva scritto Baldassarre Castiglione, e si intitolava Il cortigiano, e qui c'è una divisione molto netta tra ruoli e norme di genere e comportamenti. Quanto questa simmetria sopravvive ancora oggi in una società che con i femminismi ha messo in discussione il disciplinamento di genere?
0: Ecco, allora questo è un tema delicatissimo che in effetti io sono, diciamo, per quello che possiamo notare in Accademia anche attraverso un po' lo studio e la ricerca, fortunatamente il concetto è un po' cambiato, nel senso che le buone maniere non sono più un'educazione, una formazione destinata né ad una classe sociale specifica, tantomeno ad un genere, no? Ma in realtà, come dicevamo prima, è un po' una competenza trasversale, una competenza relazionale che può essere utile a chiunque. Sicuramente, soprattutto tra l'Ottocento e il Novecento, questa educazione si istituzionalizza tantissimo, appunto, con la nascita di scuole, di istituti di perfezionamento che, come diceva lei giustamente, avevano come discenti proprio le giovani donne, no? Oggi, per fortuna, sta cambiando tantissimo questo assetto, quindi questa concezione.
1: E oggi, quindi, chi ha il potere di stabilire cosa è elegante e cosa invece è volgare?
0: Dunque, il tema dell'eleganza è un tema in realtà che non è soggetto a regole precise, perché se noi consideriamo che eleganza deriva dal latino, vuol dire eligere, vuol dire scegliere, una persona, diciamo sempre che in accademia una persona elegante è una persona che è in grado di scegliere, quindi è ovvio che però puoi scegliere nel momento in cui hai delle opzioni tra cui poter scegliere. Quindi ecco che la questione culturale, la cultura, il bagaglio culturale è estremamente importante, perché mi dà la possibilità, la libertà di poter scegliere quali comportamenti, quali codici, quali indumenti, quali parole utilizzare in base al contesto in cui ci si trova. Quindi il tema dell'eleganza è un tema veramente molto più ampio rispetto a una codificazione attraverso delle regole.
1: Lei ha scritto anche un libro, si chiama Galateo per teenager, un percorso di crescita personale fatto di bon ton e buone maniere. Com'è quindi il Galateo visto dalle giovani e dai giovani oggi?
0: In realtà è molto più interessante di quanto si possa immaginare. Innanzitutto i ragazzi sono mossi da una curiosità che credo sia molto più forte rispetto alla nostra, e quindi magari se di per sé possono rifiutare la parola regola, non rifiutano assolutamente il concetto di rispetto, anzi in realtà quando capiscono il perché, quindi il senso di una determinata regola, sono spesso molto più ricettivi degli adulti. E poi c'è un tema enorme che è quello del Galateo digitale, no? A cui noi siamo forse ancora un po' poco formati. Su questo invece per un adolescente è un tipo di Galateo estremamente importante, perché va un po' a dirigere tutte le relazioni che mettono in pratica attraverso WhatsApp, social e così via, no? Quindi c'è un'attenzione e una curiosità sana e genuina nei confronti di questo tema, più di quanto si possa immaginare.
1: Grazie Shuba Marta Rabolli, insegnante di Galateo e cerimoniale all'Università La Sapienza e vicepresidente dell'Accademia Italiana di Galateo. Con lei abbiamo parlato di Galateo, di norme sociali e di classi sociali. Ne abbiamo parlato a partire dalla proiezione che si terrà stasera del secondo film delle Vie dei Pardi, e cioè Small Talk. Grazie e a risentirci.
0: Grazie, grazie a voi.

0: Ops, Wrong Timeline del trombettista, compositore e arrangiatore statunitense Ben Patterson. Adesso invece andiamo al dibattito di Alphaville. La replica del dibattito oggi la dedichiamo a Goffredo Fofi, grande critico cinematografico scomparso a luglio 2025. Ne avevamo parlato qualche mese fa perché La nave di Teseo aveva pubblicato Cinema e bizzarria, il cinema insolito secondo Goffredo Fofi, una raccolta di recensioni scritte da Fofi per Rai Radio 3. Ne avevamo parlato con il curatore del volume, Sergio Arecco, studioso di cinema e traduttore, e con Emiliano Monreale, saggista, professore alla Sapienza di Roma e in passato conservatore della Cineteca Nazionale di Roma. Li avevano intervistati Cristina Artoni ed Elisa Rossello.
1: Ben ritrovata Elisa Rossello anche oggi in studio per il nostro approfondimento.
2: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Oggi partiamo subito da una citazione. Viene dalla Nouvelle Vague, ma in modo piuttosto autonomo e originale, anche perché è stata una compagna, una militante che ha preso parte a tutte le battaglie dell'epoca, per esempio quelle che hanno riguardato la guerra della Francia contro l'Algeria in rivolta. L'eco di questa guerra si sente fortissimo nel film. Così scriveva Goffredo Fofi di Agnès Varda nella recensione del film uscito nel 1962, intitolato Cléo dalle 5 alle 7. Questo solo un esempio, un piccolo esempio della capacità del critico cinematografico scomparso l'anno scorso di fornire al lettore in poche righe le chiavi di lettura, le coordinate dei film.
2: Sì, e nel libro in uscita oggi, Cinema e bizzarria, il cinema insolito secondo Goffredo Fofi per La nave di Teseo, ritroviamo oltre un centinaio tra schede e recensioni. Sono il risultato di una serie di conversazioni su Rai Radio 3, una serie di conversazioni chiamata proprio Cinema e bizzarria. Nel nostro approfondimento oggi torniamo sulla figura di Goffredo Fofi, sul mestiere del critico cinematografico e di come l'esercizio della critica si è trasformato negli anni.
1: E quindi diamo subito il benvenuto a Sergio Arecco, benvenuto ad Alphaville, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Curatore del volume Cinema e Bizzarria, lei è studioso di cinema, traduttore, collaboratore delle principali riviste del settore, pluripremiato autore di saggi e monografie su registi e attori, ci basti menzionare Pasolini e George Lucas, ha collaborato anche al dizionario critico del film di Treccani e al dizionario dei registi del cinema mondiale per Einaudi. E ben ritrovato, felice di averlo con noi, Emiliano Monreale.
4: Buongiorno.
1: Lei è saggista, professore ordinario presso la Sapienza, Università di Roma, è stato conservatore della Cineteca Nazionale di Roma e tra le altre cose fa parte del comitato scientifico della collana Cinema per Rubettino e del comitato direttivo del Centro Ricerche su Attore e Divismo all'Università degli Studi di Torino. Allora, una domanda per tutte e due, un po' per rompere il ghiaccio, proprio per iniziare. Partiamo dal vostro rapporto con Goffredo Fofi, quando la sua opera ha fatto parte del vostro percorso. Prima Emiliano Monreale.
4: Io ho conosciuto gli scritti di Fofi prima di conoscere lui di persona nel 1994. Lo conoscevo già perché era, come dire, i miei a casa loro, mio padre leggeva i quaderni piacentini e quindi mi portò questo pacco di vecchie riviste degli anni 70 in cui c'erano le recensioni spesso temibili di Goffredo, che però mi folgorarono. E poi ricordo, pochi lo ricordano, ma in quegli anni per un certo periodo Fofi aveva la rubrica di critica cinematografica sul settimanale Cuore, diretto da Michele Serra, e anche lì uscivano dei pezzi molto spiazzanti, anche lì con un'attenzione al bizzarro, come in questo libro. Ricordo una recensione entusiastica di Un pesce di nome Wanda, che tra l'altro, se non sbaglio, è anche in questo volume, ne parla anche in questo volume, e di altri titoli strani, True Stories, David Byrne, insomma. Quindi per me è stato abbastanza, negli anni della mia formazione, il modello con cui ho guardato i film, l'attenzione alla società, la curiosità, eccetera, lo stile anti-accademico. Poi l'ho conosciuto nel 94, ho collaborato con lui per 20 anni alle sue riviste, quindi poi la cosa è diventata, c'è stata anche l'incontro incontro personale, e devo dire che vedendo questo libro ho rivisto tutte le volte che, direi, due terzi, tre quarti, forse più, di questi film sono stati passati, segnalati o addirittura mostrati sul piccolo schermo da Goffredo.
1: Goffredo però era molto severo, molto burbero anche, no?
4: Ma in realtà la cosa che poi tutti hanno detto è che era di persona, è una persona di una giovialità e di un molto molto estroverso, uno se lo aspetta uno arcigno, cioè aveva questa cosa, incontrava, chiamava per strada, abbracciava, molto prendeva in giro, era molto esigente, molto sì, aveva queste, come dire, delle, Se si era convinto che uno si fosse venduto, per usare un termine che lui amava, a quel punto diceva: vabbè, basta, è andato, è un come dire, non mi interessa più, è entrato troppo nel sistema, eccetera. Però, come dire, dialogava sempre. Poi ovviamente aveva dei recuperi, diciamo che lui apprezzava molto, aveva questa cosa di verso i giovani, di tirarli su, di farli in qualche modo farli cominciare, istruirli, dargli le cose da leggere, da vedere, aiutarli tantissimo. Poi in mezzo, che effettivamente adesso io ho più di 50 anni, è la parte più delicata, tendenzialmente ci litigava, perché insomma sono alcol in cui uno trova un po' un suo posto nel mondo o nel sistema, e poi però era di una nei confronti dei vecchi. Era a quel punto di nuovo di una curiosità, cioè perdonava tutto, cioè faceva pace con tutti passato una certa età, quindi era, come dire, è un po' una versione estrema della cosa di Arbasino, no? Le giovani promesse, i venerati maestri, e in mezzo, non so se si può dire in radio, ma era i soliti stronzi di Arbasino, ecco. Anche Goffredo la pensava così.
1: Sergio Recco, il suo incontro con Goffredo Fofi?
3: Sì, il mio incontro è avvenuto alla Cineteca di Bologna, quando così si è pensato di pubblicare, finalmente avevo già i testi a disposizione, e però sarebbero stati aumentati proprio grazie all'intervento di Fofi, ai consigli soprattutto di Goffredo Fofi. Preparavo il Cinema Breve, dizionario del cortometraggio 1928-2015, e lui mi ha spalleggiato molto. Devo dire che il primo contatto è avvenuto per email, gli avevo mandato un complesso di schede che mi sembrava significativo dell'opera che avevo in mente di pubblicare, e lui lo ricorda proprio così, anche con emozione. Mi ha risposto immediatamente dicendomi che mi conosceva, eccetera, eccetera, conosceva i miei lavori e tutto quanto, e mi ha scritto, ricordo, alle 5 del mattino, mi ha risposto alle 5 del mattino, poi ho trovato dopo la risposta, ci siamo messi subito in contatto, e quindi lui ha cominciato a pubblicare le prime schede su Lo Straniero, che poi è la sua penultima, credo, impresa editoriale.
4: Sì, penultimo.
3: Bisogna parlare di imprese. Di imprese quando si parla di Goffredo, perché inventava, creava, eccetera. E quindi pian piano, ecco, è nato questo libro, poi ci siamo rivisti a Bologna, ha fatto la prefazione, una bellissima prefazione, sono stato molto aiutato anche dal gruppo della Cineteca, Farinelli naturalmente. E quindi ecco, è nata una cosa così. Tutto ciò però è successo ormai 8 anni fa, e quindi poi ci siamo ancora rivisti, ritrovati, eccetera. La prima cosa che mi ha detto, ricordo anche qui per definire un po' il personaggio, mi ha detto: guarda che io sto perdendo colpi. In realtà non perdeva affatto colpi, era ancora bravissimo, eccezionale. È un uomo unico, direi, è stata un'esperienza meravigliosa per me averlo conosciuto.
2: Ecco, prima di allargare di più il campo, rimaniamo ancora su Fofi. Emiliano Morreale, capiamo meglio, quanto ha inciso l'attività di Fofi sul mondo della critica cinematografica?
4: Beh, direi molto, in maniera diretta, nel senso che lui ha allevato più generazioni di critici, in qualche modo moltissimi hanno cominciato con lui nelle sue riviste, Paolo Mereghetti, l'autore del proverbiale dizionario di film, è un suo allievo diretto, ma tanti altri, cioè, molti, ha fatto questa rivista a Torino, Ombre Rosse, che circondato di collaboratori un po' più giovani, da Gianni Volpi a Paolo Bertetto, e poi in realtà anche nelle vicende successive tanti altri, ma anche Alberto Barbera, credo che abbia cominciato o comunque da giovanissimo a scrivere su Linea d'Ombra, ma a parte l'influenza diretta direi che è stato un modello di qualche modo di intervento. Lì direi che ha inciso meno, perché è una figura abbastanza inimitabile, cioè non c'è una critica fofiana, questo no, però ci sono una serie di stimoli e di curiosità, di libri commissionati da lui, cioè se uno dovesse fare una bibliografia delle opere promosse o ispirate, l'ho detto prima, Sergio Arecono da Fofi, sarebbe una bibliografia, diciamo, nel cinema di qualche centinaio di libri, ma anche altrove credo che sarebbe ancora più grande.
1: Allora, dopo torneremo sicuramente su Fofi, però volevamo un po' allargare per capire un po' cosa pensate, che cos'è la critica cinematografica oggi, come potete descrivere il suo ruolo e le modalità oggi. Iniziamo con Sergio Arecco e poi Emiliano Monreale.
3: Beh, la critica oggi è diversa, è molto diversa da quella di un tempo. Io appartengo alla vecchia guardia, però ricordo, quindi non vuol dire Fofi, avevo qualche anno di meno, ma ho qualche anno di meno, ma non vuol dire. In ogni caso la vecchia guardia interpretava la critica in un certo modo. Oggi c'è un modo anche di scrivere, di uno stile tutto particolare, che affronta direttamente, forse anche a volte un po' brutalmente, la discussione cinematografica, e ci sono linee di tendenza diverse, le riviste sono quasi tutte online e quindi ci sono interventi diversi, a volte così riconoscibili, a volte meno riconoscibili. Veramente c'è una cesura, è in atto una cesura, direi, tra la mia, nostra vecchia critica, e che era così più studiosa, nel senso latino proprio del termine, più ricercatrice di certe cose, di certi dettagli nell'ambito del film, e più rigorosa forse nell'analisi, e oggi forse c'è un po' più così di business dal punto di vista degli scrittori, degli autori, non so, anche di questi giovanissimi che io a volte considero bravi, a volte meno bravi. In ogni caso, secondo me, una certa critica, che poi è quella che viene rispecchiata in questo libro, ritengo importantissimo, questa critica certamente non esiste più, ecco, e la pubblicazione di questo libro credo abbia proprio questa funzione di risvegliare un po' quella che è la vera lettura di un film e di un testo relativo al film, perché Fofi era un grande affabulatore, in queste schede, chi le vorrà leggere, si trova di tutto, si trovano citazioni, si trovano ricordi personali, si trovano incontri, c'è un discorso dietro, ma c'è soprattutto una cultura, c'è una grandissima cultura. Goffredo era un onnivoro, leggeva tutto, riusciva a leggere tutto, non so come faceva, riusciva a vedere, forse proprio perché si alzava alle 5 del mattino, scriveva su decine di giornali, giornali più diversi, ha pubblicato articoli sui, non so, su Sole 24 Ore, come sull'Avvenire, e ultimamente scriveva cose, recensioni letterarie su Internazionale, io lo seguivo con grande passione perché i suoi consigli erano sempre eccellenti. E ripeto, in questi scritti c'è il suo stile, il suo modo di essere, il suo modo di vivere la cultura. Una cultura che lui concepiva a 360 gradi, E quindi qui troviamo davvero i grandi capolavori del cinema, non è che, non, che manchino, ci sono, ma direi che più della metà dei film qui recensiti, schedati, tra virgolette, appartiene alla serie B. Ecco, Fofi si innamorava, ricordiamo che ha sdoganato Totò.
1: Poi ci torniamo anche lì se riusciamo, certo. Emiliano Monreale, cosa pensa appunto il ruolo della critica cinematografica oggi? Come diceva Sergio Arecco, c'è più business oggi?
4: Ma direi che il grande salto è stato l'arrivo di internet e dei social, cioè oggi parliamo proprio di cose completamente diverse. Anche banalmente perché parliamo di una cosa fatta da, non so, 200, 300, 400 persone tra giornali, critica militante eccetera, è una cosa fatta da 100.000 persone che quindi chiunque scrive di film. C'è poi, direi che la differenza è di due tipi. Uno è che diciamo, il cinema, come tutte le altre cose di cui si scrive, così sono è uno sfogo per il proprio narcisismo oggi, cioè le proprie frustrazioni, e quindi uno si sfoga magari scrivendo di cinema, e uno dice va bene, perché certe volte uno ha l'impressione che se non avessero questo sfogo qui prenderebbero, non so, un mitra e sparerebbero alla folla per strada, quindi vabbè, sfogatevi parlando di cinema, non possono chiaramente essere presi sul serio la gran parte delle cose che si leggono. E direi che le differenze appunto sono due. Una è la mancanza di un'idea di cinema, cioè cosa c'è dietro? C'è un pensiero? Perché scrivi di cinema? Cosa ti interessa? Cosa cerchi? No? L'altra è l'assenza di curiosità, cioè spesso è una, come dire, una cultura limitata, ma il problema non è la cultura uno se la fa in maniera permanente, no? È l'assenza di curiosità per tutto ciò che non è una propria, che non rientra nelle proprie, come dire, nel proprio orticello. Questo però mi fa venire in mente un'altra cosa, che oggi è effettivamente più difficile avere una cultura cinematografica, perché quando si forma, caso, la generazione di Fofi, diciamo tra gli anni 50 e 60, la storia del cinema è molto più limitata, cioè si tratta di un'arte che in fondo ha 50 anni, ma nemmeno, con in fondo pochi paesi, è una produzione molto ridotta. 50 anni dopo, non è che se prima c'erano, che ne so, 10.000 film, non è che nei 50 anni successivi sono arrivati a 20.000 film, sono arrivati a, non so, a 2 milioni, nel senso che ci sono stati tanti paesi che hanno cominciato, molte più produzioni, la produzione televisiva, le piattaforme, cioè oggi governare la storia del cinema e farsi una propria idea, un proprio pensiero, un proprio percorso all'interno di questa storia è molto più difficile. C'è un tempo, Fofi stesso, ma i grandi critici cominciavano a scrivere a 20 anni, avendo già 20-25 anni una conoscenza ragionevolmente approfondita della storia del cinema. Era possibile. Oggi a 25 anni avere una conoscenza ragionevolmente approfondita della storia del cinema è impossibile. Questo, come dire, segna molto la differenza. Per esempio, ecco, una buona guida per cominciare a farsela attraverso, non so quanti sono, credo 150 titoli, è questo libro di Fofi, che è contemporaneamente due cose fondamentali: una lezione di sguardo e di metodo, no, come guardare film, e un magazzino di film spesso dimenticati, cioè ci dà 150 film e ci dà anche la chiave di come guardare questi e altri film.
2: Sergio Arecco, lei prima ha menzionato Lo Straniero. Fofi diresse anche altre riviste, per esempio Ombre Rosse e Linea d'Ombra. Ecco, il suo lavoro ha lasciato un impatto, diciamo, ha portato delle novità anche in questo settore specifico delle riviste?
3: Sì, Fofi, ripeto, era un organizzatore culturale, diciamo un attivista anche dal punto di vista politico, e in senso assolutamente non allineato, quindi il suo non allineamento è stato sempre un codice di vita, e le riviste sono le riviste più varie, la Linea d'Ombra, ma ricordo fondata a Torino perché Torino era legatissimo a Goffredo. Il suo grande amico era Gobetti, il figlio di Piero Gobetti, e quindi c'è proprio una relazione molto forte con la città, così come c'è una relazione molto forte, vorrei ricordare, che con altre riviste, vorrei ricordare che Fofi si è formato alla lettera presso Positif, giovanissimo ha raggiunto Parigi, si è legato a questa rivista, ha visto, quando prima dicevo, lui ha potuto vedere tutti questi film, lui si è, come dire, integrato al 100% con la Cinémathèque di Langlois, ha visto tutto e per sua fortuna ha ricordato tutto, è riuscito a immagazzinare una cultura cinematografica, ma ripeto, anche letteraria e culturale in senso lato, unica. Per cui la sua partecipazione alla rivista era sempre una partecipazione di altissimo livello e inventava, ricreava ogni volta e quindi trovava sempre il grimaldello, la chiave di lettura, quella che gli altri non trovavano, e proprio grazie a questo suo straordinario background di conoscenze cinematografiche e letterarie e culturali in genere.
1: Emiliano Monreale, lei tra le tante cose collabora con i Cahiers de Cinéma, tra l'altro segnaliamo che questa rivista di culto compie quest'anno 75 anni e li sta celebrando pubblicando gratis sul sito alcuni degli articoli più belli scritti nel corso della storia della rivista, quindi lo segnaliamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ecco, i Cahiers de Cinéma in che modo hanno contribuito a plasmare la critica cinematografica come la conosciamo oggi, secondo lei?
4: Che il cinema hanno avuto un'importanza, diciamo, quando io adesso ci ho collaborato per una decina d'anni, oggi hanno un ruolo assolutamente residuale, marginale, sia in termini di copie vendute che di eco, ma come tutte le riviste, però sono quelli che si sono inventati più di Positif, in realtà anche se quelli Positif alla lunga secondo me resistono meglio come sguardo sul cinema, sono quelli che sono inventati la cinefilia moderna e in un certo modo il cinema moderno, cioè sono quelli che sono inventati il concetto di autore come lo intendiamo oggi, tra anni 50 e 60, cioè se noi la loro idea è stata non solo di recuperare alcuni grandi maestri che erano trascurati, a cominciare dal nostro Rossellini, ma di dichiarare e difendere l'idea che il autori si era, si poteva essere anche dentro il cinema di genere, anche a Hollywood, nel cinema americano, no? Le battaglie a favore di Hitchcock, di Howard Hawks, e in realtà questa cosa poi, il discorso sul cinema americano ha avuto una retroazione in America stessa, cioè gli americani stessi, grazie ai francesi dei Cahiers, grazie ai registi che poi sono stati elevati nei Cahiers come critici, da Truffaut a Godard, Chabrol, eccetera, loro stessi hanno capito che avevano dei maestri americani in casa, non ci sarebbe stato neanche Scorsese senza i Cahiers du Cinéma, Tarantino assolutamente, ma nemmeno Scorsese. L'idea fondamentale loro era l'importanza dello stile, dell'elemento formale, cioè non solo dell'elemento culturale, contenutistico, tematico, ma che il senso di un film e la grandezza dell'arte cinematografica stava nel suo linguaggio e che autore del film era il regista e che era autore anche all'interno di un'industria come quella hollywoodiana, di un sistema produttivo. Questo era il discorso che facevano sia i Cahiers du Cinéma sia Positif. Questo di Fofi è un libro, devo dire, più felicemente Positif, nel senso che è un libro che tira fuori proprio questo tema della bizzarria, questo strano mondo che era quello di Positif, che all'epoca erano diciamo trotskisti surrealisti, cioè erano molto impegnati politicamente, la guerra in Algeria, le battaglie sulla anticoloniali, eccetera. Ma erano figli di André Breton e dei surrealisti, cioè la loro idea era che unire una sorta di impegno politico diretto e di attenzione alla società e ai temi sociali nel cinema, ma insieme una sorta di gusto, come dire, antiborghese per tutto ciò che era bizzarro, negletto, il fantastico, l'eccentrico, appunto questo gusto surrealista, il popolare, no? E Fofi ha fatto questo. Fofi è quello che in Italia, per esempio, ha portato, tra le altre cose, ha riscoperto Orson Welles, e qualche anno dopo, proprio nel pieno del 68, Totò, e poi addirittura negli ultimi anni ricordiamo un Nino D'Angelo, che era considerato trash come cantante. Ecco.
1: Noi siamo quasi in chiusura, potremmo forse continuare per ore, però una battuta appunto sulla questione Totò, Alberto Sordi e i nostri ospiti, insomma, la vogliamo fare.
2: Sì, quindi Sergio Arecco, Fofi appunto dedicò un intero libro sia a Totò sia ad Alberto Sordi, e questi due attori prima erano sottovalutati, invece poi furono riconosciuti come giganti anche grazie a questi libri. Ci descrive che tipo di operazione fu quella?
3: Sì, è proprio questo il punto, il bello del libro forse è proprio questo, il lettore, anche cinefilo, intendiamoci, il più cinefilo dei cinefili scoprirà, parlo anche per me che l'ho curato, scoprirà film che non ha mai sentito effettivamente, letteralmente non ha mai sentito. Insisto su quello che ho detto prima, Fofi era un grande ricercatore, un grande scopritore e un grande memorizzatore di film, magari appunto spesso sconosciuti o passati inosservati, che lui invece sapeva così catturare molto bene e poi raccontare nella sua maniera, come ha potuto raccontarli in questo volumone, ricordiamolo, perché sono 115 per 612 pagine, quindi un lavoro di anche mio, di grande impegno e un lavoro di raccolta da parte nostra, forse non dico del meglio, ma sicuramente del bizzarro, di tutto ciò che Fofi coltivava come insolito, come bizzarro, come eccentrico.
1: Emiliano Monreale, giusto una battuta, veramente siamo in chiusura su appunto Operazione Totò, Alberto Sordi.
4: Diciamo su Sordi, su Totò, effettivamente il libro di Fofi, poi venendo da un critico della Nuova Sinistra molto militante, è quello che effettivamente lo ha riscoperto. Lui dice: vabbè, io sarò ricordato per aver riscoperto Totò. Alla fine di tutto quello che ho fatto, forse resterà quello. Sordi è un po' diverso perché lui era stato fra i primissimi a scrivere di Sordi, pochi se lo ricordano, nei primi anni 60 sul Positif, indicandolo proprio mentre Sordi era, cioè, tipo, stiamo parlando del 63-64. Poi negli anni 70-80, diciamo, lo considerava invece una maschera un po' deleteria, degradata della commedia italiana, anche i film di Sordi degli anni 70, quelli diretti da lui, erano tremendi, e poi fece questo libro che è un libro stranissimo, bizzarro anche questo, in cui una specie di patchwork in cui univa tante cose, che è una specie anche quello di storia d'Italia. Voglio solo dire che questo libro di Fofi è bellissimo, uno dei libri di cinema più belli che possa capitare di leggere di recente, e ringraziare Sergio Arecco perché sono in gran parte, tra l'altro qui siamo in radio, conversazioni radiofoniche, e non deve essere stato facile renderle, come dire, testi, perché Fofi era un fiume in piena quando parlava, altre volte è stato fatto e le altre operazioni non avevano questa precisione, quindi devo dire il lavoro fatto da Sergio Arecco è encomiabile, il libro è bellissimo anche grazie a lui.
1: Grazie davvero a Emiliano Monreale, professore ordinario presso la Sapienza Università di Roma e critico cinematografico, e grazie a Sergio Arecco, curatore del volume Cinema e Bizzarria, il cinema insolito secondo Goffredo Fofi, uscito per La Nave di Teseo, e grazie davvero per essere stati con noi. A presto, arrivederci.
4: Arrivederci.
1: E grazie Elisa Rossello per questa settimana insieme.
2: Grazie.
0: L'intervista di Cristina Artoni ed Elisa Rossello, realizzata qualche mese fa per raccontare Goffredo Fofi. Corsaro, visto che prima abbiamo parlato di Pasolini, prendiamo a prestito questa sua bella immagine della critica cinematografica di cui La Nave di Teseo ha pubblicato Cinema e Bizzarria. Rete 2.

0: I titoli del radiogiornale in onda alle 13. Molto meglio del previsto le finanze della Confederazione e allora il governo stanzia quasi 1 miliardo in più per la difesa aerea e si resta comunque in positivo. Si profila un dibattito parlamentare urgente su Canicola e siccità, lo chiedono 4 gruppi parlamentari su 6. A determinate condizioni la Svizzera potrà rimpatriare i richiedenti d'asilo afghani, lo stabilisce una sentenza definitiva pubblicata oggi. E dopo il tonfo dei primi 3 mesi dell'anno si riprende la produzione industriale più 5,5%, bene la farmaceutica. Sempre più preoccupante il fenomeno dei femminicidi in Italia, da domenica ad oggi ce ne sono stati 4. Va ristabilito il processo democratico, l'ex ministro della difesa ucraino attacca Zelensky e chiede elezioni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Qui abbiamo sentito Colibrì dall'album Allegoria 2022 della cantante guatemalteca Gaby Moreno. Siamo alla 13ª puntata della serie di fiction Le ascoltatrici di Sara Flatt, che andrà avanti fino al 28 agosto. La serie è dedicata all'esplorazione dell'ascolto con due protagoniste, due sorelle anziane che dal loro appartamento cercano di intercettare storie dal condominio. Puntata numero 13.
1: La radio-televisione svizzera presenta Le ascoltatrici, una serie di Sara Flood. 13° episodio. Madri, si nasce?
2: Tesoro, arrivi, è pronto in tavola! Che palle, sempre la solita storia. Arrivo! Finisco di scrivere una cosa per scuola, arrivo!
3: Altrimenti il riso diventa colla!
2: Sì! E se non continuasse a interrompermi?
4: Ciao Marche, come stai? Allora, hai parlato con Lina? Senti, non vuoi ripensarci? Come cosa? Non mi convince, in fondo potremmo anche scappare io e te. Un altro continente, rifarci una vita da un'altra parte. Sì, sì, comunque, a dopo. Arrivo, Mimì! Dai, vieni qui, un saluto al nostro Mourinho. Su, di. Ciao Marche. Ciao.
5: Eh sì, amore, è completamente rimbecillito.
2: E pensa a partorire in un altro continente. Oh, vedrai che andrà bene. Capirà. In fondo è stata madre anche lei, no? Beh, almeno... Sì, vabbè, comunque è una donna e quindi...
3: Marche!
2: Dio, che stress, la senti? Ora vado, salutami me. A dopo. Bacio. Un attimo che devo andare in bagno! Poi ci sono!
3: La vuoi l'insalata?
2: No, grazie!
3: Ma che cos'è che hai contro la verdura cruda ultimamente?
2: Mamma! Se continui a interrompermi non arriverò mai a cena!
3: Va bene, fai come vuoi! Guarda che... Io tra 5 minuti mangio, hai capito?
2: Sì, ecco, tra 5 minuti mangio! Stop. Sono stufa di cercare di mantenere un nucleo che si disgrega! Oh là là! Non continua!
6: Oddio, che tensione! Non riesco neanche a bere il caffè.
7: E meno male, è sera.
6: Sì, ma è caffè e latte. E sono 50 anni che lo bevo.
7: E io 50 per 365 che mi tocca sentirti raccontare alla mattina di quanto hai passato la notte a rigirarti.
6: Insomma...
7: Mi passi i biscotti?
6: Ti rovini l'appetito per la cena, cara.
7: Finisci il tuo caffè e passami i biscotti. Dobbiamo approfittare della calma prima della tempesta.
6: Pensi che riuscirà a dirglielo?
7: Ma sì, la ragazza ha coraggio, certo che ce la farà.
6: E lui? Mai sentito? Secondo me si sta rincretinendo. Da professore pacato tutte le sere a correggere i compiti, lui e il suo gatto.
7: A wild, wild rebel. Più che rincretinito direi comunque previdente. Un piano B ci vuole. Metti che la suocera sclera, il padre si mette di mezzo, scandali, avvocati, cuori infranti, urla, disperazione. Vuoi che i due si separino e l'incanto si spezzi e la carrozza diventi zucca? Ma che? Lui fa il prof online per qualche studente qua e là. Palme, isoletta e via. Magari una capannina e due cocktail. Che idea però.
6: Ma sei diventata completamente folle? Margherita è l'unica ad avere ancora un minimo di decenza.
3: Eccoti, finalmente.
7: Silenzio,
3: anche la
7: è tornata.
3: La raggiunge la tavola. C'è anche il carpaccio di manzo, se vuoi.
2: No, mamma, grazie.
3: Niente insalata, niente carpaccio. Mica starei diventando un qualche riana, fruttariana, vegetariana, vegana, risotiana. Un'alimentazione variata è alla base di tutto. E soprattutto, acquisti consapevoli, in negozi affidabili, con prodotti locali,
2: non quelle grandi catene che...
3: Supermercati.
2: Sì, mamma...
3: Lo so, mi ripeto, comunque...
2: Mamma,
3: insomma,
2: dobbiamo parlare.
3: Tesoro, sì, assolutamente dobbiamo parlare.
2: Sono giornali, volevo dirti una cosa.
3: Lo sapevo che sei sensibile. Hai preso tutto da me, sempre detto io, e per fortuna, se fossi come Raffaele. Sì, l'ho notato un cambiamento in te, sai? Ho capito.
2: Davvero?
3: Sì, per me è una liberazione. Sospettavo, sì, insomma...
2: Mamma, ma che bello, è pazzesco!
3: Vedi, sì, lo sapevo che con te ci saremmo capiti al volo. Sapevo che... Oddio, come sono felice! Finalmente! Da quanto circa?
2: Circa 5 mesi.
3: Tutto questo tempo, senza dirmi niente... Ma sei davvero diventata una donna, la mia bambina! E io che non me ne ero accorta!
6: Ma senti,
7: qui puzza di bruciato.
6: Pazzesco, l'ha capita.
3: Beh, insomma, non è che sia poi così, così tanto tempo.
8: Quindi avrei capito che anche Raffaele ormai lo sa.
3: Gliel'hai detto?
8: Certo, abbiamo parlato qualche giorno fa. Io ho detto tutto.
3: Ma l'ha presa bene, sai? Anche lui in fondo sospettava.
8: Poi, sai, siamo adulti noi, quindi patti chiari, amicizia lunga. Ma adesso arriva il bello.
3: Lina, io non capisco.
8: Partiamo! Ma sì, Marghe, tu vieni con noi. Insomma, io e Emerson ci siamo decisi. Lui ha diversi contatti. Essendo un ristoratore, nessun problema. Ho già guardato, eh? Il liceo a Valencia accetta anche ragazzi a metà anno. E poi tu lo spagnolo lo adori. Insomma, tempo un mese. Dovremmo avere tutte le carte per partire.
3: Emerson,
8: sì. 3 anni di relazione segreta. Finalmente lo posso dire al mondo intero. Dirlo a te, la mia bambina, che già lo sapeva. Come sono orgogliosa. Ah, Marghe mia, come sono felice e innamorata. Ah, Amy, il mio Emerson. È stato un colpo di fulmine. E lui? Ah, fantastico. Ben messo, eh? Sai,
3: mamma.
8: Emerson è più giovane di 10 anni, ma è così maturo. E poi, anche lui è separato da poco. Chiaro, vorrebbe ancora dei figli, ma chissà. Sai, all'inizio non volevo, però poi mi sono detta, ma sì, perché no? Comunque, primo passo, si parte, cambiamo vita e tu con noi. Qui non ti piace, hai sempre detto che ti annoi. E poi sempre la solita storia, i soliti posti, insomma.
3: Ma io non...
8: Sì, sì, lo so che non sai come ringraziarmi, ma in fondo è il minimo che una madre possa fare per sua figlia, no?
3: Ma tu non hai capito niente!
8: E che cosa devo capire, amore?
3: Io con te in Spagna non vengo.
8: E perché? Ma Margherita, che dici?
3: Io rimango qui. Con papà o anche senza, tanto fa lo stesso. E tu vai a farti la vita con Amy e Emerson, o come cavolo si chiama?
8: Ma che bisogno c'è di fare tante scenate, non capisco. In fondo lo sapevi anche tu. 5 mesi, cipolla, dai, tu, io.
3: Tu, io? Io un corno, non capisci? Tu non mi capisci?
8: E dove vai ora?
3: Ma non l'hai mai fatto? Ma cosa te ne importa dove vado?
8: Scusami, sono sempre tua madre.
3: Se parti fra 2 mesi per rifarti una vita a Valencia...
8: Torna qui, ragazzina! Fuori è buio, sei ancora minorenne!
3: Ma se sono mesi che sono a casa da sola e posso uscire e fare tutto quello che voglio, che manco te ne accorgi!
8: Cara, una madre è sempre una madre!
3: Ah, certo! Complimenti! Niente carne cruda, niente insalata, non compro assorbenti da 5 mesi! Uno e uno e uno, arrivarci al 3 è troppo difficile per te, eh?
8: Che cavolo stai dicendo?
3: Io vado! Alla prossima!
8: Margherita! Ma dove...
3: Al prof!
8: Dal prof. Ma scusa, aspetta un attimo. Uno. E uno, e uno, ma di che? Oddio. Ma vuoi dire?
6: Perché si è spento?
7: Ma non lo so, forse. Avevamo messo il timer per non superare il tempo limite di sopportazione, creazione e generazione di tensione, sia elettrica che emotiva.
6: Ma non è giusto. Io volevo sapere se la madre ora...
7: Niente da fare, ci toccherà aspettare.
6: Oddio, sono talmente sottosopra che non riesco nemmeno a commentare.
7: Cara, la cosa migliore è mettersi a cucinare ora.
6: Sì, sì, forse hai ragione. Pela un po' di patate. Forse mi aiuta.
7: Ben detto, cara. Buona idea. Funziona sempre.

La Radio Televisione Svizzera ha presentato Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flood. 13° episodio. Madri, si nasce? Con Elisa, Lisa Mazzotti, Rita, Patrizia Salmoiraghi, Lina, Jasmine Laurenti, Margherita, Margherita Saltamacchia. Registrazione e sound design, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flood. Assistente di produzione, Angelo Riviezzi. Produzione, Francesca Giorgi.

Abbiamo sentito Fra l'aeroporto e la stazione, un brano del 2009 da Struscioni, terzo disco del duo pisano I Gatti Mezzi di Tommaso Novi e Francesco Bottai, il primo per l'etichetta SAM. Una notizia di oggi: abbiamo riferito prima nei titoli del radiogiornale che da domenica ad oggi in Italia sono state uccise 4 donne e oggi la Triccani ha comunicato che dall'inizio del 2026 femminicidio è la parola più consultata sul portale treccani.it. La piattaforma digitale ufficiale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, nata per digitalizzare, aggiornare e rendere accessibile gratuitamente online il suo patrimonio enciclopedico e linguistico, ha infatti stilato la lista dei 10 neologismi entrati nei dizionari della lingua italiana e tra i più consultati sul portale dall'inizio dell'anno è entrato appunto il vocabolo femminicidio. Entrato nel vocabolario Treccani, il termine femminicidio era stato scelto dall'istituto come parola dell'anno 2023 per la sua rilevanza socioculturale. Come spiegano dalla piattaforma, la diffusione del termine è una risposta alla drammatica necessità di nominare con precisione l'uccisione di una donna da parte di un uomo, spesso marito o compagno, all'interno di una cultura in cui le donne vengono spesso oppresse e sottoposte a violenza per il loro genere. Nel radiogiornale delle 13 un approfondimento sui recenti casi di femminicidio italiani.

Rodrigo Leiao con Ora Padel a Montagna 2025, sono le 12:56, la puntata di oggi di Alphaville termina qui, grazie per averci seguito, grazie per essere stati con noi da parte mia Francesca Rodesino e da Natascia Fioretti per la redazione di Alphaville oggi. A presto e a risentirci.

0: Affabulazione, né L'ammiraglio, in cui Giosuè Calaciura ritrae un Cristoforo Colombo bugiardo noto per l'affabulazione della sua dialettica. In Donna Regina di Teresa Ciabatti, dove i personaggi, un boss, una madre, una figlia che vuole morire, si raccontano nelle loro rappresentazioni. Nel rapporto fra padre e figlia di Rimpatrio, primo romanzo di Eve Garrà. Storie che ci riportano ad Affabulazione di Pasolini, in cui il conflitto tra padre e figlio rappresenta, tragicamente, un'epoca. Affabulazione. Scrivere per interrogare la realtà. A cura di Sabrina Pisu. Alice. Libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Molto meglio del previsto le finanze della Confederazione. Allora il governo stanzia quasi 1 miliardo in più per la difesa aerea e si resta comunque in positivo. Si profila un dibattito parlamentare urgente su canicola e siccità, lo chiedono 4 gruppi parlamentari su 6. A determinate condizioni la Svizzera potrà rimpatriare richiedenti l'asilo afghani, lo stabilisce una sentenza definitiva pubblicata oggi. Dopo il tonfo dei primi 3 mesi dell'anno si riprende la produzione industriale, più 5,5%, bene la farmaceutica. Sempre più preoccupante il fenomeno dei femminicidi in Italia, da domenica ad oggi ce ne sono stati 4. Va ristabilito il processo democratico. L'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov attacca Zelensky e chiede elezioni. Da un disavanzo di 700 milioni a preventivo a una proiezione che parla di un avanzo di 800 milioni, già dedotta una spesa extra dell'esercito pari a quasi 1 miliardo di franchi. Le nuove stime sui conti 2026 della Confederazione confermano il miglioramento che già si stava delineando a inizio estate e ne precisano la natura. Si è soprattutto trattato di una forte crescita dell'imposta sull'utile riscossa in 4 cantoni, riconducibile però a poche imprese. Da Berna, Giampaolo Driussi.
4: Sì, la vera sorpresa era appunto in realtà già emersa a fine giugno, quando il governo aveva scoperto che le entrate fiscali sarebbero state molto superiori alle attese, e già in quell'occasione si parlava di entrate riviste al rialzo per 1 miliardo e 800 milioni di franchi. L'orizzonte però era il 2027, mentre oggi una cifra simile entra già nei conti 2026 con le spiegazioni sulle fonti di questi introiti. Si tratta in particolare di maggiori entrate per 1,4 miliardi riguardanti l'imposta sull'utile nei cantoni Lucerna, Zurigo, Basilea Città e Ginevra. Qui è aumentata anche l'imposta sul reddito, di maggiori entrate legate all'imposta sugli oli minerali e si tratta anche di maggiori utili della BNS. Inoltre, e qui si può dire la novità odierna, il Consiglio federale ha già deciso come spendere parte di questo denaro. Ebbene, l'esecutivo chiederà al Parlamento un credito aggiuntivo di 970 milioni di franchi per accelerare gli investimenti nella difesa dei cieli svizzeri. Si tratterà in particolare del versamento di acconti per la difesa terra-aria a corta e media gittata, per un radar a medio raggio e per la difesa dai mini droni. Tali acconti dovranno far sì che le consegne, nonché lo sviluppo e l'allenamento delle procedure di impiego, potranno essere effettuati nei tempi previsti. Il dibattito politico è intanto destinato a riaccendersi, intanto perché a breve è atteso il messaggio sul preventivo 2027 che dovrà tener conto di questi nuovi calcoli, ma anche e soprattutto perché non tutti saranno d'accordo con la destinazione di queste nuove entrate. E altre richieste provenienti da altri settori che vorrebbero pure ricevere una fetta di questa particolarmente farcita torta sono da attendersi. A voi studio.
3: Giampaolo Drius in diretta da Berna. E a proposito di entrate fiscali, l'imposizione individuale approvata dai cittadini in primavera entrerà in vigore nel 2032. Lo ha deciso oggi sempre il Consiglio federale, concedendo così ai cantoni il termine massimo previsto per la sua attuazione. Saranno infatti necessari adeguamenti legislativi cantonali, in alcuni casi con una ridefinizione delle tariffe delle deduzioni, potrebbero essere necessarie anche delle votazioni. Sempre da Berna, dove sta prendendo forma un dibattito parlamentare urgente su canicola e siccità da inserire nella sessione di metà settembre. 4 dei 6 gruppi parlamentari sono per ora favorevoli e non dovrebbe quindi essere un problema raccogliere le firme necessarie. Alessio Veronelli.
5: Verdi, Verdi Liberali, Socialisti e Centro. L'accordo di principio c'è per inserire nella sessione autunnale delle Camere, che inizierà il prossimo 14 settembre, un dibattito speciale urgente sulle condizioni climatiche vissute quest'estate e sul modo in cui il governo ha reagito. Greta Ghisin, capogruppo dei Verdi in Parlamento.
6: Questa estate di canicola e siccità ha mostrato i limiti del sistema e dell'organizzazione svizzera. Abbiamo visto un consiglio federale, o più precisamente il consigliere federale dell'ambiente Albert Rösti, che non ha preso sul serio la situazione. C'è bisogno di discuterne in Parlamento proprio per segnalare al consiglio federale che c'è la convinzione che dobbiamo fare di più e prepararci meglio, perché sappiamo che purtroppo più che un'eccezione questa sarà la prossima normalità.
5: 75 le firme necessarie per inserire il dibattito nell'agenda della sessione, cifra che dovrebbe essere raggiunta senza particolari difficoltà per poter così mettere il governo da subito di fronte alle proprie responsabilità sulla gestione delle ondate di calore e della siccità vissute negli ultimi mesi, con implicazioni che vanno dalla gestione delle acque a quella dei boschi, fino ai sussidi per il rinnovo energetico degli edifici. Dopo anni in fondo alle preoccupazioni di popolazione e politici, il clima torna ora prepotentemente a imporsi fra i temi di principale interesse.
6: Quest'estate ha mostrato a chiunque che la crisi climatica non riguarda solo le future generazioni o altri paesi, ma riguarda noi in Svizzera, e lo ha mostrato in tutta la sua drammaticità, dalla difficoltà dell'agricoltura a persone che letteralmente muoiono per il caldo. Ecco, abbiamo perso tempo negli ultimi decenni per adeguarci al cambiamento climatico, per ridurre le emissioni. Adesso è veramente tempo di agire.
5: Liberali e radicali favorevoli al principio del dibattito urgente. UDC, che deve invece ancora prendere posizione, con principale accusato uno dei suoi consiglieri federali, Albert Rösti, ma toccato uno dei settori, l'agricoltura, dove il partito si identifica.
3: C'è ancora una decisione del Consiglio federale che è appena arrivata. Lo statuto di protezione S per chi proviene dall'Ucraina sarà prorogato fino al 4 marzo 2028, ma sarà concesso solo nel caso in cui gli obblighi militari in Ucraina siano stati adempiuti. E a proposito di richieste d'asilo, in alcuni casi i cittadini afghani potranno essere rimpatriati. Questo lo ha deciso il Tribunale Amministrativo Federale, che ha confermato in una sentenza resa nota oggi la nuova prassi adottata dalla Confederazione l'anno scorso e che possiamo riassumere così: in casi specifici il rimpatrio di uomini giovani, sani e con una rete familiare può essere accettabile. L'Organizzazione Svizzera di Aiuto ai Rifugiati invece critica questa decisione. Ma sentiamo Maria Iannuzzi.
7: La sentenza riguarda un cittadino afghano proveniente dalla regione di Kabul. La sua domanda d'asilo era stata respinta. Il giovane non aveva mai subito personalmente persecuzioni. Inoltre, secondo le autorità, dispone di esperienza lavorativa, non ha persona a carico e può contare su una famiglia economicamente stabile nel suo paese. Per questo il tribunale ha giudicato il rimpatrio lecito, ragionevolmente esigibile e concretamente possibile. Questa decisione ha una notevole importanza giuridica. Conferma infatti il cambiamento di prassi introdotto nell'aprile del 2025 dalla Segreteria di Stato della Migrazione. Da allora il ritorno in Afghanistan non è più considerato automaticamente inesigibile per tutti. Per la Segreteria di Stato della Migrazione alcuni uomini adulti possono essere rimpatriati se soli, in buona salute, senza vulnerabilità particolari e con un sostegno familiare in Afghanistan. Donne, famiglie, minorenni e persone vulnerabili restano invece esclusi da questo cambiamento. Il tribunale precisa che l'Afghanistan non può essere ritenuto sicuro in generale. La situazione umanitaria resta grave e quella dei diritti umani è particolarmente precaria. Il rimpatrio rimane dunque per i giudici di principio inesigibile, ma può essere ammesso in casi come questo. L'organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati critica duramente la decisione. Sostiene che sotto il regime arbitrario dei talebani non sia possibile escludere torture, maltrattamenti o altre violazioni dei diritti umani, anche per il giovane oggetto della sentenza. E ritiene che i rimpatri verso questo paese sono attualmente per il prossimo futuro in linea di principio inaccettabili. La sentenza è definitiva e farà da riferimento nei circa 260 procedimenti simili pendenti.
3: Come sentito, i rimpatri potranno avvenire solo in casi particolari, ma resta il fatto che l'Afghanistan è da 5 anni sotto il controllo di un regime molto severo, quello dei talebani, che vi hanno instaurato un emirato islamico. A dispetto della feroce repressione interna, in questi 5 anni il governo, ufficialmente riconosciuto solo dalla Russia, sta lentamente ottenendo maggiore credito diplomatico internazionale e internamente appare alquanto consolidato. Un quadro, ci spiega Thomas Ruttig, cofondatore del centro di ricerca Afghanistan Analyst Network, che si inserisce nella volontà politica dei governi europei di porre un freno alla crisi migratoria.
8: We need to look at it from the eyes of the Afghan population, is that in the eyes of many they have brought peace, they have ended the war, they have made sure.
9: Se adottiamo il punto di vista degli afghani, i punti di forza del governo dei talebani sono l'aver portato la pace, assicurandosi il ritiro delle forze straniere e il ricorso alla legittimazione religiosa. Nel paese si registra un ampio spettro di opinioni, c'è chi contesta alcune loro politiche mentre ne sostiene altre. Tra gli elementi di forza c'è poi il controllo delle istituzioni dello Stato e degli strumenti di repressione che sono usati molto efficacemente per consolidare il regime. Conta inoltre la mancanza di interesse da parte dei paesi occidentali preoccupati più delle migrazioni che non dei diritti umani.
8: That's only concentrating on migration, few other issues. Human rights are being deprioritized on their way. The meeting in Brussels where for the first time an official Taliban delegation.
9: Lo dimostra l'incontro che si è tenuto a Bruxelles il 23 giugno, quando una delegazione di 5 esponenti dell'Emirato Islamico ha incontrato alcuni rappresentanti della Commissione Europea e di 15 Stati membri per parlare delle deportazioni dei migranti afghani.
8: Between the EU and the Taliban regime, as Germany has already concluded it.
9: Questo primo incontro ufficiale in Europa è una vera e propria svolta per i talebani. Si aspetta prima o poi un accordo tra l'Unione Europea e i talebani sulle deportazioni, sulla scorta di quello già concluso dalla Germania, che ha già cominciato a deportare i migranti afghani con dei voli charter. Finora sono più di 200. L'Unione Europea e il governo tedesco insistono nel dire che si tratta di contatti tecnici, ma per Thomas Ruttig è un pretesto, perché si tratta di una questione profondamente politica.
8: That's not the technical level anymore.
3: Nelle ultime ore Israele ha rivendicato un attacco aereo contro un aeroporto militare nel nord-ovest siriano, vicino al confine turco. Sul significato di questo attacco e sul ruolo dei vari attori coinvolti sentiamo il collaboratore Lorenzo Trombetta, che segue per noi le questioni mediorientali.
10: La Siria si conferma sempre più un terreno di scontro tra Israele e Turchia, mentre gli Stati Uniti cercano di tenere in equilibrio i loro due alleati regionali. L'attacco israeliano ha colpito l'aeroporto militare di Abu Dhohr, nel nord-ovest della Siria, all'alba di martedì. Il sito si trova vicino al confine turco, ma è lontano da Israele, quasi 3.000 chilometri. Secondo Israele, la Siria aveva promesso di non far entrare truppe turche in una base vicino ad Aleppo, ma non ha poi rispettato l'impegno. Israele sostiene di aver avvertito più volte Damasco e di aver poi agito perché gli avvertimenti sono stati ignorati. La Turchia ha reagito prima condannando l'attacco e poi respingendo le accuse israeliane, definendole infondate. Ankara ha poi invitato la comunità internazionale a fare di più per evitare quelle che ha definito le continue aggressioni israeliane alla sovranità e all'integrità della Siria. Dal canto loro gli Stati Uniti mantengono il ruolo di mediatori. L'inviato speciale della Casa Bianca, Tom Barak, ha parlato di un'escalation israeliana non necessaria, dicendosi preoccupato e chiedendo alle parti, Israele e Turchia, sullo sfondo Damasco, di puntare sul dialogo invece che su nuovi incidenti militari. L'aeroporto colpito ha subito solo danni materiali, ma il messaggio politico è comunque chiaro. Israele non vuole lasciare spazio alla Turchia in Siria, nemmeno in un'area lontana dai confini proprio dello Stato ebraico. Questi intanto si estendono di fatto sempre più, con Israele che spinge il suo esercito nella profondità del sud-ovest siriano, a poche decine di chilometri dalla capitale Damasco.
3: In Ucraina adesso l'autorità anticorruzione infatti ha aperto stamattina un'inchiesta che riguarda alcuni consiglieri del presidente Zelensky e alcuni parlamentari, una mossa che potrebbe allargare la crisi scatenata dal giovane ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che ieri sera ha pubblicato un video in cui denuncia la corruzione nelle istituzioni e chiede nuove elezioni. Bettina Müller, partiamo dal video dell'ex ministro della difesa licenziato da Zelensky proprio lo scorso mese. È un regolamento di conti personale o un messaggio proprio di campagna politica?
11: Probabilmente entrambe le cose. Ricordo che Mikhailo Fedorov è stato responsabile della campagna politica digitale di Zelensky nel 2019, quindi una persona a lui vicinissima. A soli 35 anni, a gennaio di quest'anno, è diventato ministro della difesa e a lui molti attribuiscono i progressi nella guerra dei droni e alcune riforme positive nell'esercito. Ma si è scontrato con il capo dell'esercito Sirski, molto più vecchio di lui, di un'altra generazione, che lo accusava di non conoscere sulla propria pelle il fronte e certe realtà militari. Sta di fatto che dopo il licenziamento di Fedorov migliaia di persone hanno manifestato in Ucraina sera dopo sera per tantissime settimane, e ieri Fedorov nel video rivolto alla nazione lancia due sassi pesantissimi contro Zelensky pur non nominandolo. Prima di tutto dettaglia per 10 minuti la corruzione nel paese, denuncia una crisi sistemica e, secondo sasso pesante, fa un appello a elezioni in tempi brevi, una cosa che finora ha chiesto solo la Russia o Donald Trump nei momenti di altissima tensione con l'Ucraina. Fedorov ha detto: la nostra democrazia non può essere ostaggio della Russia, dobbiamo sapere come deve funzionare il nostro Stato se la guerra dovesse andare avanti per anni. Stiamo combattendo proprio perché vogliamo restare uno Stato europeo e libero, e ha detto, e questo sa già di campagna politica.
3: Ecco, la sfida dell'ex ministro della difesa e anche l'inchiesta aperta oggi dall'autorità anticorruzione arrivano in un momento molto delicato per il paese, per l'Ucraina. Quanto può essere destabilizzato il potere di Zelensky? Traballa un po'.
11: Ecco, lo capiremo tra pochissimo, perché il Parlamento dovrebbe votare già oggi la conferma del nuovo ministro della difesa designato da Zelensky, Serhiy Kamara, considerato più umano con i soldati, e vedremo da questo voto quanto sostegno c'è per Zelensky in Parlamento. Inoltre l'autorità anticorruzione indaga da oggi su una delle responsabili del gabinetto di Zelensky e vari membri del Parlamento, e se saltano queste persone è possibile che la presidenza Zelensky, già alle prese con un difficile rimpasto di governo, si trascini di crisi in crisi. E a questo punto sì che anche chi ha sempre detto che non si possono tenere delle elezioni in tempo di guerra potrebbe cambiare idea. Un ultimo punto: grossi casi di corruzione disincentivano fortemente gli aiuti degli alleati dell'Ucraina, che non vogliono rischiare che i loro fondi, magari già contestati in patria, vadano a finire in corruttele ucraine.
3: È anche un po' comprensibile questo. Bettina Müller in diretta sulla situazione in Ucraina. Adesso però andiamo in Italia. Questa mattina il giudice per le indagini preliminari di Bari ha convalidato il fermo dell'uomo che è stato arrestato mentre tentava di tornare in Albania dopo aver abbandonato davanti a un ospedale in provincia di Cosenza la compagna agonizzante, poi morta per le ferite che le aveva inferto. Il fatto è avvenuto domenica scorsa, poi tra lunedì e ieri ci sono stati altri 3 femminicidi in Italia. Il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
4: Uno in Veneto, uno nel Lazio, due in Calabria. Non si ferma la scia di femminicidi in Italia. Negli ultimi giorni sono state 4 le donne uccise dai propri mariti o compagni, attuali o ex. Nella sola giornata di ieri 2 casi. Il primo in provincia di Roma, dove una donna di 50 anni è stata ammazzata a coltellate dal compagno, che poi è stato arrestato poco distante dal luogo del delitto. Il secondo caso in provincia di Cosenza, dove in un bosco è stato ritrovato il corpo di una donna di 72 anni, col cranio fracassato a sassate. Anche in questo caso è stato fermato il marito. Lunedì in provincia di Venezia la 39enne Tania Terrin è stata massacrata dall'ex compagno, che l'ha raggiunta e uccisa, nonostante fosse già stato denunciato per violenza diverse volte in passato. Un'escalation di violenza che dimostra la necessità di un cambio di passo nella prevenzione di questo tipo di delitti, sottolinea Elisa Ercoli, presidente dell'associazione Differenza Donna, che opera nel campo del contrasto alla violenza di genere.
12: Tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che abbiamo bisogno di un cambio di passo. I reati di genere, in particolare il maltrattamento e lo stalking, sono reati che prevedono un'escalation. Dobbiamo sapere che c'è un picco di questa escalation e che quindi non va sottovalutato nulla.
4: Lo scorso 25 novembre il Parlamento ha approvato l'introduzione nel codice penale dello specifico reato di femminicidio, ma resta aperta la discussione sull'efficacia delle tutele delle donne che denunciano, come questi ultimi fatti dimostrano.
3: Le due donne polacche, madre e figlia, siamo tornati in Svizzera, vittime di abusi sessuali nel canton Argovia, non dovranno abbandonare il paese. Il Tribunale Amministrativo Cantonale ha accolto il ricorso contro l'espulsione dell'ufficio immigrazione. Il rapporto di lavoro con l'ex gran consigliere UDC, autore delle violenze, non può essere considerato fittizio. I dettagli con Manuele Ferrari.
13: L'ufficio della migrazione argoviese aveva sollevato dubbi sul contratto di lavoro tra la donna e l'ex parlamentare, con il quale aveva una relazione, e aveva quindi messo al vaglio l'espulsione di madre e figlia dalla Svizzera. Entrambe le donne sono in possesso di un permesso di dimora B. Dopo l'arresto dell'ex gran consigliere UDC nel settembre del 2023, ricordiamo, la donna era di fatto rimasta senza occupazione. Secondo il Tribunale Amministrativo Cantonale, il rapporto di lavoro non è invece da considerarsi fittizio. Un contratto c'è ed è da considerarsi tuttora valido, poiché nessuna delle parti l'ha mai recesso. La donna è quindi da considerarsi a tutti gli effetti un'impiegata del 57enne. Stando alla sentenza del Tribunale Amministrativo, alle donne non può essere tolto il permesso di soggiorno. Dopo l'arresto erano rimaste sole, ma l'ufficio della migrazione non aveva visto gli estremi per considerarlo un cosiddetto caso di rigore. Una valutazione errata, stando alla Corte, che nella sua sentenza sottolinea però come non siano stati compiuti errori o prese decisioni arbitrarie da parte dell'ufficio della migrazione. E questo perché al momento di valutare la situazione non erano in possesso di tutte le informazioni che avrebbero permesso di comprendere la gravità della vicenda. Arrivate in Svizzera nel 2022, sono state ripetutamente drogate. L'uomo, per il quale vale la presunzione di innocenza, avrebbe ripetutamente abusato di loro. L'ex parlamentare è accusato tra i vari di ripetuto tentato assassinio, violenza carnale e coazione sessuale.
3: Nel secondo trimestre la produzione industriale in Svizzera è cresciuta del 5,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A trainare il comparto è stato soprattutto il settore farmaceutico. Per i dettagli sentiamo Marzio Minoli.
14: Nel primo trimestre la produzione industriale aveva subito un tonfo del 7,6% rispetto al 2025. Oggi l'Ufficio federale di statistica ci dice che a fine giugno c'è stata una ripresa con una crescita del 5,5%. Il crollo dei primi tre mesi dell'anno poteva dunque di primo acchito far presagire un momento veramente difficile per l'industria elvetica, ma il tutto era da ricondurre ad un fattore ben preciso. Infatti nel 2025 le industrie farmaceutiche avevano prodotto molto più del necessario per riempire i magazzini statunitensi, e questo a causa dei dazi. Un anno dopo questa produzione è tornata normale, ma se confrontata con l'anno prima mostrava appunto un calo estremamente alto, una questione squisitamente statistica dunque e non il riflesso di particolari difficoltà. Oggi Nel secondo trimestre la situazione si è normalizzata, il settore farmaceutico è cresciuto del 15%, un buon risultato, ma nulla di particolarmente eccezionale. Quindi la crescita globale del 5,5% della produzione industriale fotografa una situazione più che soddisfacente, anche se un'altra voce importante, ovvero la fabbricazione di macchinari, continua a mostrare una certa fragilità, con un calo del 5%. Oltre all'industria, da segnalare anche il settore delle costruzioni, che, complice anche la bella stagione, ha visto una buona crescita sia nella produzione che nelle cifre d'affari.
3: E con questo chiudiamo il radiogiornale. Buona giornata a tutti.
2: Lo sport.
15: Brutta storia nel tennis con Nick Kyrgios, sospeso una via provvisoria per essere risultato positivo alla cocaina in un controllo antidoping. L'australiano è scivolato nel dimenticatoio della classifica ATP, addirittura al 919 posto, e questo a causa dei numerosi infortuni. Nel calciomercato, Michel Ebischer lascia la Serie A dopo 4 stagioni e mezza per la Bundesliga, dove giocherà con l'Union Berlino, la squadra diretta, lo sapete, dal campione svizzero con il Thun. Mauro Lustrinelli firmerà un contratto pluriennale. La 29enne, dopo gli inizi con lo Young Boys, si era trasferito alla Bologna nel gennaio 2022. Nell'ultima stagione ha giocato invece nel Pisa.
16: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso dire che in tutto il paese, a partire dalle Alpi, si svilupperanno dei cumuli che porteranno qualche rovescio temporale. Verso sera non sono del tutto esclusi anche sul sottoceneri. Le temperature massime saranno comprese tra i 30 e i 32 gradi circa. Ed ecco che da domani, giovedì 20 agosto, arriverà in tutto il paese maggiore nuvolosità che porterà ripetuti rovesci temporali accompagnati da abbondanti accumuli a livello locale. Sarà finalmente più fresco, con temperature massime comprese tra i 24 e i 26 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e bentrovati da Barbara Tartari. Oggi concerto.ch si concentra sulla Camera Orchester Basel, ma si concentra anche sulla musica di uno dei grandi compositori svizzeri del secolo scorso, accanto ad Arthur Honegger e a Frank Martin. Parliamo cioè di Ottmar Schoeck. Sebbene sia rimasto in ombra rispetto al riconoscimento internazionale ottenuto da questi suoi colleghi contemporanei e connazionali, Ottmar Schoeck è probabilmente il rappresentante più tipicamente svizzero della propria arte. Il suo principale contributo si colloca nel campo del Lied, tanto da poter essere considerato un diretto erede della tradizione del Lied romantico. Ottmar Schoeck nasce il 1 settembre del 1886 a Brunnen e suo padre, il pittore Alfred Schoeck, sperava che il figlio seguisse le sue orme artistiche, ma sebbene dimostrasse effettivamente un vero talento nella pittura, abbandonò gli studi artistici perché il suo più ardente desiderio era quello di fare musica. Il giovane Ottmar dunque studiò al Conservatorio di Zurigo, dove cominciò a scrivere alcuni dei suoi numerosi Lieder. E proprio da qui noi partiamo con il nostro percorso musicale. Da un disco Sony del 2022 ascoltiamo la voce baritonale di Christian Gerhaer con la Camera Orchester Basel, diretta da Heinz Holliger, da Elegie, ciclo di Lieder per voce, orchestra da camera, opera 36 di Ottmar Schoeck. Ascoltiamo l'ultimo, Der Einsame.

Der Einsame dal ciclo di Lieder per voce e orchestra da camera, opera 36, Elegie di Ottmar Schoeck, per iniziare il nostro percorso musicale di concerto.ch. La prima esecuzione di Elegie avvenne alla Turnhalle di Zurigo nel 1923 e fu davvero un trionfo. Il compositore stesso diresse l'opera e la stampa parlò di suoni di un altro mondo. Un viaggio nell'intimità, tra solitudine e riflessione. Non c'è una vera e propria trama, ma una successione di atmosfere dipinte con una tavolozza timbrica, e sappiamo come Ottmar fosse legato al mondo artistico. Dal Conservatorio di Zurigo, Ottmar Schoeck fu invitato a studiare a Lipsia con Max Reger, per poi tornare in Svizzera nel 1908, dove intraprese una carriera come direttore di coro, direttore d'orchestra e anche naturalmente come compositore assai prolifico. Se fondamentalmente si dedicò alla scrittura per voce, esistono comunque poche ma significative composizioni strumentali di Ottmar Schoeck, tra cui il concerto per violino in si bemolle maggiore, l'opera 21, che andremo ad ascoltare ora. Il titolo è quasi una fantasia. Diciamo che la musica senza voce umana era per Schoeck qualcosa di insolito. Quando gli fu chiesto della bellezza del suo concerto per violino, rispose: mancano le parole. Tuttavia, Schoeck scrisse le parole mancanti, e cioè una commovente dichiarazione d'amore nella copia della partitura dedicata a Steffi Geier. Il compositore svizzero rimase infatti immediatamente affascinato dalla celebre violinista, fin dal loro primo incontro, e ben presto se ne innamorò. Nell'estate del 1910 si recò a Budapest sperando di incontrarla, ma lei in realtà era in tournée. Dunque, sconfortato, tornò a Zurigo e riversò tutta la sua delusione nella partitura del concerto. E Schoeck, tra l'altro, non fu l'unico compositore a subire il fascino di Geier, lo scopriremo tra poco, ma prima ascoltiamo il suo concerto per violino in si bemolle maggiore, che è caratterizzato da una grande intensità, una profondità espressiva, elementi tipici del tardo romanticismo. Il tradizionale contrasto tra solista e orchestra, tipico dei concerti romantici, lascia qui il posto però ad un'attenzione quasi esclusiva ai monologhi lirici del violino solista. L'orchestra accompagna, sostiene il violino con i fiati, che talvolta assumono un ruolo di rilievo, soprattutto il corno, tanto da dare l'impressione di un doppio concerto. Ascoltiamo questo concerto per violino e orchestra in si bemolle maggiore, quasi una fantasia, di Ottmar Schoeck con la Camera Orchester Basel, diretta da Isabelle Jankaus-Kaité, al violino solista Sebastian Boehren.

Sebastian Boeren al violino per il concerto in si bemolle maggiore, quasi una fantasia di Otmar Schoeck. Qui accompagnato dalla Kammerorchester Basel, a cui stiamo dedicando il programma di concerto.ch, diretto da Isabelle Jankaus-Kaité. Dicevamo prima che Steffi Geier non fu la musa solo di Otmar Schoeck, ma alcuni compositori ne subirono il grande fascino. Era una delle migliori allieve di Jenő Hubay nella classe di violino dell'Accademia Liszt di Budapest e anche Béla Bartók ebbe modo di conoscerla nel 1907. Steffi Geier aveva 18 anni, una bellezza malinconica e languida che, unita al suo talento musicale di prim'ordine, provocò un immediato contraccolpo sull'animo del giovane docente. Bartók iniziò a corteggiare la giovane violinista a suon di interminabili lettere in cui riversava l'ardente flusso di molte idee che spaziavano dalla musica alla filosofia, alla poesia, alla politica, anche alla religione. In realtà questa sua veemenza, ma anche forse il radicalismo delle sue opinioni, finirono per allontanare la violinista che, attraverso un paio di lettere, mise definitivamente in soffitta i sogni sentimentali di Béla Bartók. E dunque l'amareggiato Béla Bartók aggiunse poi una frase significativa che illustra bene l'atteggiamento del compositore anche per il resto della sua vita. Dopo aver letto la tua lettera mi sono seduto al pianoforte. Avevo il triste presentimento che non troverò mai una consolazione nella vita tranne che nella musica. E il dono da Dio per il suo amore perduto, infatti, sarà il concerto per violino che Béla Bartók inviò a Steffi Geier nel febbraio del 1908, forse nella vaga speranza di riaccendere in lei una sorta di fiammella sentimentale. In realtà, per tutta risposta, la violinista decise di interrompere i rapporti con questo ingombrante corteggiatore, pur conservando il manoscritto fino all'ultimo giorno. L'intenzione di Bartók era di raffigurare musicalmente la personalità di Steffi, la donna amata nel primo movimento e la violinista ammirata nel secondo. Avrebbe anche dovuto esserci un terzo movimento, nel quale forse raffigurare l'aspetto distante, un po' freddo della violinista, ma come scrisse l'autore ne sarebbe venuta fuori una musica troppo orribile. Noi andiamo ad ascoltare il secondo movimento, quello dedicato alla Geier violinista, Allegro giocoso, dal concerto per violino e orchestra numero 1, opera postuma, di Béla Bartók, con la Kammerorchester Basel, diretta da Isabelle Jankaus-Kaité, al violino Julia Puschker.

0: Era l'Allegro giocoso dal concerto numero 1 per violino e orchestra, opera 36 di Béla Bartók. L'abbiamo ascoltato con la Kammerorchester Basel, a cui abbiamo dedicato il programma di questo concerto.ch, diretta da Isabelle Jankauskaite al violino Julia Puschker. Concludiamo il nostro concerto.ch ringraziando Alissa Nembrini per la sua programmazione. Da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
3: Ben trovati da Corrado Antonini, un disco suonato da un sassofono e da ben 4 vibrafoni. È quanto in estrema sintesi ci presenta il nuovo lavoro del sassofonista Ben Wendell intitolato Barcode. Definirlo un disco di musica jazz sarebbe riduttivo e probabilmente sbagliato, è più un disco che sfuma i confini tra musica da camera, jazz moderno e sperimentazione elettronica, proseguendo in questo l'avventura musicale di un musicista che ama questo genere di sfide. Va anche detto che accanto a sé Wendell ha radunato il meglio del vibrafono jazz contemporaneo. Joel Ross, Simon Mouillet, Patricia Brennan e Juan Diego Villalobos, ovvero 4 fenomeni che hanno riportato lo strumento al centro del jazz dopo decenni trascorsi un po' ai margini. Ad eccezione di Joel Ross, sul disco sia Wendell che Brennan che Mouillet che Villalobos si destreggiano anche all'elettronica. Ross dal canto suo suona pure la marimba, Mouillet il balafon e Villalobos le percussioni, ciò che contribuisce ad arricchire il disco di tessiture un po' più aperte e ad ampliarne il suono e la timbrica. Si tratta di uno sforzo collettivo a mio avviso calibrato e originale, timbricamente appunto molto vario nonostante il quartetto di vibrafoni, e questo a mio avviso perché ognuno di questi magistrali musicisti ha un suo personale approccio allo strumento, ma riesce anche a modulare il proprio ruolo e a integrare la propria presenza all'interno del quadro sonoro. Ben Wendell da par suo si destreggia alla grande, sempre al sax tenore. Per cominciare la puntata avrei scelto questa Clouds.

Ben Wendel sassofono con Joel Ross, Simone Mouillet, Patricia Brennan e Juan Diego Villalobos, quattro vibrafonisti e all'occorrenza anche un po' d'altro, per questo originale progetto a firma del solo sassofonista intitolato, vi ricordo, Barcode, uno dei tanti modi in cui il jazz contemporaneo si reinventa ponendosi nuove sfide. Lo stesso, potremmo dire, succede a una musicista come la violoncellista americana Tomika Reed. Si presenta a lei da par suo con un quarto disco alla testa di un quartetto di altri fenomeni del jazz, la chitarrista Mary Halvorson, il bassista Jason Rupke e il batterista Thomas Fujiwara, tutti nomi che abbiamo già incontrato sotto i cappelli più diversi in questa sede e qui su Rete 2. Questo nuovo lavoro, intitolato Dance Skip Hop, che potremmo tradurre come balla salta balza con tanto di punto esclamativo finale, è un bell'esercizio in cui la sperimentazione o l'avanguardia, se preferite, che la Reed molto frequenta in particolare in quel di Chicago, si coniuga a una dimensione più, non dirò amichevole, ma certo più pacata e forse più facile da affrontare, con elementi di funk, di rock, ma anche con un che di cameristico o di più squisitamente folk. Il disco esce per Out of Your Head Records e l'estratto che vi vorrei offrire è proprio la traccia che lo intitola. Un brano che direi gioioso, molto diretto, ma anche con le angolature, le spigolature che ti aspetteresti da musicisti di questo genere.

0: Tomika Reed, violoncello, Jason Rapke, basso, Mary Alvorson, chitarra e Thomas Fujiwara, batteria, super quartetto che firma il suo quarto disco in ordine di tempo, Dance Skip Hop. E adesso una controsigla che ogni tanto torna ad affacciarsi in Bourbon Street.
1: Whoa!

controsigla, insomma, diciamo meglio una sottosigla che ci introduce al brano lunare della puntata. La luna che si affaccia su Bourbon Street, oggi andiamo a prenderla dal nuovo, freschissimo disco della cantante svizzera di origini albanesi Elina Duni, con il di lei compagno e collaboratore, il chitarrista inglese Rob Luft. I due suonano assieme ormai da diversi anni e hanno pubblicato già dei dischi in quartetto, ma qui per questo Reaching for the Moon si presentano a due, voce e chitarra, con una spolverata anche di elettronica quella. Disco ECM che esplora una dimensione intima, al chiar di luna verrebbe da dire, con una serie di brani che arrivano dalle penne più diverse, da Ornette Coleman a Pino Daniele, da Gabriel Fauré a Christophe Komeda, da temi tradizionali del nativo Kosovo per la Duni a una melodia della cantante persiana Masha Vadat, oltre ben inteso alla canzone che intitola il lavoro, un classico di Irving Berlin che risale al 1930 e che forse alcuni ricordano nella versione di Ella Fitzgerald piuttosto che in quella di Frank Sinatra. Bellissimo disco, va detto, molto ispirato questo Reaching for the Moon. La Duni si dimostra ancora una volta una cantante assai versatile, a suo agio con le musiche e le lingue più diverse, riuscendo a connotarle però tutte in modo molto personale, come se appartenessero a un medesimo songbook. Lo fa senza sforzo apparente, un esercizio si direbbe naturale e spontaneo, che dà coerenza e un'impronta molto forte al suo stare in canzone. Rob Luft, da par suo, è un partner ideale, chitarrista molto raffinato, che riesce sempre a trovare delle soluzioni timbriche e armoniche tagliate su misura per la voce e l'interpretazione della Duni. Segnalo che i due presenteranno questo disco in Svizzera, tre date per ora: Basilea il 9 maggio, La Chaux-de-Milieu il 21 maggio e Zurigo al Mozi il 28, sempre di maggio. Per noi, oggi, Reaching for the Moon.

Tanto si è parlato nelle ultime settimane di Luna che eccoci serviti un bellissimo disco lunare a firma di Elina Duni e Rob Luft, Reaching for the Moon, edito da ECM, disco che ascolteremo nel dettaglio nelle prossime settimane qui su Rete 2. Un altro disco che vi vorrei proporre oggi è il nuovo del sassofonista James Brandon Lewis, associato per la seconda volta a un trio chiamato Mesthetics, formato questo da due ex membri del gruppo rock dei Fugazi, e cioè Joe Lally e Brendan Canty, e da un chitarrista direi quasi funambolico come Anthony Pyrog. Questo nuovo lavoro esce per Impulse, quindi un'etichetta importante, e si intitola Defaced Currency. Disco energico, come è lecito aspettarsi da un quartetto del genere. James Brandon Lewis è un degno e vulcanico erede di Coltrane che a tratti, come sentiremo, pare anche incendiarsi all'ombra di John Zorn. E devo dire che il suo sax associato alla chitarra angolosa insieme a Bebop e Noise di Pyrog è un gran bel mix. Deface the currency.

James Brandon Lewis con i Mastatics, nuovo disco Impulse per loro, combo incendiario che lascia il posto in chiusura a un'anticipazione di ben altra natura. Il nuovo disco Blue Note, cioè del pianista, compositore e guaritore sudafricano Duduzu Makatini. Il disco uscirà a fine giugno e si intitolerà The Myths We Choose, e cioè i miti che scegliamo. Ho sempre pensato che le canzoni ci parlino, che ci osservino, scrive nelle note di copertina dell'album lo stesso Makatini. Negli anni a venire saranno le storie del momento a scegliere o meno le nostre canzoni. Se le nostre canzoni non verranno scelte, le nostre voci non saranno mai ascoltate. Al contrario, se le nostre canzoni verranno scelte, allora ciò che stiamo facendo ora è plasmare i miti del futuro. Con le nostre azioni di oggi stiamo suggerendo cosa potrebbe essere il domani. Plasmare i miti del futuro, un concetto molto forte, insomma la base di questo suo nuovo annunciato disco. Altrove Makatini scrive invece: Wayne Shorter disse qualcosa di davvero bello che mi piacque molto qualche anno fa. La sua idea era di suonare e scrivere della musica nel modo in cui vorresti che fosse il mondo che auspichi. Questo è sempre stato il mio obiettivo. Anche qui proponimento nobile che Makatini affronta circondandosi di musicisti che a loro volta, quando suonano, lo fanno sorretti da una forte spinta spirituale. Penso in particolare a Shabaka Hutchins, che è fra gli ospiti appunto presenti sul disco. Il brano che anticipa questo suo nuovo lavoro e che chiude la puntata di Bourbon Street è questa, Kuzo Dlula. Duduzu Makatini e un caro saluto da Corrado Antonini.

0: me non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Essere outsider significa abbracciare il percorso impervio verso la propria realizzazione. Gli artisti che incontriamo si dedicano a creare opere significative, lontane dal clamore del successo, e con la loro musica ci invitano a riflettere e anche a divertirci.

L'outsider di oggi è Stefano Tessadri, milanese classe 1974, cresciuto artisticamente negli anni 90 suonando di tutto, dal liscio al rock and roll. Nel 2004 esce il suo primo album, Dietro ogni attesa, in cui compaiono Ares Tavolazzi al contrabbasso e Tiziano Tononi alle percussioni. Nel 2006 pubblica Malo Cuore, caratterizzato da sonorità molto diverse, e nello stesso anno riceve il premio Ciampi. Due anni più tardi esce Passione e Veleno, il terzo album, al quale seguono ben 16 anni di silenzio discografico, prima dell'uscita di Qualcosa di buio si fa luminoso, un concept album dedicato alla figura di Pierpaolo Pasolini. Ecco un esempio significativo da quell'album che, non a caso, si ispira al suo controverso capolavoro cinematografico, uscito postumo nel 1975, Salò o le 120 giornate di Sodoma.

scopriremo quanto riesci a sanguinare. Quel che del tuo corpo io farò, lo vedrai proprio oggi qui a Salò. Sarai come un cane.

0: è questo che succede qui a Salò.
1: Stefano Tessadri. Lo conobbi in quella fucina di cantautori che fu il Caravanserraglio all'inizio del 2000. Una voce arrocchita dai pacchetti di sigarette che consumava e consuma copiosamente si innestava sul suo immaginario che sta tra il blues e la canzone d'autore più De Andreiana. Polistrumentista, suona piano e chitarra, dava voce e parole a canzoni che parevano provenire da un vecchio grammofono. Retro, una sorta di decadenza bohemienne si respira nelle sue composizioni e nei suoi dischi, che il nostro realizza in modo impeccabile. Spaziano tra arrangiamenti elettrici e acustici, rock and roll e tango, tre quarti di valzer e quattro quarti di blues. Dopo i suoi primi lavori discografici, che lo vedono protagonista di concerti live un po' dappertutto, cosa decide di fare? Decide di prendersi una pausa dalla scrittura ed imparare a suonare il contrabbasso. Quello rockabilly però, dando voce a una sua parallela passione. Con band di genere comincia a girare l'Italia e l'Europa, partecipando a festival, manifestazioni, raduni di Strykeetzer, intendo ispirati dalla band di Brian Setzer, gli Strykeetz appunto, un formidabile chitarrista rock and roll. Gli eventi a cui partecipa traboccano di appassionati del genere, si cambia addirittura il nome, ribattezzandosi Tex Murky, si fa costruire un contrabbasso con le fiamme dipinte sui lati e comincia una carriera da contrabbassista rock and roll. La sua vena culturale e la sua spiccata curiosità lo riportano poi su territori autorali, tanto da spingerlo a rilasciare il suo ultimo lavoro dedicato interamente al pensiero di Pierpaolo Pasolini. Insomma, una mente fervida e profonda, mischiata allo sbatter corde sul manico rock and roll del suo contrabbasso. Un vero outsider, e vi consiglio di indagare le facce del suo dado. Ce n'è per tutti i gusti.

0: Questo era il tango della verità, un altro esempio dell'arte di Stefano Tessadri, un altro estratto da Qualcosa di buio si fa luminoso. E Stefano è qui con noi.
1: Ciao a tutti, grazie di avermi invitato.
2: Ciao Stefano, grazie di essere venuto a questo raduno di outsider, diciamo. So che tu adesso ci rilascerai la tua dichiarazione di outsiding, appunto, che hai scritto, quindi ti chiedo cosa significa per te essere un outsider.
1: Sì, quando mi hai chiesto una dichiarazione ho preferito buttarla giù.
2: Bene,
1: per
2: bene.
1: Poter aver più chiaro, mi riesce più facile. Volevo parlare del senso del successo nel mainstream, okay. Perché quando si parla comunque del mondo dello spettacolo bisogna fare un netto distinguo fra successo artistico e successo mediatico. A parte rarissimi casi, le due cose non vanno mai a braccetto. Pierpaolo Pasolini sosteneva che il successo è una cosa brutta, perché inizialmente appaga la nostra vanità, ma presto si rivela l'altra faccia della persecuzione. Il riuscire ad avere mediaticamente rilevanza nel mondo del mainstream significa sottostare a determinate regole che difficilmente avranno il fatto artistico come referente principale. Oggi quello che serve al mondo dell'industria è il fatto di costume, cioè il personaggio, e infatti ormai vediamo che l'interesse è catalizzato in una specie di freak show dove viene confusa l'opera artistica con il circo equestre. L'evoluzione non è contemplata, guai a cambiar pelle. Una volta trovata la chiave del proprio stile, bisogna riproporlo e riprodurlo, facendo il verso a se stessi fino ad annullarsi e a ridursi a mero oggetto scenico. Per quanto mi riguarda, l'unica speranza di salvarmi è stata sempre quella di rinchiudermi in una nicchia, numericamente così ridotta da poterci quasi conoscere per nome. Lascio ad altra personale occupazione il compito di sostentarmi, perché non sono nato ricco, altrimenti usufruirei del patrimonio familiare senza alcun disagio. Qualcuno si sentirà autorizzato a catalogarmi come invidioso, ma la cosa è del tutto fuori luogo, quasi come il conoscente che mi ferma per strada e ingenuamente mi chiede quando mi vedrà a Sanremo. L'invidia è un sentimento che conosco bene, sia ben chiaro, ma è riservato quasi esclusivamente a chi ha qualche decina d'anni in meno e qualche illusione in più.
0: Beh, ha decisamente le idee in chiaro,
2: Stefano. Le idee molto chiare. Posso aggiungere solo una piccola domanda? Che cosa consiglieresti a un giovane cantautore che sta cercando di iniziare la sua vita artistica oggi?
1: Beh, innanzitutto di pensare proprio fuori dal discorso, cioè noi veniamo forco da una generazione dove abbiamo profuso energie cercando di trovare contratti discografici, ecco, uscire proprio da quel tipo di logica.
2: Sì.
1: Fare le cose da soli, secondo me, è l'unica strada proprio per salvarsi da un punto di vista estetico ed etico. E
2: come diceva Bianciardi, successo deve essere il participio passato del verbo succedere, no?
1: Esatto.
2: Cioè dipende cosa stai facendo succedere, non esatto. Il successo in quanto popolarità.
1: Assolutamente.
2: Va bene. Adesso
0: noi
2: tu...
0: invece cosa facciamo succedere?
2: Noi facciamo punto. Sempre succedere qualcosa, e adesso succede che Stefano Tessadri ci regala un pezzo live, e quindi a te l'introduzione di questa canzone.
1: Questo è l'unico brano del disco che non ho scritto da solo, ma l'ho scritto insieme a mio figlio. È nato in maniera molto strana, io gli ho chiesto di buttarmi giù un testo, un'idea di testo sull'ultima notte di vita di Pasolini, e io ho scritto la musica. Poi lui mi ha dato il testo e io ci ho messo le mani, lui ha preso la mia musica, ci ha rimesso le mani, è stato scritto veramente a quattro mani ed è appunto proprio l'ultima notte di vita di Pierpaolo Pasolini.
0: Beh, non a caso c'è anche tuo figlio qui al tuo fianco.
1: Sì, assolutamente, suona la mandola.

0: Stefano Tessadri, con lui il figlio Vittorio alla mandola per questo Nino e i fiori che ci ha regalato qui dal vivo. Grazie Stefano.
1: Grazie a voi.
2: Grazie Stefano e viva, come dico a tutti, gli outsider come te.
1: Grazie mille, un abbraccio a tutti.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. In apertura il tragico importante sviluppo sul caso che ha coinvolto il consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. Ce ne parla John Rubiani.
3: Sì, ed è la notizia della morte della donna avvenuta ieri a Melide che in luglio divulgò sui social network gli audio, le telefonate in cui si sentiva dire dal consigliere di Stato leghista Claudio Zali di aver picchiato una donna. Registrazioni che sono state uno dei motivi che hanno portato alle dimissioni del ministro. Ieri pomeriggio il corpo della donna è stato trovato nelle acque del lago a Melide e vani sono stati i tentativi di soccorrerla. Il ministero pubblico da noi contattato ci ha confermato di aver aperto un'inchiesta e di non aver al momento stabilito le cause del decesso. In questa fase delle indagini dunque gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. E gli inquirenti ci fanno sapere di non escludere nessuna ipotesi, neppure di fronte a un'aggressione che la donna avrebbe subito una decina di giorni fa, sempre a Melide. Avrebbe presentato una denuncia contro ignoti al Ministero Pubblico. Al momento non è comunque possibile collegare i due episodi. La donna aveva 52 anni ed era domiciliata nel Luganese.
2: Andiamo all'estero. Russia e Ucraina hanno effettuato oggi un nuovo scambio di prigionieri. Sono stati rimpatriati 103 soldati per parte. Mosca ha sottolineato la mediazione svolta, come già in passato, dagli Emirati Arabi Uniti. L'Iran minaccia di colpire obiettivi militari statunitensi anche in Europa se Trump dovesse intensificare la guerra. Secondo il Financial Times, Teheran valuta di attaccare siti in Bulgaria, che aveva predisposto il rifornimento per gli aerei americani, e Cipro. L'epidemia di Ebola ha superato i 5.000 casi nella Repubblica Democratica del Congo. I morti sono quasi 2.400, lo riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ritenendo ancora possibile fermare il contagio in 3 mesi, attivando le risorse necessarie. Un elicottero si è schiantato durante un volo panoramico in Kenya, vicino al monte Ololokowe, considerato sacro dal popolo Samburu. Tutte le 7 persone a bordo sono decedute. Le autorità non hanno ancora resa nota la nazionalità dei turisti coinvolti. Infine, nel sud del Brasile, il frontale in autostrada tra un camion e un minibus ha provocato almeno 23 morti. L'incidente è avvenuto nella notte a Ipiranga, nello stato del Paraná. È deceduto anche il conducente del mezzo pesante che avrebbe invaso la corsia opposta. In tutta la Svizzera aumento della nuvolosità con primi rovesci e temporali anche intensi a ridosso delle Alpi, verso sera probabili anche sul sottoceneri. Domani sarà nettamente più fresco con precipitazioni persistenti e localmente abbondanti. Domani le massime scenderanno fino a 25 gradi.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati alla puntata di metà settimana di Montmartre. Uno sguardo al sommario, prima come faccio sempre però vi ricordo il nostro numero di WhatsApp se ci volete scrivere, che come sempre è lo 079-382-6765. Ve lo ripeto, 079-382-6765. Dicevo appunto uno sguardo al sommario che prevede il nostro incontro d'estate. Oggi protagonista della puntata è Luca Falomi. Si tratta di un chitarrista, un compositore, un arrangiatore genovese, considerato una delle voci più interessanti della nuova scena musicale italiana. Un linguaggio suo che attraversa il jazz, la musica contemporanea, influenze etniche, con una notevole attenzione al suono e anche alla dimensione timbrica. Ha pubblicato diversi album al suo nome e è uscito proprio da pochissimo un nuovo lavoro insieme alla violinista Anais Drago e al fisarmonicista Fausto Beccalossi dal titolo Grazia. Oggi appunto ascolteremo alcune tracce e anche altre dalla sua discografia. Dopodiché concluderemo con la nostra serie musicale estiva, la musica in scena, quando il musicista prende il comando. Un viaggio tra quei rari istanti in cui la narrazione si ferma e la macchina da presa si focalizza sull'esecuzione dal vivo, celebrando l'irruzione sul set di leggende assolute. Cab Calloway, Duke Ellington, gli Yardbirds, Julie Cruise e Caetano Veloso. Ora invece apriamo, come abbiamo fatto questa settimana e anche la scorsa, con una preziosa serie di chicche che il nostro Sergio Albertoni ha tratto dal nostro archivio. Il grande cantautore emiliano, recentemente scomparso, Francesco Guccini, introduce a modo suo alcune delle sue canzoni più note e amate dal pubblico. Oggi è la volta di Via Paolo Fabbri.
0: Discrome.

0: col caschetto. Se fossi più gatto, se fossi un po' più vagabondo.
1: È un pezzo che lo scrive in maniera ingenua e forse dannosa per la mia tranquillità personale, una canzone sulla via nella quale abito dal 70, via Paolo Fabbri. Amo molto questo quartiere, che viene chiamato con un termine curioso, la Cirenaica. Si chiama Cirenaica perché buona parte di queste case sono state costruite ai tempi della guerra di Libia. E tutte le vie da allora erano vie che riguardavano la guerra di Libia, insomma. L'unica rimasta è via Libia, le altre sono state epurate nel dopoguerra, quindi sono scomparse via Tripoli, via Bengasi, via Due Palme, sono diventate appunto via Musolesi, via Paolo Fabbri, che erano tutti partigiani. Mi sono divertito a fare questo affresco, allora poi si faceva una vita molto particolare, si andava tutte le sere fuori con gli amici, con le chitarre, si faceva le 5 della mattina, le 6 della mattina, insomma. E questo affresco è talmente composito che è difficile descriverlo tutto in due parole. C'è un io che torna a casa, le prime impressioni, c'è qualche cosa di eschimo dentro, perché si parla di una persona nuova che sta arrivando e quella vecchia, non nel senso d'età, ma di abitudini, che sta ancora lì. Si parla di questo nuovo amore che è nato, per cui si farebbero cose mirabili.
0: La piccola infelice si è incontrata con Alice ad un summit per il canto popolare. Marinella non c'era, fa la vita in galera ed altro per la testa a cui pensare.
1: Si parla di colleghi che fanno concerti, molti concerti, mentre ancora mi rifiutavo di farne. E c'è un riferimento ad André, uno a De Gregori, uno a Venditti. Ci sono riferimenti a poeti e scrittori che mi piacevano e mi piacciono ancora.
0: Gli arguti intellettuali tranciano pezzi e manuali, poi stremati fanno cure di cinismo. Sono palli nei visi e hanno deboli sorrisi, solo se si parla

0: Roland Barthes, casualmente, perché avrei voluto dire Umberto Eco, ma non ci stava con la rima, insomma, quindi è una specie di falso blues. È molto divertente. Può darsi anche che ci sia un'influenza di Dylan, ma allora poi Dylan non è che l'ascoltassi più. Io ho smesso di ascoltare Dylan con Blonde on Blonde, quindi andiamo indietro di parecchio. Può darsi che certe canzoni di Dylan precedenti avessero questo tipo d'atmosfera. Dylan molto spesso affastellava cosa su cosa, secondo una tecnica anglosassone. Mi piaceva come atmosfera questa canzone, e anche musicalmente parlando, quel tipo d'accordo che poi ho usato diverse volte, col sol che diventa un do mantenendo il sol di pedale, insomma.
1: Jorge Luis Borges mi ha promesso l'altra notte di parlare personalmente col persiano, ma c'erano dei poeti un po' affollati in questi tempi,

0: non anche là.
1: Cito fra gli altri Borges e questo poeta persiano del 300, Umar Ben Ibrahim al-Khayyam. Ho scoperto casualmente a Trieste, quando ero militare, una bancarella, era l'edizione, non l'edizione tradotta direttamente al persiano, ma era l'edizione di questo Fitzgerald, questo inglese, in rima, quartine, perché la poesia araba non è mai andata oltre alla quartina, insomma. E parlavano proprio del vino. Aveva due metafore spesso usate. Una era che questa bella donna, questo bel principe diventeranno polvere, questo vaso, altri non è che la polvere della vita umana, insomma. E poi il vino, che nonostante fossero musulmani già allora, insomma, è in quasi tutte le quartine questa immagine del vino. E quindi questo eccitava la mia falsa bohème d'allora, tutto sommato. E lo trovai su una bancarella, perché a Trieste c'erano state le truppe americane che hanno lasciato diversi libretti, eccetera, e quell'anno scoprì, l'anno era il 63, contemporaneamente tornai da Trieste, noi eravamo su l'altopiano, non eravamo in città, eravamo su a Banne, si chiama ancora, penso. Tornai su con tre libri, uno era questo Omar Khayyam, un altro era Il diario minimo di Umberto Eco e un altro era L'Alef di Borges.

E noi torneremo su queste chicche d'archivio con la voce di Francesco Guccini, che commenta le sue canzoni ancora domani e dopo domani. E come abbiamo fatto ieri e l'altro ieri, invece, continuiamo un percorso nelle canzoni d'autore, facendo riferimento in particolare a una città. Lunedì siamo stati a Bologna, ieri siamo stati a Napoli, oggi invece vi porto a spasso per Genova. Tra l'altro c'è un collegamento, come poco fa vi dicevo, con il nostro ospite di Incontri d'Estate, che è proprio un chitarrista genovese, Luca Falomi. Ma cominciamo insieme questo percorso tra le canzoni dedicate alla capitale della Liguria.

tanto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica. Ma che paura che ci fa quel mare scuro, che si muove anche di notte, non sta fermo.

Le canzoni di Paolo Conte sono come degli acquerelli, secondo me, hanno una capacità descrittiva veramente bellissima, e questo è uno dei suoi pezzi forti. Chiaramente Genova per noi è scritta da Paolo Conte e pubblicata per la prima volta nel 1975 da Bruno Lauzi. Ci racconta appunto di una bellissima città ricchissima di spunti culturali, che è vista dallo sguardo di un piemontese che viene un po' dalla campagna, poi arriva e si trova davanti a questa meraviglia di una città che è anche ricca di diverse complessità. Noi proseguiamo il giro per Genova, il giro di oggi per Genova, con un'altra voce importante, un altro rappresentante importante di quella cultura, Ivano Fossati.

Secondo me questo è uno dei più bei dischi di Ivano Fossati. Stiamo parlando di macramè. Macramè è una sorta di fazzoletto con dei fili intrecciati, forse a simbolo di culture appunto e di idee che si intrecciano, e qui partecipano anche musicisti stellari come è il caso di Trillo Gurtu con le sue tabla, il basso di Tony Levin che peraltro è anche coautore di un paio di brani, poi tanti altri, un disco registrato da Marty Jane Robertson che partecipa anche nei cori e che insieme a Renato Canti, che ha lavorato, entrambi hanno lavorato lungo con Ivano Fossati come tecnici del suono, come ingegneri del suono, sono anche stati partecipi di una serie che ho avuto il piacere di curare dal titolo Gli alchimisti del suono, che ci racconta un po' il dietro le quinte della produzione dei dischi. Se volete, vi fa piacere, lo potete riascoltare sul nostro sito internet. E ora vediamo, sempre vagando per Genova, cosa succede se a un nome importante come Gino Paoli ci uniamo un pianista tipicamente jazz come Danilo Rea.

che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te.

Una splendida canzone qui riportata all'essenza, voce pianoforte, Gino Paoli insieme a Danilo Rea, Che cosa c'è naturalmente, era la canzone con Danilo Rea che è un pianista strepitoso, un grande jazzista che però è molto abile anche nell'accompagnare i cantanti, infatti ha lavorato con Fiorella Mannoia, con Claudio Baglioni, insomma con tanti altri. Ed ora non potevamo che concludere questo giro a Genova, nelle canzoni genovesi, prima degli incontri d'estate, con un altro chitarrista, un altro musicista genovese, Luca Falomi, con la voce di Fabrizio De André.

0: Questo è un marinaio che sta per ripartire per un nuovo lungo viaggio e un triste, questo era il suo triste canto d'addio, che appunto il marinaio saluta l'innamorata che lo guarda dal molo e nello stesso tempo contempla anche la città di Genova, che noi lasciamo attraverso questa ultima traccia, naturalmente Fabrizio D'Andrea, l'ultima traccia anche del suo Creuse des Mâts, ma noi ci ritorniamo fra pochissimo a Genova con l'ospite di Incontri d'estate di oggi.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Ed eccoci nuovamente tornati a Genova con un chitarrista, compositore, arrangiatore considerato una delle voci più interessanti della nuova scena musicale italiana. Stiamo parlando di Luca Falomi, che saluto. Buongiorno Luca e ben ritrovato a Rete 2.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie per questo spazio, questo graditissimo invito.
0: Grazie, grazie a te. Naturalmente è sempre molto interessante parlare con un musicista, come dire, completo e pieno di ispirazioni come te. Questo era una breve traccia che ha fatto un po', come dire, da contraltare al brano che abbiamo ascoltato prima di Fabrizio D'Andrea, una serenata a tu qui insieme a una valente violinista qual è Anaïs Drago, che insieme al fisarmonicista Fausto Beccalossi fa parte di un tuo trio e che con i quali avete appunto realizzato un nuovo disco di cui naturalmente oggi parleremo. Prima di questo però ti voglio fare questa domanda, no? Avendo affrontato un percorso tra le canzoni genovesi, quanto senti affine questo mondo? Insomma, la scuola genovese di cantautori è una scuola evidentemente importante, ha avuto dei veri e propri luminari, come dire, no? Quindi qual è la tua impressione, la tua idea di questo mondo e quanto riesci a descrivere nella tua città?
1: Ma diciamo innanzitutto che quella che poi viene chiamata la scuola dei cantautori in origine non era proprio una scuola, ma era più una compagnia, si può chiamare, perché tutti questi cantautori, tutti questi artisti erano accomunati da un quartiere, cioè loro si ritrovavano tutti nel quartiere della Foce. Ciascuno proveniva da quartieri diversi, molti di loro erano del centro, ma ad esempio Luigi Tenco veniva invece dalla Val Bisagno, perché era della zona della campagna, no?
0: Sì.
1: Era un po' l'outsider della compagnia. Ed erano tutti accomunati dalla passione per l'arte. Gino Paoli era un pittore addirittura,
0: sì,
1: poi
0: certo.
1: Si è accostato dopo alla canzone d'autore. E quindi insomma era un periodo sicuramente a livello storico di grande fermento, quindi c'erano molte idee, anche il fatto che loro si trovassero comunque in comunicazione tra di loro è stato uno stimolo sicuramente per tutti loro, e la città di Genova stessa secondo me proprio per la sua posizione, per la sua storia e per i suoi trascorsi, la sua geografia è una città molto particolare che offre tanti spunti di ispirazione secondo me, perché intanto è un porto e nei porti comunque nella storia le persone vanno e vengono. E insomma poi ci sono state invasioni di tutti i tipi che hanno anche un po' plasmato il carattere dei genovesi. È stata una repubblica marinara, quindi con anche un blasone di un certo tipo a livello proprio italiano, internazionale, no? E quindi crescere e vivere in questa città sicuramente è stato qualcosa di importante, perché se cresci qua senti un'influenza anche storica, non so come dire, ci sono poi anche delle ragioni climatiche e geografiche che vanno un po' a plasmare il tuo carattere, no? Anche il tratto un po' mugugnone del genovese, un po' lamentoso, lo avvicina in qualche maniera anche a una certa lamentosità portoghese o brasiliana, no?
0: Certo, vero.
1: E anche musicalmente comunque ci sono mille influenze che si possono cogliere e si potevano cogliere anche in questi cantautori che tu prima hai citato, in questa scuola genovese, che comunque hanno attinto da culture differenti, e quindi c'è stato sempre anche un lavoro musicale a parte quello legato più alla parola, no? E quindi la città, sì, tornando alla tua domanda, mi ha influenzato molto anche delle scelte artistiche. E uno dei progetti che mi piacerebbe portare avanti per il futuro sarebbe tra l'altro qualcosa di ripresa anche delle opere dei cantautori, una sorta di canzoniere genovese dove le canzoni diventano degli standard.
0: Ah, certo.
1: Ma con diciamo le debite reinterpretazioni,
0: certo,
1: gli arrangiamenti.
0: Abbiamo sentito per esempio prima Gino Paoli insieme a Danilo Rea, no? Questo è una bellissima commistione tra un jazzista notevolissimo del calibro di Danilo e una voce insomma leggendaria come quella di Gino Paoli. Ma torniamo a te, Luca Falomi. Dicevamo poco fa di un nuovo disco che hai realizzato insieme a due straordinari musicisti come Anaïs Drago, violinista, giovane violinista, e poi un veterano della fisarmonica quale Fausto Beccalossi. Cosa ci puoi raccontare di questo lavoro? Com'è nato? Come si intitola e come l'avete realizzato?
1: Beh, allora, il lavoro è nato un po' per caso, ma un po' anche non per caso, come succede sempre negli incontri musicali. Con Fausto ci siamo conosciuti una quindicina di anni fa e abbiamo iniziato poi una collaborazione per cui abbiamo iniziato a suonare insieme, specialmente in duo e poi anche con altri artisti. È stato lui che poi mi ha introdotto anche alla cantante sarda Franca Masu, con cui poi ho iniziato a suonare anche insieme a lui.
0: Certo.
1: E quindi abbiamo fatto tanti bei lavori e concerti in questi anni. Con Anais ci siamo conosciuti tramite un amico comune che è il batterista veneto Max Trabucco, che sì, lavora sia con me, certo, che con lei, e abbiamo avuto modo di condividere il palco e anche fare una masterclass insieme un paio di anni fa, e da lì è nata un po' questa visione mia di mettere insieme questi due musicisti con cui mi trovavo bene, perché avevo avuto un po' un'intuizione, avevo detto cavolo, una formazione così a tre con la fisarmonica, il violino e la chitarra potrebbe venire fuori qualcosa che suona vagamente cameristico. E poi tutti e tre abbiamo comunque una formazione variegata, perché Anais comunque ha una formazione classica, ma anche delle basi piuttosto solide nel jazz, fa anche un bel lavoro di ricerca sperimentale sullo strumento. Fausto è di nuovo, insomma, un musicista multiforme, io ho fatto tante cose diverse fino adesso nel mio percorso, uh-huh, e quindi ho pensato che potesse sortire qualcosa di bello.
0: Infatti,
1: e l'occasione si è presentata un anno e mezzo fa, quando mi hanno proposto di fare sostanzialmente di presentare una nuova produzione presso il Teatro Nazionale qua a Genova, e ho pensato di chiamare i ragazzi, di mettere insieme un progetto originale con loro. Siamo stati subito tutti entusiasti, quindi abbiamo fatto una residenza di qualche giorno dove abbiamo, diciamo, profilato anche quello che poi è il concept del disco, che si intitola Gracia, e del progetto su cui poi vi posso anche parlare, insomma.
0: Naturalmente, ascoltiamo però una traccia e dopo torniamo su questo bellissimo lavoro.

0: È davvero notevole il violino di Anais Drago, la fisarmonica di Fausto Becalossi, la chitarra di Luca Falomi. Luca, raccontaci un po' di questo brano e qualcosa di più sul progetto che vi ha uniti insieme in questo bellissimo lavoro. Grazie, appunto, è il titolo, l'abbiamo detto prima.
1: Allora, il titolo Gracia nasce perché Gracia è una parola spagnola che significa delle belle cose, nel senso che assomiglia a grazie, che comunque è una bellissima espressione, assomiglia alla parola grazia, che sa di qualcosa comunque di gentile, di aggraziato e di positivo, ed è anche l'anagramma di Garcia, come Garcia Lorca,
0: certo.
1: Un grandissimo poeta e una grandissima figura artistica dei primi del Novecento.
0: Certo.
1: E noi nel diciamo creare questo album e questo progetto ci siamo in qualche maniera ispirati anche alla sua figura. Ricorreva il 90° della sua morte l'anno scorso, ma non abbiamo voluto fare un lavoro monografico su Garcia Lorca, nel senso che non ci interessava più di tanto magari andare a musicare delle sue poesie o fare un lavoro musicologico. Ci interessava più che altro prendere ispirazione, trarre ispirazione da quella che è stata un po' la sua poetica e anche il periodo storico nel quale lui è vissuto, perché quel periodo lì è stato, diciamo, caratterizzato da quelle che sono le avanguardie, il surrealismo. Lui è stato molto amico di Salvador Dalí, ad esempio, di Manuel de Falla. C'era una scena in Spagna in particolare che era molto molto molto fervida, molto spumeggiante dal punto di vista artistico. Quindi noi ci siamo rifatti a quel mondo, anche perché insomma i nostri tre strumenti hanno delle sonorità che, anche se vengono utilizzate magari anche nella musica classica o colta, sono molto collocate anche con la musica diciamo etnica, la musica mediterranea, quindi c'è un sound che ricorda tanto quegli elementi, e quindi anche a livello musicale noi abbiamo preso degli elementi dalla musica che poi fondamentalmente a noi piace, cioè quindi ci sono degli elementi della musica più colta e quasi contemporanea, ad esempio nell'uso della dissonanza, di alcuni effetti che vengono creati con i nostri strumenti che non sono convenzionali, ma anche alcuni elementi del linguaggio che invece si afferiscono più magari al mondo del jazz piuttosto che armonicamente, dove ci siamo mossi davvero in tante direzioni diverse. E il brano che abbiamo ascoltato, che si intitola Duende, è un po' il titolo stesso, un omaggio a quello che è un concetto tipico della musica andaluse flamenca, che è proprio quello del duende, che è un termine un po', diciamo, come parola di per sé intraducibile, ma riassume un concetto che è quello di una, diciamo, chiamiamola una illuminazione divina, perché loro la consideravano come tale, per la quale quando ci si trova a fare musica insieme in un determinato contesto con una determinata, diciamo, ispirazione ed energia, si diventa tutt'uno con la musica, quasi dimenticandosi della vita e di tutto quello che ci circonda e di tutto quello che succede intorno a noi.
0: Sì.
1: Ed è molto interessante anche il fatto che questo concetto e questa parola esista anche nella musica, ad esempio, afrocubana, dove nelle cosiddette descarghe, che sono questi laboratori collettivi di percussionisti, ad un certo punto si dice che ci si induenda, cioè succede che diventa quasi una sorta di meditazione collettiva e performance collettiva, dove si crea uno stato di trance generale,
0: certo,
1: nel quale si diventa musica pura, diciamo.
0: Sì, sì, sì, beh, molto bella questa immagine, Luca. Speriamo tra l'altro di potervi ascoltare come trio qui dalle nostre parti, ma vi ricordo che domenica prossima, 23 agosto alle ore 21, tu sarai in concerto non tanto lontano dai confini svizzeri, anzi direi molto vicino, cioè a Legnano, tra Varese e Milano, per un concerto che ti unisce ad altri musicisti, no? Con Eugenia Canale al pianoforte, Stefano Della Casa al violoncello e Max Trabucco alla batteria. Un progetto che si riferisce anche a un altro recente tuo disco che ascoltiamo per un istante e dopo ce ne parli.

0: Lasciamo queste note perché voglio che Luca Falomi tu mi racconti di questo progetto che potremo ascoltare al Castello Visconteo di Legnano domenica sera, domenica questa 23 di agosto, quindi non tanto lontano come si diceva poco fa dal confine svizzero, quindi una bella occasione per venirti ad ascoltare.
1: Certo, sì, questo progetto si intitola Mirice, del nome anche del mio ultimo album in solo che ho pubblicato l'anno scorso, nel 2025 è uscito, e è un progetto a cui tengo molto. Il titolo, diciamo, è dovuto a un ritrovamento che ho fatto qualche anno fa di alcune audiocassette che erano registrazioni che erano state fatte da mio padre quando io ero bambino, perché ho iniziato a suonare la chitarra molto presto, avevo 5 anni, uh-huh. E quindi avendo fatto poi un percorso classico in quegli anni facevo spesso saggi o concorsi e mio padre aveva l'abitudine di registrarmi e quindi ho trovato proprio queste cassette con queste registrazioni di me bambino, è stato molto bello, emozionante. E una di queste cassette aveva addirittura una copertina e il titolo che era proprio Mirice. E siccome mio padre aveva fatto il liceo classico, quindi era un po' imbevuto di cultura classica, si era riferito insomma sia a Virgilio che alla raccolta di pascoli, e quando ho letto il titolo io stesso insomma ho fatto degli studi di quel tipo, mi ha acceso una lampadina, ho detto ma è molto bella l'immagine, la metafora delle piante, di occuparsi di, diciamo, una forma di vita vegetale per così dire, ed è molto simile a quello che facciamo con la musica, perché la musica richiede una cura quotidiana, un po' come tenere una qualsiasi pianta a casa propria, no?
0: È vero.
1: E questo concetto di cura mi è piaciuto molto, e siccome avevo in testa da qualche anno di pubblicare un disco mio che contenesse insomma le mie composizioni, volevo fare un lavoro molto essenziale e molto basato sulla chitarra, dedicato proprio al mio strumento, ho pensato che fosse il momento giusto per farlo. E quindi insomma ho buttato giù questo album, molti dei brani sono brani in solo, ma alcuni di questi invece hanno degli ospiti, perché poi diciamo che in corso d'opera e lavorazione mi sono reso conto, è emerso un po' il compositore che c'è in me, all'arrangiatore, uh-huh. E quindi ho detto perché non mettere qualche altro strumento che potrebbe comunque allargare le sonorità di quello che sto facendo. E per quanto riguarda i live che ho fatto e sto facendo in presentazione proprio di questo album, ho pensato di fare alcune presentazioni da solo, sì. Quindi nell'essenzialità della mia musica, e poi anche di creare un piccolo ensemble di quattro elementi con, come dicevi, Eugenia Canalla al pianoforte, Stefano Della Casa al violoncello e Max Trabucco alla batteria, che sono tutti musicisti con cui ho avuto in modo in questi anni di suonare, sono musicisti che stimo molto perché hanno una grande sensibilità musicale, sanno quando suonare, quando non suonare, sanno capire bene la musica e quindi diciamo trovare sempre le soluzioni giuste dove richiesto, e niente, abbiamo fatto tanti concerti con loro in questo anno che è passato, e la formazione insomma mi piace molto, mi dà la possibilità di esprimermi a pieno e dà la possibilità anche ai brani che ho scritto diciamo di esprimersi in toto con tutte le sonorità che ho pensato.
0: Certo, Luca, allora ricordiamo di nuovo l'appuntamento concertistico per domenica prossima 23 agosto a partire dalle ore 21 al Castello Visconteo di Legnano con Mirice appunto, e noi ci lasciamo andare in altre tue note, la tredicesima ora da Naviganti e Sognatori, che è un altro tuo lavoro. Grazie per essere rimasto con noi, buone cose, buon fine estate e buona musica.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti e grazie mille.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E abbiamo concluso l'incontro con Luca Falomi, chitarrista, compositore, arrangiatore genovese, con un brano dal suo album Naviganti e Sognatori che si intitola La tredicesima ora. Naturalmente vi ricordo, come sempre, che potete riascoltare sul nostro sito internet non solo questo, ma tutti gli incontri d'estate che hanno caratterizzato appunto queste settimane estive. Vi ricordo anche il nostro numero di WhatsApp se ci volete scrivere, che come sempre è lo 079 382 6765. Ve lo ripeto, 079 382 6765. Siamo all'ultima parte della nostra puntata di Montmartre di oggi, un'altra puntata, l'ottava del ciclo La musica in scena, con Marco Silvestri, Quando il musicista prende il comando. Un saluto da Claudio Farinone.

Quando il leggendario Cab Calloway arrivò sul set del film The Blues Brothers, truppe e maestranze si fermarono di colpo. Non si trattava di un semplice attore che prendeva posto davanti alla macchina da presa, ma di un vero e proprio pilastro della storia della musica. Classe 1907, Cab Calloway era l'icona, era l'inventore dello scat, re indiscusso del Cotton Club di Harlem, l'icona che aveva fatto ballare l'America per decenni. Se si fermarono tutti sul set fu per un misto di soggezione e di sottile scetticismo. In quel momento il set era infatti già un tornado, un cortocircuito continuo tra la comicità di John Belushi e Dan Aykroyd e un cast formidabile in cui giganti della musica come James Brown e Aretha Franklin monopolizzavano l'attenzione con la loro magnetica presenza scenica. Tra le prove di una scena e l'altra, l'arrivo di Calloway aprì un interrogativo spontaneo. Ci si chiedeva se un artista di quell'epoca avrebbe retto il confronto con gli altri mostri sacri o se rischiasse di sfigurare in mezzo a quel travolgente delirio rock. Dopotutto, perfino un artista del calibro di Ray Charles, pur essendo più giovane di 20 anni rispetto a Calloway e già perfettamente a suo agio con i linguaggi più moderni del rhythm and blues, rappresentava un termine di paragone altissimo, lasciando legittimamente il dubbio che il vecchio stile di Calloway potesse apparire anacronistico. Eppure bastò che lui salisse sul palco, sistemasse il frac e impugnasse il bastone per zittire chiunque. È proprio in istanti come questo che il cinema cambia marcia. La trama fa un passo indietro e la macchina da presa si concentra unicamente su chi sta suonando. Non parliamo della colonna sonora invisibile che ci guida tra le emozioni, ma di quando un musicista irrompe nell'inquadratura, portando dal vivo brani capaci di spazzare via tutto il resto. A quel punto la finzione scenica si interrompe per lasciare spazio ad un'esecuzione vera e propria. E in qualche modo la musica sembra andare oltre, scavalcare la narrazione. Il film rallenta e lascia che a parlare sia l'arte pura del musicista. C'è da dire che John Landis con The Blues Brothers non gira una semplice commedia, compie un vero e proprio atto di devozione nei confronti della musica, nei confronti della musica blues e soul. La sua è una missione che raduna i padri fondatori del genere. La pellicola del 1980 deve gran parte della sua immortalità proprio a questo, alla capacità di far dialogare Ray Charles, James Brown e Aretha Franklin. E in questo mosaico l'irruzione di Cab Calloway è un momento unico, la conferma definitiva che il blues e lo swing non invecchiano mai.

Se Cab Calloway incarna il dominio sfrontato del palcoscenico con la travolgente energia dello swing, il nostro viaggio prosegue compiendo un affascinante cambio di passo. Passiamo ad un altro maestro del jazz, un maestro assoluto di quell'era. L'incontro tra Duke Ellington e il cinema trova la sua sintesi perfetta nel 1959 con Anatomia di un omicidio di Otto Preminger. In questo capolavoro del legal thriller, Duke Ellington non si limita a firmare una delle colonne sonore più iconiche e innovative della storia del cinema, un lavoro che fonde jazz orchestrale e tensione narrativa in quello stile definito crime jazz, così in voga all'epoca, ma Duke Ellington sale anche direttamente in cattedra davanti alla cinepresa. L'apparizione avviene nel locale Thunderbolt, gestito dallo stesso Ellington nel film. È qui che l'avvocato Paul Bigler, interpretato da un magistrale James Stewart, si reca per indagare su un complicato caso. Per raccogliere informazioni, Bigler usa la musica come mossa investigativa e diplomatica, sedendosi al pianoforte accanto al duca, accanto a Duke Ellington, per abbattere le difese e per guadagnarsi la sua fiducia attraverso il linguaggio, appunto, universale della musica. Preminger, intenzionato a catturare una spontaneità assoluta, lascia che tra i due nasca un'interazione reale e in gran parte improvvisata, slegata dai rigidi vincoli del copione. È un momento di rara alchimia cinematografica, in cui la grandezza di Duke Ellington come uomo di spettacolo brilla tanto quanto il suo genio compositivo, trasformando un semplice cameo in un indimenticabile scambio di sguardi e note, che unisce per sempre la grande Hollywood al mito del jazz.

A volte nei film la musica invade lo schermo in maniera così marcata ed evidente che un'esibizione o un concerto finiscono per dilatare il tempo, portandoci quasi a dimenticare della trama, per lasciarci catturare dall'istante. La musica rock in questi casi ha la capacità di incendiare un set, trasformando l'atmosfera in un'esperienza sensoriale assoluta. È esattamente ciò che accade in Blow Up del 1966, il primo film in lingua inglese del regista Michelangelo Antonioni. Per imprimere nella pellicola il senso di alienazione che attraversa la sua opera, il regista ferrarese evita la classica scena spettacolare e sceglie un'esibizione diretta, travolgente. L'intenzione era inizialmente quella di avere, a tutti i costi, la furia devastante di Pete Townshend degli Who, ma la band è impegnata in un tour negli Stati Uniti e deve declinare l'invito. Al loro posto arrivano così gli Yardbirds, accompagnati da una coppia di chitarristi giovanissimi e destinati alla leggenda, Jimmy Page e Jeff Beck. Quando il protagonista, interpretato da David Hemmings, si avvicina alla sala, il leggendario 100 Club di Oxford Street a Londra, la musica aumenta di volume, il volume sale vertiginosamente. All'interno, la messa in scena restituisce un cortocircuito spiazzante. La gente è immobile, letteralmente pietrificata, assiepata davanti al palco come un gruppo di manichini silenziosi, quasi annoiati, che assiste all'esibizione senza battere ciglio. È in questo scenario di totale apatia che Michelangelo Antonioni affida a Jeff Beck una delle sequenze più iconiche del cinema moderno. Durante l'esecuzione del brano Stroll On, il chitarrista, in un impeto devastante, in un omaggio esplicito allo stile distruttivo di Townshend, perde la pazienza, smantella il suo strumento a colpi contro l'amplificatore e ne scaglia infine il manico tra il pubblico. E tutto questo nonostante le perplessità degli Yardbirds, straniti, terrorizzati anche dall'idea di dover distruggere uno dei loro strumenti, ma la scena si gira lo stesso per esigenze di copione. Ma ancora più sorprendente è la reazione della folla, quel gelo. Quella staticità assoluta durante questo momento non sono un frutto di indicazioni del regista. Le comparse sono realmente disorientate. Nessuno capisce il senso di quella violenza improvvisa e nessuno si azzarda a muoversi per raccogliere i pezzi del manico della chitarra che finiscono sul pavimento. In momenti come questo, la performance musicale non interrompe il racconto, ma lo incendia, trasformandosi nella chiave di volta che definisce l'identità profonda di tutto il film. Michelangelo Antonioni non inserisce la musica per intrattenere o per concedere allo spettatore una pausa di respiro, ma la usa per smascherare il vuoto esistenziale che attraversa tutto il film. La furia cieca degli Yardbirds, con le chitarre fracassate e l'amplificatore distrutto, diventa l'unico vero atto vitale in un mondo anestetizzato. L'urlo disperato ma soffocato di un'epoca che ha smarrito la capacità di sentire, di stupirsi e persino di ribellarsi.

Oltre alla carica dirompente della musica rock, esiste anche un modo più enigmatico, spiazzante per far entrare la musica nel film: l'apparizione pura. David Lynch è un maestro in questo. In opere come Mulholland Drive o Blue Velvet, le performance non servono mai a intrattenere, ma a scardinare la realtà, creando un cortocircuito sensoriale profondo. L'uso straniante e svelato del playback in molte scene dei film di David Lynch fa crollare la verità dell'immagine, innescando un cortocircuito diegetico che ci costringe a dubitare di ciò che vediamo. Se il cinema di finzione è una bugia, Lynch è il regista che decide di svelarci il trucco, usando proprio la musica come prova schiacciante. Quando un cantante sale su un palco in una scena di un film di David Lynch, la narrazione scivola immediatamente in un'altra dimensione, cessa di essere spettacolo e diventa una rivelazione onirica. In Mulholland Drive, all'interno del misterioso Club Silenzio, Rebecca Del Rio esegue Llorando, la versione spagnola a cappella di Crying di Roy Orbison. All'improvviso la cantante crolla a terra, svenuta, ma la sua voce continua a risuonare cristallina, potente e struggente nella sala. In quell'istante esatto la finzione scenica muore, il presentatore ci ammonisce con poche parole: non hai banda, non c'è nessuna orchestra, tutto è registrato, tutto è puro artificio. Eppure il pianto disperato di Naomi Watts e Laura Elena Herring, sedute tra il pubblico e sopraffatte da un'emozione così travolgente da scoppiare in lacrime, restituisce una verità psicologica devastante. Ancora prima, in Blue Velvet, la musica si trasforma in un'arma psicologica e perturbante. Quando il criminale interpretato da Dennis Hopper ascolta in Dreams di Roy Orbison, non sta semplicemente fruendo di una canzone, ne viene letteralmente posseduto, ipnotizzato in un delirio di onnipotenza e follia che blocca il tempo e deforma i contorni della realtà. Ma è in Twin Peaks che questa cifra stilistica di David Lynch tocca la sua massima espressione, trasformando la musica in un vero e proprio rito liturgico. Al Roadhouse le apparizioni notturne di Julie Cruise sospendono la trama caotica, una trama investigativa, traghettando l'intera storia verso

la sua voce eterea, il confine tra il mondo dei vivi e l'ignoto semplicemente si annulla. Un varco sonoro che trascina lo spettatore dritto nel cuore oscuro e dolente di Twin Peaks.

Se la musica di Julie Cruise, se la musica nei film di David Lynch serve a smascherare il trucco, a rivelare che dietro il mondo reale si nasconde un abisso in cui le regole della logica si sciolgono, nei film di Pedro Almodóvar il processo si inverte. La musica, nei film del regista spagnolo, funge da cassa di risonanza per esaltare le emozioni dei personaggi, ciò che provano, ciò che vivono i personaggi in maniera esponenziale. Nel suo cinema il melodramma non è un semplice genere, ma una condizione esistenziale, e la melodia, la musica, diventa il combustibile necessario per portare ogni sentimento al limite estremo. Il regista spagnolo è un maestro nel far recitare i musicisti, lasciando che la loro personalità emerga senza filtri. Lo ha fatto, per esempio, con Miguel Bosé in Tacchi a spillo, o una figura iconica come Alaska nel suo esordio, Pepi, Lucy Bomb e le altre ragazze del mucchio, ma è con Caetano Veloso, in Parla con lei, che Pedro Almodóvar raggiunge forse uno dei picchi emotivi più alti della sua intera filmografia, dove la musica diviene il cuore pulsante di tutta la storia. Quella che vediamo è in apparenza una scena semplicissima, eppure la forza di questo brano è tale da oltrepassare la storia, sospendendo il tempo e la narrazione. Sebbene si presenti come una performance musicale, Pedro Almodóvar la dirige come una sequenza drammatica pura. La macchina da presa si sofferma sui volti degli attori che ascoltano. La presenza di Caetano Veloso consiste nel sostenere il peso di questa emozione, diventando lo specchio su cui si riflette la malinconia dei protagonisti, mentre intona la struggente melodia messicana di Cucurucucu Paloma, un inno immortale a un amore che non muore mai. Almodóvar non filma una festa, ma una veglia privata. Per ottenerla non si affida al caso, ma a una regia quasi invisibile. Riempie la stanza di amici veri e non di semplici comparse, affinché l'ascolto sia autentico, lontano da qualsiasi finzione professionale. Quando Veloso canta, la musica smette di essere un semplice commento alle immagini per diventare la materia stessa del film. È l'invasione totale della scena, il momento in cui la narrazione cinematografica si ferma e cede il passo alla nuda verità emotiva della melodia. La macchina da presa si azzera e si fa umile testimone di un rito collettivo. La finzione si arrende, lasciando che la musica parli direttamente allo spettatore. Caetano Veloso è l'ultimo brano di questa ottava puntata di Schermi Sonori. Io vi ringrazio per l'ascolto. Un saluto da Marco Silvestri.

0: non ti aspetti.
1: Sono le 17, buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. Oggi la puntata di K si apre con una notizia triste, battuta proprio in queste ore, la scomparsa dell'artista bellinzonese Nando Snozzi. Ricorderemo alcuni aspetti della sua figura, della sua personalità, della sua opera, con l'amico e collega artista Luca Mengoni. Poi andremo a teatro per i nostri anacardi ad ammirare le marionette del Teatro dei Fauni che stasera a Muralto propone Il Bosco in Valigia. Ne parleremo con l'autrice dell'opera Santuzza Oberholzer. Per i nostri consigli di lettura delle 17.35 per i libri di Nero su Bianco, il collega Claudio Visentin ci parlerà di guide turistiche. Stefano Piri, giornalista e critico cinematografico che scrive per La Regione, ci condurrà alla scoperta di un film di cui si è parlato molto negli ultimi mesi perché ha vinto l'ultima edizione di Cannes, Fjord, di Christian Mangiu, che esce proprio oggi in Svizzera. E infine, nel confessionale di Senza Vergogna, accogliamo Lorenzo Erroi, responsabile del Dipartimento Cultura e Società della RSI, che confesserà i suoi peccati musicali. A proposito invece di primizie musicali, qui abbiamo proprio un singolo che è uscito da pochissimo, Michel Ndegeocello con Cat Power, questa è Don't You Want Me.

0: È di poche ore fa la notizia della scomparsa di Nando Snozzi, una figura centrale della scena e della vita culturale della Svizzera italiana. Una figura piena di energia positiva che riversava nelle sue opere. Nando Snozzi, nato a Bellinzona quasi 75 anni fa, incontra l'arte relativamente tardi, e cioè a 20 anni, quando il contabile Nando Snozzi, perché quella era la sua formazione, capisce che la sua vocazione è un'altra ed allora si immerge in questo mondo. Prima ci sono gli anni di Brera all'Accademia di Belle Arti, poi nella seconda metà degli anni 70 c'è l'esperienza parigina e poi il ritorno a casa a Bellinzona e numerose mostre in Svizzera e all'estero. Snozzi si muove tra pittura e teatro, è una specie di agitatore culturale, nel senso buono naturalmente, che ha attirato e catalizzato l'attenzione di tante persone nella nostra realtà. Una di queste è nostro ospite, al telefono abbiamo l'artista Luca Mengoni. Benvenuto Luca.
1: Buonasera.
0: Allora Luca, so che insomma, in questi casi è sempre difficile riuscire a mantenere un certo distacco, ma la prima cosa che ti chiedo è proprio un ricordo personale del tuo incontro con Nando. Quando lo hai incontrato?
1: Ah, sì, allora intanto la notizia mi ha raggiunto proprio alla fine di questa mattina, quindi il tempo che è intercorso adesso è talmente breve che pensare in termini retrospettivi mi sembra quasi prematuro e difficile per me adesso in questo momento. Io ho conosciuto Nando che ero un ragazzo, avevo 17-18 anni all'inizio della mia formazione all'Accademia di Belle Arti. Lui era a Bellinzona, io ero a Bellinzona e ho cominciato a frequentare il suo studio, che era un luogo estremamente aperto e libero, insomma, estremamente disponibile a qualunque forma di incontro. Ed è chiaro che allora la curiosità mia di qualcuno che si inoltrava dentro un territorio che per me era molto lontano dalla mia esperienza familiare, molto lontano dalle mie frequentazioni fino ad allora. Nando è stato una persona estremamente accogliente, anche perché lui poi veniva da un contesto molto simile a quello da cui vengo anch'io, e diciamo che per tutte e due l'incamminarsi dentro un percorso artistico è stata una scelta piuttosto lontana da quella che avevamo sperimentato dentro le nostre case reciprocamente.
0: Ecco, se posso chiederti, Luca, che insegnamento ti ha dato? Cioè, ricordi qualcosa in particolare che hai proprio fatto tuo e fa parte del tuo modo di affrontare la vita e l'arte?
1: Allora, penso soprattutto alla prima delle due categorie che hai citato, perché Nando per me è una figura familiare, mi sento un parente con Nando, nel senso che sono ho cresciuto molto in contatto con lui, ci siamo frequentati moltissimo in momenti come dire, molto anche intensi. Nando sapeva benissimo che l'esistenza non è per forza una passeggiata di piacere, e sapeva essere estremamente solidale, estremamente vicino alle persone, soprattutto nei momenti difficili. Poi nei momenti buoni, che erano comunque la maggior parte, sapeva essere estremamente allegro divertente, sì, sapeva comunque anche spensierato. Penso all'insegnamento di Nando, per me è proprio un esempio, nel senso, ma il mondo dell'arte è così abitato da persone egocentriche, vanitose. Nando era una persona estremamente generosa, attento agli altri, qualunque occasione sua diventava un'occasione collettiva, diventava un'occasione di condivisione, sapeva alimentare qualunque occasione che gli venisse proposta dentro un gruppo vastissimo di persone che lui conosceva, che frequentava, che attirava dentro il suo atelier, che faceva, come dire, conoscere tra di loro. Era un gigantesco inventore di occasioni, e credo che sia proprio questo alla fine l'insegnamento più grande che sento da lui, cioè l'insegnamento sull'attitudine rispetto agli altri e al fare le cose assieme.
0: Ecco, sentendo un po' di storie, un po' di racconti e vedendo anche molte delle produzioni artistiche di Nando Snozzi, Mi sembra di poter dire che non c'era un vero confine tra questa personalità così piena di vita, così curiosa, e le sue opere, che letteralmente proprio parlavano la stessa lingua.
1: Ma allora, Nando dava voce a un tipo di poeta che è estremamente attuale per il momento in cui lui ha lavorato, per cui quando lui finisce i suoi studi a Milano, a Parigi, si trova a mettere la sua voce dentro un contesto internazionale dove quel tipo di poetica delle nuove avanguardie figurative era estremamente attuale. Poi credo che dentro l'opera di Nando ci sia molto istinto, forse Nando avrebbe fatto le stesse cose anche se fossero state profondamente inattuali, e quindi penso che hai ragione nel dire che quello che esce dalla matita di Nando è qualcosa di estremamente legato, profondamente legato con la sua esperienza esistenziale, col suo modo di vedere il mondo, col suo modo di vedere gli altri. E ogni tanto forse il contrasto più grande che si sente è che Nando era un uomo di un garbo straordinario, di una gentilezza enorme, e poi anche con una parola che mi sembra sbagliata, ma che probabilmente invece è giusta, era un uomo di grandissima bontà, e il suo lavoro ogni tanto invece sembra aggressivo, sembra crudele, e questo doppio modo di funzionare è forse lo scarto che sento più grande tra la personalità di Nando e il lavoro che lui produce invece all'interno di una sua poetica che era molto chiara, era molto deliberata, non era tutto istinto, insomma.
0: Senti Luca, a questo punto, facendo un passo indietro e guardando la cosa da un po' più lontano, se possibile, come descriveresti il suo ruolo letteralmente nella scena culturale svizzera e della Svizzera italiana in particolare di questi ultimi decenni? Cosa lasciamo alle prossime generazioni? Che ricordo lasciamo?
1: Ma io penso che il lavoro di Nando sia un lavoro importante, e testimone di questo anche il fatto che in un'occasione nel 92, quando il Museo Nazionale Svizzero di Zurigo deve mettere su una mostra piuttosto importante sulla Svizzera contemporanea, e questo in una serie di sfaccettature che non comprendevano soltanto l'arte, chiamano proprio Nando per una mostra sua personale in questo contesto, chiedono a lui la copertina del catalogo. Questo testimonia dell'attualità, dell'importanza e del significato dell'opera di Nando. Credo che quello che Nando ci dice è che dire ciò che si pensa, prendere voce, dare voce ai propri pensieri, osservare il mondo e avere un'idea sul mondo e dirla e dichiararla sia giusto, e questo credo sia il suo messaggio principale, ed è quello che lui ha fatto.
0: Luca Mengoni, grazie mille per essere stato con noi e per aver contribuito appunto a ricordare alcuni aspetti della vita e dell'opera di Nando Snozzi, che è scomparso proprio questa mattina a quasi 75 anni. Grazie mille ancora, Luca Mengoni.
1: Sì, no, vorrei dire ancora questo, che la notizia della morte di Nando mi consegna proprio oggi la certezza che è proprio vero che dobbiamo morire tutti, perché mi sembra così incredibile che questo sia accaduto a Nando, che sembra ed è così, una figura così forte, così possente, e la sua morte mi scuote proprio profondamente.
0: Ecco, avremo modo naturalmente di tornare a parlare dell'opera di Nando Snozzi, lo faremo con Luca e con tanti altri, e ancora una volta ricordiamo questa bella figura che appunto ci ha lasciato oggi a quasi 75 anni. Grazie Luca ancora.
1: Grazie.

0: Il teatro di figura ha la capacità di raccontare temi profondi attraverso immagini essenziali, oggetti quotidiani e personaggi che sembrano uscire da una fiaba. È il caso anche del Bosco in valigia, lo spettacolo storico del Teatro dei Fauni, in cui una donna, una valigia e un bosco scomparso diventano il punto di partenza per un viaggio tra emozioni, memoria, natura e immaginazione. Uno spettacolo che continua a parlare a pubblici di tutte le età e che torna stasera alle 21 a Muralto nell'ambito del Festival Internazionale di Teatro con Figure, in scena fino al prossimo 5 settembre nel Locarnese. Con noi oggi c'è collegata l'interprete e autrice dello spettacolo di questa sera, nonché direttrice artistica del festival, e cioè Santuzza Oberholzer. Buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno a voi, è un vero piacere essere con voi proprio il giorno in cui raramente facciamo i nostri spettacoli, cioè quelli del Teatro dei Fauni. Nel nostro festival preferiamo ospitare compagnie d'altrove, però è successo così e sono felice di presentare uno spettacolo in cui sono in scena, che è adatto a pubblico di tutte le età, Il Bosco in valigia, che parla di diverse storie d'amore, tutte un po' impossibili, tra cui quella tra un drago e un uccello migratore, della donna girovaga e del suo bosco sparito, ed è uno spettacolo davvero per tutte le età e che abbiamo presentato in 4 continenti proprio perché questo antico mito di unione e divisione tra terra e cielo è presente in tutte le culture. Sarà oggi, è bel tempo, quindi siamo a Burbaglio, il lungolago di Muralto, alle 21.
0: Ecco, ancora una parola sul Bosco in valigia, perché credo che meriti una qualche spiegazione. La storia nasce appunto dalla scomparsa di un bosco e dalla ricerca di quel luogo perduto. Oggi, in questa epoca in cui il rapporto con la natura sembra essere più fragile, più tormentato, come ti risuona questo racconto?
1: È un racconto, uno spettacolo, una storia che abbiamo inventato 35 anni fa ed è sempre più attuale purtroppo. La morale di questa storia è quella che ognuno deve trovare prima di tutto il bosco dei sogni nel suo cuore per poter far qualcosa per il bosco di fuori, ecco.
0: Posso fare una domanda proprio tecnica a Santuzza Oberholzer? Nello spettacolo è narratrice, attrice, burattinaia, tutto nello stesso tempo. Come si costruisce questo dialogo fra voce, gesto, suono e figura?
1: Direi che è un po' lo stesso meccanismo. Bisogna anche, come attrice, burattinaia, narratrice, cantante, interiorizzare gli elementi, cioè i personaggi, cioè gli archetipi che si presentano, averli dentro di sé come parti di se stessi.
0: E a questo punto posso chiedere invece alla direttrice artistica del festival, Santuzza Oberholzer, cosa ci possiamo aspettare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane?
1: Sì, questa settimana è la settimana delle diverse modalità del teatro e teatro di figura. Infatti vedremo venerdì, sempre alle 21, a Minusio, al Lungolago Portigon, Ombre del cinema muto, che è uno spettacolo di teatro d'ombre senza parole, ispirato ai personaggi dei film del cinema muto della prima metà del secolo scorso, con musiche d'epoca e con personaggi costruiti sulle mani che poi vengono proiettati su uno schermo, da Valeria Guglietti dall'Argentina. Sabato 22 agosto saremo al cortile delle scuole di Contone con una favola. Ci saranno molte fiabe e favole durante il festival e questa del gatto con gli stivali è proprio una fiaba in cui la tenacia viene premiata e anche l'amicizia, perché senza l'amicizia del bellissimo Micio, il figlio del mugnaio non riuscirà mai a sposare la principessa.
0: Benissimo, Santuzza, allora ricordiamo soprattutto l'appuntamento di stasera, perché stasera alle 21 a Muralto, appunto nell'ambito del Festival Internazionale di Teatro con Figure, andrà in scena il Bosco in Valigia, e poi c'è la possibilità naturalmente di seguire le vostre altre produzioni anche andando sul sito, giusto?
1: Sì, il festival continua fino al 5 di settembre e il sito è teatro-fauni.ch. Vi aspettiamo.
0: Perfetto, grazie mille Santuzza Oberholzer per essere stata con noi.
1: Grazie a voi e vi aspettiamo.

Billy Bragg, uno dei cantautori inglesi più politici in assoluto, questo è un pezzo del 1983 intitolato New England, una nuova Inghilterra, ma in realtà poi nel ritornello lui dice: non sto cercando una nuova Inghilterra, sto cercando semplicemente una nuova ragazza. Credibile fino a un certo punto. Allora, dopo 40 anni invece troviamo sempre in Inghilterra due signori, questo ambito, in un ambito diverso, nell'ambito jazz, sono due vere e proprie eccellenze, stiamo parlando di Chappaqua Hutchins e Yusef Days con questa Raising Under the Sun.

0: Florinda Cambria insegna filosofia teoretica all'Università degli Studi dell'Insubria. È docente di filosofia ed epistemologia alla Scuola di Psicoterapia Comparata a Genova. La sua ricerca si intreccia da sempre a un vivo interesse per le arti performative, con particolare attenzione al tema del corpo, della rappresentazione e del teatro, inteso come luogo in cui la filosofia assume forma concreta. Florinda Cambria commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. In apertura ancora il tragico importante sviluppo relativo al caso che ha coinvolto il consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. Ce ne parla John Robiani.
3: Alcune persone hanno tentato di soccorrerla, ma era troppo tardi. È morta ieri pomeriggio Amélie, la donna di 52 anni che in luglio aveva diffuso sui social network gli audio, le telefonate in cui si sentiva dire dal consigliere di Stato leghista Claudio Zali di aver picchiato una donna, una stalker. Registrazioni effettuate senza il consenso di Zali e che erano poi state uno dei motivi che avevano portato alle dimissioni del ministro. Ieri pomeriggio, attorno alle 17:30, il corpo della donna è stato trovato nelle acque del lago Ceresio, Amélie appunto. Vani i tentativi di soccorrerla. Il ministro pubblico da noi contattato ci ha confermato di aver aperto un'inchiesta. Le indagini sono ancora nelle primissime fasi e dunque le cause del decesso non sono ancora state stabilite. Gli inquirenti comunque al momento non escludono alcuna ipotesi. E nessuna ipotesi viene al momento esclusa neppure nell'indagine aperta dal Ministero Pubblico in merito alla presunta aggressione che la donna avrebbe subito una decina di giorni fa, la sera del 7 agosto, sempre a Melide. La donna aveva presentato una denuncia contro ignoti. Al momento non è comunque possibile collegare i due episodi.
2: Nei Grigioni una persona è rimasta gravemente ferita, altre sette in modo leggero nello scontro avvenuto verso le 11:30 a Davos fra un'auto e un bus di linea. L'ottantenne alla guida della vettura avrebbe svoltato senza accorgersi dell'arrivo del mezzo pubblico. Ancora dall'attualità regionale la notizia della morte di Nando Snozzi, il pittore bellinzonese considerato uno degli artisti più singolari della Svizzera italiana, è deceduto questa mattina per un malore sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese in Sardegna. Classe 1951, da tempo si era trasferito nella terra di origine della moglie Filomena. Era noto per il suo stile unico, ispirato a figure sgraziate, feroci, buffe e disperate, legate a un mondo privo di logica. Passiamo alla politica nazionale. L'imposizione individuale approvata dal popolo in primavera entrerà in vigore nel 2032. L'ha deciso il Consiglio federale concedendo ai cantoni il termine massimo per ridefinire tariffe e deduzioni e procedere a eventuali votazioni. Le stime sui conti della Confederazione confermano il miglioramento delineato a inizio estate e il governo accelera gli investimenti per l'esercito. Al Parlamento prevede di chiedere un credito aggiuntivo di quasi 1 miliardo per la difesa aerea. Per continuare a proteggere i rifugiati ucraini e sgravare il sistema d'asilo, lo statuto di protezione S sarà prorogato fino al 4 marzo del 2028 con ulteriori restrizioni in linea con l'Unione Europea. Il permesso sarà concesso a chi rispetta gli obblighi militari. Berna riprende i rimpatri verso l'Afghanistan in casi particolari. Il Tribunale Amministrativo Federale conferma che in presenza di circostanze individuali favorevoli il rinvio di richiedenti l'asilo è possibile. Infine, per la cronaca di frontiera, è stato bloccato in Italia, nella zona di Cadorago, il furgone che ha speronato un'autopattuglia e forzato il blocco a Brogeda. La polizia ticinese ha potuto proseguire l'inseguimento oltre confine in base agli accordi di cooperazione. L'allarme era scattato alle 6 di questa mattina. Il conducente marocchino è stato arrestato e proseguono le ricerche del passeggero che è riuscito a dileguarsi. Sul mezzo, che risultava rubato, è stato trovato un bottino di 4 bici elettriche. In serata nelle Alpi primi rovesci e temporali anche di forte intensità. Domani sarà nettamente più fresco con precipitazioni persistenti e localmente abbondanti, in particolare a sud, massime in calo fino a 25 gradi.

Raiz con Nabruna, la voce degli Alma Megretta, quindi una grande realtà della musica napoletana degli ultimi 3-4 decenni, che paga un bel omaggio, rende omaggio ad una voce storica della Napoli musicale del secolo scorso, perché questa era una canzone di Sergio Bruni, appunto storico, cantante, chitarrista, compositore napoletano. Adesso chissà dove ci porterà il nostro collega Claudio Visentin per la nostra carrellata sui libri, insomma i consigli di lettura per i libri di Nero su Bianco. Io vi dico solamente che qui si parlerà di guide turistiche.

Oggi parliamo di guide turistiche e cominciamo con una curiosità. A metà dell'Ottocento, il primo volume di ogni grande collana di guide era sempre dedicato alla Svizzera, perché fu il primo paese visitato dai turisti, la prima destinazione al mondo. Per esempio, questa che ho in mano ora è una guida Baedeker di quegli anni, facilmente riconoscibile dalla copertina rossa. Si sceglieva questo colore perché era quello utilizzato di solito per le edizioni della Bibbia e dunque dava una certa autorevolezza. Le guide turistiche erano una miniera di informazioni, accurate e verificate sul campo, attrazioni turistiche, ferrovie, alberghi, cartine. Non si era mai visto nulla di simile fino a quel momento e il successo fu immediato. Oggi però i turisti, come noi, possono trovare in rete un'enorme quantità di informazioni, anche troppe a volte. Per questo gli editori, da qualche tempo, pubblicano delle guide di nuovo tipo. L'autore ora si firma con nome e cognome e soprattutto ha un preciso punto di vista. È come un amico che si pone al nostro fianco per accompagnarci nella visita di una città straniera, scegliendo i luoghi da vedere sulla base dei suoi gusti e delle sue esperienze personali. E pazienza, se in questo modo restano al di fuori dell'itinerario anche molti luoghi cosiddetti imperdibili. Naturalmente anche l'uso di queste guide è diverso rispetto al passato. Non dobbiamo necessariamente ricalcare l'itinerario proposto dall'autore. È semmai un invito a seguire la nostra curiosità, a capire cosa ci attira veramente, senza troppa paura di perdere qualcosa che potremo sempre vedere la prossima volta. Un buon esempio di queste nuove guide d'autore è Roma, di Eleonora Marangoni e di Ciclo Editore. Le guide di Roma, messe tutte assieme, formano una biblioteca, ma l'autrice rinuncia da subito a ogni tentativo di offrire una descrizione completa. Arrivata in fondo, mi rendo conto di aver scritto un libro piuttosto assurdo. Che libro è, infatti? Un libro che parla di Roma a chi non la conosce e non gli racconta di San Pietro, di Castel Sant'Angelo, della Galleria Borghese e di Campo dei Fiori. Che razza di guida è una guida di Roma che non raccomanda nemmeno le cose più ovvie? I Musei Vaticani, il tramonto dal Gianicolo, un salto a Porta Portese la domenica. D'altronde, di Roma non ce n'è una sola, ce ne sono molte, forse troppe. Ancora Eleonora Marangoni spiega che c'è l'antica Roma, la Roma medievale, la Roma papale, rinascimentale, barocca, la Roma della dolce vita, del giubileo, della Roma e della Lazio, la Roma di quelli vestiti da centurioni, dei clan mafiosi e del pizza ai locali, eppure tutte, a modo loro, esistono e resistono.

The Best Is Yet To Come. Abbiamo sentito questa canzone, che è uno standard di qualche decennio fa, portata al successo, qualcuno se lo ricorderà, nella versione di Frank Sinatra. Ecco, qui la cosa particolare è che l'orchestra era quella di Mildred Snitzer Orchestra. La voce era una voce che non ti aspetti, perché è quella di un'attrice molto molto famosa, cioè Scarlett Johansson. E già che ci siamo, probabilmente non ci si aspetta che al piano ci sia un altro attore, in questo caso Jeff Goldblum. Allora, a proposito di novità non freschissime, ma comunque sempre marcate 2026, qui abbiamo una bellissima coppia, un padre e un figlio, che cantano una canzone sulla semplicità, mai simples, le cose più semplici. Loro sono Caetano Veloso e Tom Veloso.

C'è una nuova frontiera nella storia quasi infinita che lega noi cittadini comuni mortali a una delle poche certezze della nostra vita, e cioè le tasse. Alzate un po' la testa, sì, così, la vedete? Eccola là, la nuova frontiera. Signore e signori, il cielo, lo spazio. No, non sono impazzito e no, non sono al terzo spritz. La proposta di tassare il cielo, lo spazio, non è mia e non è una bufala campata per aria, per restare nel campo semantico. È una cosa seria di cui stanno discutendo diversi organi internazionali. L'oggetto in discussione non è genericamente lo spazio, il cielo, come farebbe pensare la mia volutamente truffaldina introduzione. In questo caso si discute in particolare di attività come l'estrazione e lo sfruttamento di risorse da corpi celesti, della gestione di servizi satellitari di comunicazioni o di server data center e infine, ma non da ultimo, di turismo spaziale. Si parte da un presupposto, e cioè che nessuna nazione di questa terra, e tantomeno nessun privato, singolo o società che sia, può rivendicare una proprietà spaziale fuori appunto dalla Terra. Perché è importante questa discussione? Perché ci sono sempre più eventi, episodi che segnalano la necessità di regolare, diciamo così, l'uso del cielo, che adesso non ha letteralmente nessuna regolamentazione, almeno dal punto di vista del fisco. Le missioni spaziali americane, europee e cinesi hanno ripreso un certo vigore negli ultimi tempi. I nostri cieli si stanno riempiendo di satelliti sempre più importanti per le comunicazioni qui sulla Terra. E si sta facendo sempre più strada l'idea che le prossime mete turistiche più ambite e costose, ça va sans dire, non saranno sullo sferoide che ci ospita, ma attorno allo sferoide. Per fare un esempio concreto, allo studio c'è una possibile orbit tax per tassare i satelliti, per esempio, o meglio chi li manda nello spazio e li gestisce, che potrebbe far fruttare circa 3.000 miliardi di dollari da qui al 2040. Visto che molti di questi fanno capo al trilionario Elon Musk, ci sarà da ridere. Un'altra ipotesi è quella di introdurre una Space Tourism Tax, una tassa sul turismo spaziale, con un balzello del 10% circa sul prezzo del biglietto per un volo spaziale commerciale. Allora facciamo due calcoli. Un viaggetto breve può costare 750.000 dollari, 75.000 dollari di tasse, ok. Un viaggio lungo può costare fino a 70 milioni di dollari, 7 milioni di tasse. Ah, non vi sorprenderà sapere che anche qui il trilionario di qui sopra ha le mani in pasta. Secondo molti osservatori seri, è urgente trovare un accordo per una futura space tax law globale capace, se ben formulata, di superare gli attuali concetti geografici, politici e giuridici. Ecco, lascio riverberare nell'aria queste ultime parole, anzi le ripeto, superare gli attuali concetti geografici, politici e giuridici. Tra l'ipotesi A, che le potenze del mondo e gli attuali potenti del mondo si mettano d'accordo in breve tempo su questa Space Tax Law, e sull'ipotesi B, che invece uno di questi potenti, uno per esempio che sta alla Casa Bianca, improvvisamente comincia a parlare bene delle giornaliste della CNN e dei suoi predecessori Biden e Obama, realisticamente i miei due franchetti li metterei sulla seconda.

0: upside down. Erlend Øy e la comitiva con questa Upside Down, cantante norvegese, cantante anche dei Kings of Convenience, un pezzo di un paio di anni fa. E con questo arriviamo ad altri consigli, in questo caso cinematografici, perché in Svizzera esce proprio oggi Fjord, il film di cui si è tanto parlato perché pochi mesi fa ha vinto la Palma d'Oro di Cannes. Fjord, seconda Palma d'Oro per il regista rumeno Cristian Mungiu, quindi insomma un bel palmarese, soprattutto un curriculum per questo 58enne regista e produttore rumeno veramente notevole. Ecco, ci porta a scoprire qualcosa di questo Fjord il critico cinematografico e giornalista della regione Stefano Piri. Benvenuto Stefano.
1: Molto piacere di essere qua, buonasera.
0: Buonasera Stefano. Allora Stefano, tu hai avuto modo di vedere il film a Cannes e la prima cosa che ti chiedo è la tua impressione. Che impressione ti ha fatto quando l'hai visto lì?
1: La mia impressione è stata quella di un film eccellentemente girato e perfetto per il suo regista Cristian Mungiu, che aveva già vinto una Palma d'Oro nel 2007. Lui è un genio della coreografia e dell'inquadratura, è un regista a cui non piace per niente fare molte inquadrature, gli piace molto fare un'inquadratura fissa e coreografare, fare muovere i personaggi dentro questa inquadratura. Lui in questo è un virtuoso, e questo film, che parla precisamente di persone che cercano un loro posto dentro gerarchie e dentro un quadro rigido, è perfetto per il suo stile di regia. Abbiamo naturalmente interpretazioni di primissimo piano, Renate Rensve, la conosciamo, è un po' la musa del cinema scandinavo in questo periodo, e Sebastian Stan, che forse molti spettatori scopriranno con questo film, che è romeno, perché è un attore romeno che però finora ha avuto una carriera quasi interamente hollywoodiana. Lo abbiamo visto anche nei film Marvel, nei panni del soldato d'inverno. E il film poi ha questo sfondo estremamente simbolico, molto spettacolare, dei fiordi, queste isole immobili scosse soltanto da queste valanghe, che quindi in qualche modo rappresentano la rigidità del contesto e questo insieme di regole rigide contro cui questi personaggi si scontrano, e in mezzo l'acqua che scorre placidamente, a rappresentare almeno in teoria la possibilità della comunicazione, della comprensione reciproca tra questi mondi lontanissimi da un lato, questi cristiani conservatori evangelisti romeni che ritengono legittimo come metodo pedagogico quello di sculacciare i figli, e dall'altro queste istituzioni norvegesi, questo potentissimo servizio di protezione dell'infanzia che rifiuta di riconoscere la distinzione tra sculacciare e picchiare i figli. È interessante che è un film che poi in realtà è un dramma, ma è tutto giocato su una distinzione semantica molto sottile: il riconoscimento o il mancato riconoscimento della differenza tra sculacciare e picchiare i figli. Naturalmente la prima è portata avanti dai due genitori a cui i figli sono portati via, la seconda invece è, diciamo, le istituzioni rifiutano di riconoscerla. E in questo senso è un film, naturalmente, ispirato a in realtà una vera, diciamo, come dicono i francesi, cult célèbre di una decina di anni fa, che divise molto l'opinione pubblica sia in Romania che in Norvegia e un po' in tutta Europa. In Italia naturalmente è stata considerata molto assonante, anche perché il periodo era quello, col caso famoso in Italia della famiglia Del Bosco, che proprio in quel periodo stava dividendo l'opinione pubblica e specialmente la politica italiana. E soprattutto è un film, la cosa forse più interessante, che è tutto sulla violenza ma non mostra mai la violenza, anche il fatto incriminato noi non lo vediamo fondamentalmente, quindi è proprio un film sul rapporto tra la violenza e il linguaggio, da un lato questa disputa semantica, dall'altro il linguaggio, diciamo la legge, che poi è un insieme di parole, la legge, no? Se vogliamo, che però è in grado di produrre violenza, cioè effetti coercitivi, separare una famiglia, dividere i figli dai genitori.
0: Ecco, invece di parole qui abbiamo 12 minuti o giù di lì di applausi. Tu ricordi questo momento alla fine della proiezione?
1: Sì, è stato un film molto apprezzato, dobbiamo dire, è un film davvero molto da festival, da premi, un film che ci si aspettava dal momento in cui è stato proiettato, che insomma o avrebbe vinto la Palma o giù di lì, perché è un film, appunto, un po' un film di world cinema, se vogliamo, no? Giocando col concetto di world music, nel senso che è coprodotto tra 6 paesi diversi, con una star che è romena ma di fatto è una star hollywoodiana, quindi ha un po' potenziale anche sul mercato americano. È un film che quindi più di, forse di tutti gli altri che c'erano a Cannes, mette insieme uno sguardo, possiamo definirlo autoriale, perché naturalmente Mungiu già a Palma d'Oro nel 2007 era un regista insomma un po' severo ma molto autorevole, riconosciuto tra i grandi autori del cinema europeo, e questa edizione di Cannes priva di americani, sostanzialmente priva di Hollywood, è stata un'edizione all'insegna di un cinema europeo molto, molto severo, molto autorevole, sebbene forse un po' accademico, e è un film che tiene insieme quindi una grande possibilità di raggiungere il pubblico, anche appunto grazie a volti molto riconoscibili, e uno sguardo autoriale, diciamo, prestigioso.
0: Due domande secche. Allora, prima di tutto, ha vinto meritatamente?
1: Ha vinto abbastanza meritatamente in un concorso di Cannes con tante cose buone e nessun grande film, di conseguenza in un concorso molto equilibrato erano molti i film che per un verso o per l'altro avrebbero potuto vincere la Palma d'Oro, e lui senza dubbio era uno che ci poteva stare.
0: L'ultima domanda, Stefano, allora qual è il motivo secondo te per cui vale la pena andare a vedere questo film?
1: Allora, è un film di eccellente fattura. Anzitutto, ho già elencato le ragioni, Mungiu è un grande regista, le interpretazioni sono splendide, e sicuramente è un film che parla molto fortemente di attualità. È cinema puramente politico. Anche se sembra un dramma di personaggi, l'interesse di Mungiu non è mai per la psicologia dei personaggi, ma è quasi un simposio questo film, è un film in cui i personaggi sono delle teste parlanti che occupano delle posizioni dentro un simposio sull'attualità, sul paradosso dell'assimilazione della tolleranza occidentale rispetto a invece stili di vita e opinioni che siano illiberali, e questa è la sua grande forza, è sicuramente una riflessione importante su temi che sono molto risonanti nell'attualità.
0: Stefano Pieri, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi, buonasera.

suddito del regno di Milano. Mi presento col cappello in mano, mi inchino alla multinazionale che mi versa i danari

0: Bruno Rissas con il suo omaggio un po' beffardo, ma credo anche sentito, insomma, al cantautore. Avete sentito anche citare dei nomi storici, Fabrizio De André in primis, naturalmente. Adesso vediamo quale sarà l'artista lodato nella nostra replica di Senza Vergogna di qualche mese fa. Il protagonista era il responsabile del Dipartimento Cultura e Società della RSI, nonché, lo ricordate, anche giornalista appuntito, Lorenzo Erroi, al microfono di Natascia Fioretti.
1: Sono le 17:36, al microfono con voi questa sera Natascia Fioretti, ed è arrivato il tempo, il momento musical terapeutico del nostro programma. Lunedì sul nostro divano immaginario sedeva Barbara Antonioli Mantegazzini, con lei abbiamo tutti fatto il salto immaginario con Jennifer Grey nelle braccia di Patrick Swayze, e poi invece siamo andati in Vespa per i Colli Bolognesi. Ieri con Luca Crovi, oltre ad anticipare il tema e le date di Tutti i colori del giallo, siamo tornati in quelli di Bologna, ma l'abbiamo fatto con tutt'altro genere musicale, con il gruppo punk italiano degli Schianto. Siamo andati alla fine degli anni 70 e oggi chissà dove andremo. Intanto mi ha raggiunto in studio il nostro ospite, responsabile del Dipartimento Cultura e Società RSI, Lorenzo Erroi. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, Lorenzo Erroi, Senza paura e senza vergogna, da dove partiamo? Quale brano, quali brani ha portato qui in trasmissione per noi questa sera?
2: Ma allora, mi avete chiesto di portare qualcosa di cui mi vergogno, e non volevo portare semplicemente una canzone pop un po' sgarzolina della quale in realtà non mi vergogno affatto. Volevo portare qualcosa che ho pensato: ma qual è quella canzone che se mi fermo al semaforo con i finestrini aperti e c'è qualcuno che deve attraversare e la sente, mi vergogno perché penso che gliela dovrei spiegare prima, se no si fa un'idea di me un po' negativa. E allora, niente, pensa e ripensa, me ne è venuta in mente una di Walter Valdi.
1: Che per dare subito il là a chi ci ascolta, l'ascoltiamo insieme e poi ci torniamo e la spieghiamo.
3: Questa è una vera e propria canzone d'amore, solo che va tenuto conto che si tratta di un amore nato, consumato, finito in un certo modo, a molta distanza da qui, in mezzo a popoli dai costumi completamente diversi dai nostri e parzialmente sconosciuti. Si tratta di una canzone che parla di Africa, o meglio di quella che credo sia la regione più centrale dell'Africa più equatoriale.

0: Lorenzo Eroe, l'abbiamo ascoltata tutta fino alla fine e un po' sorridevamo anche. Possiamo dire che è una canzone d'amore?
1: Sì, forse una canzone d'amore, diciamo che appunto è una canzone che oggi non so se si farebbe in questo modo e con questi termini. Uno la sente e dice, vabbè, insomma, sono xenofobi, omofobi, c'è il body shaming, no? C'è tutto quello per cui una
0: Oggi.
1: canzone andrebbe cancellata. Però la mia tesi è che in realtà non sia così. La mia tesi è che al netto anche del dire, vabbè, però era una canzone di altri tempi, che è anche vero, è che proprio non è una canzone che prende in giro i popoli d'Africa, gli omosessuali, le donne in carne, eccetera, ma prende più in giro l'immaginario pseudo-esotico che c'era nell'Italia di quegli anni. Mi spiego. Allora, partiamo da chi era Walter Valdi, perché magari non tutti lo conoscono. Walter Valdi era un autore che era avvocato di professione e che poi scriveva testi di cabaret e ha fatto delle cose bellissime come La banda dell'Ortica per Iannacci, ha fatto Il tic per Gaber e così via.
0: Il caffè della Peppina mi viene in
1: Ha fatto anche Il caffè della Peppina per lo Zecchino d'Oro, naturalmente. E lui raccontava la Milano, qui siamo, la canzone esce nel 1970, lui racconta quella Milano che stava passando attraverso il boom economico, dalle case di ringhiera ai grattacieli. E quella Milano lì aveva un immaginario esotico abbastanza da rigattiere. Pochi anni prima, ma questo vale un po' per tutta la realtà italofona, era diventata popolarissima, era diventata una canzone da jukebox, I Watussi di Edoardo Vianello.
0: Certo.
1: Un'altra canzone che parla di altissimi negri, ogni tre passi facciamo 6 metri, una cosa del genere. Ecco. Ed è quello che lui, secondo me, vede e prende in giro un po' bonariamente, cioè il fatto che questi milanesi che vengono dalle case di ringhiera e si ritrovano un immaginario già più globalizzato, però lo affrontano con queste rappresentazioni molto, molto prosaiche. Ecco. Però non credo che ci sia un intento veramente offensivo nei confronti del prossimo, forse più che prendere in giro chi è diverso, lui vuole un po' bonariamente prendere in giro chi è uguale a lui.
0: Certo, ma poi tante volte anche scandalizzare non è per forza, non ha per forza una connotazione negativa, perché tante volte può aiutare anche alla scoperta o alla conoscenza, oppure alla consapevolezza anche rispetto a un tema o.
1: Sì, secondo me quella è anche la forza di quel cabaret. Poi c'è tutto quell'umorismo milanese sarcastico, tagliente, anche di humor nero, no? Lui diceva: io dei giornali leggo solo i necrologi e i cinema. Se è morto qualcuno che conosco, vado al suo funerale, se non è morto nessuno, vado al cinema. Ed è un po' quell'umorismo che da Delio Tessa va fino a Cocchi e Renato e oltre, no? È chiaro che ci deve essere quell'elemento, anche quella voglia di non prendere troppo sul serio negli altri, né se stessi, che forse un po' in chi invoca delle cancellazioni del passato si perde.
0: Esatto, oggi c'è forse un po' questa incapacità, ecco, di ridere di se stessi, ogni tanto ci prendiamo troppo sul serio, ma anche, è vero che l'altro elemento fondamentale sempre è anche contestualizzare, poi l'abbiamo fatto, no? Sapere chi canta la canzone, da dove proviene, anche in quali anni siamo, in quale contesto come questo milanese di cui ci raccontavi.
1: Sì, contestualizzare e ricordarsi anche quello che di solito si impara nei corsi di letteratura, che cioè c'è una differenza tra l'autore e la voce narrante, per cui non necessariamente ci si identifica con quella voce. A me è venuto in mente proprio per libere associazioni un altro pezzo che oggi potrebbe essere improponibile, che è Colpa d'Alfredo di Vasco Rossi, che secondo me la dimostra molto bene questa distanza tra, diciamo, la voce narrante e l'autore, no? C'è quell'incipit tremendo in cui dice: ho perso un'altra occasione buona, è andata a casa con il negro la troia. Allora lì cosa vuol dire? Che Vasco Rossi è razzista? Però Vasco Rossi era lo stesso che negli anni Ottanta, quando i ragazzetti bene scendevano in Riviera Romagnola e prendevano a gavettoni di vernice bianca i cosiddetti Vucumpra, quindi gli ambulanti, spesso di origine africana, decideva come gesto di aprire liberamente a loro il suo concerto di Misano, mi pare, o comunque da quelle parti, e che non vedeva nessun problema nel cantargli davanti Colpa d'Alfredo. Anche qui, differenza tra l'autore e la voce narrante, quella persona che se la prende, quella persona che si arrabbia senza costrutto perché ha perso un'occasione di rimorchiare in discoteca, non è Vasco Rossi, ed è semplicemente quello che fa la figuraccia è lui, perché è fondamentalmente un poveretto senza costrutto che a un certo punto se la prende con tutti con questo linguaggio surreale, ed è quindi qualcuno che magari è simile a Vasco Rossi, ma che Vasco Rossi prende in giro, no? Ancora una volta non si prende in giro il diverso, no? Si prende in giro, credo, un po' il simile.
0: Esatto, sì, oppure anche se stessi un po', pensandosi in una situazione simile, sì, nella quale insomma ci si può trovare. Tra l'altro ieri dicevamo, parlavamo degli Schianto, se un po' Vasco Rossi si è anche ispirato, o comunque sì, si è un po' ispirato anche agli Schianto con la sua musica, ecco. Sono stati importanti, diciamo, soprattutto per gli inizi di Vasco Rossi, è un po' Colpa d'Alfredo, è stato uno dei grandi successi, dei primi grandi successi di Vasco Rossi.
1: Sì, era del 1980. 80.
0: E quindi, ecco, come ho detto prima, eravamo fine anni 70, adesso siamo negli anni 80. Allora, Colpa d'Alfredo, Lorenzo Roy, l'ascoltiamo.

0: E insomma, meraviglioso Vasco Rossi, in verità, ascoltandolo non si può davvero che apprezzare questo brano.
1: Sì, perché poi è sempre divertente, si sente proprio questa voce nostra strascicata, disperata di questo poveretto che si è visto soffiare la conquista della serata. Quindi anche qui secondo me c'è una forma poi di racconto affettuoso, no? Di parodia affettuosa che è sempre piacevole. Sono altre le canzoni che forse pongono qualche problema rispetto alla rappresentazione dei generi e delle persone.
0: E dicevamo allora, Lorenzo, in apertura hai scelto e portato due brani che in apparenza si potrebbe pensare, ascoltarli in auto col finestrino abbassato, qualcuno che passa, ci si potrebbe vergognare, ma alla fine ascoltandoli un po', raccontandoli, l'impressione è un'altra.
1: Sì, secondo me l'idea è quella, quello è il contesto, è un po' diverso. Non credo che siano canzoni da cancellare, non credo neanche che siano canzoni da nascondere, però ecco, forse vanno un po' spiegate quando si è in giro in macchina. Dopodiché, non so, ascoltavo un po' le canzoni dell'ultimo Sanremo, mi pare che ci siano cose molto peggiori dal punto di vista, no, di questi tipi di temi, nel senso che ci sono almeno 4-5 canzoni che sono state il trionfo dell'incel con l'uomo che se la prende con la ex perché la ex lo ha mollato, e ovviamente è colpa sua, non è colpa dell'uomo che magari è stato insopportabile, cioè quella di Masini e Fedez, ecco, molto meglio Vasco e Walter Valdi, direi.
0: Allora noi con questo possiamo salutarci. Lorenzo Erroi, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille.

E si chiudeva così questo appuntamento con Senza Vergogna di qualche mese fa. Eravamo nella primavera di quest'anno, del 2026. Lorenzo Eroi, l'avete sentito, ha raccontato, ha introdotto, insomma, ha spiegato perché ha scelto questa canzone, non tanto perché si vergognava, ma in realtà ha utilizzato questi brani per riflettere sul senso di vergogna e su che cosa succede quando certe cose magari vengono messe un po' fuori contesto o non vengono comprese fino in fondo. E in fondo anche questa canzone che stiamo ancora sentendo in sottofondo probabilmente, ecco, può rientrare in questo discorso, l'italiano di Toto Cutugno. Siamo arrivati alle 18:26, quasi 27. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'ascolto e vi augura una buona continuazione.

0: Dopo 5 anni e 8 mesi di guerra è stato dato l'ordine di cessare il fuoco in Europa. Così scriveva il generale Guisan nel suo ordine del giorno dell'8 maggio 1945. Più tardi, congedandosi dal Parlamento e dal popolo svizzero, affermava la convinzione di aver dato tutto se stesso pur di conservare la libertà della patria.
1: Je n'ai fait que mon devoir, le devoir d'un soldat, veiller à la sécurité du pays durant ces 6 années de guerre mondiale, afin que celui-ci puisse vivre et travailler dans la paix. Cette tâche, l'union du peuple suisse, la confiance qu'il a bien voulu me témoigner m'ont permis de la mener à bonne fin. Ma mission est terminée.
0: Per il cittadino soldato svizzero, per il soldato ticinese, la pace segna la fine di un lungo periodo passato in grigio verde, di sentinella lungo le frontiere, pronto a intervenire se la minaccia si fosse tramutata in tragica realtà.
2: Erano periodi estremamente duri. Quando voi pensate ad un giovane nella mia condizione, cioè non abituato a degli sforzi fisici, che doveva prendersi un carico di 40-45 kg per spostarsi da Bellinzona alla cima di Cugno con una marcia di 11 ore, è chiaro che ha dovuto chiedere a se stesso uno sforzo che normalmente nessuno pensa che un uomo sia capace di fare. E la lontananza dei nostri cari ha creato una certa comunione di spirito. Pensate che trascorrere 4-5 mesi lontani da casa su una capanna, non si potrebbe indubbiamente trascorrere tale periodo se non si è capaci di creare una vera comunità, una fraterna camerateria con gli altri soldati che condividono le medesime responsabilità.
3: Con la pace il mondo ha ancora la possibilità di rialzarsi, di incamminarsi sulla strada del bene.
0: Così ha annotato sul suo diario di servizio il sergente Didier Beffa. Per la popolazione l'annuncio diffuso dalle emittenti radiofoniche si tramutò in una frenetica esplosione di gioia che coinvolse tutti.
4: Gli avvenimenti di quei giorni naturalmente portavano a dire che la pace sarebbe venuta a momenti. Naturalmente appena arrivata la notizia in tipografia tutti esaltavano, tutti erano contenti. E più che in tipografia ancora la redazione del giornale si faceva in tre per poter avere le notizie più fresche, per poter avere le notizie più subitanee da poter portare al giornale. Dico che in tipografia il lavoro era impressionante in quei momenti, perché tutti volevano dire la sua, tutti volevano dire la notizia più bella, tutti volevano il carattere più grande per ogni redattore la propria notizia. E in tipografia si è fatto del tutto e del meglio per poter, insomma, anche portare alla popolazione, portare ai lettori la notizia, che veramente era spettacolare. Posso dire naturalmente che a Bellinzona a quel tempo c'era un giornalaio che appena saputa la notizia è corso subito in tipografia, anzi in tutti i momenti veniva a dire: ma l'avete fatto, non l'avete fatto, aspetto, ci sono i clienti che aspettano, che gridano e che vogliono questo giornale, che vogliono sapere di queste notizie, come è venuta la pace, dove è stata firmata. E difatti è stato fatto un bollettino straordinario che in quel momento è andato a ruba, e più tardi invece si è venuto fuori con un'edizione speciale del giornale verso il pomeriggio, che dava più ampi ragguagli e più ampie notizie. E naturalmente non era soltanto della nostra popolazione che era attesa a questo momento, ma ancor più dai profughi che erano qui venuti nel Ticino e specialmente dalla vicina Italia, fra cui ce n'erano anche degli intellettuali che venivano al giornale a aiutare, a vedere e a dare la loro collaborazione.
5: Io ero già in Dicenza, ma ricordi dal viale, dalla stazione, insomma, sta immensa folla di gente contenta che tutto sia ritornato, come si dice, non proprio la vita normale, ma che finalmente quello spettro che si aveva sempre in dos e su e giù, servizi e non servizio, era scomparsa. Difatti, via la stazione l'era imbandierato e la folla esultante, con la folla esultante, eravamo esultanti anche noi soldati che finalmente dicevamo il nostro servizio, malgrado che dovevamo continuarlo ancora. Però non c'era più quell'incubo dalla sacca, la famiglia, non sta su distanza da diversi chilometri di distanza, la posta poteva arrivare, la posta non poteva arrivare, potevano arrivare buone notizie dalla famiglia, cattive notizie dalla famiglia, insomma era tutto un altro, come si dice, tutta un'altra roba.
6: In quel di lì c'è stato un grande entusiasmo in tutta la gente che era lì naturalmente e che aveva un là pieno di gente e che mi loro udì il Signore stavolta il proprio mo salvare perché gana più che la poca se la continuava ad un vessi coinvolta anche noi.
0: Scriveva ancora sul suo diario il sergente Beffa.
3: Grande giornata l'odierna, ci giungono i messaggi degli artefici massimi della grande vittoria: Churchill, Stalin, Truman, De Gaulle. Nelle ubertose colline sottostanti, odi la voce della gratitudine che i popoli liberi indirizzano ai soldati che vissero o morirono per la causa santa della libertà. Laggiù si celebra la vittoria. Invece noi si sale, pesanti e stanchi nella serata afosa, verso i nostri posti di guardia. Odi distintamente le note dell'inno elvetico, cui fanno eco quelle dell'inno di Mameli. E poi canti, canti spiegati di folle plaudenti. I fuochi di gioia sui monti, fra le colline, razzi che solcano il cielo stellato. È un inno tutto questo, insomma, l'inno di tutti gli uomini liberi.
2: Il primo sentimento che naturale sgorgò dal mio animo è stato quello di un ringraziamento alla Divina Provvidenza che ci aveva preservati da tante pene che invece hanno colpito i popoli a noi vicini. E il secondo sentimento è stato quello che, malgrado avessimo donato al nostro paese gli anni migliori, quelli tra i 20 e i 25, eravamo nella certezza che tale offerta non era stata vana.

0: La gioia si tramuta in musica, in canto, come questo che abbiamo appena ascoltato di Vittorio Castelnuovo. Ora la gioia conferma che sempre, anche nei momenti più difficili, ognuno ha dato tutto se stesso.
1: Il 27 aprile, subito dopo lo scuramento, a Pontechiasso giungeva infatti una colonna di militari tedeschi, potentemente armati e desiderosi di passare in Svizzera. Erano stati preceduti da parecchi autocarri carichi di materiale bellico ed esplosivi. Nel contempo giungeva da Bologna una colonna di 22 furgoni con la Croce Rossa. Trasportavano 500 feriti gravi e grandi mutilati di guerra. Dopo brevi trattative poterono varcare la frontiera e proseguire con tutto il personale sanitario verso la Germania. Alle 23 giungono alla frontiera nuovi gruppi di tedeschi. Sono circa 400 i militi che cercano di passare sul nostro territorio. Il Consiglio federale ne ha però vietato l'internamento. La situazione si fa critica sulla mezzanotte. Oltre confine, infatti, ha inizio una lunga sparatoria. Il cielo è solcato da razzi. Si percepisce lo scoppio di bombe a mano. La nostra compagnia è pronta, sicura, armatissima, a pochi metri dai tedeschi. C'è chi ha preso posizione nelle solide case adiacenti che la popolazione sta evacuando. I cannoni anticarro di una batteria svizzero-tedesca sono appostati sulla strada e puntano direttamente sugli autocarri germanici, incolonnati in direzione del nostro territorio. Se cercheranno di forzare il passo, salteranno in aria.
2: Ognuno era conscio di quello che era il proprio compito. L'ufficiale al proprio posto, il soldato al proprio posto. A onor del vero, io ho avuto degli ufficiali duri nel senso militare della parola. Basta pensare al defunto colonnello Regli, al colonnello brigadiere Pedrazzini, al colonnello brigadiere Galli, al capitano Tomà Mikkel, al colonnello Martinoni, che allora come maggiore comandava il battaglione Carabinieri 9. Erano uomini che sentivano profondamente il proprio dovere e che pretendevano da noi. E noi ci siamo abituati così a fare quanto giustamente si doveva fare in un momento in cui la nostra patria aveva anche grandemente bisogno della nostra collaborazione.
0: Il colonnello brigadiere Otto Pedrazzini, allora comandante della compagnia Granatieri 32, rivive quei momenti.
3: Il milite è stato messo alla prova in un momento delicato e impegnativo. Anche in questa occasione la truppa ha confermato in modo encomiabile assoluta disciplina e correttezza. Correttezza anche di fronte ai militi italiani e tedeschi che stavano ora di fronte, dopo aver sofferto per molti anni la tragedia di una guerra che stava finalmente per terminare. Correttezza naturalmente al chiaro patto che la nostra frontiera doveva essere rispettata. Personalmente sono molto grato agli ufficiali, sottufficiali e soldati della Compagnia Granatieri 32. E sono certo di interpretare il pensiero di tutti i comandanti ticinesi nell'esprimere la più viva riconoscenza ai militi che hanno prestato e concluso un lungo periodo di servizio attivo, rispondendo in modo altamente positivo alle necessità del Paese.
0: Quali erano i compiti attribuiti alle unità ticinesi?
3: Il compito comprendeva non solamente delle ragioni militari della difesa della frontiera, ma si trattava di difendere la popolazione di Chiasso. Popolazione di Chiasso che in caso di una sparatoria avrebbe potuto passare dei momenti molto difficili. Penso che non siano stati drammatici questi momenti perché in fondo nel nostro reggimento regnava la calma. Gli ordini erano chiari, la collaborazione con ufficiali, sottufficiali e militi delle guardie di confine era, posso dire, perfetta, non abbiamo avuto nessun malinteso e da allora abbiamo assolto il nostro compito senza vedere il momento drammatico, pur sapendo che un minimo errore da una parte o dall'altra avrebbe potuto provocare una sparatoria che non si sapeva poi come sarebbe andata a finire.
0: Lei esclude che le truppe tedesche avessero intenzione di penetrare, se necessario, con la forza nel nostro territorio?
3: Adesso lo posso escludere, però al momento, quando noi ci trovavamo sul posto, circolava la voce che i tedeschi non volevano dare le armi né ai partigiani né agli svizzeri. Cioè volevano entrare anche perché qualcuno diceva era loro intenzione di uscire in un altro settore per continuare il combattimento. In questo momento noi eravamo pronti anche ad affrontare una simile decisione che era certamente un errore, però nei panni di questi ufficiali e soldati tedeschi noi non potevamo sapere cosa lì era la loro intenzione precisa. Più tardi ho saputo che loro erano già decisi a consegnare le armi, ma non ai partigiani.
0: Il particolare momento vissuto alla frontiera di Chiasso impose al comandante del reggimento ticinese, colonnello Mario Martinoni, la responsabilità di una grave decisione. I fatti di Chiasso, come oggi vengono ancora ricordati, ci sono narrati da Alfredo Bernardoni, allora aiutante di reggimento, che si recò con il colonnello Martinoni e con il capitano Regli a Como a parlamentare con il comandante della quinta divisione blindata americana.
4: L'istanza politica di Berna, che era contatto con il signor colonnello Martinoni, suggerì di inviare a prendere contatto con gli americani un ufficiale che parlasse inglese, chiedendo se il colonnello Martinoni disponesse di un ufficiale simile. E il colonnello Martinoni decise di inviare il suo aiutante e mi diede l'ordine di partire per Como e di prendere contatto con gli americani nell'intenzione di mettere a contatto queste truppe americane con i tedeschi che erano al cancello di Chiasso. Feci preparare la macchina con l'autista Forini e alla richiesta del signor colonnello Martinoni, se avesse un desiderio, un bisogno qualsiasi, gli chiesi di farmi accompagnare dal capitano Regli. A un certo momento il mio comandante, nell'idea, penso io, che riteneva inadeguato che un capitano, che due capitani andassero a prendere un contatto importante con dei generali americani, comandanti di divisioni blindate, decise di partecipare anche lui a questa spedizione. E così partimmo insieme alla volta di Como. Non sapendo esattamente quale direzione prendere, andammo dapprima alla prefettura di Como, dove regnava il caos assoluto, una folla di gente che sbraitava in tutte le direzioni. E lì provammo la prima emozione. Proprio quando eravamo lì, arrivò un messo che scendeva dal lago, da Dongo, gridando a squarciagola: hanno ucciso Mussolini. E lì, insieme con tutti gli occupanti della prefettura, venimmo anche noi a conoscenza di questo fatto. Ci fu indicato che gli americani si erano installati allo stadio di Como, e allora ci indirizzammo lì allo stadio, che era completamente circondato da cavalli di Frisia, e io scesi dalla macchina e cercai di entrare attraverso questi cavalli di Frisia. L'unico passaggio pedonale che mi sembrava dover prendere era occupato da due sentinelle che mi sembravano dei soldati semplici, e a questi due esposi il compito che avevo ricevuto, esposi che ero l'aiutante del comandante delle truppe svizzere che guardava sul settore lì verso Como, e che il mio comandante avrebbe voluto prendere contatto con il comando di questa truppa americana. Devo dire che l'accoglienza fu piuttosto fredda da parte di questi due soldati, sicché dopo qualche momento ripetei tutto quello che avevo già detto una volta. Finalmente sembrarono credermi e uno dei due alzò il braccio destro mostrandomi sulla cucitura della blues un sacco di stelle di gradi e dicendomi: il comandante della quinta blindata sono io. Questa è la seconda emozione. Dopodiché invitò me e il colonnello Martinoni, il capitano Regli, che furono nel frattempo presentati, a recarsi in un albergo lì sulla piazza prospiciente il lago a Como, e lì esponemmo il problema che ci occupava lì alla frontiera di Chiasso, e loro furono immediatamente d'accordo di secondarci. Diedero ordine a un comandante di distaccamento, un certo maggiore Dewitt, di seguirci e di prendere in consegna possibilmente questi tedeschi armati che si trovavano a Chiasso. E così fu. Immediatamente si partì e tornammo verso Chiasso, seguiti dal maggiore Dewitt con un distaccamento di 30-40 mezzi blindati. Sul Monte Olimpino gli americani si fermarono, il maggiore Dewitt scese con noi fino a Chiasso, lo mettemmo in contatto con l'ufficiale tedesco più alto in grado che lì si trovava, e gli americani furono lì categorici e i tedeschi si arresero senza condizioni.
0: I fatti di Ponte Chiasso e di Como in particolare non ci appaiono ancora, dopo 30 anni, del tutto chiari. La decisione del colonnello Martinoni o l'interpretazione data all'ordine ricevuto da Berna rappresentano un punto oscuro segnato da una certa perplessità, come risulta anche dal diario del sergente Beffa.
1: È scomparso il pericolo. I ticinesi vengono sostituiti da truppe della Svizzera interna. È questo un provvedimento che non possiamo criticare, nonostante il nostro doloroso risentimento. Il soldato ticinese, che nel corso di 6 lunghi anni di guerra non ha mai fatto comparsa sulle tristi liste dei traditori della patria, scopre però, con la sua fine sensibilità latina, se non addirittura un atto di sfiducia nei suoi riguardi, almeno una grave mancanza psicologica in chi ha dettato questi mutamenti.
0: Nei riguardi sempre dell'operato, in quell'occasione del colonnello Martinoni, rimane inequivocabile il giudizio dei suoi collaboratori diretti, come ci viene confermato dalle parole del colonnello brigadiere Pedrazzini.
3: Il comandante di reggimento, colonnello Martinoni, ha ricevuto un compito che ha eseguito con esito decisamente positivo. Egli ha condotto

Posso aggiungere che quando un comandante riceve un compito, resta poi a lui decidere come. Il compito in ogni modo è stato eseguito. Il suo temperamento l'ha condotto ad andare a Como e non spettava sicuramente al comandante di compagnia giudicare se questa era una decisione saggia o meno.

0: A 30 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dallo scampato pericolo, in chi ha servito la patria in molti giorni di servizio attivo, permane la convinzione che il soldato svizzero, il soldato ticinese, avrebbe accettato qualsiasi situazione, qualsiasi sacrificio, pur di difendere il proprio paese.
1: Io sono certo che noi ci saremmo battuti. Questa certezza è maturata anche durante questi anni, per cui io posso dirvi con tutta tranquillità che ancora oggi, malgrado abbia superato la cinquantina, sarei ancora disposto di fare quanto ho fatto per il mio paese. E non lo dico per un senso di vanagloria, ma lo sento perché questo nostro paese è giusto che abbiamo ad amarlo, perché qui troviamo quelle istituzioni che tanto ci invidiano.
0: E 30 anni dopo rimane attuale nel suo valore morale il messaggio del generale Guisan contenuto nell'ordine del giorno dell'8 maggio 1945.
2: Bisogna che tu sappia, o soldato, e che non dimentichi, che nel corso di questi 5 anni e 8 mesi il nostro paese fu a varie riprese gravemente minacciato. Verrà il tempo in cui si potrà dimostrare il come e il perché, e in cui si potrà meglio far sapere quanto contarono la nostra paziente preparazione, la nostra volontà di resistenza, la nostra vigilanza ed i nostri sacrifici. Importa, infine, che i frutti di questa esperienza e di questa prova non vadano perduti. Bisogna, anzi, che se in un avvenire prossimo o lontano il nostro esercito dovesse essere richiamato sotto le armi per difendere ancora la nostra indipendenza, gli uomini che hanno prestato servizio negli anni 1939-1945 si ritrovino, si riconoscano e si elevino. Ma questi uomini saranno degni della loro opera soltanto se non la rinnegano né nei loro atti né nei loro pensieri e se trasmetteranno a coloro che seguiranno il loro valore, il loro senso del dovere e la loro fedeltà.

0: Le battaglie femministe di Yoko Ono sono sempre state al centro della sua riflessione. Ha reso il suo corpo uno strumento politico e il suo linguaggio artistico un atto di ribellione. Sebbene la sua carriera di artista sia stata a lungo offuscata da una narrativa legata alla rottura dei Beatles, il valore delle sue lotte contro violenza e stereotipi di genere è innegabile. Moby Dick parte da Yoko Ono per riflettere sul corpo delle donne e sul ruolo delle parole, che spesso alimentano immagini lesive dell'identità femminile. Ne parlano la giornalista Antonella Napoli, la caporedattrice di In Genere Barbara Leda Kenny e la professoressa ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti Raffaella Baritono. Il corpo ribelle, da Yoko Ono al femminismo oggi, a cura di Sabrina Pisu. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: La 52enne rinvenuta morta nel lago di Lugano a Melide ieri è la donna che aveva pubblicato gli audio in cui si sentiva il consigliere di Stato Claudio Zali. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire i motivi del suo decesso. La polizia propende per l'annegamento. Una seconda inchiesta è stata aperta anche per aggressione, per una presunta aggressione che la donna diceva di aver subito una decina di giorni fa, sempre a Melide. Questa dunque sarà la nostra notizia di apertura. Benvenute e benvenuti da Luca Berti a 6 di sera. Per la cronaca nazionale invece analizzeremo le finanze federali che nel 2026 dovrebbero chiudersi con un guadagno invece che con una perdita. A fare la differenza sono soprattutto maggiori entrate per 1,5 miliardi. L'amministrazione Trump torna ad attaccare la Corte Penale Internazionale che è nel suo mirino dal 2024, da quando cioè è stato emanato il mandato d'arresto internazionale contro Benjamin Netanyahu, vista la guerra a Gaza. Di oggi nuove sanzioni contro i vertici del tribunale. Cosa significano in concreto? Ne parleremo. Parleremo anche di scuola di polizia in Ticino, dove per attirare più leve si era già aumentata l'età dei candidati, ma c'è chi propone di rivedere anche alcuni criteri di selezione. E poi andremo in Ucraina.
4: So we are dealing with a constitutional crisis in Ukraine, not less than that, because on the one hand there is a law which basically stipulates that the president should continue in power endlessly. But politically it's not a go.
3: Allora, ci troviamo di fronte ad una crisi costituzionale. Da un lato esiste una legge che prevede che il presidente deve rimanere al potere, ma dal punto di vista politico questo non è l'obiettivo. Il riferimento è alle crescenti richieste di elezioni presidenziali appunto in Ucraina. Ne parleremo, questa era la voce che avete sentito, con il direttore del programma Russia, Europa Orientale ed Eurasia dell'Istituto Finlandese di Affari Internazionali. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. E dunque iniziamo questa edizione concentrandoci sulla notizia della morte a Melide della donna che in luglio sui social network divulgò le telefonate con il consigliere di Stato Claudio Zali, telefonate in cui si sentiva il ministro affermare di aver picchiato, lui ha poi precisato di aver strattonato una donna che era sua stalker e che aveva contribuito questo fatto alle sue dimissioni. La donna è stata trovata ieri priva di sensi nelle acque del lago, un caso su cui chiaramente si sta concentrando, si sta cercando di fare luce anche l'autorità inquirente. Per parlarne mi ha raggiunto in studio John Robiani. John, ti chiedo quali sono i dettagli di questa che è soprattutto una tragedia.
5: Esatto, una tragedia. Una donna di 52 anni ha perso la vita a Melide, a pochi metri dalla riva. C'è chi ha tentato di salvarla, di rianimarla, ma era troppo tardi. È morta la donna che in luglio aveva reso di dominio pubblico, gli aveva pubblicati sui social network gli audio, le telefonate tra lei e il consigliere di Stato Claudio Zali. In quelle telefonate registrate senza il consenso di Zali si sentiva appunto il ministro consigliarle di picchiare un'altra donna, una stalker che stava dando fastidio a entrambi, si sentiva Zali dire che appunto lui quella donna l'aveva già picchiata in passato, affermazioni che avevano contribuito alle dimissioni del ministro.
3: Ecco John, cosa dire invece della dinamica di quanto accaduto ieri.
5: Abbiamo contattato il ministro pubblico che ci ha confermato di aver aperto un'inchiesta e predisposto un'autopsia. Saranno importanti i risultati di questi esami per la polizia cantonale. L'ipotesi principale potrebbe essere quella dell'annegamento e sembrano escluse evidenze che lasciano pensare il coinvolgimento di terzi. Il ministro pubblico precisa però che ora come ora è definita una morte insolita, un termine tecnico usato quando ancora non è stabilita in modo definitivo la causa del decesso. Il ministro pubblico non esclude alcuna ipotesi e indaga ad ampio spettro. Nessuna ipotesi viene dunque scartata e nessuna ipotesi viene esclusa neppure nell'indagine aperta dal ministro pubblico in merito alla presunta aggressione che la donna avrebbe subito una decina di giorni fa, sempre a Melide. Allora, il 7 agosto sul lungo lago sarebbe stata picchiata da un uomo riportando ferite anche abbastanza serie, ferite attestate anche in un rapporto stilato dal pronto soccorso e poi in una denuncia contro ignoti presentata al ministro pubblico, procura che ci ha fatto sapere di aver aperto un dossier anche su questa vicenda. Al momento però non è possibile collegare i due episodi ed è evidente che siamo di fronte a un caso estremamente delicato.
3: John Robiani in diretta. Noi passiamo adesso all'altra notizia del giorno, a livello nazionale almeno, ed è di carattere finanziario. Ci porta a Berna, dove il Consiglio federale ha aggiornato le previsioni sui conti 2026, confermando entrate assai più cospicue rispetto a quanto inizialmente preventivato. Si tratta infatti di quasi 2 miliardi di franchi in più, la metà dei quali è stato deciso oggi, dovrebbe subito andare all'esercito per accelerare gli investimenti nella difesa dei cieli svizzeri. Un aspetto questo, ma non solo, che ha già suscitato reazioni, Giampaolo Driussi.
2: Sì, e si tratta di reazioni che già danno il tono di quello che potranno essere i dibattiti in Parlamento, pensando anche al preventivo 2027, il cui messaggio pure sta per essere presentato dal Consiglio federale. Un messaggio che a questo punto sarà verosimilmente influenzato dall'aggiornamento odierno, lo scopriremo a breve. Per l'anno prossimo erano infatti già stati annunciati nuovi tagli per alleggerire i conti, tagli che riguardano in particolare ambiente, migrazione, trasporti, formazione e cooperazione internazionale, tagli che il Partito Socialista, spalleggiato dai Verdi, chiede ora di annullare. Le nuove stime 2026 parlano infatti di un avanzo di 800 milioni di franchi, un avanzo che in realtà salirebbe a 1 miliardo e 8 se il governo non avesse appunto deciso, come hai detto tu, di spendere metà di questo tesoretto, chiamiamolo così, anticipando i versamenti per i nuovi sistemi di difesa terraria dell'esercito. Questo è il secondo terreno di scontro, perché la sinistra non è d'accordo con questa mossa, mentre alcune prime reazioni dal centrodestra plaudono a questa scelta, e non era scontato in particolare da parte di PLR e UDC.
3: Giampaolo, in che senso non era scontato? Perché?
2: Beh, perché sono due partiti che storicamente puntano, anche se non con lo stesso rigore, alla riduzione del debito. Qui però c'è un nuovo fattore di cui tener conto, che è il finanziamento dell'esercito, il cui ritardo negli investimenti dovrebbe essere colmato, secondo i piani del governo, con un aumento dell'IVA di 0,5 punti percentuali. Ed entrambi i partiti sono contrari a questo balzello. Tutte le fonti di finanziamento alternative sono quindi ben accette, anche se in realtà stiamo parlando ancora di poca cosa, di 1 miliardo di franchi sui 24 miliardi nell'arco di una dozzina d'anni che il Consiglio federale intende raccogliere aumentando l'IVA. Tornando a sinistra, i parlamentari avvicinati oggi dai media criticano questa scelta repentina, anche perché, e qui mi riallaccio al discorso di prima ma nel contempo concludo, a loro dire ci sono anche altre priorità a cui dar seguito, fra cui per esempio il clima. A voi studio.
3: Giampaolo Driussi sui conti 2026 e sui conti pubblici che verranno dalla Confederazione. Gli Stati Uniti adesso, gli Stati Uniti che tornano all'attacco della Corte Penale Internazionale infliggendo sanzioni contro la presidente, la giudice giapponese Tomoko Akene, e contro il suo vice, il magistrato senegalese Seye. La CP è nel mirino degli Stati Uniti, che la giudicano corrotta e gravemente politicizzata dal 2024, ossia da quando ha emesso un mandato d'arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per la guerra a Gaza. Noi ne parliamo con Andrea Bianchi, che è professore di diritto internazionale all'Institut des Hautes Études Internationales di Ginevra. Buonasera, professor Bianchi.
6: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
3: Allora, professore, quali sono gli effetti concreti di questo provvedimento? Cambia la vita personale e professionale di un magistrato sotto sanzioni?
6: Non c'è dubbio, prima di tutto non potranno le persone sanzionate più accedere nel territorio degli Stati Uniti per qualsivoglia ragione personale o professionale, e poi soprattutto i loro beni, i conti bancari, gli interessi patrimoniali che si trovino negli Stati Uniti o che siano detenuti da soggetti statunitensi sono bloccati. E spesso l'effetto delle misure in questione è molto più ampio, perché banche, intermediari finanziari non statunitensi preferiscono non avere nulla a che fare con le persone sanzionate dagli Stati Uniti per timore delle conseguenze che sui propri rapporti con il sistema finanziario americano, quindi preferiscono rescindere i rapporti con i clienti che siano persone sanzionate. E questo può rendere difficili operazioni assolutamente ordinarie, come il mantenimento di un conto bancario, effettuare un bonifico, utilizzare carte di credito, accedere a altri servizi finanziari, fare acquisti online, prenotare un albergo, un volo. Sono tutte operazioni che possono diventare molto difficili e spesso impossibili.
3: Senta, gli Stati Uniti, oltre a queste e altre sanzioni, hanno lanciato anche un altro tipo di offensiva. Washington, che ricordo peraltro non aderisce alla Corte Penale Internazionale, ha invitato i paesi che ne fanno parte a ritirarsi. In due mesi almeno 5 stati hanno notificato l'intenzione di lasciarla. Ne restano altri 120. Che peso hanno questi abbandoni, e ne arriveranno altri secondo lei?
6: Ma credo che dobbiamo essere prudenti prima di attribuire tutti e 5 i ritiri alle pressioni o addirittura alla coercizione esercitata dagli Stati Uniti. Questo può essere sicuramente il caso del Chad e del Venezuela, ma per il Niger, Burkina Faso e Mali la logica dietro il ritiro dallo statuto della Corte Penale Internazionale appare più come un atteggiamento geopolitico di avversione verso l'Occidente e di avvicinamento alla sfera di influenza russa. Quindi non credo che questi 5 paesi siano tutti sullo stesso piano. Quello che è certo è che gli Stati Uniti hanno lanciato una campagna di denigrazione anche molto violenta dal punto di vista retorico, e si sono impegnati in un'opera che definirei di bullismo. E quindi è molto importante essere consapevoli dell'importanza della reazione degli Stati a questo tentativo di annientare la Corte Penale Internazionale. Molto dipenderà dalla volontà degli Stati di resistere a questa campagna. Lo si è visto già per il Consiglio per la Pace, che è stato lanciato con un grande effetto mediatico, ma che in fondo stenta molto a decollare. In fondo anche i paesi, una ventina, che hanno aderito per adesso non hanno contribuito la loro quota di adesione al Consiglio per la Pace. Quindi credo che sia molto importante in questa fase cercare di resistere a questa pressione, e questo determinerà, credo, il destino della Corte Penale Internazionale e delle altre organizzazioni internazionali che si trovano sotto l'attacco degli Stati Uniti.
3: Lei vede altre defezioni in vista?
6: Difficile da dire. La Corte Penale Internazionale è stata criticata da molti per quello che è riuscita a fare, soprattutto negli ultimi anni, dove ha mostrato di poter incriminare anche leader politici di stati geopoliticamente importanti. Credo che sia molto difficile anticipare gli effetti della campagna americana. Certamente gli stati più vicini agli Stati Uniti, o gli stati che sono più facilmente in qualche modo controllabili dalla pressione economica e politica degli Stati Uniti possono avere questa tentazione, come di fatto si è realizzato per il Consiglio per la Pace. Ma non credo che questo possa facilmente generare una campagna che porti a un sorta di distacco della comunità internazionale dalla Corte Penale Internazionale.
3: Senta, nonostante tutto è innegabile che la Corte Penale Internazionale stia attraversando un momento in qualche modo di crisi. Allora, quanto potere specifico le resta per adempiere al suo dovere, che è quello di punire i gravi crimini e proteggere le vittime?
6: Ma credo che abbiamo una visione un po' idealizzata del diritto internazionale come se avesse un'esistenza propria. In realtà il diritto internazionale riflette quello che gli stati vogliono e fanno, quindi il potere che la Corte ha non è nient'altro che il potere che gli stati hanno accettato di darle. Quindi dipenderà di nuovo molto dalla reazione che gli stati individualmente e collettivamente avranno nei confronti di questo periodo di crisi della Corte Penale Internazionale. Quello che è certo è che sbarazzarsi della Corte Penale Internazionale significa anche rinunciare a quel sogno di progetto di giustizia penale internazionale che era emerso dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale e che era in qualche modo riemerso con l'adozione dello Statuto di Roma. Credo che dovremmo pensare due volte prima di cestinare tutto questo meccanismo istituzionale, che in fondo rappresenta molto di più di un'istituzione politica, rappresenta in fondo il sogno che l'umanità potesse perseguire e punire coloro che commettono crimini di particolare gravità.
3: Professore Andrea Bianchi, grazie mille per queste sue considerazioni, buona serata.
6: Altrettanto, arrivederci.
3: Andrea Bianchi, che lo ricordo, è professore di diritto internazionale all'Institut des Etudes Internationales di Ginevra. Per la cronaca giudiziaria ticinese parliamo ora di 60 milioni di franchi. È questa la cifra al centro del presunto raggiro finanziario che approderà presto alle assise criminali di Lugano. Secondo l'accusa, tre uomini avrebbero convinto un cittadino georgiano residente a Dubai ad affidare il proprio patrimonio ad una società luganese, promettendogli investimenti redditizi in un fondo lussemburghese, fondo che non avrebbe però avuto la struttura prospettata. Gli imputati arrestati nel 2025 sono un italiano residente a Lugano, un belga e un iraniano e respingono ogni addebito. A processo dovranno rispondere dei reati di truffa e falsità in documenti. I dettagli con Francesco Lepori.
7: La cifra è di quelle che raramente approdano nei nostri tribunali, 60 milioni di franchi. A tanto ammonta all'incirca la truffa che i tre imputati avrebbero compiuto ai danni di un cittadino georgiano residente a Dubai. Tra la primavera del 2022 e il luglio del 2023 l'uomo affidò il suo patrimonio a una società di Lugano dietro la promessa di proficui investimenti in un fondo lussemburghese, fondo che diversamente da quanto prospettato gli non aveva però, sostengono gli inquirenti, la struttura imposta dalle direttive europee. La somma sarebbe inoltre stata impiegata indebitamente a favore dei tre e di altri. Di qui l'avvio dell'inchiesta che ha portato al sequestro di una decina di milioni, dei rimanenti 50 nessuna traccia. Gli arresti sono scattati nella seconda metà del 2025. A finire in manette un italiano residente a Lugano, un belga pure di origini italiane catturato in Lussemburgo e un iraniano preso in Germania. Da allora si trovano al penitenziario cantonale e presto compariranno alla sbarra. La procuratrice generale sostituta Chiara Borelli li ha rinviati a giudizio, si è preso oggi, nelle scorse settimane. Alle assise criminali dovranno rispondere delle accuse di truffa e di falsità in documenti, addebiti che i tre, difesi da Rosa K, Davide Ceroni e Giovanni Molo, respingono. Il processo, previsto in ottobre, sarà dunque indiziario. Il giudice Amo Spagnamenta presiderà la corte, che sarà composta anche dagli assessori giurati. Borelli intende chiedere infatti pene superiori ai 5 anni di carcere.
3: Non restiamo in ambito di polizia, perché nell'ambiente ticinese c'è chi sostiene che i criteri per accedere alla scuola di polizia non siano più attuali e facciano perdere per strada anche potenziali ottimi agenti. Un parere espresso anche durante una recente assemblea delle polizie comunali. Alain Melchionda è andato alla centrale di Giubiasco, dove ha incontrato il capo risorse, il tenente Christian Lowes, per chiedergli cosa ne pensa e come sta andando la selezione per la scuola di polizia 2027.
8: In base a questi numeri, in base alle esperienze degli scorsi anni, posso dire che le necessità dei corpi aderenti sono sempre state soddisfatte, quindi non vedo particolari criticità attualmente che mi fanno dire che non riusciamo poi a soddisfare le esigenze richieste.
7: Mette subito le cose in chiaro il tenente Christian Lowes. Di problemi a reclutare un numero sufficiente di aspiranti agenti oggi non ce ne sono. Certo, le candidature negli ultimi anni sono diminuite, ma questo non basta a creare preoccupazione.
8: Non definirei il termine giusto una preoccupazione. È chiaro che il calo negli anni c'è stato, sebbene sia stabilizzato negli ultimi 2 o 3 anni, è evidentemente da tenere monitorato. Però a livello di preoccupazione in questo momento mi sento di dire che non ce ne sia.
7: Una reazione comunque c'è stata. Da questa selezione l'età massima per potersi candidare è stata portata da 35 a 44 anni e ad averne approfittato sono stati in 6. Ad oggi mancano 2 settimane alla fine della selezione, cominciata ad aprile. Le persone che si sono annunciate sono state 130, i candidati dopo i test fisici erano invece 96. Ed è proprio quello dei test fisici uno dei punti contestati. Perché sottoporre tutti alle stesse esigenze?
8: La selezione è sicuramente una selezione impegnativa, ma non è una selezione insormontabile. E questo vale in termini generali, ma vale anche per i test fisici veri e propri, per i quali mi sento di dire noi non chiediamo prestazioni da atleti.
7: E Lus ci tiene a far chiarezza anche su un altro punto. I poliziotti da scrivania non esistono.
8: La polizia giudiziaria non è prettamente un lavoro da scrivania, ha tutte delle sue peculiarità che comportano anche avere una certa prestanza fisica, ma non si chiedono prestanze da professionisti, alla fine ci sono attività che bisogna essere in grado di affrontare anche sotto questo punto di vista.
7: Un altro terzo soccombe invece ai test scritti, che toccano in particolare le conoscenze di italiano e delle istituzioni e comportamentali. E scendiamo così a poco più di 60 di superstiti, la metà del numero iniziale. Saranno loro, nelle fasi successive, a contendersi i 20-30 posti che ci si immagina possa avere la scuola 2027. Il numero preciso lo darà la politica in autunno.
3: E a proposito di scuola, mancano meno di 2 settimane alla ripresa delle scuole in Ticino e diversi giovani si stanno già preparando con dei ripassi grazie all'aiuto di altri studenti un po' più grandi di loro che a loro volta si mettono alla prova con l'insegnamento. E questo è lo spirito che anima l'associazione MISE, un'associazione senza scopo di lucro che da 20 anni in Ticino offre supporto scolastico ai giovani. Proprio in questi giorni si stanno svolgendo i corsi estivi. Romina Lara ne ha visitato uno a Bellinzona.
9: Dove viviamo? In Aeroni, ok? Quindi se è d'attivo, riproviamo a fare l'esercizio.
10: Mi chiamo Kayla, ho 15 anni e comincerò la commercio a settembre.
11: Mi chiamo Alessandro Guglielmi, ho 16 anni e devo iniziare la seconda liceo.
12: Kayla e Alessandro hanno entrambi ritagliato del tempo in questi ultimi giorni di vacanza per ripassare e rinfrescare alcune materie.
11: Prima di iniziare l'anno scolastico d'estate devo sempre fare un po' di ripassi.
10: E visto che comincio un nuovo percorso, proprio cominciare a freddo dopo 2 mesi che non avevamo neanche compiti così era un po' a botta, è un po' meglio dare una rinfrescata.
11: Li ha scoperti mia madre, in realtà fosse stato per me sarei stato a casa, però comunque penso sia stata un'ottima scelta.
10: È sopportabile, non è come a scuola.
9: Cos'è, consigli, come sta andando? Primo grado?
12: Chi in tedesco, chi in matematica o anche più discipline, l'obiettivo è arrivare pronti al 31 agosto quando la campanella suonerà il rientro in classe. L'incontriamo dopo la mattinata di lezione nei prefabbricati al liceo di Bellinzona, uno dei luoghi che in queste settimane ospitano i corsi estivi dell'associazione MISE. Con quelli di Biasca e Lugano coinvolgono circa 150 allievi tra medie e superiori. La particolarità è che sono tenuti da altri studenti universitari o liceali. La responsabile dei corsi estivi è Arianna Ostini.
13: L'idea è veramente di far interagire i ragazzi con altri studenti o altre studentesse che stanno ancora studiando, che sono comunque anche relativamente giovani, proprio per questo permette spesso anche agli allievi di approcciarsi in maniera magari anche un pochino più tranquilla, senza meno pressione.
12: MISE da misericordioso in omaggio a un professore così soprannominato per il suo aiuto dai 3 fondatori ai tempi degli studi al Politecnico. A distanza di 20 anni l'associazione è una realtà comunità consolidata che offre supporto anche durante l'anno scolastico, fatta di molto volontariato, anche se i giovani tutor ricevono un compenso. Tra loro c'è Elettra Pickler, oggi ha 26 anni e collabora con Mise già dai tempi del liceo.
14: Era comunque un modo per guadagnare qualcosa, comunque al liceo era un bel guadagno, e poi ho scoperto l'insegnamento, penso grazie a Mise, perché più mi trovo a contatto con i ragazzi, più dico è una possibilità concreta. Mi ha dato tanto, è proprio uno scambio molto ricco.
12: A Bellinzona l'ora di matematica si chiude con un quiz interattivo. Ai nostri due studenti e alla docente chiediamo come vivono loro la vicinanza d'età.
10: Non essendo docenti come a scuola, cioè si interagisce anche meglio, quindi è molto buono.
11: Può di sicuro aiutare, secondo me, il linguaggio vicino a me.
14: E il fatto che capiscono che alla fine il docente non è una figura per forza così distante da loro, può essere un modo anche per aiutarli a cambiare il loro approccio alla scuola. Li aiuta un po' ad alleggerire il loro atteggiamento, ecco.
3: Tra poco parleremo di Ucraina, lo faremo anche perché cresce il dibattito sulla necessità di nuove elezioni presidenziali, il tutto mentre al fronte continua la guerra d'attrito anche con l'uso massiccio di robot e di droni. Indagheremo quindi anche quali sono le conseguenze psicologiche per i soldati di questa situazione. Ora però altre notizie di giornata con Michel Volonté.
15: È morto Nando Snozzi, il pittore bellinzonese deceduto questa mattina per un malore sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese in Sardegna. Aveva 74 anni. Nando Snozzi da tempo si era trasferito nella terra di origine della moglie sarda. L'artista era noto per il suo stile unico, ispirato a figure sgraziate, feroci, buffe, a volte disperate, legate a un mondo privo di logica. La pittura di Nando Snozzi era stata descritta come una lotta con la forma, non una celebrazione della forma. E poco fa è giunta la notizia di un'altra scomparsa, di un giovane pilota ticinese, un motociclista che è morto ieri durante le qualifiche del Manx Grand Prix sull'isola di Man in Gran Bretagna. Si tratta di Mauro Poncini, 29 anni, del Malcantone. A comunicare ufficialmente il nome è stato Swiss Moto, la federazione moto svizzera. Poncini ha perso la vita nel grave incidente che ieri aveva coinvolto due concorrenti su quella che è chiamata la Mountain Course, che si corre sulle strade dell'isola di Man. Il Consiglio federale ha deciso oggi di non anticipare l'introduzione dell'imposizione individuale, che entrerà quindi in vigore nel 2032, questo per consentire ai cantoni il tempo necessario per l'attuazione politica e tecnica. Saranno infatti necessari adeguamenti legislativi cantonali, in alcuni casi con la ridefinizione delle tariffe e delle deduzioni, potrebbero essere necessarie anche votazioni cantonali. L'imposizione individuale era stata approvata dall'elettorato svizzero lo scorso marzo. Sempre in Svizzera, lo statuto di protezione S per chi arriva dall'Ucraina sarà prorogato fino al 4 marzo del 2028, ma con ulteriori restrizioni che si allineano a quelle imposte dall'Unione Europea. Il permesso sarà infatti concesso soltanto nel caso in cui gli obblighi militari in Ucraina siano stati adempiuti, lo ha deciso questa mattina il Consiglio federale dopo aver consultato le parti coinvolte, una decisione che è stata presa perché non è possibile, secondo il governo, prevedere a breve o medio termine un cessate il fuoco duraturo in Ucraina. Per il Consiglio federale lo statuto di protezione S resta quindi, si legge nel comunicato, la soluzione più efficace per continuare a proteggere i rifugiati ucraini e al contempo sgravare il sistema d'asilo.
3: E proprio all'Ucraina è dedicato l'ultimo approfondimento di questa sera, perché nel paese sotto attacco dalla Russia cresce il dibattito sul futuro delle elezioni nazionali, fermo al 2019 a causa appunto della guerra e della legge marziale. Ne parliamo perché l'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov ha chiesto di tenere elezioni presidenziali nonostante la guerra sul terreno vada avanti da più di 4 anni. Allora coinvolgo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca, che da tempo ci aiuta a capire le vicende ucraine. Davide, qual è la genesi e il contesto di questa richiesta da parte di Fedorov?
16: Sì, chiaramente il pezzo principale del contesto che precede questa richiesta sono le fortissime proteste che abbiamo visto nelle ultime settimane contro il licenziamento di Fedorov dalla posizione di ministro della difesa, deciso invece dal presidente Zelensky. Le proteste sono andate avanti per molto tempo, ma il presidente Zelensky ha tenuto duro e anzi ieri abbiamo visto la conferma del nuovo ministro della difesa Khmara. Di fronte a questa insistenza delle proteste è chiaro che Fedorov ritiene di aver visto, come dire, la sua possibilità di presentarsi nell'agone politico, di presentare la sua candidatura e magari forse anche nel timore che aspettando la fine della guerra la sua figura, il suo personaggio, il suo prestigio potesse diminuire, ecco che Fedorov ha avanzato la sua richiesta di avere elezioni già durante la guerra. Almeno questa è la principale interpretazione che vediamo circolare in Ucraina in queste ore. Ma c'è anche un altro particolare da aggiungere. Proprio oggi, quindi a pochissime ore dall'annuncio di Fedorov, abbiamo visto l'intervento della Procura Anticorruzione Ucraina che ha effettuato perquisizioni all'interno dell'ufficio del gabinetto presidenziale, in particolare della vice capa del gabinetto presidenziale Irina Mudra, un personaggio abbastanza importante nell'entourage del presidente Zelensky, che è stata immediatamente licenziata dal presidente. Però questa nuova inchiesta di corruzione naturalmente significa un nuovo colpo per la leadership di Zelensky e quindi dal punto di vista di Fedorov invece un asset a suo vantaggio.
3: E dunque anche un nuovo impulso alla richiesta di tenere elezioni presidenziali. Davide e Maria De Luca, rimani con noi, perché prima di proseguire vi propongo su questo punto, sulle elezioni in tempo di guerra e sotto legge marziale, l'intervista di Camilla Camponovo ad Arkady Moshes, direttore del programma Russia, Europa Orientale ed Eurasia dell'Istituto Finlandese di Affari Internazionali. La domanda è se è possibile andare alle urne senza violare la Costituzione.
4: So actually the focal point is not the Constitution here. It's the law about the legal regime.
17: Il punto centrale non è la Costituzione, bensì la legge sul regime giuridico in vigore durante la legge marziale e in particolare l'articolo 19 di questa legge, che vieta sia i referendum che qualsiasi tipo di elezione. Si tratta quindi della legge sulla legge marziale.
4: So it's the law about the martial law.
18: E potrebbe esserci una modifica di questa legge?
4: It's easier to do than the Constitution. Changing the Constitution.
17: Sì, penso che cambiare la legge sia più facile che modificare la Costituzione. Il modo più rapido per ottenere un cambiamento sarebbe emendare questa legge o richiedere una sentenza alla Corte Suprema. In teoria non è nemmeno necessario modificare la legge, basta sospendere o revocare la legge marziale e questo può essere fatto dal Parlamento.
18: Come si svolgerebbe da un punto di vista politico? Non sarebbe troppo complesso?
4: If you suspend the martial law, then within a month elections would have to be announced.
17: Se si sospende la legge marziale, entro un mese dovranno essere indette le elezioni, che dovranno svolgersi entro altri 3 mesi. Da un punto di vista giuridico è possibile sospenderla e indire le elezioni, ma politicamente è più difficile. Dal punto di vista pratico è quasi impossibile, perché occorre la legittimità di queste elezioni. Per questo si dovrebbe decidere se le persone che vivono all'estero abbiano diritto di voto in Europa e chi sia considerato cittadino. Alcune di queste persone si trovano in territori occupati dalle truppe russe.
4: Mostly occupied by the Russian troops.
18: Oggi, come già accaduto più volte in passato, è iniziata un'operazione da parte dell'Ufficio Nazionale di Anticorruzione. Diverse persone vicine a Zelensky sono state indagate, alcune anche in queste ultime ore sono state licenziate. Perché l'ex ministro della difesa, fedelissimo tra l'altro di Zelensky, annuncia proprio in questo momento la necessità di elezioni presidenziali?
17: Perché ora l'opposizione ha maggiori opportunità. Fino a poco tempo fa, da quando questo Parlamento è stato eletto nel 2019, c'era una maggioranza filo presidenziale e l'opposizione era molto debole, ma ora la sua voce si farà sentire con più forza nel paese, anche perché l'altro candidato è una figura politica popolare. I vecchi leader dell'opposizione, l'ex presidente Poroshenko, l'ex prima ministra Timoshenko, non avrebbero molto appeal presso la popolazione. Sono sotto accusa e sono essi stessi oggetto di indagini.
18: Ma con questa mossa Fedorov si sta lanciando in politica.
4: Oh yes, no doubt, no doubt. If the elections are, and that's also part of the answer to your question, why now?
17: Oh sì, senza dubbio, questo risponde anche alla domanda perché proprio ora, perché tra sei mesi forse non sarà più così popolare. Da quando Zelensky è in carica, l'Ucraina ha visto scomparire diverse figure politiche promettenti, quindi penso che Fedorov stia giocando una partita. Al momento il suo sostegno sarebbe al massimo, soprattutto considerando le operazioni alla lotta alla corruzione nel paese, ma tra sei mesi per lui sarebbe più difficile.
3: L'analisi di Arkadi Moshes dell'Istituto Finlandese di Affari Internazionali sulla richiesta di elezioni presidenziali in Ucraina. Davide Maria De Luca, torno da te perché il ministro degli esteri russo, siamo sempre sul fronte di guerra ucraino, Sergei Lavrov, ha accusato il Regno Unito di essere direttamente coinvolto nella guerra dopo le notizie sull'utilizzo da parte dell'Ucraina di droni di fabbricazione appunto britannica in attacchi a lungo raggio contro obiettivi in territorio russo. Lavrov ha inoltre avvertito che Mosca potrebbe considerare Londra come una parte belligerante. Davide, che cosa sappiamo esattamente di questi droni? Come sono fatti? Quali sono le loro caratteristiche?
16: Sì, non sappiamo esattamente di quali droni si parla, però le prime indiscrezioni che sono uscite dal ministero della difesa britannico e dal suo equivalente ucraino ci dicono che almeno uno dei droni che sono stati utilizzati dagli ucraini nei loro attacchi a lungo raggio in Russia è il drone Nian. È un drone a reazione, quindi con un motore che gli consente di andare piuttosto veloce, circa 450 km all'ora, con un raggio di 250 km, quindi non un raggio particolarmente lungo, e con un piccolo carico esplosivo di circa meno di 20 kg. Il punto a favore di questo drone è che è piuttosto economico, circa meno di 100.000 franchi, ed è questa la ragione per cui il Regno Unito ha promesso di fornirne svariate migliaia agli ucraini. Ovviamente non si tratta di un'arma in grado di cambiare le sorti del conflitto. Ricordiamo che soprattutto i britannici già forniscono agli ucraini il missile da crociera Storm Shadow, che è molto più potente, con caratteristiche molto più forti di questo drone, e però ovviamente anche molto più costoso. La reazione molto dura che abbiamo visto da parte della Russia alla consegna di questi droni la possiamo quindi leggere forse come il tentativo di segnare l'ennesimo punto politico da parte del Cremlino, nella speranza che nuove minacce persuadano gli alleati dell'Ucraina a ridurre il loro aiuto nei confronti del paese. Una strategia che Mosca porta avanti ormai da anni, che però almeno per il momento non ha sortito grandissimi effetti, va detto.
3: Davide, tra l'altro qualche giorno fa ti trovavi al fronte dove hai intervistato uno psicologo militare per capire l'effetto della guerra moderna, appunto dominata da droni e robot, sulla psiche dei soldati. Allora sentiamo il tuo reportage.
19: Plus 3. Parni, plus 3.
20: Plus 3.
21: In Ucraina ormai i droni sono ovunque e per questo i soldati si addestrano continuamente ad abbatterli.
19: Sì.
21: Con i loro Kalashnikov automatici, oppure con fucili a pallettoni, simili a quelli che si usano per la caccia o per il tiro al piattello, che però hanno il brutto vizio di incepparsi ogni 4 o 5 colpi. Santa, nome di battaglia di uno degli addestratori, ci dice che il vecchio e affidabile Kalashnikov resta la sua arma preferita per dare la caccia ai droni. Ci troviamo in un campo di addestramento avanzato sul fronte del Donbass. Qui i soldati arrivano per trascorrere un'ultima settimana di addestramento prima di essere inviati in prima linea. Oltre agli specialisti nel tiro, incontrano anche qualcun altro che potrà aiutarli nella lotta antidrone.
22: Дивіться, у нас получається є група психологів. Ось я в цій групі старший офіцер. Це як по посадам, типу як замначальник.
21: Il capitano Yefrem è il capo psicologo di battaglione, che da 3 settimane è assegnato a questo poligono, poche decine di chilometri dalla prima linea.
23: Так як я останніх 3 тижні працюю на полігоні, то я працюю в основному або з новоприбулим особовим складом, або...
21: Quando al campo arriva un nuovo gruppo di reclute, la prima cosa che fa il capitano è parlare individualmente con ognuno di loro, per capire come stanno e come si sentono.
23: В новачків із-за того, що більшість людей проводять в армії, да, тут думаю, що краще.
21: Quasi tutti quelli che arrivano qui sono civili mobilitati per strada durante controlli di polizia o dei reclutatori militari. quindi, ci dice Yefrem, hanno già un problema psicologico. Si trovano qui, ma non vorrebbero starci. Gli chiediamo se la costante presenza dei droni lungo tutto il fronte sia uno dei fattori che hanno reso la guerra psicologicamente ancora più difficile da affrontare che in passato.
23: Yes. Але дивіться, я вам скажу таку,
21: не знаю, sì, anche se alla fine tutto dipende dagli individui, il pericolo costante dei droni è una novità.
23: Бо от, наприклад, якщо проводити приклади, які в мене були, коли біля тебе прилітає болванка від танка.
21: Quando Yefrem si è trovato per la prima volta sotto il fuoco di artiglieria, ci racconta, aveva l'impressione che i proiettili fossero tutti indirizzati a lui. Ma quando un drone ti dà la caccia, è davvero così. Un fenomeno che ha notato nei suoi pazienti è che a causa dei droni hanno sviluppato una fobia per i rumori acuti e continui. La scorsa settimana un suo paziente ha avuto un episodio di panico a causa del ronzio di un grosso insetto. E lui, personalmente, come lo gestisce tutto questo stress? La religione, ci dice, è un conforto. Ma non quella cristiana dei suoi genitori. Con i suoi due fratelli, anche loro militari, hanno pensato che fosse meglio ritornare alle antiche religioni slave, mescolate con quelle nordiche. Yefrem ci dice che l'idea di ascendere in cielo vestito di bianco non gli piace. Dopo la morte, come un antico guerriero vichingo, preferisce immaginarsi mentre beve idromele con i suoi compagni caduti assieme a lui.
3: E con il reportage di Davide Maria De Luca dal fronte del conflitto russo-ucraino chiudiamo l'edizione di oggi, un'edizione curata assieme a Michel Volonté. Il microfono adesso passa a Omar Meshal per le notizie sportive. Da parte mia, Luca Berti, e da parte di tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Lo sport.
1: Buonasera da Omar Meshal, partiamo dal calcio perché dopo oltre 25 anni l'Associazione Svizzera di Calcio ha deciso di reintrodurre i posti in piedi per le partite casalinghe delle proprie nazionali a partire dall'autunno 2026, dunque per i match di Nations League a Lucerna contro la Slovenia e la Macedonia del Nord fra il 3 ed il 6 ottobre, ma anche per la sfida playoff verso i mondiali della nazionale femminile il 13 ottobre contro Israele. Intanto la Swiss Football League ha reso noto la data in cui si recupererà Lugano-San Gallo, rinviata per permettere ad entrambi i club di affrontare al meglio i playoff di Conference League che scattano domani sera. Ebbene, Lugano-San Gallo si recupererà mercoledì 16 settembre all'AIL Arena alle 19. Super League, dove il neopromosso Vaduz dovrà fare a meno per diverse settimane del proprio attaccante Sorgic. Il 36enne ha subito un grave infortunio muscolare alla coscia nel match perso a 10 giorni fa. La Champions League propone questa sera le gare d'andata per i playoff, partite che alle 21 vedono di fronte Slovan Bratislava e Zeglie, a poi il Beersheba contro Saba, il Celtic Glasgow riceve il Linz, mentre il NEC Nijmegen affronta il Bodo Glimt. Hockey su ghiaccio a Kloten, spazio all'Euro Hockey Tour con la nazionale femminile che alle 19 riceve la Svezia. Basket infine con Robby Gubidosa, nominato quale nuovo head coach di Massagno per la stagione 2026-2027, ed è un ritorno dal forte valore simbolico per Gubidosa, che siederà per la terza volta sulla panchina della prima squadra.
5: Buonasera a tutti voi. Rivedendo in breve le previsioni per domani, giovedì 20 agosto, vi posso confermare che arriverà in tutto il paese maggiore nuvolosità, che porterà ripetuti rovesci temporali accompagnati a livello locale da abbondanti accumuli, soprattutto a sud delle Alpi. Sarà finalmente più fresco, con temperature massime comprese tra i 24 e i 26 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
20: Rete 2.

Una buonasera e bentrovate a tutte le persone in ascolto da Gaia Varon. Mercoledì, serata come di consueto dedicata alla musica barocca, questa sera centrata tutta attorno in particolare a Carl Philipp Emanuel Bach, il figlio secondogenito di Johann Sebastian, nato a Weimar nel 1714 e musicista di considerevoli fama e successo nel momento in cui incontra Charles Burney, il quale gli dedica pagine particolarmente interessanti. Charles Burney, viaggiatore e storico inglese che girò l'Europa lasciandoci uno straordinario affresco della musica del suo tempo nei suoi diari, diari che sono il nostro filo conduttore durante il Festival d'estate ogni mercoledì. Charles Burney arriva ad Amburgo il 9 ottobre del 1772 e vi rimane per una decina di giorni, durante i quali incontra più volte Carl Philipp, e nei diversi colloqui di cui il viaggiatore inglese riferisce nel suo diario si alternano discussioni più tecniche sul contrappunto, sullo stile italiano. Avevano moltissimi temi e argomenti che potevano condividere, ma si trovano anche riferimenti a conversazioni più concrete sulla vita del musicista. In particolar modo, Burney si stupisce che Bach viva ad Amburgo, che appariva ai suoi occhi un centro minore rispetto, per esempio, a Berlino. E Bach risponde: se avesse potuto vivere in un luogo dove la sua musica fosse stata ben eseguita e ben ascoltata, avrebbe dato anche la vita pur di piacere, ma addio musica. Ora, vivendo tra questa brava gente, qui posso godere di maggiore tranquillità e indipendenza che a corte. Dopo i 50 anni rinunciai a tutto e pensai a vivere in pace, dato che la vita non dura a lungo, e ora mi sono adattato alla mia condizione, eccetto quando incontro uomini dotati di gusto e di talento che meriterebbero musica migliore di quella che qui possiamo offrire loro. E da qui passano a parlare della musica dotta, ma poco oltre riferisce Burney: il signor Bach ha musicato una passione in lingua tedesca e quella sera furono eseguite parecchie parti di questa mirabile composizione. Mi piacque soprattutto un coro che per le sue modulazioni, l'inventiva e l'efficacia espressiva poteva reggere il confronto con i cori più belli dell'immortale Messia di Handel. Un'aria patetica sul pianto di San Pietro quando ode il canto del gallo era così toccante da strappare le lacrime agli ascoltatori. Da quando nel 1768 Carl Philipp Emanuel Bach aveva lasciato la corte del re di Prussia per trasferirsi come successore di Georg Philipp Telemann ad Amburgo, ricopriva diversi ruoli, fra cui direttore musicale delle 5 chiese principali della città. Faceva dunque parte dei suoi compiti comporre musica sacra, fra cui gli oratori Passione, che a rotazione un anno su ogni diverso evangelio, quindi Matteo, Marco, Luca e Giovanni, venivano eseguite durante il periodo della Quaresima. Ne discende la necessità di una concentrazione estrema, dunque di oratori passione che durano non più di un'ora. A lungo creduti completamente perduti, parte dei manoscritti delle composizioni di Bach per questo periodo e in questa, appunto, di queste passioni e insieme di altre cantate sono state ritrovate alla Singakademie di Berlino nel 1999. Questo ci permette di approfittare delle osservazioni di Charles Burney per ascoltare una di queste passioni, non quella che ebbe modo di ascoltare il nostro viaggiatore inglese, perché questa risale al 1781 ed è la prima del quarto ciclo di passioni che Carl Philipp Emanuel Bach scrisse e interpretò per Amburgo. La ascoltiamo nell'esecuzione della cappella concertata con la guida di Yves Corboz da una registrazione realizzata nell'ambito dei concerti della Settimana Santa a Friburgo nel 2024.

Da una registrazione realizzata a Friburgo nel 2024 nell'ambito dei concerti della Settimana Santa, abbiamo ascoltato di Carl Philipp Emanuel Bach la Passione secondo Matteo per soli, coro e orchestra nell'esecuzione della cappella concertata guidata da Yves Corboz. Passione che risale, a quanto se ne sa naturalmente, al 1781, quando Carl Philipp Emanuel Bach risiedeva ad Amburgo. Era piuttosto anziano, aveva 67 anni, morirà proprio ad Amburgo pochi anni più tardi, nel 1788, a 74 anni, 6 anni dopo aver incontrato Charles Burney. Questa passione, dunque, che abbiamo ascoltato è un buon esempio del suo stile sacro maturo. Facciamo adesso un confronto interessante andando invece ad un'altra pagina sacra che Carl Philipp scrisse a 35 anni nel 1749. È un Magnificat per soli, coro e orchestra in re maggiore. Lo ascoltiamo con le voci di Nancy Argent, Manuela Kuster, Jeremy Ovenden e Klaus Mertens, soprano, contralto, tenore e basso rispettivamente, con i barocchisti, il coro della radio-televisione svizzera italiana e la guida di Diego Fasolis da una registrazione del 13 maggio 2003.

Gli applausi calorosi del pubblico che rappresenta il 13 maggio 2003 al Palazzo dei Congressi di Lugano e che ha avuto modo di ascoltare in tempo reale questo Magnificat per soli, coro e orchestra in re maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach. Noi ne abbiamo ascoltato ovviamente la registrazione con i barocchisti, il coro della radiotelevisione svizzera e la direzione di Diego Fasolis. Le voci soliste erano quelle di Nancy Argenta, Manuela Kuster, Jeremy Ovenden e Klaus Mertens, ovviamente soprano, contralto, tenore e basso. Stiamo ascoltando questa sera musica di Carl Philipp Emanuel Bach, seguendo alcune delle tantissime suggestioni che offre Charles Burney nei suoi diari di viaggio, dove precisa che erano certamente le composizioni per tastiera quelle per le quali aveva avuto maggior riconoscimento e maggior successo. E allora noi ci possiamo appoggiare ancora ai barocchisti e a Diego Fasolis per ascoltare un movimento, il secondo poco andante, dal concerto per clavicembalo, archi e basso continuo di Carl Philipp Emanuel Bach, al clavicembalo Davide Pozzi.

essere incinta e ce l'aveva. Questo per dire anche che molte volte io mi incavolo comunque, cioè trovo che sia abbastanza assurdo quando tu vedi delle persone incinte, no? Che mi capita anche tra amici e conoscenti, che ti dicono: ah, sono incinta, sono qui, ma che pancia piccola che hai, ma che pancia grossa. Cioè le persone si permettono sempre di dare dei giudizi sulla dimensione della pancia, che noi abbiamo bacini con formazione fisica una diversa dall'altra, e quindi non c'entra assolutamente niente quello che si vede fuori della pancia rispetto a quello che c'è dentro.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Bentrovati da Corrado Antonini, un disco suonato da un sassofono e da ben quattro vibrafoni. È quanto in estrema sintesi ci presenta il nuovo lavoro del sassofonista Ben Wendell intitolato Barcode. Definirlo un disco di musica jazz sarebbe riduttivo e probabilmente sbagliato, è più un disco che sfuma i confini tra musica da camera, jazz moderno e sperimentazione elettronica, proseguendo in questo l'avventura musicale di un musicista che ama questo genere di sfide. Va anche detto che accanto a sé Wendell ha radunato il meglio del vibrafono jazz contemporaneo. Joel Ross, Simon Mouillet, Patricia Brennan e Juan Diego Villalobos, ovvero quattro fenomeni che hanno riportato lo strumento al centro del jazz dopo decenni trascorsi un po' ai margini. Ad eccezione di Joel Ross, sul disco sia Wendell che Brennan che Mouillet che Villalobos si destreggiano anche all'elettronica. Ross dal canto suo suona pure la marimba, Mouillet il balafon e Villalobos le percussioni, ciò che contribuisce ad arricchire il disco di tessiture un po' più aperte e ad ampliarne il suono e la timbrica. Si tratta di uno sforzo collettivo a mio avviso calibrato e originale, timbricamente appunto molto vario nonostante il quartetto di vibrafoni, e questo a mio avviso perché ognuno di questi magistrali musicisti ha un suo personale approccio allo strumento, ma riesce anche a modulare il proprio ruolo e a integrare la propria presenza all'interno del quadro sonoro. Ben Wendell da par suo si destreggia alla grande, sempre al sax tenore. Per cominciare la puntata avrei scelto questa Clouds.

Ben Wendell sassofono con Joel Ross, Simone Mouillet, Patricia Brennan e Juan Diego Villalobos, quattro vibrafonisti e all'occorrenza anche un po' d'altro, per questo originale progetto a firma del solo sassofonista intitolato, vi ricordo, Barcode, uno dei tanti modi in cui il jazz contemporaneo si reinventa ponendosi nuove sfide. Lo stesso, potremmo dire, succede a una musicista come la violoncellista americana Tomika Reed. Si presenta a lei da par suo con un quarto disco alla testa di un quartetto di altri fenomeni del jazz, la chitarrista Mary Halvorson, il bassista Jason Rupke e il batterista Thomas Fujiwara, tutti nomi che abbiamo già incontrato sotto i cappelli più diversi in questa sede e qui su Rete 2. Questo nuovo lavoro, intitolato Dance Skip Hop, che potremmo tradurre come balla salta balza con tanto di punto esclamativo finale, è un bell'esercizio in cui la sperimentazione o l'avanguardia, se preferite, che la Reed molto frequenta in particolare in quel di Chicago, si coniuga a una dimensione più, non dirò amichevoli, ma certo più pacata e forse più facile da affrontare, con elementi di funk, di rock, ma anche con un che di cameristico o di più squisitamente folk. Il disco esce per Out of Your Head Records e l'estratto che vi vorrei offrire è proprio la traccia che lo intitola. Un brano che direi gioioso, molto diretto, ma anche con le angolature, le spigolature che ti aspetteresti da musicisti di questo genere.

Tomika Reed, violoncello, Jason Rupke, basso, Mary Alvorson, chitarra e Thomas Fujiwara, batteria, super quartetto che firma il suo quarto disco in ordine di tempo, Dance Skip Hop. E adesso una controsigla che ogni tanto torna ad affacciarsi in Bourbon Street.

controsigla, insomma, diciamo meglio una sottosigla che ci introduce al brano lunare della puntata. La luna che si affaccia su Bourbon Street, oggi andiamo a prenderla dal nuovo, freschissimo disco della cantante svizzera di origini albanesi Elina Duni, con il di lei compagno e collaboratore, il chitarrista inglese Rob Luft. I due suonano assieme ormai da diversi anni e hanno pubblicato già dei dischi in quartetto, ma qui per questo Reaching for the Moon si presentano a due, voce e chitarra, con una spolverata anche di elettronica qua e là. Disco ECM che esplora una dimensione intima, al chiar di luna verrebbe da dire, con una serie di brani che arrivano dalle penne più diverse, da Ornette Coleman a Pino Daniele, da Gabriel Fauré a Christophe Komeda, da temi tradizionali del nativo Kosovo per la Duni a una melodia della cantante persiana Masha Vadat, oltre ben inteso alla canzone che intitola il lavoro, un classico di Irving Berlin che risale al 1930 e che forse alcuni ricordano nella versione di Ella Fitzgerald piuttosto che in quella di Frank Sinatra. Bellissimo disco, va detto, molto ispirato questo Reaching for the Moon. La Duni si dimostra ancora una volta una cantante assai versatile, a suo agio con le musiche e le lingue più diverse, riuscendo a connotarle però tutte in modo molto personale, come se appartenessero a un medesimo songbook. Lo fa senza sforzo apparente, un esercizio si direbbe naturale e spontaneo, che dà coerenza e un'impronta molto forte al suo stare in canzone. Rob Luft da par suo è un partner ideale, chitarrista molto raffinato che riesce sempre a trovare delle soluzioni timbriche e armoniche tagliate su misura per la voce e l'interpretazione della Duni. Segnalo che i due presenteranno questo disco in Svizzera, tre date per ora: Basilea il 9 maggio, La Chaux-de-Milieu il 21 maggio e Zurigo al Mozi il 28, sempre di maggio. Per noi oggi Reaching for the Moon.

Tanto si è parlato nelle ultime settimane di Luna che eccoci serviti un bellissimo disco lunare a firma di Elina Duni e Rob Luft, Reaching for the Moon, edito da ECM, disco che ascolteremo nel dettaglio nelle prossime settimane qui su Rete 2. Un altro disco che vi vorrei proporre oggi è il nuovo del sassofonista James Brandon Lewis, associato per la seconda volta a un trio chiamato Mesthetics, formato questo da due ex membri del gruppo rock dei Fugazi, e cioè Joe Lally e Brendan Canty, e da un chitarrista direi quasi funambolico come Anthony Pyrog. Questo nuovo lavoro esce per Impulse, quindi un'etichetta importante, e si intitola Deface the Currency. Disco energico, come è lecito aspettarsi da un quartetto del genere. James Brandon Lewis è un degno e vulcanico erede di Coltrane che a tratti, come sentiremo, pare anche incendiarsi all'ombra di John Zorn. E devo dire che il suo sax associato alla chitarra angolosa insieme bebop e noise di Pyrog è un gran bel mix. Deface the Currency.

James Brandon Lewis con i Mastatics, nuovo disco Impulse per loro, combo incendiario che lascia il posto in chiusura a un'anticipazione di ben altra natura. Il nuovo disco Blue Note, cioè del pianista, compositore e guaritore sudafricano Duduzu Makatini. Il disco uscirà a fine giugno e si intitolerà The Myths We Choose, e cioè i miti che scegliamo. Ho sempre pensato che le canzoni ci parlino, che ci osservino, scrive nelle note di copertina dell'album lo stesso Makatini. Negli anni a venire saranno le storie del momento a scegliere o meno le nostre canzoni. Se le nostre canzoni non verranno scelte, le nostre voci non saranno mai ascoltate. Al contrario, se le nostre canzoni verranno scelte, allora ciò che stiamo facendo ora è plasmare i miti del futuro. Con le nostre azioni di oggi stiamo suggerendo cosa potrebbe essere il domani. Plasmare i miti del futuro, un concetto molto forte, insomma la base di questo suo nuovo annunciato disco. Altrove Makatini scrive invece: Wayne Shorter disse qualcosa di davvero bello che mi piacque molto qualche anno fa. La sua idea era di suonare e scrivere della musica nel modo in cui vorresti che fosse il mondo che auspichi. Questo è sempre stato il mio obiettivo. Anche qui proponimento nobile che Makatini affronta circondandosi di musicisti che a loro volta, quando suonano, lo fanno sorretti da una forte spinta spirituale. Penso in particolare a Shabaka Hutchins, che è fra gli ospiti appunto presenti sul disco. Il brano che anticipa questo suo nuovo lavoro e che chiude la puntata di Bourbon Street è questa Kuzo Dlula. Duduzu Makatini e un caro saluto da Corrado Antonini.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: La donna trovata morta martedì a Melide nelle acque del lago era quella che aveva diffuso gli audio di Zali. Aperta l'inchiesta, gli inquirenti indagano a 360 gradi. Molto meglio del previsto le finanze della Confederazione. Il governo stanzia allora quasi 1 miliardo in più per la difesa aerea e si resta comunque in positivo. L'ex ministro della difesa ucraina, ucraino Fedorov, chiede le elezioni in Ucraina. Era stato silurato a metà luglio dal presidente Zelensky, ma la legge ucraina vieta elezioni mentre nel paese vige la legge marziale. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Un'indagine ad ampio spettro, anche se l'ipotesi principale sembra essere quella dell'annegamento. Gli inquirenti ticinesi sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto martedì a Melide, quando ha perso la vita la donna che in luglio divulgò le registrazioni in cui il consigliere di Stato leghista Claudio Zali affermava di aver picchiato una donna. Il servizio è di John Robbiani.
3: Sì, ed è la notizia della morte della donna avvenuta martedì a Melide che in luglio divulgò sui social network gli audio, le telefonate in cui si sentiva dire dal consigliere di Stato leghista Claudio Zali di aver picchiato una donna. Registrazioni che sono state uno dei motivi che hanno portato alle dimissioni del ministro. Martedì pomeriggio il corpo della donna è stato trovato in acqua nel lago a Melide e vani sono stati tentativi di soccorrerla. Il Ministero Pubblico, da noi contattato, ci ha confermato di aver aperto un'inchiesta e di non aver al momento stabilito le cause del decesso. In questa fase delle indagini, dunque, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. E gli inquirenti ci fanno sapere di non escludere nessuna ipotesi, neppure di fronte a un'aggressione che la donna avrebbe subito una decina di giorni fa, sempre a Melide. E al riguardo, la donna avrebbe presentato una denuncia contro ignoti proprio al Ministero Pubblico. Al momento non è comunque possibile collegare i due episodi. La donna aveva 52 anni ed era domiciliata nel Luganese.
2: Da un disavanzo di 700 milioni a preventivo a una proiezione che parla di un avanzo di 800 milioni, già dedotta una spesa extra dell'esercito pari a quasi 1 miliardo di franchi. Le nuove stime sui conti 2026 della Confederazione confermano il miglioramento che già si stava delineando a inizio estate e ne precisano la natura. Si è trattato soprattutto di una forte crescita dell'imposta sull'utile riscossa in 4 cantoni, riconducibile però a poche imprese. Da Berna, Giampaolo Driussi.
4: La vera sorpresa era appunto in realtà già emersa a fine giugno, quando il governo aveva scoperto che le entrate fiscali sarebbero state molto superiori alle attese, e già in quell'occasione si parlava di entrate riviste al rialzo per 1 miliardo e 800 milioni di franchi. L'orizzonte però era il 2027, mentre oggi una cifra simile entra già nei conti 2026 con le spiegazioni sulle fonti di questi introiti. Si tratta in particolare di maggiori entrate per 1,4 miliardi riguardanti l'imposta sul l'utile nei cantoni Lucerna, Zurigo, Basilea Città e Ginevra. Qui è aumentata anche l'imposta sul reddito, di maggiori entrate legate all'imposta sugli oli minerali e si tratta anche di maggiori utili della BNS. Inoltre il Consiglio federale ha già deciso come spendere parte di questo denaro. Ebbene, l'esecutivo chiederà al Parlamento un credito aggiuntivo di 970 milioni di franchi per accelerare gli investimenti nella difesa dei cieli svizzeri. Si tratterà in particolare del versamento di acconti per la difesa terra-aria a corta e media gittata, per un radar a medio raggio e per la difesa dai mini droni. Tali acconti dovranno far sì che le consegne, nonché lo sviluppo e l'allenamento delle procedure di impiego potranno essere effettuati nei tempi previsti.
2: In Ucraina cresce il dibattito sul futuro delle elezioni nazionali, ferme dal 2019 a causa della guerra in corso con la Russia e della legge marziale. A chiedere che si tengano elezioni presidenziali nonostante il conflitto è ora l'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov. Su genesi e contesto di una tale richiesta sentiamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
5: Chiaramente il pezzo principale del contesto che precede questa richiesta sono le fortissime proteste che abbiamo visto nelle ultime settimane contro il licenziamento di Fedorov dalla posizione di ministro della difesa, deciso invece dal presidente Zelensky. Le proteste sono andate avanti per molto tempo, ma il presidente Zelensky ha tenuto duro e anzi ieri abbiamo visto la conferma del nuovo ministro della difesa Khmara. Di fronte a questa insistenza delle proteste è chiaro che Fedorov ritiene di aver visto, come dire, la sua possibilità di presentarsi nell'agone politico, di presentare la sua candidatura e magari forse anche nel timore che aspettando la fine della guerra la sua figura, il suo personaggio, il suo prestigio potesse diminuire, ecco che Fedorov ha avanzato la sua richiesta di avere elezioni già durante la guerra. Almeno questa è la principale interpretazione che vediamo circolare in Ucraina in queste ore. Ma c'è anche un altro particolare da aggiungere. Proprio oggi, quindi a pochissime ore dall'annuncio di Fedorov, abbiamo visto l'intervento della Procura Anticorruzione Ucraina che ha effettuato perquisizioni all'interno dell'ufficio del gabinetto presidenziale, in particolare della vice capa del gabinetto presidenziale Irina Mudra, un personaggio abbastanza importante nell'entourage del presidente Zelensky, che è stata immediatamente licenziata dal presidente. Però questa nuova inchiesta di corruzione naturalmente significa un nuovo colpo per la leadership di Zelensky e quindi dal punto di vista di Fedorov invece un asset a suo vantaggio.
2: Siamo alla pagina sportiva firmata da Omar Meshal.
6: Sì, ben ritrovati e partiamo dal calcio perché sono andate in scena le gare d'andata degli playoff di Champions League. Oramai ad un passo dalla fase campionato il Celtic che ha messo sotto in casa a Glasgow 3-0 il LASK. Buon affare per il Bodo Glimt impostosi in Olanda 3-1 sul NEC. Tutto aperto dopo l'1-1 di questa sera tra Slovan Bratislava e gli sloveni delle Zeglie. 2-1 infine dell'Apoel Beersheva sugli azzeri del Sabato. E pian piano si mettono in moto anche i principali campionati europei. Dopo la Liga Spagnola, in questo weekend si apriranno anche Premier League, Serie A e Ligue 1. Ebbene, i duplici campioni d'Europa della Paris Saint-Germain saranno obbligati però a debuttare in trasferta domenica a Rennes e non come da programma al Parco dei Principi, e questo a causa della canicola che ha degradato il terreno dello stadio parigino. Buona la prima nell'hockey su ghiaccio per Shannon Miller sulla panchina della nazionale femminile al primo match con la nuova allenatrice canadese. La Svizzera si è imposta 4-2 sulla Svezia al debutto nell'Euro Hockey Tour di Kloten. Europei di ginnastica in chiusura dove Mattia Piffaretti non è riuscito a centrare nessuna finale. Il 14° posto alle parallele è il miglior piazzamento della ginnasta ticinese. Ha sfiorato invece una medaglia Noe Seifert, eccellente quarto nel concorso completo con la Svizzera, nella quale gareggerà anche Piffaretti, che domenica entrerà in finale nel concorso a squadre con il secondo posto delle qualificazioni. E allora in chiusura di questa pagina sportiva sentiamo proprio la voce della ginnasta ticinese Piffaretti.
7: È stata una gara difficile perché siamo partiti molto bene. Soprattutto ho fatto un bel anello, poi c'è stata una caduta al volteggio, ma sono riuscito e sono contento di essere andato avanti concentrandomi sulle parallele sul suolo, facendo due bellissimi esercizi. È stata una nuova esperienza per me, ma dopo anni difficili, pieni di infortuni, è stato bellissimo poter essere non sul divano a guardare, ma in campo gara, e adesso sono contento per domenica. Incredibile pensare di essere ancora, dopo l'anno scorso che abbiamo fatto l'argento, essere ancora lì davanti nelle migliori squadre d'Europa. È sicuramente grande orgoglio, soprattutto anche per me, essere parte di questa squadra quest'anno. E adesso la sappiamo, la finale è sempre difficile perché sono tre notti che contano, quindi daremo tutto e speriamo di poter riconfermarci sul podio.
2: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 20 agosto. In tutto il paese nuvoloso con ripetuti rovesci e temporali e con temperature massime di 24 gradi al sud e di 26 al nord. È tutto per il Radio Giornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora, all'ora piena, con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Matteo Valenti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: e non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Essere outsider significa abbracciare il percorso impervio verso la propria realizzazione. Gli artisti che incontriamo si dedicano a creare opere significative, lontane dal clamore del successo, e con la loro musica ci invitano a riflettere e anche a divertirci.

L'outsider di oggi è Stefano Tessadri, milanese classe 1974, cresciuto artisticamente negli anni 90 suonando di tutto, dal liscio al rock and roll. Nel 2004 esce il suo primo album, Dietro ogni attesa, in cui compaiono aree stavolazze al contrario.

contrabbasso e Tiziano Tononi alle percussioni. Nel 2006 pubblica Malo Cuore, caratterizzato da sonorità molto diverse, e nello stesso anno riceve il premio Ciampi. Due anni più tardi esce Passione e Veleno, il terzo album, al quale seguono ben 16 anni di silenzio discografico, prima dell'uscita di Qualcosa di buio si fa luminoso, un concept album dedicato alla figura di Pierpaolo Pasolini. Ecco un esempio significativo da quell'album che, non a caso, si ispira al suo controverso capolavoro cinematografico, uscito postumo nel 1975, Salò o le 120 giornate di Sodoma.

0: è questo che succede qui a Salò.
1: Stefano Tessadri. Lo conobbi in quella fucina di cantautori che fu il caravanserraglio all'inizio del 2000. Una voce arrocchita dai pacchetti di sigarette che consumava e consuma copiosamente si innestava sul suo immaginario che sta tra il blues e la canzone d'autore più De Andreiana. Polistrumentista, suona piano e chitarra, dava voce e parole a canzoni che parevano provenire da un vecchio grammofono. Retro, una sorta di decadenza bohemienne si respira nelle sue composizioni e nei suoi dischi, che il nostro realizza in modo impeccabile. Spaziano tra arrangiamenti elettrici e acustici, rock and roll e tango, tre quarti di valzer e quattro quarti di blues. Dopo i suoi primi lavori discografici, che lo vedono protagonista di concerti live un po' dappertutto, cosa decide di fare? Decide di prendersi una pausa dalla scrittura ed imparare a suonare il contrabbasso. Quello rockabilly però, dando voce a una sua parallela passione. Con band di genere comincia a girare l'Italia e l'Europa, partecipando a festival, manifestazioni, raduni di Strikethatzer, intendo ispirati dalla band di Brian Setzer, gli Strikethatzer appunto, un formidabile chitarrista rock and roll. Gli eventi a cui partecipa traboccano di appassionati del genere, si cambia addirittura il nome, ribattezzandosi Tex Murky, si fa costruire un contrabbasso con le fiamme dipinte sui lati e comincia una carriera da contrabbassista rock and roll. La sua vena culturale e la sua spiccata curiosità lo riportano poi su territori autorali, tanto da spingerlo a rilasciare il suo ultimo lavoro dedicato interamente al pensiero di Pierpaolo Pasolini. Insomma, una mente fervida e profonda, mischiata allo sbatter corde sul manico rock and roll del suo contrabbasso. Un vero outsider, e vi consiglio di indagare le facce del suo dado. Ce n'è per tutti i gusti.

0: Questo era il Tango della Verità, un altro esempio dell'arte di Stefano Tessadri, un altro estratto da Qualcosa di buio si fa luminoso. E Stefano è qui con noi.
1: Ciao a tutti, grazie di avermi invitato.
2: Ciao Stefano, grazie di essere venuto a questo raduno di outsider, diciamo. So che tu adesso ci rilascerai la tua dichiarazione di outsiding, appunto, che hai scritto, quindi ti chiedo cosa significa per te essere un outsider.
1: Sì, quando mi hai chiesto una dichiarazione ho preferito buttarla giù.
2: Bene,
1: per
2: bene.
1: Poter aver più chiaro, mi riesce più facile. Volevo parlare del senso del successo nel mainstream, okay. Perché quando si parla comunque del mondo dello spettacolo bisogna fare un netto distinguo fra successo artistico e successo mediatico. A parte rarissimi casi, le due cose non vanno mai a braccetto. Pierpaolo Pasolini sosteneva che il successo è una cosa brutta, perché inizialmente appaga la nostra vanità, ma presto si rivela l'altra faccia della persecuzione. Il riuscire ad avere mediaticamente rilevanza nel mondo del mainstream significa sottostare a determinate regole che difficilmente avranno il fatto artistico come referente principale. Oggi quello che serve al mondo dell'industria è il fatto di costume, cioè il personaggio, e infatti ormai vediamo che l'interesse è catalizzato in una specie di freak show dove viene confusa l'opera artistica con il circo equestre. L'evoluzione non è contemplata, guai a cambiar pelle. Una volta trovata la chiave del proprio stile, bisogna riproporlo e riprodurlo, facendo il verso a se stessi fino ad annullarsi e a ridursi a mero oggetto scenico. Per quanto mi riguarda, l'unica speranza di salvarmi è stata sempre quella di rinchiudermi in una nicchia, numericamente così ridotta da poterci quasi conoscere per nome. Lascio ad altra personale occupazione il compito di sostentarmi, perché non sono nato ricco, altrimenti usufruirei del patrimonio familiare senza alcun disagio. Qualcuno si sentirà autorizzato a catalogarmi come invidioso, ma la cosa è del tutto fuori luogo, quasi come il conoscente che mi ferma per strada e ingenuamente mi chiede quando mi vedrà a Sanremo. L'invidia è un sentimento che conosco bene, sia ben chiaro, ma è riservato quasi esclusivamente a chi ha qualche decina d'anni in meno e qualche illusione in più.
0: Beh, ha decisamente le idee in chiaro,
2: Stefano. Le idee molto chiare. Posso aggiungere solo una piccola domanda? Che cosa consiglieresti a un giovane cantautore che sta cercando di iniziare la sua vita artistica oggi?
1: Beh, innanzitutto di pensare proprio fuori dal discorso, cioè noi veniamo forco da una generazione dove abbiamo profuso energie cercando di trovare contratti discografici, ecco, uscire proprio da quel tipo di logica.
2: Sì.
1: Fare le cose da soli, secondo me, è l'unica strada proprio per salvarsi da un punto di vista estetico ed etico. E
2: come diceva Bianciardi, successo deve essere il participio passato del verbo succedere, no?
1: Esatto.
2: Cioè dipende cosa stai facendo succedere, non esatto. Il successo in quanto popolarità.
1: Assolutamente.
2: Va bene. Adesso
0: noi
2: tu...
0: invece cosa facciamo succedere?
2: Noi facciamo punto. Sempre succedere qualcosa, e adesso succede che Stefano Tessadri ci regala un pezzo live, e quindi a te l'introduzione di questa canzone.
1: Questo è l'unico brano del disco che non ho scritto da solo, ma l'ho scritto insieme a mio figlio, è nato in maniera molto strana. Io gli ho chiesto di buttarmi giù un testo, un'idea di testo sull'ultima notte di vita di Pasolini, e io ho scritto la musica. Poi lui mi ha dato il testo e io ci ho messo le mani. Lui ha preso la mia musica, ci ha rimesso le mani, è stato scritto veramente a quattro mani ed è appunto proprio l'ultima notte di vita di Pierpaolo Pasolini.
0: Beh, non a caso c'è anche tuo figlio qui al tuo fianco.
1: Sì, assolutamente, che suona la mandola.

0: Stefano Tessadri, con lui il figlio Vittorio alla mandola, per questo Nino e i fiori che ci ha regalato qui dal vivo. Grazie Stefano.
1: Grazie a voi.
2: Grazie Stefano, e viva, come dico a tutti, gli outsider come te.
1: Grazie mille, un abbraccio a tutti.

0: In altre parole.
1: La prima pagina di Repubblica apre con nuove fiamme di guerra. Repubblica di oggi, ma non è solo oggi, ogni giorno. Seguiamo con sgomento gli sviluppi del conflitto in Medio Oriente, della guerra russo-ucraina. Si parla di trattative di pace che non decollano, di minaccia atomica, riarmo, finanziamento della difesa, mentre il 27 settembre del prossimo, quindi 2026, lo sapete, i cittadini svizzeri si esprimeranno sull'iniziativa popolare salvaguardia della neutralità svizzera. Dalla nostra drammatica quotidianità partiamo oggi con Florinda Cambria. Buongiorno Florinda Cambria, bentornata, buongiorno.
2: Grazie, grazie, buongiorno a lei e a voi.
1: Cambria, Papa Francesco nel 2014 coniò l'espressione terza guerra mondiale a pezzi per definire due tratti distintivi della nostra epoca: la conflittualità che deborda in scontro, l'instabilità che conduce al caos. Cambria, secondo lei, perché non riusciamo ad uscire da questa dinamica distruttiva?
2: Ma secondo me perché ci sono almeno tre questioni: centri di interesse limitati, ristretti, che tirano, diciamo così, in un'altra direzione, quella corrente che vediamo, opinione pubblica che non è in grado, diciamo così, di forzare questi interessi e di spostarne il centro, la prospettiva, e poi carenza, grave carenza di strumenti politici, di visione complessiva politica.
1: E noi come possiamo spiegarci l'impotenza delle soluzioni diplomatiche per i conflitti in corso?
2: Secondo me questa impotenza la si può spiegare su molti piani, a partire dai tre punti che ho ricordato poco fa. In generale, dal mio punto di vista, quello che si sta vedendo è che ogni soluzione, ogni proposta di risoluzione dei conflitti, nella modalità con cui i conflitti si realizzano in questo nostro tempo, caratterizzato da globalizzazione, interconnessione, interazione, eccetera, secondo me l'inefficacia della diplomazia in questo contesto nasce dal fatto che manca una visione complessa, una visione sistemica, una visione interconnessa della situazione in cui ci troviamo, il che rende, come dire, ancora operativi quei centri di interesse ristretti che tutto fanno fuorché mettersi all'altezza del nostro tempo, secondo me.
1: Io cito un momento una notizia dalla NZZ di oggi, a pagina 3: diplomazia della sedia vuota, Donald Trump lascia vacanti quasi la metà dei posti di ambasciatore americano, i diplomatici di carriera si sentono emarginati, in teoria in tutto il mondo ci sarebbero 190 posti per ambasciatori statunitensi e invece solo la metà viene occupata. Insomma, Cambria, quali strumenti, vedendo che insomma la diplomazia anche per decisione politica è indebolita fortemente, quali strumenti potrebbero restituire efficacia e forza alla via diplomatica? Perché l'unica via per risolvere i conflitti pare essere quella militare.
2: Ecco, appunto. La notizia che lei ricordava esattamente conferma, no, questa distorsione della modalità, del senso, delle possibilità di praticare una politica globale all'altezza del mondo in cui viviamo, che è un mondo reto, complesso, sistemico, interconnesso. L'esempio che lei riportava, cioè appunto i posti vacanti, sono l'espressione pratica, concreta, lampante di questa mancanza di volontà politica di supportare la via diplomatica. Tutto questo, secondo me, mostra che noi proprio non abbiamo in questo momento a livello planetario un retroterra di pensiero e di pratiche politiche che siano all'altezza appunto della situazione. La mia opinione, poi molto umile, insomma modesta, è che il gioco degli interessi andrebbe spostato, cioè non si tratta di anime belle che appunto si invitino reciprocamente ad una sorta di filantropia e non si tratta neanche di un pacifismo idealistico. Si tratta invece di rendere evidente le cose, la realtà penseranno a farlo, rendere evidente il fatto che gli interessi, ecco, non appunto le buone intenzioni, ma i resti stanno rivelandosi mal centrati. Cioè si tratterebbe di rendere preferibile la via del compromesso diplomatico, la via della interazione, la via della costruzione complessiva di legami e canali di intreccio, anche per la risoluzione dei conflitti, appunto, di rendere preferibile, cioè più desiderabile, non so come dire, più auspicabile, la via diplomatica, la via della mediazione, perché appunto quello che si dà è la imminente catastrofe, cioè l'inefficacia è sotto gli occhi di tutti. Si tratta di accendere il desiderio e, ripeto, l'interesse, la percezione di una maggiore utilità della via diplomatica rispetto a quella militare, ma purtroppo io ho l'impressione che gli organi politici attuali, secondo me, in uno stato di assoluta precarietà, siano inadeguati, che non abbiano strumenti né visioni d'insieme che siano adeguati ad una progettazione, ad una programmazione che sia di lungo periodo. Quindi ci si riduce ad amministrare il dato, ad amministrare il momento sulla base di una concettualità, una idea di Stato e di funzione pubblica del potere politico che è ormai totalmente inadeguata alla nostra contemporaneità.
1: Un ascoltatore ci scrive: Franco, non si può risolvere un problema con gli stessi mezzi che lo hanno provocato. Cambria, cosa gli...
2: Certo, sono d'accordo con il vostro ascoltatore, io penso che sia ovviamente così, ma io penso che si tratti di immaginare strumenti, argomenti, spostamenti di prospettiva e anche mezzi proprio, ripeto, come dire, economici, no? Visto che questo è un elemento di traino ovviamente di tutta questa situazione. Io penso che si tratterebbe di lavorare sia sull'opinione pubblica sia sui centri di interesse e di farlo per via politica attraverso una esplicita descrizione puntuale degli effetti globali e di lungo periodo che la situazione e il modo di governare il pianeta a cui stiamo assistendo produrrà. Penso sinceramente che questa via sia l'unica, insomma, percorribile per spostare, ripeto, sia l'opinione pubblica sia gli orientamenti dei grandi interesse di potere politico-economico
1: La
2: che
1: stiamo
2: decidono,
1: perdendo,
2: appunto,
1: Cambria,
2: non le
1: la stiamo perdendo. Non la sentivamo più
2: vie. Ecco, io
1: l'ultima.
2: sono qui, però
1: Eccoci.
2: adesso mi sente? Dicevo
1: Perfetto.
2: appunto, ecco, dicevo, sì.
1: Ecco, è
2: Pronto?
1: scomparsa di nuovo.
2: Ecco,
1: Allora, prego,
2: dicevo
1: prego,
2: appunto.
1: ci continui. Adesso l'abbiamo riagganciata, la sentiamo, vada.
2: Dicevo che a mio avviso soltanto un lavoro di costruzione di una diversa opinione pubblica e di un diverso orientamento dei centri di interesse e di potere, un lavoro di descrizione degli effetti globali di lungo periodo che la via militare che stiamo perseguendo produrrà, soltanto questo potrà appunto spostare, no? Introdurre una modalità. D'altra parte le spinte ci sono, ma io penso che la fragilità di questa via, la autodistruttività di questa via si rivelerà, e temo, in un tempo non troppo lungo. In altri termini, si tratta di rendere consapevoli i nostri cittadini sull'intero pianeta, e bisogna farlo attraverso strumenti adeguati e globali, appunto, del fatto che stiamo andando incontro irreversibilmente, a quanto pare, ad una crisi da cui non sarà facile uscire e che pagheranno tutti, cioè. Come dire, i luoghi di potere lanciano il messaggio che attraverso queste dinamiche di forza si salvaguarderà il locale, il proprio interesse, no? Circoscritto e ristretto, ma non vedono che anche dal punto di vista politico-economico, in verità, questa strada produrrà effetti che anche sui forti, appunto, no? Si rivedranno. Ecco, soltanto una grande paura, secondo me. Una grande paura è una visione, forse una illuminazione, oppure qualche evento ancora più catastrofico potrà, come dire, spezzare questa specie di cecità che mi sembra attraversare i nostri centri di potere decisionale, sì.
1: Florinda Cambria, scusi, il nostro tempo a disposizione oggi è terminato e io le do appuntamento domani per una nuova puntata con un altro tema. Florinda Cambria, grazie. A domani.
2: Grazie, grazie a lei, grazie a voi. A domani.

0: Le personalità del mondo letterario verranno intervistate, i romanzi più amati raccontati e i nuovi talenti scoperti, anche grazie all'intervento di prestigiose firme letterarie. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Giuseppe Cederna.
1: Terza puntata. Per Paolo Pasolini e Antonio Gramsci. Il silenzio di una fotografia. Amiche e amici di Rete 2, ben trovati. Sono Giuseppe Cederna. E noi, ormai è una consuetudine, un piccolo rito, noi cominciamo il nostro racconto sul silenzio sempre con lei, con Wisława Szymborska, la signora della poesia polacca, premio Nobel nel 96, famosissima in tutto il mondo. Lei ha scritto che il silenzio si distrugge parlandone. E ha ragione, forse ha ragione, è poesia, è grande, e la poesia svela sempre la verità, ma io... non me ne avrà male, vorrei raccontarvelo lo stesso, qualche bel silenzio. È più forte di me, ogni silenzio è una storia, una miniera di storie. E io cerco storie da quando sono nato, come clown sui sanpietrini di Piazza Navona tanti e tanti anni fa. Io non faccio altro che raccontare storie, storie, storie. Mi senti, Wisława? Ci sei? Io penso di sì. Mi basta pensarla e lei arriva. Ci sei? Quando si ha la poesia vicino al cuore e il cuore vicino ai poeti, basta questa domanda, ci sei? Per chiamare i non più vivi in carne ed ossa e sentirli arrivare. Fargli spazio, insomma. E qui, dove siamo adesso, nel cimitero acattolico di Testaccio, a Roma, di morti di non più in carne ce ne sono a migliaia. Da una trentina di paesi nel mondo, forse 4.000, forse 6.000. Beh, dalla parte opposta di questa panchina, adesso ci andiamo insieme, c'è la tomba di Antonio Gramsci, una delle tombe più care ai poeti.